0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Ne è clave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran, ma ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Gli Houthi intanto attaccano una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti.
3: Gli iraniani sono negoziatori subdoli perché prima promettono e poi in pubblico negano di averlo fatto, ma comunque sto trattando un po'. Dopo le minacce di ieri, Trump torna a concedere che il canale diplomatico con Teheran è attivo. Per il presidente degli Stati Uniti restano 3 strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare, il più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchieri, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Albiti da New York per il GR1.
2: Israele e Libano intanto riaprono il dialogo, i colloqui di pace infatti riprenderanno all'inizio di settembre a Roma, ma poco fa notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del paese, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Hadada. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. E torniamo in Italia con il caso Lavitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, ex direttore e accusato di essere il mandante dell'attentato a Silvio Rannucci lo scorso ottobre. Intanto botta e risposta tra il conduttore di Report e il leader della Lega Salvini.
4: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati. Così il difensore Sergio Cola.
5: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
4: Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report, fai bingo. Tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine. Ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
6: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare Lavitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: E la premier Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburante, le sfide soprattutto che attendono il governo a settembre: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La replica delle opposizioni con la Schlein che dice basta promesse.
7: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento: il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi: nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la premier. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca: dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. È svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Cineto in provincia di Cosenza. Fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. E in Sicilia l'Etna continua a creare disagi, una nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona, ha fermato l'aeroporto di Catania, stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito è verificare lo stato del proprio volo. E il caldo non finisce, l'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 20 le città a bollino rosso, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro, allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E oggi occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. In Italia avrà inizio alle 19:30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E andiamo invece a parlare di sport, perché a Birmingham Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma invece Jacobs nella finale dei 100. Ori europei per l'Italia invece in vasca e in pista. A Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana.
0: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile, e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3:00. Vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso un ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza. La lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza, e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle, prima di lanciare anatemi, dicono, lega le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviate aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran, sono a pezzi ed io controllo i loro soldi, dice il presidente americano, ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Lancio missilistico della Corea del Nord, il razzo si è inabissato nel Mar del Giappone, il lancio, l'11° dall'inizio dell'anno, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. La cronaca, fermati 2 fratelli per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, pestato fuori da una discoteca a San Gineto, Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo record non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sull'area interna di Sardegna, centro-sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra. Adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed è il giorno dell'eclissi di sole in Italia, avrà inizio alle 19.30. I migliori punti d'osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: Sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per

0: La prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
1: E allora, occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
0: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, gli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. E agli europei di nuoto di Parigi invece oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero, nei 100 rana oro per Nicolò Martininghi e bronzo per Simone Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma, nessuna solidarietà, la sospensione di Schengen risponde a interessi di parte, logiche elettorali. Nelle enclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa.
3: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta, il ministro degli esteri di Madrid attacca
4: l'attitudine dell'Italia.
3: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen, soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque
4: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
3: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi.
5: Che non arriesguen sus vidas.

0: Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Albares, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news, come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran. Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Ma ribadisce anche di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Gli Houthi intanto attaccano una nave saudita nel Mar Rosso. 6 morti. Altro fronte in Medio Oriente, Israele e Libano riaprono il dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Nella notte però c'è stato ancora un attacco israeliano nel sud del Libano, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Adata.
2: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele per i primi di settembre a Roma. Gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo 3 condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Altro fronte, quello dell'Ucraina, attacchi con droni sono stati segnalati durante la notte nella città portuale russa di Novorossiysk e nella Crimea. Sono stati colpiti 6 edifici residenziali, secondo i media locali ci sono vittime. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, i militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma una donna è stata estratta viva dalle macerie. Riaprono anche 6 aeroporti su 7. E torniamo in Italia con il caso Lavitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Intanto botta risposta tra Salvini e Ranucci. L'idea della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da Report finché tutto non sarà chiaro, parole alle quali il Ranucci risponde con un post sui social: ha chiesto alla RAI la mia sospensione. E Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti, ma anche e soprattutto le sfide che attendono il governo a settembre, cioè alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. Duro il commento dell'opposizione Koschlein, che dice basta promesse. La cronaca, dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti la spiaggia di Yevan. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile morte per annegamento. È svolta invece nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati 2 fratelli.
3: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto d'ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto, nel Cosentino, la notte di sabato. 2 fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore. Trasferito in ospedale, è morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la figlia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli. Il fratello:
4: posso dire, è una cosa troppo brutta. L'ha spezzata tutte quante. Giustizia.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E rimaniamo in Sicilia. L'Etna continua a creare disagi. La nuova attività eruttiva, insieme ai venti che soffiano sulla zona, ha fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è quello di verificare lo stato del proprio volo. Il caldo persiste nel nostro paese. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi. Oggi 19 le città da bollino rosso. Non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancheranno però temporali intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni in Italia. Avrà inizio alle 19.30. I migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E vediamo lo sport. Ori europei per l'Italia in vasca e in pista. A Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana. Birmingham, Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100.
5: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un tris europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto. Altro rimpianto per Jacobs: il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta, visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800. 46 anni dopo Gabriella Dorio, dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo, Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza. La lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza, e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle, prima di lanciare anatemi, dicono, lega le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito contro gli sciacalli. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviate aiuti internazionali per 1.300 milioni di dollari. Nella notte lancio missilistico della Corea del Nord verso il Mar del Giappone, il lancio, l'undicesimo del 2026, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran. Sono a pezzi e controllo io i loro soldi, dice il presidente americano. Ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco, mentre i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso. 6 morti. Stati Uniti, in corso le primarie in diversi stati in vista delle elezioni di midterm di novembre. Si vota in South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut. Lindsey Graham punta a sostituire il fratello defunto, già senatore repubblicano. In Wisconsin la progressista Francesca Hong sfida il moderato David Crowley al ruolo di governatore. La cronaca in Italia con l'omicidio di Antonio Perrotta. Il 34enne ha detto alla security di una discoteca di San Gineto Cosenza, pestato a morte. Fermati due fratelli, poco più che ventenni, sono calabresi ma residenti in Lussemburgo. L'accusa di omicidio aggravato da futili motivi, Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. E passiamo al caldo record che non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore e allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas a serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Il giorno dell'eclissi di sole in Italia avrà inizio alle 19.30. I migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
0: E allora, occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
9: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000, e bronzo per Micole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli europei di nuoto invece a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Nella stessa gara bronzo per Simone Cerasolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli, dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1. We'll be right back.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il caso La Vitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter La Vitola coi magistrati. Così il difensore Sergio Cola.
4: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti, La Vitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report, fai bingo. Tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
2: E nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma, nessuna solidarietà, la sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nell'enclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E veniamo al confronto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a criticare duramente Teheran. Non mi fido dell'Iran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ma ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Intanto gli Houthi hanno attaccato una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Israele e Libano riaprono invece il dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Il Parlamento di Beirut ha invece abolito la pena di morte, il primo paese del mondo arabo a farlo. Nella notte invece un nuovo massiccio attacco israeliano nel sud del paese. Altro fronte di guerra, attacchi con droni ucraini sono stati segnalati durante la notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Nella Crimea anche colpiti 6 edifici residenziali. I media locali parlano di vittime. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma invece è stata estratta viva una donna dalle macerie e riaprono anche 6 aeroporti su 7. E veniamo alla cronaca, dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevan. E a dare l'allarme un bagnante, io l'ho visto in difficoltà, l'uomo è stato soccorso e portato a riva ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabilmente è annegato. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Ginito in provincia di Cosenza. Fermati 2 fratelli poco più che 20enni calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, 2 rintracciati a Belvedere Marittima avevano indumenti con tracce di sangue. E in Sicilia l'Etna continua a creare disagi, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona hanno fermato l'aeroporto di Catania, stop e decolli, atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito è quello di verificare lo stato del proprio volo. E parliamo di un caldo, del caldo che persiste nel nostro paese. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 19 le città da Bolino Rosso, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E occhi puntati verso il cielo, oggi l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. L'Italia avrà inizio alle 19:30 e poi ci sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E chiudiamo con lo sport. A Birmingham Battocletti è prima nei 5.000 ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100, invece ori europei per l'Italia in vasca.
0: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.

0: cari figlioli, sento le vostre voci.
1: Il cantante, anzi il cantattore.
2: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
3: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
4: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
6: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: 12 agosto, 12 agosto con il sole che sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:14. Noi siamo qui in questa spiaggetta meravigliosa.
1: Stupenda. Piano con le parole, eh.
0: Allora, con il maestro Bernardini che è intervenuto.
1: Spiaggetta mi sembra. Come ci sembra?
2: No, un po' così, anche se tu hai portato un ombrellone, ho visto.
1: Sì, che non si pianta, però.
2: No, sì, è un po' difficile.
0: No, ma è per forza. Patrizia Cavalieri tra le canne, cioè, palustri, con gli occhi palustri di Patrizia.
2: Se cavalieri tra le canne non si può sentire.
0: Ma le canne qui del Tevere.
2: No,
1: l'ombrellone si pianta, ma si pianta solo lì in quella fanghiglia dove praticamente se uno va viene inghiottito.
0: Paludi della tristezza, come diceva Michelende,
1: certo, nella storia infinita.
0: Vorremmo fare tanti auguri a un mio collega che è stato collega di un programma che è andato in onda anche in replica su Rai 5, Amedeo Minghi.
1: Come?
0: È un grande
1: maestro,
0: scrittore, un grande scrittore di musica, molto pacato, ha fatto una figurona nella trasmissione Questa è la storia con la Ada Nardacchione e con Simona Vanni. E allora a questo punto
1: noi riascoltiamo la puntata del 23 aprile, stiamo a fare, ricordiamolo. Lei sa, tanto io penso che se lo ricordi, che cosa è successo 80 anni fa il 23 aprile?
0: Ma dunque nasceva la Vespa.
1: Nasceva la Vespa, esattamente.
0: Nasceva la Vespa e chi lavorava alla Piaggio?
2: Riccardo Fogli.
0: Lui.
2: Che è intervistato da Claudio Urbani.
1: E c'è un ricordo molto, devo dire, molto affettuoso proprio di Riccardo Fogli riguardo la sua prima esperienza lavorativa in Piaggio con le impiegate. Sì. Lui era quindicenne e con le impiegate che, come dire, se lo coccolavano.
2: Un ragazzo giovanissimo.
1: Insomma,
2: sì.
1: Riccardo Fogli.
2: Era un bel ragazzo.
1: Un pu.
0: Allora, successo @rai.it.
1: Riascoltiamo.
0: Vogliamo entrare in un anno particolare che potrebbe essere il 46, maestro, prego, un valzer.
3: Quando sul cielo le stelle io vedo già brillare,
4: guardo lo

0: zigo zago, tu mi hai rotto l'ago, mi hai ferito il cuore, mi farai
1: zigo zago, tu mi hai rotto l'ago, vabbè. 1946, lei è Italia Vaniglio, lui è Renzo Grimaldi, il valzer dello zigo zago, siamo nel 46 e c'era voglia di così di superare il lutto della guerra. C'è da dire una cosa importante: Italia Vaniglio era di Pola, scappa via da Pola perché diventa jugoslava, si sposa nel 53 con Febo Conti, che è stato una dei volti più importanti della televisione italiana. Febo Conti se ne va, muore, e lei lo segue dopo pochissimi giorni. Febo se ne va nel 12 e lei se ne va qualche giorno dopo, praticamente. Un rapporto lunghissimo che c'è stato tra i due, tra Italia Vaniglio e Febo Conti, un figlio Fabio di loro due. Che succede nel 46, oggi nel 46, il 23 aprile del 46, la Piaggio deposita il brevetto della Vespa. E a firmare il brevetto della Vespa, per Enrico Piaggio, dopo la guerra, era Corradino d'Ascanio, questo ingegnere geniale abruzzese nato a Popoli, il quale immagina, lui non sapeva niente di motociclette, sapeva di elicotteri, di aerei, e a un certo punto gli dicono: senti, fai un po' questo progetto di uno scooter che sia, di una motocicletta che sia

0: sia economica. Dice, ma io le motociclette non mi importa niente, le motociclette. Ma insomma, sentiamo, sentiamo come progetta questa Vespa Corradino d'Ascanio. Sentiamo.
1: Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile.
2: Mi farai morire.
0: E da quel momento la Vespa gira per il mondo. Pensate a vacanze romane, pensate alla dicotomia con la Lambretta, pensate al fatto che costava, mi pare, 60-80 mila lire, che era una cifra infinita, corrispondeva al doppio di uno stipendio di chi era uscito dalla guerra, però di fatto era diciamo la portata, si potevano fare delle rate e praticamente si unisce la voglia di uscire anche con lo scooter dalla guerra. Con una sistemazione geniale che D'Ascanio, abruzzese, poi insegnerà a Pisa. Anche lui ha una moglie prima che muore giovane, ne sposa a un secondo matrimonio, difficoltà economiche superate dal fatto che poi era un genio. Proprio Enrico Piaggio, vedendo questa cosa che non... Provate a pensare, la motocicletta ha una forma, la Vespa è un'altra, per cui vedendo questa dice, ma che è? Sembra una Vespa, sembra un insetto, infatti sembra una Vespa, appunto, per l'appunto. E lì si vede la genialità dell'italiano, di Corradino d'Ascanio, ingegnere, con tutto quello che ne deriva, per cui a un certo punto ci sarà vacanze romane, si poteva andare quasi senza sporcarsi, perché praticamente non si sta a cavallo di un motore che schizza da tutte le parti, no, si è riparati, il motore sta sotto la seduta, davanti sono le gambe protette da una sorta di scudo, per cui insomma è una novità. La cilindrata all'inizio mi pare fosse 80 o 90, una cosa del genere, e non aveva cavalletto, si appoggiava per terra. Devo dire che, essendo stato un vespista, frenare col freno davanti e avere questa affondata dell'ammortizzatore anteriore era sempre comunque abbastanza problematico, ma non succedeva niente. A questo punto sentiamo uno spot pubblicitario di anni 50 sulla Vespa. In tempi miei era chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa no, e vai a capire che cosa fosse. Dai, andiamo.
3: Il progresso della tecnica e lo studio della linea hanno determinato l'evoluzione del veicolo. Da questa evoluzione della tecnica moderna è nata la Vespa. Il manubrio presso fuso in un unico blocco.
4: Vespa.
3: Carrozzeria portante, come nella moderna tecnica automobilistica.
4: Vespa.
3: Sospensione efficace e confortevole.
4: Vespa.

0: Vespa, non è Bruno, è lo scooter, è lo scooter. E questo invece è Cesare Cremonini con il Luna Pop, con questo 50 special. Chi non ha avuto la 50 special? Io sostanzialmente le ho fatte un po' tutte, perché ho cominciato a 14 anni con la 50 senza targa e senza patente, poi piano piano 125, poi addirittura la 200. E vabbè, ricordo anche la targa, Roma 3404. 14, sì, era questo, la targa dell'ultima Vespa che ho avuto. E adesso è una cosa un po' particolare, perché il nostro Claudio Urbani è andato a svegliare e vorrei proprio vedere se c'è riuscito. Sentiamo un po'.
1: Riccardo Fogli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: 80 anni fa nasceva la Vespa Piaggio, destinata nel tempo a diventare un simbolo del costume. Chi non ricorda Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella a una Vespa nel film Vacanze Romane? Ma cosa c'entra Riccardo Fogli con la Vespa? Ce lo racconta lui stesso.
2: Il mio papà, al ritorno dalla guerra, ritorno in Piaggio, e mammina diceva il giorno più felice, perché finalmente potevano organizzare l'acquisto di un cappottino o delle scarpe. Chiaramente papà faceva il fabbro prima della guerra e quindi non c'erano cavalli da afferrare, e entrò in Piaggio. Sognava che io, ai miei 14 anni, diventassi un metalmeccanico come lui. Mi chiamarono a 14 anni un giorno, entrai, feci 15 giorni di prova, la mia mamma mi dava un po' di dopo barba di papà, ero anche profumatissimo, adoratissimo, amatissimo dalle impiegate. Quei giorni uscì la legge che bisognava avere 15 anni per avere il diritto del lavoro, ma a 15 anni un giorno mi chiamarono ancora a lavorare.
1: Ma poi è successo qualcosa che ti ha portato su una strada che poi non avresti mai lasciato, quella della musica.

0: operaio, un signore che io mi ricordo vecchio, ma forse avrà avuto 30 anni, e mi disse: Riccardino, se ti piace cantare, ti devi andare a scuola. E mi portò da Sant'Arnecchi di Montecarvoli e lì presi la prima lezione di canto con 250 lire e poi non mi sono più fermato. Ho studiato canto con lui, ho studiato il basso elettrico, sono entrato a far parte di varie band di Pontedera.
1: Quale tra le tue canzoni sceglieresti come colonna sonora della tua vita alla Piaggio?
0: Non Piccola Ghetti, ma potrebbe essere Storie di tutti i giorni, perché in Storie di tutti i giorni c'è una frase che dice: storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre ma in mente grandi idee. Vuol dire che noi brava gente, figli di gente che ha fatto la guerra, a sparare un colpo per fortuna come il mio papà, che è tornato in Italia e non c'era lavoro per lui, nessun privilegio per aver dedicato tanti anni. Vabbè, non è polemica. La speranza non deve abbandonarci mai e se c'è qualcuno lassù che ha il giusto equilibrio, prima o dopo lo aggiusta.
1: Riccardo Fogli, grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi.

Ma che meraviglia, ma che meraviglia, grazie Riccardo, grazie Claudio Urbani, grazie, grazie, e questo mi auguro che sia anche un po' una novità per chi ci ascolta su Radio 1. Cambiamo pagina, maestro Bernardini.

0: mamma mia, Migliacci, Ennio Morricone, questo flamenco del 1962 per Milva, Quattro vestiti.
1: Sono messo il vestito più rosso.
0: Primo appuntamento rosso, poi invece si sbiadisce il rosso, diventa nero perché la storia d'amore finisce. Queste canzoni che raccontano una storia, sono canzoni belle, importanti. Però il 23 aprile del 21 se ne andava a Milva. Maria Ilva Biolcati, ne abbiamo parlato tante volte, una donna di una bellezza incredibile, perché era bella, era luminosa. Milva è una donna luminosa, è la pantera di Goro, con una volontà incredibile. Pensate che non conoscendo una sola parola di tedesco riesce a dare di se stessa, a parlare, a cantare in tedesco in Germania, amatissima in Germania. Il vento copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti, le notti bianche, insomma, un testo importante. Sentiamo la voce di Milva, dai.
2: È proprio questo tempo perduto con mia figlia che non ho potuto seguire, perché sono convinta che i bambini vanno seguiti. Non è questa l'età, non sono tanto i 16 anni, i 20 anni in cui i genitori devono essere preoccupati, ma sono i primissimi anni, secondo me. E non è tanto la quantità di tempo quanto la qualità del tempo che tu puoi dedicare a loro. Quando dice la canzone «Mamma, quando ero bambina», mi lasciavi spesso sola, e io rispondo con un certo imbarazzo: sì, ma avevo i miei.

0: Vangelis con Anna Maria Testa, dicono di me, un autoritratto di Milva, con Martina Corniati, storica dell'arte, bravissima, critica d'arte, la figlia di Milva. E Milva dice: fa il mea culpa, non l'ho seguita, purtroppo non sono riuscito a seguirla, e questa è una cosa che ha sempre caratterizzato il loro rapporto, il rapporto tra Maria Ilva e lei e Martina Corniati, la figlia di Maurizio Corniati, il primo matrimonio di Milva innamoratissima di Maurizio, poi la storia appunto in quattro vestiti comunque va a finire. Che dobbiamo dire ancora? È inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tante volte, il suo fascino incredibile, la voce altrettanto incredibile, la sua caparbietà, lo studio, ho detto il tedesco, non sapeva una parola e canta in tedesco. Qui la sua passione si rivela in quest'altra intervista, Radio 1, Radio Anch'io, 28 luglio 1986, stava lavorando con Battiato.
1: Nel mio lavoro sono quasi sempre eccitata, con il pensiero che va di qua, di là, mentre quando mi rilasso, ad esempio adesso mi prendo un mese e mezzo di vacanza, riesco ad essere una persona, credo, anche dolce, disponibile. L'unica cosa che non mi piace è cucinare, mi piace trovarlo già pronto, però mi piace molto la casa, ho un vero legame, cioè il mio segno poi, il cancro, se la porta sempre appresso. Io adoro l'idea di stare in casa, per me alle 7:30 finisce l'esterno, io continuo a vivere dentro la mia casa, finalmente è il momento in cui mi posso ritrovare.

Martina mi raccontava che la mamma, cioè Milva, per diceva, facciamo gli spaghetti alle vongole, Martina, e faceva bollire l'acqua, metteva le vongole dentro l'acqua assieme agli spaghetti. Questi sono gli spaghetti alle vongole per Milva. De mon angoisse, il giorno delle mie angoscia, questo è Franco Battiato. Maestro, mi ritaglio qualche riga per ricordare Maria Ilva.

1982, la caduta del muro di Berlino è di là da venire. Franco Battiato scrive Alexanderplatz. Milvane canta a colori le parole. Ascoltando sembra di sentire il freddo che faceva in quella casa a febbraio. È Berlino Est, diventata improvvisamente ancora più fuori dal mondo quando il mondo fuori scalda i muscoli. E già c'erano gli scaldamuscoli allenando l'apparenza di Flashdance. E così, mentre l'Occidente scintilla verso il 2000 tra feste e discoteche, sull'Oriente scivola lentamente il passato del secolo oramai alla fine. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Sembra una fotografia in bianco e nero conservata in un album d'altri tempi, in un tempo cristallizzato oltre Cortina, a Berlino. Tra gli svaghi, una passeggiata verso la frontiera, faccende domestiche, teatro serale con musica da camera. Eccola Alexanderplatz. La vediamo ancora socialista, innevata con la sua Brunner der Volkenfreudenschaft, la fontana dell'amicizia tra i popoli. Eccola, affrescata di rosso, Milva. C'era la neve. Ci vediamo questa sera fuori dal teatro. Ti piace Schubert?

0: piace Schubert.
1: One more kiss, dear.
2: E questo è il nostro omaggio, il nostro di tutti quanti noi, a Milva. Oggi, il 23 aprile del 45, nasce Cristiano Malgioglio, che io stimo profondamente. Se fosse un po' meno addobbato, lo preferirei, francamente.

0: un bravo musicista, un ottimo paroliere, va nel profondo delle cose. Sentiamo la voce di Cristiano Malgioglio, presa nel 2010 assieme a Joe Squillo da Stanotte Milano, sempre la nostra rete Radio 1. Sentiamo.
1: Senti, ma come si scrivono le canzoni? Come nascono le canzoni?
2: Ma generalmente nascono la notte. Nascono
1: quest'ora?
2: La notte, calma sempre, perché quando sono preso così o in momenti così di solitudine, io non sono mai una persona che ama la solitudine, ma quando c'hai quei 5 minuti ti metti là, scrivo, oppure magari leggi un libro, ti viene un flash e butti subito un testo. Non è difficile, e sa com'è scrivere canzoni, quando tu ti innamori all'improvviso che c'è un colpo di fulmine. Ma è quella stessa cosa, a mio avviso. Per esempio l'importante è finire con scrittura mia, l'ho fatto in 3 minuti. A
0: love story. Appunto. Appunto, siccome siamo di fronte a obiettivamente una genialità musicale, non ha bisogno secondo me di tanta apparenza. Questo lo dico con tantissimo affetto, con tanta stima per Cristiano Malgioglio, ma il maestro Bernardini non mi faccia ste facce così, si me al pianoforte, ci accompagni lei, su maestro. Parola di Cristiano Malgioglio. La TV mi ha regalato una seconda giovinezza, ma la mia vera casa rimane la musica. E la nostra casa, per quanti sforzi si facciano, resta sempre la radio, che è il nostro primo grande amore, nato nel 1977. Successo @rai.it per chi voglia scriverci, noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. L'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, seconda notte in carcere per l'ex editore e faccendiere Walter La Vitola.
3: È fissato per questa mattina l'interrogatorio di garanzia per Walter La Vitola, recluso a Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Ordinata la custodia in carcere anche per il suo factotum, il camerunense Gomes Tavares, latitante in Africa, alla Vitola. Viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del consiglio, e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat La Vitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR uno, Gemma Giovannelli.
2: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Sigfrido Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini: fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni: il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri, i 5 Stelle si rivolgono a Salvini. Prima di lanciare anatemi, legga le carte da cui non emergono collegamenti tra La Vitola e le inchieste di Report. E ora la crisi dei migranti a Ceuta, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen, una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. La Commissione europea intanto continua a mediare e ribadisce i contenuti.

0: controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Giovedì l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen, mentre nell'exclave spagnola si temono nuovi arrivi di massa per Ferragosto dopo il tantam circolato sui social. E sale a 250 il numero delle vittime del terremoto in Colombia, ma si stima che i morti possano essere almeno 1000. I dispersi sono circa 4000. Nella città di Pereira, la più colpita, tratta in salvo una giovane donna rimasta 36 ore sotto un edificio crollato, riaprono intanto 6 aeroporti su 7. Farnesina al lavoro per monitorare la situazione dei connazionali che si trovano in Colombia, mentre dal campo arrivano notizie rassicuranti sulle due giovani volontarie modenesi impegnate nei progetti della Onlus Tefa nella regione settentrionale del Caribe, come spiega una loro collega, Susana Alfonso, colombiana d'origine e modenese d'adozione.
1: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso. Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
0: Non mi fido dell'Iran, dichiara il presidente americano Trump. Se faranno qualcosa saranno spazzati via. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ha affermato. Il presidente poi è tornato sul cambio d'aereo all'ultimo momento, in segreto, nel viaggio di ritorno dal vertice di Ankara a luglio. Nel timore di un attentato, ho seguito le indicazioni del Secret Service, le parole di Trump. Tragedia del mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. L'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, pestato a morte. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, sono calabresi, residenti in Lussemburgo. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Il meteo, ancora 19 le città da Bolino Rosso. Firenze e Napoli dal primo del mese, Roma dal 31 luglio. Il caldo porta in quota temporali di calore, allerta meteo gialla della Protezione Civile in alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
2: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro, sud e tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: In Sicilia l'Etna continua a creare disagi, due nuove bocche, una nube di cenere e i venti che soffiano sulla zona hanno fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è a verificare lo stato del proprio volo. Ed è il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19:30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno senza correre rischio di danni bisogna però munirsi di occhiali con lenti specifiche. E ora lo sport, Italia irresistibile, dagli europei di nuoto e da quelli di atletica arrivano 6 medaglie, 3 d'oro. Comincia Nicolò Martinenghi, il più veloce a Parigi nei 100 rana, terzo Simone Cerasuolo, mentre Simona Quadarella si conferma regina degli 800 stile libero. Bronzo di Sara Curtis, primo podio azzurro nei 100 stile. Ed è una conferma anche quella di Nadia Battocletti, che sulla pista di Birmingham trionfa nei 5000 e trascina Nicole Maiori terza. Amarezza per Jacobs, che si infortuna da favorito nei 100 metri. Le sue parole ai nostri microfoni.
3: Mi sentivo veramente non bene, benissimo, ho corso con grandissima facilità, fa parte il gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
0: E sono le 6:06, il GR torna come sempre alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
4: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah, è arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 12 agosto. Giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 6:28 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla A24 del tratto urbano ci sono code per lavori in corso in galleria tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale est. Traffico che sta ancora dormendo sulle strade del nostro paese. Sulla via Aurelia viene ancora segnalato un tratto chiuso per incidente tra Ansedonia Nord e Garavicchio. Siamo in A14, rallentamenti per incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord. Altro incidente è segnalato, lo svincolo per fermo in entrambi i sensi di marcia. E poi c'è un incendio da segnalare sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli, un lungo tratto. Statale 42 del Tonale, rallentamenti per lavori tra Darfo e Sonico. Sulla statale Pontina, altezza mediana, ci sono rallentamenti per un incidente a Terracina. Infine sulla statale 131 Carlo Felice, siamo in Sardegna, rallentamenti per lavori tra Sant'Anna e Massame Zeddiani. Questo è il nome della località. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Sapete quella che c'è quel bambino che risponde al telefono? Dice, pronto? Pronto, mi chiami la mamma? Non c'è. Dove sta? Sta in terrazza. Ah, chiamami il papà? Non c'è. E dove sta? Sta in cantina. E chiamami tuo fratello? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel solaio. E tua sorella? Non c'è. Ma dove sta? Sta nel cortile. Ma che stanno facendo? Mi stanno a cercare.
1: Questa è una delle barzellette di Gigi Proietti, grande attore e straordinario narratore di barzellette, e nel conto di oggi ne ascolteremo altre e altre dalle voci di celebri personaggi, perché in punto di dottrina parliamo del trattato delle barzellette di Achille Campanile, una grande passeggiata dentro la comicità quotidiana. Ci sono le barzellette di ieri, ci sono le barzellette di oggi, che poi sono quelle di sempre, perché, e lo dice il campanile stesso, una regola generale e sovrana, e la regola è questa: le barzellette sono tutte vecchie, al massimo sono rimodernate. Esistono solo persone che hanno sentito e persone che non hanno sentito tale barzelletta. Prima regola generale. E in questo sommo trattato Campanile dimostra i legami con quell'eterno teatro dei difetti umani che cambia scena ma non copione. Aristotele dixit, e infatti il filosofo nella sua poetica così scrive: il ridicolo è un difetto, è una deformità che però non provoca né dolore né danno, come, per prendere il primo esempio che ci si presenta, la maschera comica, che è sì brutta e stravolta, ma non causa dolore. Campanile sottoscrive lo Stagirita. Anche per lui il comico nasce dalla stortura del normale, ed è un trattato di storia culturale e di psicologia del riso, questo suo magnifico libro, dove gli esempi sono fulminanti, come le celebri e celebrate tragedie in due battute, poche righe e colpo di scena finale. Un trattato tutto di fenomenologia, senza però tralasciare la metodologia, questo del Campanile. Ed ecco come si racconta una barzelletta. Non credete a quelli che vi diranno che per far ridere bisogna essere seri. Questo andrà bene per un discorso alla Camera dei Deputati, ma per quel che concerne le barzellette, il modo migliore per raccontarle è che il raccontatore cominci subito lui stesso a ridere fin dal momento in cui dice "la sapete quella", eccetera, eccetera. Questo incoraggerà gli ascoltatori a ridere e, nella peggiore delle ipotesi, farà sì che ci sia almeno uno che ride. Almeno uno che ride c'è, ovvero il narratore stesso.
3: Due contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito da domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segaligno, lo guarda e fa: beh, cosa hai fatto? Cosa è successo? Cosa hai combinato? Cosa è successo? Cosa sei andato? Ma fa quella, sono andato a seppellire mia suocera.

0: che si è ridotto così, lei non voleva.
1: Questo che abbiamo ascoltato era Gino Bramieri. Achille Campanile affronta le barzellette con un approccio volutamente accademico. Tutto è predisposto per un'analisi filologica delle storielle comiche, ma poi ecco che la prefazione è alla fine, l'indice è all'inizio e le istruzioni per la lettura sono paradossali. Fatta salva l'Accademia, più che un trattato sulle barzellette è una barzelletta sui trattati. Leggiamo. Se la barzelletta è lunga ed elaborata, può capitare di distrarsi durante la narrazione, pertanto non seguirne il filo. In questo caso, regolarsi su come fanno gli altri, se ce ne sono, se siete solo col narratore. Appena capirete che non capite più, accentuare le smorfie del sorriso fino ad accrescere il dolore dei muscoli facciali. In tal frangente, sempre che siate solo col narratore, certi di non essere visti, ove il dolore dei muscoli facciali risulti insopportabile, potete colpire il narratore con un colpo secco sulla testa in modo tale da addormentarlo. Ma questo non è bello e va riservato ai casi disperati.
2: C'era il guardiano che stava scopando lì, dice: scusate, bravo uomo, dice, sono la professoressa Pia Dominici, sto con la mia scolaresca, sto appunto descrivendo le qualità di questo gorilla così simile all'uomo, così forte, così ruento, così virile. Dice: può avere un rapporto con una donna questo scimmione? No, e continua così. Come no? Perché con questa matematica sicurezza mi dice no. Non può avere un rapporto con una donna, ma se è uguale all'uomo, questa qui. Perché non può avere? Ma questo c'è una lira, c'è.
1: E questa che abbiamo sentita era la inconfondibile voce di Alberto Sordi. Si passa poi a un elenco per temi, ma ecco alcuni esempi sugli stoccatori, cioè gli scrocconi che chiedono i prestiti e sanno già di non poterli restituire. Devo dirle una cosa in tutta confidenza, mi occorrono 10.000 euro in prestito. Conti pure sul mio silenzio, è come se non avessi sentito. Come vanno gli affari? Magnificamente, poco fa ho guadagnato 10.000 euro con un semplice monosillabo. Possibile? Sì, uno me le aveva chieste in prestito e ho detto no. Puoi prestarmi 10.000 euro? Non ho addosso i denari della ditta. E i tuoi? I tuoi? Tutti bene, grazie.
3: Hanno chiesto a 100 ragazze tra i 20 e i 30 anni se avevano piacere di far l'amore con Berlusconi. E 33 hanno risposto magari, e altre 67 ancora.
1: Non poteva mancare lui, beato lui, ovvero Silvio Berlusconi, raccontatore di barzellette tra i più fecondi. E avremmo voluto farvi ascoltare anche altri grandi inventori di barzellette, su tutti Umberto Eco e poi ancora Paolo Isotta, sommo storico della musica, ma il lupus in fabula incombe e quello delle barzellette, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è la parola. Un tempo la barzelletta aveva un posto riconoscibile nel grande mondo del racconto. Non era alta letteratura, ma era un inesorabile congegno narrativo che funzionava solo con la giusta miscela di tradizione e abilità personale. E gli ingredienti sono semplici: voce, gesti, senso del tempo. Basta poco per farla fallire, ma come quando chi racconta perde il filo e dimentica la battuta finale, tutto finisce nel silenzio. Al centro di tutto c'è il racconto, il cunto, con la sua capacità di costruire attesa e sorpresa. Attesa e sorpresa in vista della dinamite finale, la risata. Questo è il libro, questo è il cunto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il trattato delle barzellette di Achille Campanile, perché se poi qualcuno vi chiede: potreste prestarmi 10.000 euro? Non avrete altra risposta che questa: potrei ma non vorrei. E al suo rilancio: credi che non vorrei restituirtele? Il trattato vi porge la giusta replica: vorresti ma non potresti. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio e da Roma Luciano Pecoraro. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Azzurri sul podio, 6 medaglie dagli europei di nuoto e di atletica, Martinenghi, Quadarella e Battocletti, ori d'Italia, incubo Jacobs, KO nei 100. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola, possibile la sospensione dalla conduzione di Report per Sigfrido Ranucci, la maggioranza sarebbe opportuno in attesa di un chiarimento, le opposizioni allontanarlo dal programma, una ritorsione. Colombia, 250 le vittime del terremoto, 4.000 dispersi tra le città più colpite, Pereira, dove è stata salvata una donna rimasta sotto le macerie per 36 ore. L'estate degli estremi, afa soffocante e temporali, sempre 19 le città con il bollino rosso, allerta gialla in 6 regioni per il rischio nubifragi. È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia comincerà alle 19.30, attenzione agli occhi, per evitare gravi danni bisogna munirsi di lenti specifiche. Buongiorno da Francesco Rubino, in apertura l'irresistibile Italia dello sport, una pioggia di medaglie, 3 d'oro, 3 di bronzo, il ricco bottino di un martedì azzurro agli europei di atletica in Inghilterra e a quelli di nuoto in Francia.
2: 6 medaglie in poche ore, dalla piscina di Parigi alla pista di Birmingham, gioia azzurra e una grande amarezza nel finale. Il martedì d'oro dell'Italia lo stappa Niccolò Martinenghi, l'olimpionico firma un altro capolavoro nella capitale francese, si laurea re dei 100 rana, seguito da un generoso Simone Cerasuolo, terzo. È di bronzo anche la pesantissima medaglia di Sara Curtis, che a 19 anni diventa la prima italiana a conquistare un podio nella gara regina dei 100 stile. Dal nuoto femminile la conferma della stella Simona Quadarella, nono titolo europeo, il quarto negli 800 e nella città della delusione olimpica di 2 anni fa. Spostandoci oltre manica sorride un'altra infinita regina azzurra, Nadia Battocletti si prende d'autorità all'oro nei 5.000, trascinando sul podio la sorpresa Nadia Maiori, splendida terza. Al femminile l'altra notizia del giorno, la caduta del record di Gabriella Dorio sugli 800 dopo 46 anni, impresa di Eloisa Coiro che in batteria corre 1.57.56. In tarda serata la nota stonata, il favorito Jacobs si infortuna all'adduttore poco prima della finale dei 100. Per l'eroe di Tokyo niente tris europeo e soprattutto niente trionfo della definitiva rinascita. Diego Carmignani, GR1.
1: Ed ora la cronaca, è fissato per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, l'ex editore è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
3: Il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati dopo l'arresto

0: posto. Così il difensore Sergio Cola.
1: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
0: Per gli inquirenti la bitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier. Scriveva l'ex faccendiere al conduttore, Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
2: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
0: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare La Vitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
3: E il caso Ranucci divide la politica con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
4: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso La Vitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola, gli fa eco Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
5: Io penso che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa.
4: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. E ad attaccare il leader della Lega, anche 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.
6: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
4: Filippo Misano, GR1.
3: La premier Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
7: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vannacci. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR1.
3: E a Giorgia Meloni replica Elly Schlein: dopo 4 anni di governo fallimentare, dice la segretaria del PD, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote che continua a fare come se fosse ancora all'opposizione. È un governo che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La crisi dei migranti a Ceuta, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen, una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. La Commissione europea continua a mediare e ribadisce i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Giovedì l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen, mentre nell'exclave spagnola si temono nuovi arrivi di massa per Ferragosto dopo il tam-tam sui social. E proprio le tensioni tra Italia e Spagna, oltre al nuovo fronte sui rimpatri che si è aperto con la Germania, continuano ad alimentare lo scontro politico.
8: L'immigrazione va governata ai confini protetti, ecco il messaggio dell'Europa per Fratelli d'Italia. Posizione condivisa da Forza Italia, secondo cui la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione. La Lega punzecchia a Berlino: prima di rimandarci indietro anche una sola persona, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Opposizioni critiche per le scelte dell'esecutivo e pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di far

0: favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Francesco Macaro, GR1.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Non mi fido di Teheran. Se faranno qualcosa saranno spazzati via. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi. Così il presidente americano Trump, che è tornato anche sulla vicenda del cambio di aereo all'ultimo momento, in segreto, nel viaggio di ritorno dal vertice di Ankara a luglio, nel timore di un attentato. Ho seguito le indicazioni del Secret Service, ha detto Trump, che dopo essere salito sull'Air Force One era stato trasportato su un altro aereo nascosto in un container per il catering. E siamo al terremoto in Colombia, sale a 250 il numero delle vittime, si stima però che i morti siano almeno 1000, 4000 i dispersi. Vari paesi offrono oltre $1 miliardo di aiuti economici, mentre si scava senza sosta per trovare i superstiti.
2: Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per riuscire a recuperare persone ancora in vita sotto le macerie, e quindi soccorritori, squadre cinofile, semplici cittadini continuano a cercare con escavatori, pale, anche a mani nude. Nella città di Pereira è stata tratta in salvo una giovane donna rimasta per 36 ore sotto un edificio completamente crollato. Il presidente delle Espreglia, Dacali, si è spostato nell'Eje Cafetero, la regione verde in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal terremoto. Ha annunciato un piano di aiuti per chi ha perso tutto, oltre 1500 gli edifici danneggiati e centinaia quelli crollati, con migliaia di senza tetto. Ospedali in allerta rossa, alcune strutture sanitarie hanno dovuto chiudere per la gravità delle lesioni, obitori al collasso senza più spazio per i morti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Di nuovo in Italia, due fratelli poco più che ventenni calabresi residenti in Lussemburgo sono stati fermati per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne, addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, picchiato e ucciso fuori dal locale. L'accusa per i due è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Dopo l'analisi delle telecamere di sorveglianza sono stati rintracciati a Belvedere Marittimo e avevano con sé indumenti con tracce di sangue. Tragedia del mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Llevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati tutti inutili. Probabile l'annegamento. La fine del gran caldo non arriva, continua a spostarsi in avanti. I modelli meteo non vanno oltre una settimana, mentre il cambiamento climatico ha allungato la durata delle ondate. In questo modo è sempre più difficile prevederne la fine.
3: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
4: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
3: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
5: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra. Adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Ancora disagi per l'eruzione dell'Etna, chiuso fino alle 11 l'aeroporto di Catania con voli bloccati in arrivo e in partenza. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e per i venti che soffiano nella zona. La società di gestione dello scalo siciliano ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Lutto nel mondo del cinema. Si è spenta all'età di 73 anni l'attrice Fiorenza Marcheggiani. Nata ad Osimo, in provincia di Ancona, aveva debuttato in teatro allo Stabile di Genova, per poi diventare famosa al suo esordio sul grande schermo nell'81.
6: Ma dai, non essere assurdo. Ma perché devi rovinare tutto? Dai, non lasciamoci prendere in questi ingranaggi, eh? Cosa vuoi che ce ne importi?

0: degli altri. Quando c'è l'amore c'è tutto.
1: No, che li ha saluto.
2: Il film era Ricomincio da tre, che state ascoltando, di e con Massimo Troisi, dove Fiorenza Marcheggiani interpretava il ruolo di Marta, la giovane con cui Gaetano, interpretato da Troisi, intreccia una relazione. È il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19:30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento sono nel nord-ovest del paese. Per assistere al fenomeno senza correre rischi di danni bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche e per gustarsi l'eclissi senza rinunciare alla ricerca di stelle cadenti e desideri c'è chi questa sera si farà accompagnare dalla musica tra i prati e i boschi del Monte Murano, nelle Marche.
3: Il parco è quello naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Qui, nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari, sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
4: Sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana, al tango. Mi piace dire anche in apertura dei concerti che di solito comincio a suonare e poi penso a cosa suonare.
3: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura.
4: Senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta, e come anche la fisarmonica è un po' nata, perché la tradizione, diciamo, italiana è soprattutto popolare per le feste dei contadini.
3: Maurelia Carafa, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 7:15, ora c'è l'informazione regionale, poi podcast di Radio 1, prossimo giornale radio alle 8. E da Francesco Rubino e tutta la redazione del GR un buon proseguimento di ascolto con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
12: Acqualete.
11: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR.

0: giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Si sospetta l'azione di un piromane. Dietro le fiamme sul Carso trovate due taniche. La procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Sono oltre una decina i focolai attivi in regione.
2: Italia-Spagna, i controlli non si fanno sentire sui voli, non si registrano cancellazioni o cali di prenotazione. Al Trieste Airport, verifiche veloci.
1: Sarà prorogato fino alla Barcolana di inizio ottobre e per l'occasione rafforzato l'impiego di steward nei luoghi della Movida a Trieste. A deciderlo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza.
2: Da un'area oggi occupata da un ex distributore da parcheggi, un nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere. È il progetto per il lungomare Kechler, esteso su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati tra la spiaggia e la pineta di Lignano.
1: Celle bollenti e sovraffollate anche a Pordenone, dove i detenuti sono 58 su una capienza di 39 posti. L'associazione Nessuno Tocchi Caino ha visitato il carcere cittadino con la locale camera penale.
2: Da oggi nuove disposizioni per il tram di Opicina. La capienza dei convogli sarà limitata esclusivamente ai posti a sedere. Nella zona retrostante la postazione del conducente verranno installati 4 stalli dedicati al trasporto delle biciclette.
1: Eclissi solare e stelle cadenti nella stessa notte, doppio spettacolo nel cielo per una serata storica per l'astronomia in Europa. Inizio alle 19.26, l'apice tra le 20.20 e le 20.23. Si raccomanda l'utilizzo di appositi occhiali, tante le iniziative in regione.
2: Un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio, ma come sempre, prima di entrare nel vivo delle notizie, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo da nuvoloso a variabile su pianura e costa, sereno in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 27 gradi e mezzo, il mare è mosso con una temperatura di 26 gradi e mezzo. A Udine 27 e mezzo, a Pordenone 24 gradi e mezzo, a Gorizia 22,5 decimi, a Piancavallo 16. A Tolmezzo 15 e mezzo, a Forni di Sopra 15, a Tarvisio 14, a Sappada 12, sul Monte Zoncolan 17 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 14 gradi, a Grado 28 gradi e mezzo, a Lignano 27 e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 29 gradi.
1: Le previsioni per oggi vedono cielo sereno, poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie al mattino. Qui la bora sarà anche sostenuta a Trieste. In giornata possibile vento a regime di brezza verso il Veneto. Sulla zona montana, specie nelle zone più interne, saranno possibili rovesci e temporali al pomeriggio.
2: Ormai è quasi una certezza, potrebbe esserci la mano dolosa dei piromani dietro gli incendi che hanno distrutto nei giorni scorsi oltre una decina di ettari di bosco sul Carso tra Duino Orisina e Monfalcone. Trovate infatti due taniche. Intanto prosegue la lotta dei vigili del fuoco contro i roghi boschivi, il fronte più importante e attivo in Carnia.
3: Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull'incendio della moschenizza tra San Giovanni di Duino e il Lizard. La procura di Gorizia avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. Nessuna conferma né smentita dagli ambienti della procura. Secondo fonti investigative, nelle vicinanze del luogo dell'incendio hanno trovato due taniche. Si presume che contenessero materiale infiammabile utilizzato per appiccare gli incendi. Sul fronte operativo la situazione è in miglioramento. Dopo la ricognizione dei droni e il tavolo tecnico, proseguono le bonifiche affidate al Corpo Forestale Regionale e ai volontari della Protezione Civile. I vigili del fuoco manterranno il monitoraggio del territorio. È stato chiuso il posto di comando avanzato ed è stata riaperta al traffico la statale 14. Nel pomeriggio forti temporali hanno interessato soprattutto il goriziano, favorendo le operazioni di bonifica. Resta comunque impegnativo il quadro regionale, 11 teatri di incendio ancora seguiti, 2 con operazioni di spegnimento in corso, 3 in bonifica e 6 in monitoraggio. Nel pordenonese ancora fumo a Canalpiccolo di Meduna. I fronti più delicati restano quelli del Monte Amariana ad Amaro e del Monte Palavierte sopra Tolmezzo. Qui proseguono gli interventi coordinati dal Corpo Forestale con il supporto degli elicotteri. Secondo i primi accertamenti, il rogo della Mariana sarebbe stato provocato dalla caduta di un fulmine. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: e i vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati impegnati nella serata di ieri dalle 20 fino a mezzanotte per un incendio con più focolai nei pressi della pista ciclabile Cottur nella zona di Via dell'Acqua. Due le squadre intervenute dalla sede centrale insieme a quelle di Muggia e di Opicina con due autobotti. Nonostante il vento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere e a domare le fiamme.
2: Pochi disagi al Trieste Airport dai controlli incrociati alle frontiere tra Italia e Spagna, reintrodotti temporaneamente. Per l'aeroporto di Ronchi, il paese iberico resta il principale mercato.
4: I think it's a crazy thing.
5: Penso sia una cosa folle perché siamo membri della stessa comunità europea. Non ha alcun senso reintrodurre i controlli.
6: Questa sospensione temporanea di Schengen sembra essere stata mal digerita dagli spagnoli che incontriamo al Trieste Airport diretti a casa o in arrivo in Italia.
7: Credo che il tema sia politico e soprattutto mediatico.
8: No, non ho avuto problema. Io credo che sia un tema politico e mediatico.
1: È qualcosa di politico. È curioso che una decisione loro la paghiamo tutti noi.
9: Problema di loro e lo paghiamo noi.
6: Spagna, primo mercato per l'aeroporto, con 170.000 passeggeri l'anno. I controlli all'arrivo a Ronchi sono snelli. Lo abbiamo osservato con il volo atterrato alle 13.25 proveniente da Barcellona. Due giovani agenti della Polizia di frontiera hanno chiesto la nazionalità ai passeggeri. Per italiani ed europei, controlli a campione della carta d'identità.
10: Tutto a posto, abbiamo mostrato i documenti e è andata veloce.
6: I cittadini extra UE avevano già tutto il passaporto pronto in mano. Abituati ai controlli, cittadini russi, come questa signora proveniente da Mosca, arrivata in Italia passando per Istanbul, Turchia. La nostra speranza, ha detto, è che tutti presto possano viaggiare liberi, che anche noi possiamo tornare ad accogliere i turisti in Russia. Per molti italiani incontrati, la sospensione di Schengen è un bene.
11: Sì, assolutamente.
12: Capisco perfettamente la necessità di controlli alla frontiera, quindi lo vedo molto corretto. Probabilmente sugli aeroporti è un po' più difficile che ci sia immigrazione illegale o cose di questo tipo, quindi immagino sia un po' più un problema sulla frontiera fisica, diciamo.
6: E per il Friuli Venezia Giulia i controlli terrestri alla frontiera con la Slovenia sono stati introdotti nell'ottobre del 23, tuttora in corso nonostante la Commissione europea abbia raccomandato all'Italia di ripristinare al più presto la libera circolazione. Ronchi Telegiornali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste, steward urbani prorogati nelle strade della Movida fino alla Barcolana per garantire la sicurezza in città. A deciderlo il tavolo riunito ieri in prefettura.
13: Si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dal confronto è emersa l'efficacia di affiancare all'azione delle forze dell'ordine un presidio qualificato di guardie particolari giurate sul territorio, i cosiddetti steward. Per questo motivo la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di prorogare la misura fino alla Barcolana, prevedendo un dispositivo ulteriormente rafforzato in occasione della festività di Ferragosto e dello spettacolo di droni del 18 agosto. L'iniziativa, finanziata e avviata dalla Regione nel luglio scorso con 3 milioni di euro, nell'ambito del pacchetto sicurezza, aveva già evidenziato la propria efficacia durante eventi a forte concentrazione di pubblico. Per questa ragione sono stati già previsti nuovi interventi per le festività di Halloween e Capodanno, mentre si valuta l'estensione per l'Oktoberfest. L'obiettivo resta consolidare uno strumento che si è dimostrato fondamentale per la gestione dei grandi eventi e la sicurezza dei cittadini. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Negli ultimi decenni in Friuli Venezia Giulia è calata l'occupazione nella manifattura, ma è cresciuta quella nel settore terziario, anche quello ad alta qualificazione. I dati sono dell'Osservatorio regionale sul lavoro.
14: Dalla crisi del 2008 alla pandemia, il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia ha subito diverse crisi e profonde trasformazioni, ma ha anche saputo reagire. Carlo Scorvino, responsabile osservatorio regionale del mercato del lavoro.
15: Il mercato del lavoro, anzi dopo la pandemia, è molto cresciuto e possiamo dire che gode di buona salute.
14: Se da una parte c'è stata una capacità di adattamento e di rilancio, quello che è cambiato, come sottolinea lo studio dell'osservatorio del mercato del lavoro, è l'occupazione nei settori.
15: L'industria tende a calare, anche se siamo una regione dove la manifattura è molto importante, 1 su 4 sono soprattutto maschi, che è una percentuale più elevata rispetto al dato nazionale, che non arriva al 20%. Tra l'altro noi abbiamo avuto una fortissima crescita di servizi, ovvero del terziario, che oggi rappresentano oltre il 50% degli occupati, e lì sono occupati soprattutto femmine e giovani.
14: Lo studio analizza anche il terziario di elevata qualificazione, oltre a quello tradizionale, con numeri occupazionali

0: più piccoli ma interessanti a livello di domanda del lavoro.
1: I servizi informatici di comunicazione, il marketing, le consulenze giuridiche, la gestione del personale sono tutte funzioni che potrebbero stare dentro le imprese, ma in realtà, siccome in Friuli Venezia Giulia abbiamo soprattutto microimprese, tutte queste funzioni non vengono prodotte internamente, ma date all'esterno, quindi con altre imprese di piccole dimensioni.
0: Lo sguardo è puntato anche alle sfide dei prossimi anni che coinvolgono anche l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale.
1: Creare le condizioni per fare in modo che il nostro tessuto di piccole, piccolissime e medie imprese possa essere messo nelle condizioni di produrre in maniera un pochino più consolidata e soprattutto di sviluppare e applicare quelle che sono le nuove tecnologie. Sicuramente l'intelligenza artificiale sta creando e creerà ancora nuove professioni. Diciamo, è ancora incerto da capire se effettivamente nel lungo periodo distruggerà più posti di lavoro rispetto a quanti ne creerà.
0: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Intanto un preavviso di trasferimento a Sesto Calende in provincia di Varese dal 31 agosto è stato inoltrato agli 11 lavoratori della ATOS di Trieste, lo rende noto la deputata Dem Deborah Serracchiani. La comunicazione è stata inoltrata alle organizzazioni sindacali dall'azienda che ha un sito produttivo nel capoluogo giuliano dove si realizzano componenti oleodinamici, in particolare valvole idrauliche. A fronte della situazione, la FIOM CGIL di Trieste ha reso noto di aver aperto lo stato di agitazione dei lavoratori del sito. Bisogna fermare questa agonia, afferma Serracchiani. Il deserto industriale della provincia di Trieste continua ad avanzare inesorabile e rischia di ingoiare anche lo stabilimento di ATOS SPA. Le istituzioni diano subito un segno di presenza ai lavoratori. Non possiamo rassegnarci alla progressiva dismissione delle nostre capacità produttive e tecnologiche. Serracchiani chiede con urgenza l'intervento della Regione e, se necessario, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per congelare la decisione dell'azienda e verificare ogni margine utile a mantenere a Trieste la produzione e i livelli occupazionali.
3: L'associazione Nessuno Tocchi Caino e la Camera Penale hanno visitato il carcere di Pordenone denunciando degrado e sovraffollamento, chiedendo trasparenza sul nuovo carcere di San Vito.
4: Celle bollenti e sovraffollate anche a Pordenone, dove i detenuti sono 58 su una capienza di 39 posti. L'associazione Nessuno Tocchi Caino ha visitato il carcere cittadino con la locale Camera Penale. Esmeralda Diri, presidente Camera Penale di Pordenone.
5: Le celle non hanno l'acqua calda, non hanno le docce all'interno, hanno delle docce, ci sono le docce comuni, i turni per le docce sono abbastanza severi perché sono in tanti, hanno problemi con le telefonate, non perché non vogliono fargliele fare, ma perché c'è un unico telefono per 58 persone. È un carcere che ha un sacco di problemi. Funziona perché l'aspetto umano ha preso il sopravvento sulla burocrazia.
4: Al 31 luglio, nei 189 istituti penitenziari italiani erano presenti oltre 64.700 detenuti, 18.000 in più rispetto alla capacità. Manca il 15% degli agenti di polizia penitenziaria e il 18% del personale amministrativo. Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino.
6: Non solo ci sono troppi detenuti, manca la polizia penitenziaria, mancano gli educatori, manca il personale amministrativo. Cerchiamo di fare della mancanza dello Stato una presenza con le nostre visite rispetto ad una condizione disumana e degradante che constatiamo quotidianamente.
4: E sul nuovo carcere di San Vito al Tagliamento denunciano il raddoppio dei costi per la realizzazione, la mancanza di opere di urbanizzazione, del raffrescamento e lo stralcio di una parte dei fabbricati inizialmente previsti come l'area per le attività alternative. Stefano Santarossa, Più Europa, Pordenone.
7: È stata presentata al ministro Salvini un'interrogazione parlamentare per chiedere come mai l'opera sia passata da 28 a 60 milioni di euro. Come mai? Manca una stretta osservanza di quello che accade, visto che anche le procedure di affidamento della direzione dei lavori sono non chiare. Bisogna fare chiarezza e anche dire la realtà che i lavori non saranno terminati l'anno prossimo.
4: Pordenone, Tascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Puntare sulla destagionalizzazione e sullo sport è l'obiettivo di un progetto per un polo sportivo e wellness presentato dalla società Legnano Pineta per la località balneare, riqualificando un tratto del celebre lungomare Kekler. Ma per partire serve una variante al piano regolatore.
8: Da un'area oggi occupata da un ex distributore

0: distributore da parcheggi a un nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere. E il progetto della società Lignano Pineta per il lungomare Kechler esteso su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati. Tra la spiaggia e la Pineta, l'intervento prevede 5 campi da padel, 2 dei quali coperti, un campo da tennis in terra rossa e uno da pickleball. Strutture pensate anche per ospitare allenamenti, competizioni e tornei. Accanto ai campi, un centro benessere con piscine, saune, bagno turco, idromassaggi e spazi per trattamenti e relax. Tra gli elementi più caratterizzanti, una piscina panoramica a sfioro con acqua salata, affacciata sul mare e sulle chiome della Pineta. Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta.
1: Un progetto che va nella visione di una Lignano che punta sullo sport, come sta già facendo da anni, e poi grazie a una struttura come una spa da più di 700 metri quadri coperti e una grande superficie anche esterna, permette di avere una stagione turistica più lunga.
0: Il progetto si chiama Sport Center e Spa ed è stato sviluppato dallo studio Archea Progetti. L'architetto Marisa Giantin, studio Archea Progetti.
2: Prevede un riuso di un'area che attualmente si presenta come un grande vuoto riempito ad asfalto e cemento, sono 7200 metri quadri che noi toglieremo totalmente per essere sostituiti da terreni verdi, drenanti, parchi urbani, perché alla fine un parco sportivo con tutti quei campi che prevediamo permetterebbe un riassetto, diciamo, di tutta l'area. Abbiamo previsto tetti verdi anche sopra gli edifici.
0: La principale scommessa del progetto è la destagionalizzazione. Tornei, ritiri sportivi e soggiorni dedicati al benessere potrebbero portare visitatori a Lignano già nei mesi di marzo e aprile e poi in ottobre, con ricadute su alberghi, ristorazione e attività commerciali. Per partire servirà una variante puntuale al piano regolatore comunale. Secondo la società promotrice, l'iter potrebbe concludersi in 4-6 mesi, così da rendere disponibili i primi campi da padel già nella stagione del 2027. Lignano, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Trieste Trasporti informa che, a seguito di un decreto della Regione per questioni di sicurezza, a partire da oggi, a bordo delle carrozze del tranvio Piccina, verrà ridotto il numero complessivo di passeggeri trasportabili alle sole sedute all'interno del vano passeggeri. Di conseguenza non sarà più possibile stazionare in piedi nella zona retrostante la postazione del conducente lato Piccina, così come lungo il vano passeggeri. Quest'ultima disposizione era già in vigore dal momento del riavvio della linea dello scorso 20 luglio. Nella stessa zona retrostante, la postazione del conducente, verranno sistemati inoltre 4 stalli portabiciclette per venire incontro alla crescente domanda anche dei cicloturisti.
4: Terminati i lavori di messa in sicurezza, da oggi, dopo 8 mesi di chiusura, il ponte di Via delle Campanelle a Trieste torna percorribile al traffico veicolare e pedonale, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Comune di Trieste, e sarà riattivato anche il servizio di trasporto pubblico locale di Trieste Trasporti nella configurazione temporanea concordata con gli enti coinvolti. Resta escluso il traffico pesante superiore a 7 tonnellate e mezzo.
3: Sono tanti gli appuntamenti stasera che accompagneranno l'eclissi di sole. Il fenomeno comincerà alle 19.26 con una luce crepuscolare insolita e raggiungerà il suo culmine alle 20.13, quando il sole tramonterà eclissato. A Trieste l'eclissi raggiungerà il 90%. Si ricorda che per osservarla servono occhiali con filtri certificati. E proprio a Trieste, alle 18.30, ci sarà una serata speciale. Dal Bastione Rotondo del Castello di San Giusto si terrà un'osservazione guidata a cura degli esperti del Circolo Culturale Astrofili Trieste con telescopi e occhiali protettivi. Alle 19.26, cioè nel momento del primo contatto tra il Sole e la Luna, inizierà il concerto Sonora Lux con il sassofonista Marco Castelli, e alle 21, nel giardino del Museo delle Antichità Winkelmann, ci sarà una conferenza di approfondimento condotta da Mauro Messerotti, ricercatore associato presso l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Gli abbiamo chiesto quali sono le particolarità di questa eclisse.
5: È una eclisse parziale di sole con una buona copertura che arriva fino a quasi l'88% del diametro del disco solare. Quello che la rende particolare è il fatto che la massima copertura avverrà proprio mentre il sole sta tramontando, quindi non saremo in grado di vedere tutta la fase del massimo oscuramento, ma ne vedremo

0: solamente 4 minuti, perché l'eclisse comincia alle 19.26, avrà il massimo alle 20.13, ma già alle 20.17, secondo i tempi calcolati per la città di Trieste, il sole praticamente tramonterà, quindi sarà sotto l'orizzonte. Se avremo la fortuna intanto di trovarci in un posto dove si vede bene l'orizzonte in direzione ovest-nord-ovest e non ci saranno nubi basse sull'orizzonte, potremmo vedere lo svolgersi del fenomeno nella sua interezza. E sarà un po' particolare perché chiaramente la intensità della luce solare diminuisce quando il sole sta tramontando, e in questo caso questo sarà enfatizzato dalla copertura del disco solare, quindi avremo ancora meno luce e potrebbe dare origine a una luce ambientale piuttosto particolare.
1: Quindi uno strano tramonto.
0: Esatto, proprio così.
1: Ovviamente bisogna sempre ricordare che non si può guardare l'eclissi con gli occhiali da sole o addirittura a occhio nudo.
0: Esatto, questo perché anche quando il sole è basso sull'orizzonte e quindi non riceviamo la sensazione di abbagliamento, arrivano delle radiazioni nocive per la retina, quindi bisogna sempre e comunque utilizzare dei filtri di protezione certificati per l'osservazione diretta del sole.
1: E anche Udine si prepara per l'eclissi. Il punto di osservazione privilegiato sarà il castello. Per l'occasione l'ascensore resterà in funzione fino a mezzanotte. La scelta del colle, orientato a ovest, dipende anche da quella che sarà la fase più spettacolare del fenomeno, che abbiamo sentito è in direzione ovest-nord-ovest. E l'eclissi si potrà seguire anche al Parco del Tagliamento a San Odorico di Flaibano, dove la FIAB, l'Associazione degli Amanti della Bicicletta, organizza un incontro per l'osservazione. Si parte alle 18 dalla sede a Codroipo, in Piazzetta Italia. Alle 20.30 è prevista la cena al sacco con vino e acqua offerti dal Comune di Flaibano.
2: In occasione dell'80° anniversario della strage di Vergarolla è stato presentato il progetto Pola Ricordi, una mostra itinerante che verrà inaugurata il 26 agosto a Trieste e poi proseguirà a Monfalcone e a Gaeta.
3: Preservare la memoria trasformando la tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946 in un'occasione di dialogo e crescita collettiva. È stato presentato a Trieste, a Palazzo Gopcevic, il progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Guidonis in collaborazione con la società nautica Pietas Iulia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di custodire, approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia in cui, sulla spiaggia di Pola in Istria, l'esplosione di materiale bellico causò centinaia di vittime. Il progetto si inserisce tra le commemorazioni regionali per l'80° anniversario. Cuore pulsante dell'iniziativa è una mostra tematica itinerante, ricca di immagini, documenti e materiale d'archivio. L'inaugurazione si terrà a Trieste il 26 agosto presso la Lega Navale Italiana, proseguirà a Monfalcone a ottobre e si concluderà a novembre a Gaeta. Massimo Romita, presidente gruppo Ermada, Flavio Guidonis.
4: Abbiamo voluto ricostruire le rotte della memoria legate proprio all'immigrazione, ecco, della Pietas Iulia, che da Pola si trasferisce prima a Panzano e dopo nella Baia di Sistiana, e così la scuola nautica della Guardia di Finanza, che è nata a Pola nel 1926 e si è trasferita a Gaeta, dove abbiamo intrapreso tutta una serie di rapporti d'amicizia.
3: A completare il programma, un ricco itinerario culturale composto da conferenze storiche, concerti, viaggi della memoria da Trieste a Pola e attività dedicate alle scuole e al coinvolgimento dei giovani.
4: Ci sarà il coinvolgimento, soprattutto quando riaprono le scuole, di per trasmettere quei valori, soprattutto attraverso le immagini, per far conoscere la storia delle nostre terre.
3: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto continuano gli appuntamenti di Carni Armonie, la storica rassegna della montagna friulana che intreccia luoghi e talenti emergenti della musica. Questa sera alle 20.30 nella chiesa di San Leonardo a Zuglio suonerà il duo Maslo Ferro con la violinista Laura Ferro, la pianista Xenia Maslo e un programma dedicato al romanticismo da Beethoven a Brahms. Un festival arrivato alla sua 35esima edizione e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Claudio Mansutti, che ne ha fatto un bilancio.
5: C'è stato un grande incremento, noi siamo alla 35esima edizione e quest'anno veramente straordinaria, ci ha stupito molto, probabilmente anche determinato dal grande caldo, ovviamente non solo dalla nostra bravura immagino, ma c'è un'affluenza notevolissima a tutti i concerti proprio dal primo all'ultimo. Devo dire che siamo molto soddisfatti, ringraziamo tutti i comuni e le parrocchie che ci aiutano nel nostro itinerario musicale che continua anche stasera e poi proseguirà fino al 5 settembre.
1: Voi avete questa caratteristica che intrecciate la musica ai luoghi, quindi c'è anche una forma di riscoperta del territorio.
5: Sicuramente, diciamo che spesso scopriremo anche noi qualche nuova pieve, qualche nuova chiesa, qualche itinerario nuovo. Ad esempio stasera siamo alla chiesa di San Leonardo, che è a Tullio, che è raramente frequentata ed è molto bella, con un duo Maslo Ferro che fa parte dei corsi di perfezionamento di musica da camera. E poi andiamo anche nei luoghi più consueti, come ad esempio il 13 agosto saremo a Tolmezzo nel Duomo, ma con un gruppo straordinario che è il gruppo vocale professionale sloveno della Filarmonica, che fa un brano che si sente raramente di Rachmaninov. Quindi ci sono anche diversi generi a seconda dello spazio in cui andiamo.
1: E la scelta degli artisti invece come avviene?
5: Innanzitutto rispetto a dove dobbiamo collocarli, e poi diamo spazio sia a giovani ma anche ad artisti di grande professionalità e grande fama, in maniera tale proprio da creare una stagione molto varia e da poter dare un giusto lancio dei talenti anche non solo della nostra regione, che vengono così inseriti in un cartellone in cui ci sono magari dei musicisti già affermati o di un'altra età semplicemente.
2: Alcuni appuntamenti in programma oggi in regione, iniziamo dagli spettacoli. Questa sera l'unica data in regione di Loredana Bertè, ormai una leggenda vivente della musica italiana, impegnata nel tour Ancora Ribelle. La cantante si esibirà a San Vito al Tagliamento in Piazza del Popolo con una scaletta che comprenderà i suoi più grandi successi. Porte aperte alle 19.30, inizio dello spettacolo alle 21.
1: A Sesto al Regina per l'International Music Meeting sarà protagonista stasera l'ensemble Le Musiche Berline, formazione internazionale che riunisce prime parti e musicisti dei Berliner Philharmoniker e di altre prestigiose realtà europee. Il concerto si intitola Dunca, con musiche di Mozart e Dvorak. Alle 20.45 l'Auditorium Purovic.
2: Stasera si conclude la settimana degli spettacoli serali a Grado con un nuovo incontro di Salotto in Spiaggia dedicato ai libri e alla cultura. Protagonista sarà Manuela Sain, che presenterà il volume Ultima chiamata dalla Casa Bianca, dedicato alla vita e alla leggenda di Marilyn Monroe, alle 18 al Velarium della Spiaggia.
1: Si chiude a Gorizia l'edizione di Verdi d'estate con lo spettacolo Gli Dèi dell'Olimpo, lo spettacolo per famiglie sui miti e i personaggi dell'antica Grecia, messo in scena dal Bottega Rea. Protagonisti il satiro Pan e la musa Thalia, che si ribellano al divieto di Zeus di raccontare gli episodi mitologici. Alle 20.45 al Palazzo de Grazia, via Umberto.
2: Si concludono stasera a Pordenone le Music Nights, serate con cui il pubblico incontra i giovani musicisti della Gustav Mahler Jugend Orchester, impegnati in questi giorni nella residenza artistica estiva del Teatro Verdi. Sul podio il nuovo direttore assistente Henry Kennedy. In programma brani di Purcell, Puccini, Wagner e altri. Appuntamento in piazzetta Pescheria alle 21.
1: E c'è una serata dedicata alle musiche del quartetto Cetra, che portò in Italia le armonie dell'old jazz. A esibirsi la Nacrusis Vocal Group insieme alla Tejo, la Trieste Early Jazz Orchestra, diretta da Tom Hmeliak. L'appuntamento è in Piazza Verdi alle 21.
6: Rassegna stampa.
2: Il Piccolo di Trieste apre con una fotonotizia dedicata al lago di Sauris, che è a secco. A2A taglia la produzione di energia elettrica. Una telecamera ogni 100 abitanti. Dei circa 11.000 sistemi di videosorveglianza attivi in Friuli Venezia Giulia, già 3.000 sono predisposti al riconoscimento facciale. Obiettivo della regione, il controllo centralizzato. In 6 anni ai privati 20 milioni di incentivi. È ormai un caso, quello dei 13 platani impiantati in vaso per fare ombra, i passanti sono perplessi. L'assessore Babuder spiega, il progetto non nasce per mitigare il caldo, previsti semplicemente un po' di verde e di ombra dove non c'erano mai stati. Un ferragostro tra cultura e mare, a Trieste si va verso il tutto esaurito, ormeggeranno ben 4 navi da crociera. E poi Un caso curioso: ad un anziano di 88 anni, preso di mira dai truffatori più volte, la famiglia ha tolto tutto l'oro che custodiva in casa. Sempre più numerosi i casi, l'anziano in questione riceve di continuo telefonate, ad esempio di finti carabinieri.

0: Nell'edizione di Gorizia di Monfalcone si schianta in moto e finisce la corsa dentro ad un giardino. È successo lungo lo stradone della Mainizza. Un trentenne è stato elitrasportato a Cattinara. Poi, sempre a Gorizia, è stata introdotta la possibilità di celebrare i matrimoni al bastione fiorito del castello.
1: Il Messaggero Veneto nell'edizione di Udine ha la stessa titolazione del piccolo: una telecamera ogni 100 abitanti per

0: i videosorveglianza attivi in regione. In prima pagina spazio anche all'allarme siccità con il lago di Sauris a secco, stop all'acqua per i campi e calano i ricavi anche per A2A. In città invece sono aperte solo le fontane con il ricircolo di acqua, la risorsa idrica viene impiegata per preservare le piantumazioni. Si parla anche del terremoto in Colombia con la testimonianza del cooperante di Oikos che dice è stata una scossa infinita. E poi tra le notizie da segnalare l'officina sequestrata che operava senza autorizzazioni e da cui passavano auto di lusso, le istruzioni su dove andare a vedere l'eclissi di stasera, la multa a una donna di Corno di Rosazzo che guidava col telefono in mano, lei sostiene era una zucchina. Nell'edizione di Pordenone l'apertura è dedicata all'uomo albanese di 22 anni affiliato all'ISIS che progettava un attentato a Verona. È stato arrestato a Treviso e puntava ad assemblare l'ordigno a Pordenone durante una vacanza in casa di parenti. Continua intanto il problema della carenza di organico nel pronto soccorso dell'ospedale. È ancora chiusa l'area dedicata all'osservazione breve intensiva.
1: Nuovo carcere, allarme sui costi, apre così il Gazzettino nell'edizione di Pordenone. I costi della nuova struttura, si legge, sarebbero lievitati da 27 a 60 milioni. Tutti i dubbi in un'interrogazione ai ministri Salvini e Nordio. Ieri la visita delle associazioni, l'ultimo arrivato dorme su un materasso per terra. Si parla anche di acqua, l'appello dei sindaci che non mettono divieti o limiti all'erogazione è di non sprecarla. Intanto, sempre in prima pagina, la morte a San Vito del giovane Isaac di 16 anni. Soffriva di alcune patologie, il paese è sotto shock. A Pordenone invece il caso dell'edicola di via Correr da giorni senza collegamento internet per la titolare, dimezzati gli incassi. Nell'edizione di Udine, apertura dedicata al ritrovamento del corpo di un uomo di 22 anni originario del Marocco in uno stabile in disuso a Manzano, ancora da stabilire le cause del decesso, ma le ipotesi tendono a escludere l'intervento di terzi. Si parla anche dell'officina abusiva scovata in un capannone in periferia Udine, di cui ci siamo ampiamente occupati ieri. Un via vai in questa officina di auto di grossa cilindrata, dalle Porsche alle Ferrari.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire c'è Mutte Sedisia, una lezione di inglese non letterale ma aderente alla lingua parlata, alle espressioni colloquiali che identificano una lingua come viva tenuta dal rapper Doro Ghiat. Alle 11.20 andrà in onda con le mani, con i piedi, con il cuore, ultimo appuntamento di Istat dove la musica friulana è la protagonista di Udine Estate. Focus poi sul dialogo che il Puppet Festival da 35 anni imbastisce sul territorio. Infine la rubrica Se bastassero le panchine ospita Alessandro Mezzenalona.
1: E con i programmi regionali è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Samuel Montalto. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una mattinata. A risentirci per il prossimo giornale radio, in onda, come di consueto, alle 12.30.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, ancora temperature elevate, mentre la circolazione veicolare si va movimentando, al momento è scorrevole sulla principale rete viaria. Segnaliamo sulla A23 Alpe Adria, vento forte ancora tra Udine Sud e Carnia, mentre la transitabilità si svolge ovunque regolarmente e molti dei cantieri autostradali sono stati rimossi a ridosso del Ferragosto. Segnaliamo sull'A4 il tratto tra Portogruaro e San Donato di Piave, dove si passa ancora da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia e quindi qui si possono formare più facilmente rallentamenti. Sulla rete della viabilità ordinaria ci sono invece alcuni cantieri che comportano riduzioni di carreggiata e transiti a senso unico alternato, in particolare sulla statale 13 nel comune di Venzone, con un transito a senso unico.

0: alternato presente solo durante il giorno, così come sulla strada regionale 252 di Palmanova nel comune di San Vito al Torre. Sulla strada regionale 463 del Tagliamento abbiamo invece un transito a senso unico alternato nel comune di Maiano, e sulla strada regionale 464 di Spilimbergo un'altra riduzione di carreggiata con transito a senso unico alternato nel comune di Spilimbergo. Infine sulla strada regionale 352 di Grado anche qui abbiamo dei lavori nel comune di Grado con un transito a senso unico alternato. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 7:57 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla Roma-Napoli ci sono code per un incidente avvenuto tra Ferentino e Anagni in direzione della capitale. Sulla A24 nel tratto urbano, siamo sempre nella capitale, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, peraltro sull'autostrada per Fiumicino, attenzione a un veicolo in fiamme allo svincolo per l'aeroporto. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per lavori

0: tra Livorno Porto e Vicarello, sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente all'altezza dell'area di servizio Salerno. Per finire, sulla statale Telesina, rallentamenti per un incidente a Ponte Maria Cristina. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Il caso Report, possibile la sospensione dalla conduzione per Sigfrido Ranucci. La maggioranza sarebbe opportuno, opposizioni equivarrebbe a una ritorsione. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola. Giorgia Meloni e le priorità del governo alla ripresa: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire l'occupazione stabile. La replica di Elly Schlein: basta promesse. La crisi di Ceuta e lo stop di Schengen deciso dall'Italia, per Madrid solo un calcolo elettorale. Il centrodestra: colpa della sanatoria voluta da Sanchez. Becera propaganda sovranista, ribatte il campo progressista. Terremoto in Colombia, 250 morti, 4.000 dispersi, miracolo a Pereira, 36 ore dalla scossa salvata una donna. L'addetto alla security di una discoteca ucciso a San Gineto, provincia di Cosenza, fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi, risiedono in Lussemburgo, erano stati allontanati perché senza biglietto. Tra afa e temporali, 19 città con il bollino rosso, verso un ferragosto con punte di 40 gradi, rischio nubifragi, allerta in 6 regioni. Le temperature non scoraggiano i turisti, in particolare gli stranieri. Il ministro Mazzi al GR1: contro il caldo estremo sperimentiamo le aperture serali dei monumenti, e torna glamour, un accessorio storico, il ventaglio. Le ore più magiche di tutta l'estate: alle 19.30 l'eclissi di sole, attenzione agli occhi, da proteggere con lenti specifiche, e poi via ai desideri, sarà la notte delle stelle cadenti. Nuoto e atletica: 6 medaglie azzurre ai campionati europei, Martinenghi, Quadrarella, Battocletti, 3 medaglie d'oro, Jacobs, Schock, infortunio nella finale dei 100. Buongiorno da Francesco Rubino. L'arresto di Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, fissato per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto. L'interrogatorio di garanzia dell'ex editore.
2: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Ci risponde così l'avvocato Sergio Cola per il suo assistito Walter La Vitola, il primo faccia a faccia coi magistrati dopo l'arresto. Per gli inquirenti nessun dubbio, è lui il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita:
4: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di La Vitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Uno di loro, intercettato in carcere, si domandava:

0: Cosa aspettano ad arrestare la Vitola? Elena Baiocco, GR1.
1: Il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
2: La lettura delle indagini sul caso La Vitola lascia sgomenti, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza RAI, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la RAI non potrà ignorare. E ad attaccare il conduttore di Report anche Fratelli d'Italia e Lega, fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con La Vitola, commenta Matteo Salvini. Sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
3: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, occupante, debbano prendersi una pausa.
2: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che chiamarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche i 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi, dicono, legga le carte, da cui non emergono collegamenti tra La Vitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
4: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altro le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
2: Filippa Misano, GR1.
1: E in politica anche i commenti di Giorgia Meloni, affidati a un'intervista a un settimanale, sui provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e sulle sfide che attendono il governo a settembre. Ma la premier affronta anche temi personali.
5: Quando porto mia figlia in missione, gli altri leader sono divertiti e le donne spesso complici. Giorgia Meloni su chi parla anche di temi personali. L'intervista è pensata per il pubblico estivo, ma è inevitabile guardare a settembre, dopo le celebrazioni per il record di aver guidato il governo più longevo dell'Italia repubblicana. La sera del 4 settembre al porto di Bari, la prima sfida sarà la sessione di bilancio. Le priorità per la Presidente del Consiglio: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie e favorire un'occupazione sempre più stabile. Giorgia Meloni difende la squadra di governo ed esclude ipotesi di rimpasto, rivendica le misure contro il tione costruita per favorire la sinistra, precisa la premier. Federica Ionta, GR1.
1: Al centro della politica europea sempre la questione migranti, nuovo attacco della Spagna all'Italia per la sospensione dell'accordo di Schengen da parte del nostro governo dopo la crisi di Ceuta.
6: Parla proprio da sé, un numero di ingressi illegali, dichiara Alvarez. Il nuovo attacco di Madrid, dopo la sospensione dell'accordo di Schengen da parte del nostro governo, motivata con la crisi di Ceuta e la successiva risposta reciproca della Spagna. In mezzo, la Commissione europea che cerca di mediare, ricordando che i controlli tra Italia e Spagna sono tempo 1.
1: E il tema dell'immigrazione è l'altro grande argomento che alimenta lo scontro politico.
7: Per Fratelli d'Italia la ricetta europea per contrastare l'immigrazione irregolare è chiara. Carlo Fidanza.
8: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti.
7: Critiche le opposizioni che si preparano all'audizione del ministro Piantedosi in programma giovedì al Comitato Schengen. Il PD accusa il governo di becera propaganda sovranista. Per i 5 Stelle l'esecutivo ha fatto una figuraccia internazionale. Accuse anche da Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
9: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare
0: la prima italiana
1: nei campionati europei di atletica, anche se la gioia è stata funestata da un finale amarissimo per la star dei 100, Marcel Jacobs.
10: Ha urlato l'Alexander, spunto incontenibile sulla finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime. Nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio, dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Le 8:11.
11: Hanno chiesto i servizi segreti. Faccio sempre così. A bordo dell'aereo presidenziale erano invece rimasti i membri dello staff e i giornalisti al seguito. Non ho paura che mi lancino un missile. Sono fatto così, esorcizza Trump, ma non mi fido dell'Iran. Mentono costantemente. In un'intervista telefonica ieri
12: diversi paesi annunciano aiuti per oltre $1 miliardo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: In Libano l'abolizione della pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con

0: con l'ergastolo, con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Il Parlamento di Beirut ha adottato la decisione con una larga maggioranza, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. La cronaca con la svolta, turno a San Gineto nel Cosentino. Sono due fratelli che vivono in Lussemburgo i presunti responsabili del violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica che ha provocato la morte di Perrotta.
1: Erano senza biglietto e li aveva allontanati. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore. Trasferito in ospedale, è morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli. Il fratello:
2: posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante. Giustizia.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Tragedia del mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati tutti inutili. Probabile l'annegamento. E ancora disagi per l'eruzione dell'Etna, chiuso fino alle 11 l'aeroporto di Catania con voli bloccati in arrivo e in partenza. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e per i venti che soffiano nella zona. La società di gestione dello scalo siciliano ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Le 8:17 minuti, siamo al meteo. L'Italia ancora nella morsa dell'afa. Temperature sopra la media e notti tropicali in quest'estate da caldo record. I dettagli in diretta con Danilo Giannese.
3: Sì, Francesco, proprio così. Temperature roventi e afa che non danno tregua, con conseguenze purtroppo evidenti su salute, ambiente, attività agricole. Caldo che però, e lo sentiremo più avanti, non ferma le vacanze degli italiani e degli stranieri nel nostro paese. Oggi intanto ancora 19 città da bollino rosso e purtroppo ne avremo ancora per un po'. Sentiamo.
4: I climatologi ci avevano avvisato, dobbiamo abituarci a ondate di calore sempre più lunghe. Quella attuale dura da fine luglio, ne risentono le persone e l'ambiente. I fiumi toccano i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura. Le boe dell'Ispra registrano 31 gradi in tratti dell'Alto Adriatico e del Tirreno. La vegetazione si secca e aumenta il rischio incendi, anche se il caldo porta in quota temporali. Allerta meteo gialla della Protezione Civile in parti di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
5: Temporali su aree alpine e appenniniche. Sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sull'area interna di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
4: Il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che indicano da decenni gli scienziati Antonello Pasini, CNR.
6: Dobbiamo agire per cercare non tanto di tornare indietro, perché questo è praticamente impossibile data l'inerzia del clima, ma per fermare questo aumento di temperatura. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili.
4: Francesca Fornario, GR1.
3: E dunque gli esperti chiamano direttamente in causa le attività umane e la nostra stessa capacità di mettere in pratica attività di prevenzione. Ce ne sarebbe bisogno di certo anche in agricoltura, uno dei settori trainanti della nostra economia, in particolare al sud, in Calabria per esempio, dove è a rischio un agrume pregiato e dalle proprietà benefiche. Il servizio di Mario Meliadò.
7: L'estate fa bollire i campi di bergamotto, gli agricoltori del Regino sono in crisi. I sindacati di categoria, le associazioni, il comune di Medito Porto Salvo, luogo simbolo per la coltivazione dell'agrume, chiedono alla regione un intervento in chiave emergenziale per salvare i loro pregiati frutti.

0: tutti bruciati o gravemente danneggiati dal caldo torrido di queste settimane. Il sindaco chiede d'agire con la massima urgenza. L'elevato calore rischia di compromettere molto più che la stagione 2026, questo anche per la siccità strettamente collegata. A parità di temperatura poi, la buccia sottile del bergamotto fa sì che subisca colpi assai più duri rispetto ad altri agrumi e il caldo equatoriale mina la qualità dei frutti e dell'essenza che se ne ricava. A rischio tante aziende del comparto, il sindaco di Melito, Tito Nastasi.
1: Qua si rischia veramente di disperdere una cultura come quella del bergamotto, alle condizioni climatiche saranno sempre peggio. È un appello forte perché si intervenga immediatamente, perché già domani può essere troppo tardi.
2: Caldo torrido che però, e questa è una buona notizia, sembra non incidere sul turismo, specialmente quello dall'estero, vero e proprio traino dell'economia italiana. A maggio infatti è stato registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Su questo sentiamo l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale, capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
4: Chi viene in Italia, ministro?
3: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
4: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
3: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che siano proprio destinate ai turisti, che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
4: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
3: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
4: Ministro, il caldo è penalizzante?
3: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, l'Angelo, Colosseo, e lo facciamo al Castello Sportesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: E lo abbiamo appena sentito, l'Italia si conferma meta del turismo internazionale, non solo città d'arte e monumenti, non solo le destinazioni più gettonate per chi viene dall'estero, ma anche itinerari per scoprire gli angoli più nascosti del nostro paese e godere di scorci davvero incantevoli.
5: Forse la vista più bella sul lago di Iseo, sponda bresciana. Dai 1248 metri della corna a 30 passi, il percorso più semplice da zone, circa un'ora e mezza per 500 metri di dislivello, con difficoltà escursionistica. È possibile salire direttamente dal lago, località Vello, ma il percorso è più impegnativo. Da zone all'inizio su una comoda mulattiera, poi il percorso si divide, il segnavia 229 indica il sentiero più semplice, adatto anche alle famiglie. Il 229A prevede invece qualche semplice passaggio in cresta. Si ricongiungono alla forcella del Zuff, dove comincia il tratto più spettacolare, interamente al sole. Il sentiero si fa più ripido, il panorama si apre su entrambi i versanti, alle spalle il Monte Guglielmo, alla sinistra Montisola e alla destra la Valle Camonica. Prima la croce dell'Antecima, poi l'arrivo in vetta, dove il panorama spazia dall'Adamello al Monte Rosa, portarsi l'acqua, possibili avvistamenti di volpi e caprioli.
2: Per il GR1 Pierluigi Ferrari. E a proposito di bellezze naturali ed escursioni suggestive, dopo anni di chiusure e problemi organizzativi, tra pochi giorni sarà di nuovo possibile visitare la riserva naturale di Vivara, misterioso e affascinante isolotto vulcanico collegato a Procida. Una vera e propria perla per gli amanti del trekking, per chi ama immergersi nella natura, staccandosi dal tempo e dimenticando internet e telefoni cellulari. Su questo vi facciamo ascoltare le parole del sindaco di Procida, Luigi Muro, al microfono di Federico Marconi.
6: Il comune non si fermerà ad oggi, ma vorrà essere una parte attiva per garantire la fruizione maggior possibile, soprattutto per i tanti giovani procidiani che non conoscono Vivara.
2: Ma se non si ha la fortuna di rinfrescarsi a contatto con la natura, come a Vivara oppure al mare, oppure se per le vacanze si è scelta una città d'arte, ebbene, oltre alle aperture serali dei monumenti, c'è un valido sistema anticaldo, valido, antico e sempre glamour.
7: Li abbiamo visti sfoggiati dalle star o a corredo dei look di tendenza. Fanno moda e, quel che più conta, fanno fresco. Con l'estate rovente rifioriscono i ventagli. Qualcuno, obsoleto in un cassetto, si riscopre trendy fra nuovi esemplari in carta, plastica, bambù, pizzo, in gran varietà di colori e prezzi, dai 2 euro della bancarella ai 350 del modello superfirmato. Un tempo a

0: accessorio della seduzione, oggi strumento del sollievo immediato. Molto pratico, sta nella borsetta o, vezzo da ballerini di tango, nella tasca posteriore dei pantaloni. Ventagli di ogni foggia e di ogni età, come ci spiega Michela, che nel suo negozio di bigiotteria a Bellaria ne vende tantissimi.
1: Una volta il ventaglio lo portava la nonna al mare, in spiaggia, in chiesa, così. Invece adesso è tornato fortemente di moda nelle ragazze giovani che, quando vanno a ballare, tirano fuori il ventaglio per rinfrescarsi.
0: Insomma, nell'estate del ventaglio c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, è il giorno dell'eclissi di sole in Italia, avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, ma sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
3: Prima la danza congiunta Sole e Luna, a spegnere progressivamente le luci in cielo. Poi il picco di massima attività dello sciame meteorico, che con la volta scura ci permetterà di osservare al meglio le cosiddette stelle cadenti ed esprimere desideri. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
4: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
3: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
4: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
3: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
4: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Una vita in movimento, una vita da nomadi, parola di Beppe Carletti, il fondatore e tastierista dei Nomadi, che oggi taglia il traguardo degli 80 anni. La nostra intervista.
5: Beppe Carletti, i nomadi sono nomadi per definizione, quindi passeremo questo compleanno degli 80 anni in viaggio.
6: Esatto, è vero. Però che nomadi saremmo, scusa. A parte che non avrei mai pensato di arrivare fino a 80 anni ed andare su un palco, ancora con la voglia e il desiderio, ecco, di divertirmi sempre. Perché noi siamo gli stessi, non è che siamo cambiati, anzi siamo invecchiati un po'. Però sono le canzoni. Mi vanto di questo, delle nostre canzoni che sono sempre giovani.
5: Che sogni restano nel cassetto?
6: Di vita e la salute. Poi dopo ci sono i sogni nel cassetto, che cosa vuoi? Dopo la morte di Augusto, insomma, i nomadi hanno perso qualcosa di grande. Adesso aver perso anche Guccini, i sogni quali sono? Quello di portare avanti ancora la mia musica, di poterla portare davanti a tanta gente. Ti confesso, una fiction sui nomadi, questa mi piacerebbe molto.
5: È un passaggio a Sanremo?
6: Sì, ci penso, ma per un riconoscimento, fare un medley del nostre canzoni di successo e ricevere un riconoscimento per questa storia incredibile che penso che non abbia uguali in Italia sicuramente.
5: Marcella Sullo, GR1.
2: E quel bambino che è una notte speciale sotto le stelle.
7: Chiudi gli occhi.
2: Nicolò Fabi torna nelle Marche questa sera con una data a Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Quest'estate il cantautore ha deciso di esibirsi live sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arene all'aperto, portando la sua eleganza, delicatezza e poesia. Rai Radio 1, sono le 8:29, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizioni Mafalda Cacca, poi in regia Massimiliano Savino e Daniele Antelmi. Ora vi lasciamo a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 9.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

Erano il raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 9.
3: GR1.
4: Buongiorno da Danilo Giannese. Questa mattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
5: Se te ne vai dalla Rai fai bingo, tra due anni sei il presidente, così scriveva Walter Lavitola a Sigfrido Ranucci, che secondo la procura era manipolato e sedotto dalle lusinghe. L'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
6: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Alle 12 l'interrogatorio di garanzia di Lavitola, il suo avvocato Sergio Cola.
7: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
5: Per gli inquirenti Lavitola, ex faccendiere, è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. L'obiettivo era lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. La procura di Roma intanto ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun. Per me è come un figlio, così Lavitola parlava di Gomez Tavares. I due si erano conosciuti in carcere a Secondigliano. Per l'accusa Tavares avrebbe fatto da tramite con il comando di quattro persone, tutti campani, che secondo gli inquirenti hanno piazzato l'ordigno. Noi in carcere, dicevano intercettati, e il mandante è libero. Elena Paba, GR1.
4: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni, il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. I 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi, legga le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. E ora il terremoto in Colombia, almeno 250 i morti finora accertati, ma si stima che le vittime possano arrivare almeno a 1000, visto che i dispersi sono 4000. L'intero paese festeggia intanto il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, la città più colpita. Tante zone ancora senza acqua, luce, gas e linee telefoniche. Vari paesi annunciano aiuti per oltre $1 miliardo. E ora il consueto appuntamento con l'economia. Da poco iniziate le contrattazioni sui mercati europei, ancora in fibrillazione gli energetici. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
8: Le ultime notizie dal Medio Oriente raffreddano le speranze di un accordo in tempi brevi su Hormuz e questo porta volatilità nelle quotazioni delle materie prime energetiche. Questa mattina il prezzo del petrolio è ancora in salita, si avvicina ai $90 al barile, più 12% rispetto a una settimana fa. Sale anche il gas, più 3% a €60 al megawattora. A muovere i mercati oggi però dovrebbe essere un altro dato, quello dell'inflazione americana di luglio, che sarà pubblicato nel pomeriggio e che potrebbe condizionare le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Nel frattempo le borse europee hanno aperto in modo cauto su un indebole rialzo. Milano sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,10%, Londra e Parigi invece di pochi centesimi sono sopra la parità. Seduta contrastata per le borse asiatiche, bene Tokyo più 1% e soprattutto Seoul più 3,6%, spinta dal settore tecnologico, più deboli le piazze cinesi con Hong Kong e il ribasso di un punto percentuale. Deciso rialzo per l'oro che torna oltre $4,400 l'oncia. A voi.
4: L'eruzione dell'Etna e i disagi per i viaggiatori, ancora sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Catania fino alle 18 di questa sera, resta chiuso fino alle 10 anche l'aeroporto di Comiso per la presenza di cenere.

0: vulcanica. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Il meteo, ancora 19 le città da bollino rosso, picchi di 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e versante tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, temperature sopra la media destinati a durare almeno fino a Ferragosto. È il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti d'osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche, senza le quali si corrono seri rischi, come confermato a Rai News 24 da Stanislao Rizzo, direttore oculistica del Policlinico Gemelli di Roma.
1: Esistono delle patologie ben determinate, ben conosciute, si chiamano retinopatia da eclisse solare. La parte generale della retina, la macula, viene colpita direttamente dai raggi ultravioletti e quindi si creano proprio delle ustioni sui nostri fotorecettori che a volte causano dei danni irreversibili sulla vista, una macchia fissa, distorsione delle immagini. E il problema vero è che molte volte questo tipo di patologie non danno sintomi dolorosi. Il paziente osserva l'eclissi senza alcun tipo di sintomo, senza fastidio, e magari dopo qualche ora sviluppa questa alterazione a volte irreversibile della vista centrale.
0: E non solo l'eclissi, si preannuncia una notte stellare grazie all'atteso sciame delle Perseidi, uno spettacolo astronomico davvero suggestivo. Si potranno vedere fino a 100 meteore l'ora, secondo gli esperti. Lo sport, 6 medaglie tra europei di atletica e di nuoto per le squadre azzurre, 3 gli ori, Battocletti nei 5.000 metri a Birmingham, Martinenghi e Quadarella in vasca a Parigi. Italia, che grazie a questi podi è prima nel medagliere di entrambe le rassegne. Stamattina gare di qualificazione, in serata altre finali, le maggiori possibilità nel nuoto con Thomas Ceccone e Benedetta Pilato, per l'atletica l'atteso esordio di Andy Diaz nel triplo. E sono le 9.06, ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 12 agosto. Giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme inedite. L'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, che avvenne proprio il 12 agosto del 1944. Fare memoria è un atto di responsabilità, ma anche un atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo, prosegue il presidente, aprì la strada alla rinascita. Ogni generazione deve sapere, ha scritto ancora nel suo messaggio il presidente della Repubblica, che a ognuno appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili, che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno vanno rinnovati e rinsaldati. Crisi in Medio Oriente. Il Libano, primo paese arabo ad abolire la pena di morte, intanto si preparano nuovi round di colloqui a Roma con Israele e la mediazione americana, ma continuano gli scontri. Il corrispondente.
3: Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco, non si fermano gli attacchi israeliani contro le milizie Hezbollah. Doppio raid nel sud del Libano, bombardamenti nella zona di Al-Adata, nel distretto di Binjbeil, roccaforte del movimento filo iraniano. Almeno due i morti. I colloqui tra autorità israeliane e libanesi continuano a Beirut, Gerusalemme, Washington, ma non c'è ancora accordo sulle tappe del progressivo dispiegamento delle truppe regolari libanesi nel sud del paese e sul progressivo ritiro israeliano. Il percorso politico sarà però oggetto di un nuovo vertice che si terrà ancora una volta a Roma a settembre, fa sapere un funzionario del Dipartimento di Stato americano che si dice fiducioso sui risultati. Intanto, nonostante le frizioni tra Israele e Stati Uniti, i rapporti strategici restano ai massimi storici. Il mese scorso ad Ankara, rivela il Wall Street Journal, su informazioni dei servizi israeliani, il presidente Donald Trump è stato fatto scendere segretamente dall'aereo presidenziale e trasferito su un aereo militare a causa di una minaccia di attacco missilistico iraniano contro l'Air Force One. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate e 4.000 dispersi. Il presidente della Esprilla assicura che i soccorritori continueranno giorno e notte a scavare senza sosta sotto le macerie, paralizzate le esportazioni di caffè, con i tir bloccati dalle frane lungo le strade verso il porto di Buenaventura. Solidarietà da parte dei paesi che stanno stanziando aiuti a sostegno delle comunità colpite dall'Unione Europea. In arrivo 2 milioni di euro, annuncia la Presidente della Commissione dell'Unione Europea von der Leyen. Dall'Italia una notizia che è da poco arrivata in redazione: omicidio in pieno centro a Cutro, in provincia di Crotone. Un ventenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a sparare un uomo che poi si è dato alla fuga. E scattano oggi in tutti i paesi dell'Unione Europea i primi obblighi previsti dal regolamento dell'Unione Europea sugli imballaggi. Entrano in vigore i limiti alla presenza dei cosiddetti inquinanti eterni nelle confezioni che entrano in contatto con gli alimenti. Novità per le cialde e le capsule del caffè, che da oggi diventano imballaggi. Sarà quindi ai singoli produttori indicare esattamente come conferirle nella raccolta differenziata. L'addio agli involucri monouso di plastica sarà invece in vigore dal 2030. L'eruzione dell'Etna e i disagi per i viaggiatori. Continuano a restare sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Catania fino alle 18 di questa sera, e proprio ora, intorno alle 10, riapre l'aeroporto di Comiso, che era stato chiuso per la presenza di cenere vulcanica. Su questo scalo nei giorni scorsi sono stati deviati numerosi voli. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E il meteo, ancora 19 le città da bollino rosso, temperatura sopra la media destinate a durare almeno fino a Ferragosto. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti della

0: Nautica militare.
1: Persistono le condizioni di onde di calore contemporale su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: È agosto, tempo di vacanze per chi le sta trascorrendo sull'isola di Procida nel Golfo di Napoli. Tra pochi giorni la possibilità di visitare la riserva naturale di Vivara, di nuovo a disposizione dei turisti dopo anni di chiusure, come spiega il sindaco di Procida Luigi Muro nel servizio di Federico Marconi.
2: Il 20 agosto è la data da segnare sul calendario. Procidani e non, turisti e studiosi, amanti del trekking, tutti in attesa della riapertura della riserva naturale di Vivara. Poco più di una settimana al via la prenotazione delle visite, che ricominceranno tra il 26 e il 28 agosto, solo pochi giorni d'attesa quindi, e ci si potrà immergere di nuovo nell'affascinante isolotto vulcanico dopo anni di chiusura e difficoltà di gestione.
3: Il comune non si fermerà ad oggi, ma vorrà essere una parte attiva per garantire la fruizione maggior possibile, soprattutto per i tanti giovani procidiani che non conoscono Vivara.
2: Per i giovani residenti l'ingresso sarà gratuito, così come per gli isolani più grandi, per 2 giorni al mese. Visitare Vivara è un'esperienza naturalistica suggestiva in un luogo incontaminato, per chi ama immergersi nella natura in maniera totale, staccandosi dal tempo.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati ieri in Portogallo nel corso di una cerimonia civile intima e a Cascais, nei pressi di Lisbona. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i profili Instagram. La cerimonia è avvenuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli. Lo scorso anno lo stesso attaccante portoghese aveva lasciato intendere che le nozze sarebbero potute svolgersi proprio dopo i mondiali del 2026. È tutto, il prossimo appuntamento è alle 11.
4: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto, è la deviazione, quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
6: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
5: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, benvenuta.
7: Ciao a tutti e tutte.
5: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
7: Ma sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo dell'AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
5: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no, come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
7: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura che quello anglosassone non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro e con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
5: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
7: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS e che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
5: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, e in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
7: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati, ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
5: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie, e secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
7: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello, pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni. Uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
5: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana.
7: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle, cioè che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale, che cosa sto sostituendo, a che cosa sto delegando, quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando. Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi, e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
5: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
7: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono su documenti che io inserisco all'interno, e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta, perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi, il computer non salta pezzi. Quindi addirittura no, ne sa più di noi. E lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
5: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata.
7: Grazie a voi.
5: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
10: È arrivata questa per lei.
11: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
12: Farò ricorso sulla gazzetta.
13: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
14: Posso vincere.
15: Ispirato a una storia vera.
16: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
17: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
18: Non sai stare al tuo posto.
19: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
17: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
15: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
20: Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10, 28 minuti e 50 secondi. Queste le principali notizie per quanto riguarda la viabilità. Traffico intenso, soprattutto sulla 27 Mestre Belluno. Si registrano code tra Cadola e Pian di Vedoia verso la statale dell'Alemagna, proprio per i veicoli diretti alle località del Cadore come Cortina d'Ampezzo. Ma anche sulla 9 Lenate Chiasso troviamo code tra Como Nord e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix c'è da attendere 15 minuti per varcare il confine di Stato. Sulla statale della Betone e del Brennero code per lavori a seguito di un cantiere, è stato istituito anche un senso unico alternato tra Nave San Felice, quindi code tra l'Avis Nord

0: e San Michele all'Adige in entrambe le direzioni. Raggiungiamo la 10 Genova Ventimiglia per segnalarvi delle code per 2 chilometri tra Genova Pelli e Genova Aeroporto. Sulla 12 Genova Rosignano anche qui lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Sul tratto capitolino della 24 code per lavori tra Portonaccio e Tangenziale Est, ma code per 1 chilometro sempre sulla 24 tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo. Nel tratto laziale Pontino, per l'esattezza, della Via Appia, attenzione, ci sono lavori a Borgo Faiti in entrambe le direzioni e mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, a voi tutti una buona giornata.
1: In collaborazione con il CIS, i podcast di Radio 1.
2: Buonasera, stasera faremo 3 viaggi in luoghi assai diversi. 2 in un certo senso sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
3: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono. Come diceva il maestro Zen, quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
4: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
5: Ma è brutto, collega Luca Franco.
4: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
5: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
4: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
5: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così...
6: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco, come immagine, perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
4: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
5: Se no scappi.
6: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi il credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedi il credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
4: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
5: Ci provi, però pure te...
4: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
5: Ok, ok.
4: Abbiamo

0: Provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
1: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile, faccio star male gli altri e io sto bene poi.
2: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere, ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire, ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io, te devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no, è tu triste. E tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
3: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, io gliene ho dette 4 proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce. L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto un'intervista, a una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti i giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione indovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimitan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Nataraja è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Per entrare raccontaci un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito? Insomma,
0: aspetta, mi è venuta in mente una cosa, eh?
3: Guarda che cosa pazzesca.
0: Ma è
3: una cosa pazzesca.
0: Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno letto?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami o Shiva del Pelide Achille, Lina Funesta, molto molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto un regalo, no? No.
5: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva.
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storia, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima la distruzione.
6: se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: E lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
7: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
2: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandam Uvarukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
2: Cioè è il suono?
1: È il suono, bravo. È proprio
2: suono che
1: suono.
2: Attiva certe cose.
1: Sì,
2: okay.
1: Sì, precisamente.
2: E la... questo ci succedeva negli anni 60, con le americane. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
1: Che cosa stanno dicendo?
2: Con una cosa,
8: capito? Oh wow, oh forget it. Oh Marianian, oh boy. Oh boy, muy boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, be jazzed on the street, was a friend of mine, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
0: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata,

0: si dice così in sanscrito? Devata è la luce della divinità, vuol dire che Ishtadevata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale, siamo cresciuti con una verità, quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi, osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
1: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono a Rodino, lei scende, lei c'ha i coltelli a casa sua, anche i coltelli li do io, lei mi dà i coltelli suoi, che non funzionano, li faccio di nuovo funzionare.
2: L'ago è la molla, diciamo.
1: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
3: Ma ripara anche cucina a gas.
1: Ripara anche cucina a gas, sì.
4: Donne, è arrivato l'arrotino, a ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli,
2: è un intervento funzionale.
1: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
5: Secondo James Hillman,
6: James Hillman,
5: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
6: Cioè dopo.
5: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
6: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
5: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
7: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
3: Che però quando esce può fare un macello pazzesco, perché le persone
7: fa?
3: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
7: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
3: Con la radiografia poi ti riaccorgi.
7: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
3: Perché non si consente di provare la rabbia?
7: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai, nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
8: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come

0: qualche cosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
1: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande

0: il tempio,
1: quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
2: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
3: No, basta con questa spiritualità. Abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
2: Un teologo matematico?
3: Come il Papa. Prevost è un teologo matematico.
2: Anzi, una scrittrice matematica.
3: Chiara Valerio.
2: È più facile avere il Papa.
3: Giusto.
4: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi sì, il subire rabbia non si deve e non si può. Però, diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
5: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici, che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella ma in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
6: Fantastico. Er samurai.
2: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
3: 3.
2: Ho detto alcuni punti, non tutti.
3: Ah, ok.
2: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
3: Stavo ascoltando proprio.
2: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
3: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, se me l'hai schianto.
2: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
5: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente, nella speranza che la rabbia

0: rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
1: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così.
2: Non è così.
1: Ti ho chiaro?
2: Finito?
1: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: un'idea, dottor Scotti? Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Caos voli in Sicilia per l'attività eruttiva dell'Etna. Per il quinto giorno consecutivo aerei fermi nell'aeroporto internazionale di Catania, con conseguenti disagi per i passeggeri. Al momento la riapertura dello scalo è prevista per le 18. Un'ora fa invece ha riaperto lo scalo di Comiso, che era stato bloccato dalle presenza di cenere vulcanica. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Omicidio in pieno centro a Cutro, in provincia di Crotone. Un ventenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a sparare un uomo ancora in fuga, ma che sarebbe stato individuato dagli investigatori. La vittima era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un noto locale del paese. Interrogatorio di garanzia oggi alle 12 nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Secondo l'accusa sarebbe lui il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso, quando un ordigno esplose nei pressi della casa di Ranucci a Pomezia. Contestato anche l'aggravante del metodo mafioso, ancora irreperibile invece Gomez Clesio Tavares, indicato come uomo cerniera con gli esecutori materiali finiti già in carcere. Il terremoto in Colombia, oltre 250 morti finora accertati e ai gravi danni dagli edifici e alle infrastrutture di acqua, gas ed elettricità. Il sisma ha anche paralizzato le esportazioni di caffè per via dei tir bloccati lungo le strade verso il porto di Buenaventura, da dove transita oltre il 60% dell'export internazionale. Intanto l'intero paese festeggia il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, città più colpita.
3: Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per riuscire a recuperare persone ancora in vita sotto le macerie, e quindi soccorritori, squadre cinofile, semplici cittadini continuano a cercare con escavatori, pale, anche a mani nude. Nella città di Pereira è stata tratta in salvo una giovane donna rimasta per 36 ore sotto un edificio completamente crollato. Il presidente dell'Espreglia, Dacali, si è spostato nell'Eje Cafetero, la regione verde in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal terremoto. Ha annunciato un piano di aiuti per chi ha perso tutto. Oltre 1.500 gli edifici danneggiati e centinaia quelli crollati, con migliaia di senza tetto. Ospedali in allerta rossa, alcune strutture sanitarie hanno dovuto chiudere per la gravità delle lesioni. Obitori al collasso senza più spazio per i morti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Russia un massiccio attacco aereo ucraino nella notte a Novorossiysk, città portuale sul Mar Nero. Due morti, tra cui un bambino. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la NATO si sta infiltrando nella regione dell'Asia Pacifico e sta creando tensioni nell'Artico. Mosca risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe, ha detto ancora il capo del Cremlino parlando dall'isola di Sakhalin, nell'estremo oriente del paese, dove sta assistendo esercitazioni militari. E adesso ancora meteo. Prosegue l'ondata di calore su gran parte dell'Italia, nessuna tregua, almeno fino a Ferragosto, temperatura sopra la media che incidono sulla salute e sull'ambiente, mari sempre più caldi, fiumi in secca e aumento del rischio incendi. Sentiamo Antonello Pasini del CNR.
4: Dobbiamo agire per cercare non tanto di tornare indietro, perché questo è praticamente impossibile data l'inerzia del clima, ma per fermare questo aumento di temperatura. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili.
2: E il caldo torrido sembra però non incidere sul turismo, specialmente quello dall'estero. A maggio è registrato un avanzo del 2,7 miliardi di euro. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato quota 5 miliardi, con un più 4,3% nel 2025. Su questo sentiamo l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
5: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale,
0: capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
5: Chi viene in Italia, ministro?
0: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
5: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
0: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che sono proprio destinate ai turisti che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
5: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
0: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
5: Ministro, il caldo è penalizzante?
0: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, l'Angelo, il Colosseo, e lo facciamo al Castello Sforzesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
5: Paola Bonanni, GR1.
2: E noi chiudiamo qui. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.06 e 10 secondi, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati all'ascolto di Radio 1 RAI per il Friuli Venezia Giulia. Vi accompagniamo come sempre fino al pomeriggio con i nostri programmi di approfondimento, cultura, salute, attualità e territorio. Un buongiorno anche da Riccardo Stoic che oggi cura la parte tecnica. Fra qualche minuto colazzo dell'astronave, caduti dall'astronave di Ferruccio Cainero, un flusso di pensieri sul mondo di oggi in un dialogo quotidiano fra due personaggi particolari, un accattone e un matto. Alle 11.20 con le mani, con i piedi, con il cuore inizieremo la puntata dal Museo Carnico dove la mostra Storie di Erbe, un cammino fra magia, miti, focolare e credenze ci porterà alla scoperta di saperi e credenze e tradizioni legati alle piante con un focus sui laboratori di cerami. Poi di danza contemporanea, di come una passione possa diventare professione con la nuova Col di Alta Formazione di Area Rea, un percorso fra ricerca, confronto e creazione artistica. Nello spazio dedicato all'individuo affronteremo invece la paura di invecchiare per poi sederci idealmente a tavola e riflettere nel nostro momento filosofico sul cibo come nutrimento del corpo e parte essenziale del nostro benessere. Infine, per se bastassero le panchine, Elena Comessatti incontrerà Manlio De Monte, friulano che vive da molti anni in Canada. Attraverso le sue panchine del cuore riscopriremo il nostro territorio con lo sguardo forse ancora più innamorato di chi lo osserva da lontano. E arriveremo così alle 12.30 quando la linea passerà al giornale radio, quindi un buongiorno a Davide Ronzoni. Allora, su cosa state lavorando, Davide? Buongiorno.
2: Sì, Dario. Ci sono diverse notizie, saranno coinvolte anche Udine e Pordenone nel progetto della frontiera diffusa che è stato deciso dal governo nei giorni scorsi e che servirà ad accelerare i controlli sui migranti e decidere se espellere chi non ha diritto all'asilo. Il decreto è stato firmato a fine luglio. I migranti, una volta sbarcati sul suolo nazionale, saranno trasferiti subito in altre città, soprattutto al nord, dove verranno verificati i loro titoli. A Monfalcone la polizia locale da oggi avrà a disposizione anche le pistole dopo la sperimentazione con il taser. Saranno 35 pistole per un costo di circa 27.000 euro. E invece a Gorizia la LAV e il Partito Animalista Italiano hanno chiesto al sindaco di intervenire perché non vengono impiegati i cavalli da tiro in occasione della 526esima sagra di San Rocco che è in corso in città fino al 16 agosto a causa delle temperature eccessive. Al centro della questione ci sarebbe il passaggio del Calesse per le vie del centro anche in giornate dove si sono toccati 40 gradi.
1: Grazie Dario, quindi queste le principali notizie, quindi appuntamento con il giornale radio alle 12.30, noi invece ci ritroveremo alle 14 con Estate in Onda. In questo pomeriggio estivo si è tutti in trepida attesa dell'evento dell'estate, l'eclissi solare. Dalla nostra regione osserveremo un'eclissi parziale che coprirà quasi tutta la superficie solare, si prevede un fenomeno di intensa suggestione ampliata proprio dalla Golden Hour, la luce dell'ora d'oro prima del buio, ma lo spettacolo comunque continuerà tutta la sera. E lo spettacolo è di casa anche fra Piancavallo e Aviano, dove da qualche giorno è iniziato il Festival Internazionale del Folklore, una settimana di balli, costumi e musiche da Albania, Serbia, Panama, oltre che naturalmente dall'Italia. Si continua a parlare poi di musica anche nella rubrica Ci vuole orecchio. Ci concentriamo oggi sul corno, strumento a fiato della famiglia degli ottoni, dal timbro caldo, rotondo e versatile. Ne parleremo con Andrea Mancini, musicista udinese, attualmente primo corno dell'Orchestra della Toscana e vincitore nel 2025 del prestigioso concorso internazionale Città di Porcia. Alle 15.15 tornerà WFV Lindy con la cultura e le iniziative dal territorio. Fino al 28 di agosto ascolteremo una selezione delle migliori puntate della stagione per rivivere alcuni degli incontri e delle storie che ci hanno accompagnato in questi mesi. Questa dunque la programmazione di oggi, un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
3: Ostin per ascoltare i Prince 2 episodi di Colas dall'Astronaf, una serie di 36 episodi curs di Pox Minus di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia che la Rai in onde di UE par 3 di spontadis fin a Wiener 6 vincevo di Avoste. Per presentare queste serie, queste storie, queste serie o vincu no. Federico Rossi, presidente dell'Associazione Culturale Colonos. Federico, c'è serie ISE con l'AS dall'Astronaf e c'è centri qui Colonos.
4: Beh, intanto profitti di ringraziare la RAI regionale, per aver usato queste belle opportunità di fare un'avventura radiofonica particolare, fatte come tu dite di 36 micro stories. Di un 3 minus lune di medie che hanno come protagonisti due personaggi strani. Un non lo chiamarei un barbun che vive proprio a Duar in stazione e che l'altro invece al vive in tal CPC che lui ha di centro piloti caduti, perché lui ha considerato colate di un'astronave che ha in Kismont strani, che altri però acclamano centri psichiatriche comunali. Dunque, alle diali, che sono i ragionamenti e la maniera di chiamare il mondo e la società davanti di due personaggi strani, un barbun e un mat, da voi inizi se preiudissi. E lì avevi in foro un po' tutti di contraddizioni della nostra società, chialadis proprio è in grazia dal fatto che sono due emarginati che stanno al di fuori di questa immersione sociale e anche di questa integrazione sociale.
3: E c'è molto di una suda questo progetto e c'è centri appunto con i colonos.
4: E questo progetto lo ha realizzato come test radiofonico, lo ha realizzato Ferruccio Kainer, che è un attore regista Furlan, che vive in Svizzera, lui ha una dimensione internazionale, ha collaborato tanti svolti sui colonos e non sa dare la possibilità di poter realizzare queste strisce radiofoniche che naturalmente noi vi improvvio dovuto a voltare per Furlan.
3: E allora ascoltini i primi due episodi.
0: L'Associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste regie di Ferruccio Kainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.
5: Buondì.
6: Ah, buondì.
5: Vuoi di sentami?
6: Ma sicuro, gli amico me la banciute.
5: Ah, no?
6: No, perché pensavi al cafosmè?
5: Sì, la occupa sempre lui.
6: All'è per via che non puoi smuovermi di chi? O spietti?
5: Ah, beh, sicuro, se un aspiete.
6: Spieta l'anche lui?
5: Ah, io, non mi spieti più lui.
6: Ma può arrivare di un momento anche l'altro, sai?
5: Cui?
6: Ma come cui? L'astronave che torna a Chioli, mi?
5: Ah, perché poi? Lui alle vignute io dall'astronave.
6: No, o soi colatio.
5: Bisogna stare attenti. Ma c'è buttai al fatto. Si è sburtato fuori de balconette?
6: No, all'è che le astronauts hanno una forza di accelerazione così grande che se tu esageri il spazio team si plee talmente che si forni sclappaduri se qualche volta al poi succede che un pilota al sbrisi dentro e al collo in tour univers parallele.
5: Oh, fork! Ma hai allo spagnoletto?
6: Non fumi, tra le astronauts non si può fumare.
5: In ogni caso, calcialimo. Perché il cosa io, se tu colis fur a chi culosti che veni a Ciriti? Anzi, approfitti in parciapati il tuo puesto.
6: Taluni viaggi di Dulaco vengo, se tu colis tutti gli udini invece, perché casa anche allora puoi capitare di colà.
5: Alzare è logica, ma qua non funziona così.
6: Sì, mi so in una quarta dal vostro universo alle ducce tan strani.
5: Ma dal vostro universo, se un ti domande 10 euro, c'è fatto?
6: Noi, perché che tal mio universo, beh, non io mai inventato, per fortuna.
5: E c'è molto faceso.
6: Beh, ognuno fa il suo lavoro, è buono,
5: eh? Ah, non arrivi a crodi.
6: Neanche io un mondo come il vostro non lo avrei mai immaginato.
5: Ma lui, tu l'hai già la sta? Cascugli, eh?
6: No, astronauti scolas, non so ospiting in che palacina chi da ur, CPC?
5: Ah, il centri psichiatri comunale.
6: No, centri piloti scolas. E lui, dove la sta?
5: Io sono di casa, in stazione.
6: Orpo, biel, spazioso. E spiete il treno che venne a Chioli, lui?
5: No, a Romai io sto su di un binario muerto.
6: Oh, puor, e c'è molto mai al muerto?
5: Le finisco dal treno.
6: Biele chiste, io ne barzallette, nomo.
5: Li scontai su anche tali astronauts.
6: Non sai?
5: C'è molto non sa. Non è un pilota di astronauts lui.
6: Beh, o crobi, sì, però col colà o devi aver sbattuto il chiave. Qualche volta io sono come sconfusionato.
5: Io o sono confusionato sempre.
6: Magari anche lui è un ex pilota.
5: Dio. Sicuro che ex pilota al suo nemior di ex home, ex impiegato. Ma sugli astronauts, veso il Black Friday?
6: C'è?
5: Black Friday?
6: Mi dispiace, ma io non lo capisco.
5: Sempre su queste banciute, eh?
6: Sì, buondì.
5: Sai al che erano si sì, non ci presentas? Io o mi chiami Beppi?
6: Ah, plasè, io mi chiami Pierz. Voi sono il pilota Pierz.
5: Sì, lo sai. Colato fuori dall'astronave, giusto?
6: Bravo, lui sì che mi capisce.
5: Sicuro? O sin colleghi?
6: Anche lui è colato giù dall'astronave.
5: Non hai capito bene se sono colato o se mi hanno fatto colare. Dut cas o sono partiare.
6: Capito, ma l'importante è restare qui. Se no, quando veniranno a Cirino, sono non schiati. Ah, sono 40 anni con spieti, ma mi sa che varrai di spietare in tutto al manco 100 anni da ora dai miei calcoli orbitai.
5: Calciali che ca di 100 anni, cal scusi, ma no, saremmo ars.
6: Non si può sapere. Andai già vivus 65, io, e non mi è anche mo succeduto di morire.
5: Ah, biele queste. Ma come i conti io une?
6: Sì.
5: Allora, alle un che va all'ufficio brevet e al dis alla commissione.
6: Sì.
5: O ha inventato che strimpin, si lutta che tal pare ciadudis,
6: sì.
5: E se il para ciadudis non si vier, allora un si tacche e si salve. Che della commissione ai domandi. Ca scusi, ma c'è si tacchial? E lui non lo sai. Ha o di inventato io? Biele, non ridi, non l'ha capito.
6: Ma le hai capite, sì? Ma non capisci molto cosa se ridi? O sei proprio strano svoltarsi in questo universo? Ah, in c'è monso io colato.
5: Ma se ha udite di mal? E io ne viene barzellette, eh?
6: Ma non è una barzellette. E è la vostra realtà. Avessi inventato le macchine a benzina, quanto qualcuno l'ha domandato, ma chi sti macchine sa in veleno in layer, c'è fasino? Avessi riduti, avessi detto, ho inventato io? Avessi inventato le centrali atomiche, e quanto qualcuno l'ha cominciato a domandare, ma è scarso radioattivo, tu l'hai buttino? Avessi riduto, io avessi risponduto, ma ho inventato io? Avessi inventato internet, quanto qualcuno l'ha domandato, ma i server ormai per sfredarsi a consumi in tante di che aghe. C'è un fasino proprio in cumò che il clima alle da ora su risialdarsi. E voi altri sorridessi o disessi, ma ho inventato io?
5: Ma c'è tan malinconica, le lui. Non ha proprio il senso dall'umorismo. Ma varessi un spagnoletto?
6: No, tali astronauti non si fume.
5: E 10 euro per un panino?
6: L'universo di Dula che io ven non esiste in Ebes.
5: Ma c'è molto fasero a fare gli astronauti in Cebes.
6: La di no, per fare gli astronauti a convento in scienze, tecniche e lavoro.
5: E qua invece ci fa tutte domme cui bes e poi bes.
6: Ah, c'è un universo avvilente il vostro. Non vi ho l'ora che vengono a chiolmi. Che venga anche lui con me, signor Beppi.
5: Ma dall'astronauta, a si vio la Champions League?
6: Ma c'è?
5: La Champions League?
6: Io non lo capisco, signor Beppi.

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questo mercoledì un bentrovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, e ringrazio e saluto i colleghi dietro il vetro, quindi Dario Nardini al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo la nostra puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore, andando a visitare il Museo Carnico, dove è attiva la mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze, percorso espositivo per scoprire il patrimonio di conoscenze, pratiche e credenze legate al mondo delle piante in Carnia, un viaggio tra oggetti, immagini, narrazioni popolari e testimonianze che intrecciano il racconto di usi, significati e tradizioni che per generazioni hanno accompagnato la vita quotidiana delle comunità carniche e non solo. Oggi focus anche sui laboratori di ceramica correlati. Poi sarà la volta di parlare del passaggio da passione a professione. Apre la call dell'alta formazione di Arearea, non un semplice corso di danza contemporanea, ma un laboratorio di ricerca, confronto e scoperta per 6 settimane di lavoro, a cadenza mensile, con chiusura una residenza artistica per la realizzazione di una nuova creazione. E a seguire ci inoltreremo nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura. In questa puntata tappa sarà il timore di invecchiare. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro ci si metterà a tavola e si mangerà, perché non siamo fatti solo di pensieri e parole, ma anche di appetiti da soddisfare per il nostro benessere e per la nostra stessa sopravvivenza. La parte del corpo di oggi sarà dunque un'indagine intorno a ciò che ci nutre e ci permette, sostentandoci, di vivere meglio. E infine, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Manlio De Monte, partito da Udine molti anni fa, vive in Canada con Audrey, americana innamorata del Friuli, la quale, quando è in trasferta qui, organizza tour nella nostra regione in Italia per stranieri a cui racconta il territorio. E quindi Maglio ci racconterà le sue panchine del cuore in regione, la sua idea appassionata del nostro territorio, guardato chiaramente con gli occhi di chi vive ormai lontano. E allora buon mercoledì di nuovo a tutti, e diamo anche un saluto alle nostre ospiti. Quindi abbiamo collegate al telefono Amanda Talotti, ben trovate, buona mattina.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito alla trasmissione.
1: Grazie a te di essere qui con noi, e con lei Laura Candotti, che poi ci racconterà al meglio i laboratori di ceramica. Ben trovata, Laura.
2: Buongiorno, grazie Arianna.
1: Buongiorno. Allora, lo abbiamo detto, abbiamo sentito l'apertura della nostra trasmissione, una mostra di storie, di erbe, un cammino tra magia, miti, focolari e credenze, in un percorso espositivo per scoprire il ricco patrimonio di conoscenze e pratiche della carne. In questa mostra, che è ospitata nel gioiello, diciamo così, di Tolmezzo, che è il Museo Carnico delle Arti Popolari. Allora, mostra inaugurata, Amanda, lo scorso 13 giugno, visitabile fino al prossimo 31 di dicembre, da un'idea della presidente della Fondazione del Museo Carnico delle Arti Popolari, Michele Gortani, che è Aurelia Bubisuti, mentre tu hai la curatela assieme a altri colleghi. Allora, perché avete deciso di approfondire il tema delle erbe? Dopo quale appuntamento, che insomma ha inaugurato un'ulteriore riflessione anni fa all'interno della Via dei Libri?
2: Sì, noi abbiamo iniziato proprio 2 anni fa con un incontro in occasione di Via dei Libri a cura della dottoressa Leonora Matarese, che ha raccontato in qualche modo le sue ricerche che sta effettuando su un codice che si trova in America, che ha molte affinità con un nostro erbario presente nella collezione del museo, che risale al 1486. Da lì è partito questo nostro viaggio nel mondo delle erbe, e quest'anno abbiamo continuato proprio grazie a questa mostra.
1: Ecco, allora l'erbario, le abbiamo detto, uno dei primi libri a stampa risalenti addirittura al 1486, portato in Carnia da un cramar, quindi proprio, come dire, racconta al meglio la storia della Carnia. È un volume molto prezioso in lingua tedesca, che contiene anche delle xilografie dipinte a mano, e quindi c'è anche un colloquio con queste antiche xilografie, con degli acquerelli botanici che sono stati realizzati appositamente per questa esposizione, corretto Amanda?
2: Sì, certo, abbiamo, appunto, partendo dal nostro erbario, abbiamo in qualche modo cercato, selezionato una serie di piante che ben si abbinano con quelle che sono alcune stanze, alcuni argomenti presenti all'interno del museo, e questi acquarelli sono stati realizzati da Anita Frison, che abbiamo conosciuto grazie a un altro progetto molti anni fa, e che lei ha realizzato ben 51 acquarelli botanici di alcune piante.
1: Certo, allora questa esperienza che hai nominato per quanto riguarda il manoscritto di Voynich del 2024 e del 2025 vi ha mostrato anche quanto questi argomenti riescono a chiamare a sé proprio curiosità e interesse anche per le nuove generazioni. Quindi tutto questo lavoro che state portando avanti come Museo Carnico è sempre nell'ottica di riscoprire la tradizione in una rilettura che sia assolutamente attuale. Poi lo vedremo, quindi questa mostra è stata binomiata, diciamo così, con un programma di eventi collaterali che si inseriscono al meglio in questo percorso per riscoprire anche le conoscenze del territorio. Ma com'è organizzato, Amanda, quindi il percorso espositivo che è organizzato, mi sembra, in spazi tematici, è corretto?
2: Sì, allora la mostra si sviluppa in 9 sale del museo, dove però noi abbiamo fatto una particolare selezione di piante grazie alla naturopata Maria Nives Granzotti. E queste piante sono abbinate alle stanze, ad esempio le erbe che si possono utilizzare in cucina, quindi sono esposte nella cucina, le erbe legate alla cura degli animali, le troviamo nella stanza dedicata alla vita agricola, alla vita pastorale, le piante della bellezza si trovano in camera, nella sala dei ritratti, poi quelle che sono le erbe legate al mondo dei bambini, delle donne, e quindi le troviamo nella sala dei bambini. Poi le erbe legate in qualche modo al mondo dei cramar, sebbene si avvicinano e stanno nella sala dove abbiamo anche l'erbario. E poi una particolare attenzione è stata data alla tradizione del mazzo di San Giovanni,
1: certo,
2: che lo troviamo proprio nella sala della religiosità.
1: Ecco, ricordiamo il mazzo di San Giovanni per i pochissimi che non sapessero di che cosa si tratta, che è composto dalle erbe raccolte al mattino proprio del 24 giugno, è corretto?
2: Sì, certo, sono determinate piante, alcune sono proprio obbligatorie, altre possono essere aggiunte e che compongono questo mazzo proprio che veniva portato anche in chiesa a benedire e poi appunto veniva essiccato e conservato all'interno delle case come protezione.
1: Benissimo, questo quindi a rimarcare il vincolo sacro e terreno tra le comunità carniche e il mondo vegetale. Allora, ci hai detto tante curiosità, Amanda, non le svegliamo tutte, te ne chiedo solo una. Nella seconda stanza, che è il Canton d'Astries, c'è anche la pianta dell'aglio, no? Il termine si ricollega anche al termine celtico, al, giusto?
2: Sì, perché proprio una volta cioè nella seconda cucina noi abbiamo trattato il tema delle erbe velenose e quelle che potevano essere queste erbe che le streghe utilizzavano per fare i loro decotti, i loro intrugli, e dove li preparavano in cucina. Quindi ben si abbinano a questa stanza.
1: Ecco.
2: Però ci sono anche le erbe contro quelle velenose.
1: Benissimo. Allora,
2: disegno sempre ad acquarello realizzato da Anita proprio di una strega.
1: Ecco, tante curiosità anche per questa pianta che in tradizione sanscrita, lo ricordiamo, è conosciuta come l'ammazza mostri, quindi questo simbolico valore di protezione contro i mali fisici e mentali. Allora, tante curiosità e soprattutto curiosità che si possono ascoltare in un racconto, perché per rendere ancora più immersiva, diciamo così, il percorso all'interno del museo, c'è la possibilità di ascoltare anche delle audioguide che sono in italiano, friulano, tedesco e inglese, corretto?
2: Sì, certo, le persone oltre che a leggere hanno la possibilità anche di portarsi a casa proprio un bigliettino che racconta quello che è posto nella sala, ma in più c'è la possibilità di scaricare un QR code e ascoltare ulteriori curiosità legate al mondo delle erbe.
1: Perfetto, allora questo è veramente in maniera molto semplificata il percorso, ma avremo modo di approfondirlo, ma la particolarità di questa iniziativa del Museo Carnico è che il tutto è stato durante gli scorsi mesi di giugno e luglio insomma accompagnato da dei percorsi laboratoriali e proprio oggi il protagonista sarà uno di questi percorsi e quindi ce lo racconta al meglio Laura Candotti. Di nuovo ben trovata e buona mattina, Laura.
2: Buona mattina.
1: Allora, stiamo parlando del laboratorio di ceramica per bambini che si chiama Tracce Botaniche. Ma prima di farmi raccontare da te cosa accade, io ti chiedo, premessa obbligata, insomma, da chi è tenuto questo laboratorio di ceramica, quindi il nome del tuo gruppo che mi sembra sia Verde Cella. Allora, Laura, spiegaci il perché di questo nome per raccontare al meglio il vostro legame che è strettissimo con il territorio.
2: Verde Cella è un gruppo spontaneo di insegnanti ed ex insegnanti che si sono trovati all'inizio proprio per un'esigenza di confronto, di supporto ai fini didattici, quindi all'interno dell'ambito scolastico grazie alle varie reti di istituti comprensivi. Poi ci siamo resi conto che questa curiosità per la ceramica piace molto, è una bella occasione per uno sviluppo di creatività. E quindi abbiamo risposto alle richieste del museo che ha raccolto queste esigenze e abbiamo poi offerto questi percorsi didattici anche al territorio. Ci chiamiamo Verde Cella per questo motivo, perché i tetti delle tegole piane, le triaste del Settecento, venivano creati dalle fornaci di cella e avevano proprio una parte invetriata, verde. Di grande ispirazione, perché quando poi si viaggia attraverso le vallate, per esempio la Val Degano, questi tetti si confondono poi con il verde del territorio, quindi è un'ispirazione sia poetica e anche storica.
1: Certo.
2: Molto forte. E poi ci rifacciamo tecnicamente al metodo didattico di Bruno Munari, proprio della scuola di Faenza, giocare con l'arte, quindi saltiamo, diciamo, gli stereotipi per arrivare a una conoscenza diretta di sperimentazione proprio della ceramica.
1: Certo.
2: A livello base, insomma, non trattiamo smalti, ossidi, quindi assolutamente atossico, sicuro, ecco, quindi dedicato proprio a un primo livello di conoscenza.
1: Certo, e poi grande la vostra attività, insomma, che fate anche tutto l'anno, anche grazie ai vari dirigenti scolastici nei percorsi formativi scolastici con i bambini, e soprattutto anche la volontà di come dire, inserirli in un percorso di arte partecipata. Questo aprendo una piccolissima parentesi sul vostro lavoro, che è un valore aggiunto alla capacità di mettere le mani in pace, che però vi ricollega proprio con la volontà di Gortani, che ricordiamolo era un conoscitore insomma di flora e soprattutto di erbe, quindi questa mostra veramente va a rimarcare il valore di saper fare, di saper conoscere, Laura.
2: Sì, è un grande onore farlo qui, farlo all'interno delle sale del museo, e appunto prima di realizzare i laboratori facciamo un percorso di visita sia degli acquerelli botanici che degli spazi, e quindi in maniera molto leggera poi ci ritroviamo con i bambini a rielaborare forme decorative e vari elementi che abbiamo visto poi in qualcosa che per un ragazzo diventa una rielaborazione personale. E quindi ecco perché diciamo che la conoscenza passa attraverso le mani ed è un sapere nelle mani. E quindi per rafforzare questa identità e questa consapevolezza che abbiamo, insomma, di queste conoscenze antiche.
1: Certo.
2: Quindi possono avere un futuro, no? Nel senso una rielaborazione anche con un valore di orientamento per i ragazzi.
1: Perché no? È anche un, non lo so, un domani un valore lavorativo. Quindi voi passate attraverso un'osservazione diretta, poi fate anche, diciamo così, una scappata per prati a raccogliere erbe e piante spontanee, giusto?
2: Sì.
1: E poi andate a lavorare sull'impressione diretta di queste erbe, questi materiali. Prego.
2: Certo, si chiama lastra di argilla, proprio perché viene la pianta viene poi, lascia questa traccia di una definizione incredibile, e quindi è un momento di sorpresa proprio per i bambini, poi questo oggetto che poi viene cotto e loro possono portare a casa come ricordo, quindi lo tengono proprio. E una cosa divertente è che proprio i genitori che accompagnano i bambini spesso vedi che sono incuriositi, quindi gli diamo in mano un pezzo di argilla e anche loro,
1: certo,
2: anche i genitori, risveglia, insomma la ceramica risveglia in chiunque questa libertà espressiva.
1: Ecco, vogliono partecipare anche loro. Allora, ricordiamo questo valore anche del territorio, l'abbiamo detto con Gortani, insomma, che come dire, ha proprio aperto la strada per questa volontà di ricollocare il territorio, il saper fare. E ricordiamolo, l'hai detto tu prima, con questo, menzionando questo verde, per chi volesse andare a vedere la mostra, fare il laboratorio, ma girate anche le vallate, perché da poco è stato fatto un bellissimo restauro, è corretto, Laura?
2: Sì, a San Pietro in Carnia, proprio da poco è stato riportato, restaurato il manto del tetto, proprio di questo verde, no? Le tegole di argilla invetriate di verde, quindi è una poesia rivederla proprio verde nel verde, e quindi cioè, è proprio una, sì, una gita che merita.
1: Certo. Allora, lo abbiamo detto, quindi laboratorio di ceramica per bambini, tracce botaniche, oggi mercoledì 12 e poi il prossimo giovedì 27 agosto, ma Amanda, i laboratori non finiscono qui, ricordiamo almeno quelli di agosto.
2: Allora, i prossimi appuntamenti legati alla mostra sono il 13 di agosto, abbiamo la visita guidata alla mostra con Marian Ives Granzotti e l'aperitivo a cura di Daniele Cotiula. E poi il 20 di agosto abbiamo Anita Frison e Federica D'Orazio che faranno un laboratorio dove ci sarà la lettura di alcune fiabe e i bambini disegneranno ad acquerello gli animali. E poi il 28 agosto alle 21 la visita guidata alla mostra in occasione della luna piena, sempre
1: benissimo,
2: con Marian Ives Granzotti.
1: O c'è Biellusor di lune, quindi un suggestivo percorso,
2: sì,
1: serale alla scoperta di questi racconti e di queste credenze. Io ricordo,
2: infatti,
1: che la prenotazione, insomma, è obbligatoria al numero 0433 43 233, oppure mandare una mail a info@museocarnico.it e lì potete anche reperire tutte le informazioni. E in ultimo ricordo che è prevista una riduzione per i visitatori che presentano il biglietto d'ingresso della mostra di Il Legio, Il Dialogo, o della mostra La Poesia dello Sguardo di Loreto Bertoli, pittore di Legio, e dell'Anima, che è esposta a Palazzo Frisacco a Tolmezzo. Allora, grazie ad Amanda Talotti, grazie Amanda.
2: Grazie a voi.
1: E grazie a Laura Candotti.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie e buon Museo Carnico delle Arti Popolari con queste storie di erbe a tutti.

0: E ora continuiamo la nostra trasmissione perché per Con le mani, con i piedi, con il cuore vogliamo raccontare come da passione la danza può diventare professione, perché è aperta la call ad alta formazione di Area Area. Abbiamo quindi il piacere di avere questa mattina con noi Marta Bevilacqua. Ben trovata e buona mattina, Marta.
1: Buongiorno, grazie Arianna.
0: Allora, anche quest'anno torna la call ad alta formazione di Area Area e c'è tempo fino al prossimo 23 di agosto per trasformare per l'appunto la propria passione in un percorso di crescita artistica e professionale, Marta. Quindi non un semplice corso, ma un laboratorio di ricerca e di scoperta.
1: Sì, hai ragione, è un laboratorio a cui noi teniamo moltissimo perché è un'opportunità intanto di fare il punto per noi sul contemporaneo e sulla formazione del contemporaneo. Come probabilmente molti sanno, non esiste una formazione scolastica sulla danza contemporanea. Abbiamo in Italia l'Accademia di Roma che forma tendenzialmente sulla danza classica, ma siamo ancora scarsi, ecco, da questo punto di vista sulla formazione dell'oggi. Ed è per questo che Area Area, in rete con alcuni centri di rilevanza nazionale, si occupa di formare le giovani generazioni, mettendo in campo le sue capacità e i suoi anche contatti con maestri di fama nazionale, internazionale, per cui anche l'alta formazione 8 sarà, diciamo, un fiore all'occhiello degli Area Area, perché vedrà ospiti coreografi e coreografe del calibro di Alessio Maria Romano, Pablo Girolami, Daniele Ninarello, gli stessi Area Area, Antonio Montanile e molti altri. Dunque è un percorso che dura fino a luglio e in questi mesi appunto l'occasione è quella di mettere insieme tecnica di danza e ricerca artistica in prima persona.
0: Allora, ricordiamo le caratteristiche: è un'esperienza pensata per giovani danzatori e danzatrici tra i 18 e i 30 anni che vogliono trasformare quindi la loro passione in un percorso proprio di crescita artistica, e soprattutto anche una delle capacità che state dimostrando in questi anni, che vi fa distinguere dagli altri, anche questa visione ampia e multidisciplinare, perché non finisce qui, perché accanto alle lezioni in sala ogni settimana sarà arricchita anche da altro. Di che cosa si tratta, Marta?
1: Si tratta di conoscere il tessuto culturale del territorio in cui si studia, quindi i ragazzi e le ragazze hanno l'opportunità di conoscere i centri di produzione della regione, di visitare musei, di frequentare in maniera assidua e critica la programmazione, ad esempio, che teniamo all'interno del Teatro Maurin del comune di Tavagnacco, e di entrare in un dialogo costante con anche il tema del diritto e del dovere di colui o di colei che lavora per lo spettacolo dal vivo. Quindi facciamo formazione anche in questo senso. È per questa ragione che l'alta formazione non è, ecco, una scuola di danza, ma è una opportunità di inserirsi all'interno del mondo del lavoro. Complesso, ma almeno dare degli strumenti, sicuro.
0: Assolutamente. Allora, l'abbiamo detto, non un semplice corso, e questo avverrà da ottobre 2026 a marzo 2027 attraverso un lavoro di cadenza mensile, e avrà anche una restituzione finale perché ci sarà una residenza creativa con il vostro tutoraggio coreografico, giusto?
1: Sì, è proprio per questo che io prima ho detto fino a luglio, nel senso che poi lo slancio che noi offriamo è quello di mettere diciamo i ragazzi e le ragazze in rete con altri festival. Ecco perché il progetto di alta formazione è inserito all'interno della cosiddetta rete Giacimenti, che coinvolge, diciamo, in maniera abbastanza verticale tutta l'Italia, quindi arriviamo fino a Catania e lì abbiamo l'opportunità di conoscere altri centri di formazione e di replicare i prodotti artistici che abbiamo costruito insieme.
0: Certo, allora io ricordo candidature e audizioni sul modulo online che si trova sul sito, si può scaricare e consultare sul sito www.areaarea.it, e per chi volesse informazioni si può scrivere ad altaformazione.areaarea@gmail.com. E ricordiamo, Marta, perché il vostro lavoro insomma è tanto e non finisce qui, e voi avete anche delle repliche, molte delle quali purtroppo, ma meglio per voi, sono fuori regione. stagione, che vuol dire che la circuitazione funziona, però prossimo 5 settembre sarete alle Vie di Carta a Pordenone e soprattutto poi replicherà anche il, mi sembra, il 18 di settembre uno spettacolo che ha debuttato al Mittelfest che si chiama 8 archi, 8 corpi e che vi vede interagire con 8 violoncelli in scena.
1: Sì, è un progetto importante, diretto, curato e coreografato da Roberto Cocconi in coproduzione con la Fondazione Bonn e quindi un rapporto stretto tra musica e danza all'interno di questa composizione recente, contemporanea di Michael Gordon. Il principio è molto semplice, c'è un impianto circolare in cui sia i danzatori che i musicisti fanno ruotare in qualche modo la musica. Questo crea un effetto estraniante, per noi è una partitura estremamente complessa, ma che ha avuto un bellissimo successo a Mittelfest e di questo noi siamo molto grati al pubblico e agli organizzatori. È stato un lavoro importante che replicherà appunto il 18 di settembre in occasione anche di una grandissima traguardo che speriamo di tagliare presto, ovvero quella del completamento della nostra nuova sede che si troverà sempre in via Fabio di Maniago ma in uno stabile di proprietà dell'associazione che noi abbiamo grazie ad un bando europeo riqualificato per permettere a tutti i nostri allievi, appassionati di danza di stare in una struttura sana e sostenibile.
0: Ecco, stiamo parlando del nuovo studio e quindi questo spettacolo 18 di settembre che ricordiamo accoglie il pubblico in un assetto circolare. Ricordo anche che questo spettacolo rientra nella vostra volontà che state attivando da un po' di tempo a questa parte di fornire degli elementi in più ai non vedenti.
1: Sì, è vero, stiamo facendo un lavoro interessante grazie all'apporto e alla formazione della dottoressa Lisa Colauzzi in termini di accessibilità. Ecco, che cosa significa accessibilità? Significa fornire degli strumenti in più per poter leggere l'arte dal vivo e quindi costruiamo delle audiodescrizioni poetiche che ascoltate in cuffia, per esempio, permettono a chi ne ha bisogno come supporto intellettuale oppure anche come supporto visivo,
0: certo.
1: Ecco, quindi lo dirigiamo praticamente per lo più per ciechi e non vedenti, alla fruizione di un elemento che si sente attraverso le orecchie e le vibrazioni, ma che delle volte non si riesce a vedere attraverso gli occhi.
0: Allora Marta, ricordaci in chiusura il vostro sito ancora una volta per le candidature per la call di alta formazione.
1: Trovate tutto su arearea.it.
0: Perfetto, allora grazie Marta, ci sentiamo dopo l'inaugurazione del vostro studio, buona estate e ora una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo con le pillole di psicologia, grazie.

0: E ritorniamo in studio per il nostro viaggio interiore che ci sta accompagnando lungo quest'estate. Adesso è arrivato il momento della nostra pillola di psicologia per passare attraverso la paura. Di paura, insomma, abbiamo parlato lungo quest'estate, ne abbiamo attraversate tante, anche riflettendo su diversi momenti della vita, diversi ruoli che possiamo, insomma, portare addosso, portare con noi. E questa è la volta, dopo ad esempio della genitorialità, oggi è la volta proprio della paura di invecchiare, ed è tornata con noi in studio a trovarci la psicologa psicoterapeuta Lorella Flego. Ben trovata e buon mattino, Lorella.
1: Grazie dell'invito, Arianna, e buongiorno a tutti.
0: Allora, lo abbiamo detto, partiamo da qui. Hanno tutti paura di invecchiare e perché? È una domanda un po' retorica.
1: Certamente abbiamo tutti paura di invecchiare ed è del tutto normale aver paura di invecchiare. Ovviamente quando il fisico rallenta, la mente rallenta, questo può far paura a tutti, specialmente perché viviamo in un mondo che va sempre più veloce, quindi abbiamo delle macchine potentissime, rapide, aerei, automobili sempre più potenti e veloci, i nuovi media ci danno delle informazioni in tempo reale, quindi basta pensare all'intelligenza artificiale, in un attimo hai una risposta. Quindi sul lavoro la velocità è diventata fondamentale, indispensabile, siamo tutti che corriamo come pazzi. Tutta questa velocità, che è anche positiva, però ha una parte
0: un
1: anche
0: contraltare.
1: Esatto, e questo correre fa sempre più ansia e ci rende sempre più stressati. Quindi lo stress cronico logora l'organismo molto prima dell'età anagrafica.
0: Ecco, quindi diciamo un cane che si morde la coda, un po' questo concetto, questo mordi e fuggi ci sta facendo invecchiare paradossalmente più rapidamente.
1: Sì.
0: Quindi la sfida quale sarà, la nostra
1: La sfida del nostro millennio, e lo dico lentamente per essere più incisiva, sarà rallentare.
0: E non lo stai dicendo anche a me, quindi adesso inizierò a parlare molto più lenta, ma facciamo una riflessione di partenza. L'hai detto tu, bisogna trovare un equilibrio. Una domanda sorge spontanea: invecchiare, c'è una data? Cioè abbiamo una data socialmente intesa?

0: interna nostra, a livello di sensazione che ci fa percepire il fatto che da qui in poi noi stiamo invecchiando.
1: Ci sono dei cambiamenti proprio biomolecolari, questi cambiamenti avviano verso i 40-44 anni, poi un'altra tappa sono i 60 anni e un'altra tappa ancora sono i 75-80 anni. Quindi ci sono appunto effettivamente dei cambiamenti fisici. Questo può procurare ansia, tristezza, pensando al passare del tempo, ansia della solitudine, delle malattie.
0: Ecco, diciamo che è una questione che bisogna imparare un attimino a gestire, perché già parlare di invecchiamento a 40 anni dobbiamo capire come introitare questa informazione, perché in realtà a livello sociale, su certe mansioni, su certe peculiarità, siamo ancora paradossalmente, specialmente qui in Italia, all'inizio di una vita, cioè genitori molto spesso si è diventati tardi o si diventa genitori sempre più tardi. Vabbè che adesso c'è fortunatamente anche una controtendenza, però anche lavorativamente probabilmente non siamo ancora posizionati. Quindi l'assunto di vedere una di queste tappe fondamentali dell'invecchiamento verso i 40 anni può essere uno stimolo per provare a pensare all'invecchiamento come non a un degrado, ma come uno scorrere, a una tappa della vita, quindi non darci una connotazione negativa per forza?
1: Assolutamente sì, diciamo che l'invecchiamento è normale e lo accettiamo normalmente, quindi sono delle riflessioni che noi facciamo sulla trasformazione umana. Quando però diventa patologia, allora parliamo di gerascofobia o sindrome di Dorian Gray per quanto riguarda l'aspetto fisico, no? E quindi lì abbiamo paura e non riusciamo, paura esagerata e ossessiva e non riusciamo ad andare avanti nel mondo normale, ecco.
0: Ecco, allora ricolleghiamo anche questo timore a un riflesso, uno specchio che ci dà la società, perché c'è una pressione da parte della società in merito a vivere costantemente in un mondo che probabilmente loda la velocità, la giovinezza e soprattutto questa risonanza veramente molto molto esposta per quanto riguarda l'aspetto esteriore, cioè quindi noi siamo un po' preda di un mito della giovinezza eterna che si teme di perdere.
1: Sì, lo sappiamo tutti, appunto, specialmente con questi nuovi social media, tutto passa attraverso la vista, che è un senso che viene molto, molto sviluppato nella nostra società a scapito di altri sensi, come possono essere, ad esempio, il sentire, il gusto, il tatto, l'olfatto, eccetera. Quindi siamo molto visuali, quindi molto nella mente. Abbiamo anche paura di perdere il controllo. Le rughe, i capelli bianchi, il calo del tono muscolare ci ricordano che non si può controllare tutto nella vita. Quindi chi ha passato la propria esistenza sulla prestazione e sul dominio mentale vive l'avanzare dell'età come una minaccia della propria capacità di controllo.
0: Che è una capacità di gestione, cioè quello a cui ci siamo abituati, o proprio rimanda alla perdita? Allora, in queste puntate noi abbiamo parlato varie volte della problematica della paura di perdere il controllo. È un problema di gestione o proprio di controllo sul proprio aspetto, sulla visione che si ha di noi stessi, una proiezione?
1: Ma diciamo che per invecchiare serenamente, l'individuo ha bisogno di aver nutrito alcune esperienze fondamentali di base, come la capacità di mollare il controllo. Quindi va bene stare nel controllo, ma va bene anche riuscire a mollare il controllo. Infatti, le persone che non riescono a mollare il controllo poi sono quelle più ansiose, quelle che hanno diverse problematiche. Anche sentirsi protetti è un'altra esperienza fondamentale.
0: Chiedere aiuto anche.
1: Saper chiedere aiuto è fondamentale molto perché tante, sembra una cosa sciocca, ma invece molte persone non sono capaci di riuscire a chiedere aiuto e quindi mancano di questa esperienza e quindi quando si troveranno nell'anzianità o si trovano nell'anzianità la vivono con terrore perché improvvisamente diventano fragili fisicamente e sono costrette a chiedere aiuto.
0: Certo, quindi devono anche proprio ritarare la percezione che hanno di sé, contando che poi in partenza partiamo da dei nuclei familiari sempre più, come dire, involuti molto spesso, non siamo proprio abituati all'atto di cura e al chiedere, perché parte necessaria dell'atto di cura è anche essere abituati a chiedere, perché sennò probabilmente non riesci ad attivarlo neanche tu stesso.
1: Certo.
0: E quindi a questo punto si attivano una serie di dubbi, dovendo lasciare il porto sicuro e avendo questa ansia di rivelarsi fragili. fragili, ecco, di diventare dipendenti dagli altri. Quali sono questi dubbi che si attivano sul futuro, partendo anche dall'età più giovane, anche perdere il lavoro, riuscirsi a riproporre socialmente, insomma è un periodo difficile, molto spesso ci possono attanagliare.

0: queste paure, oppure il ruolo familiare, o il rischio, come abbiamo detto, di non essere autosufficienti? Qual è la...
1: Certo, certo. Beh, sicuramente, come dicevi tu, la paura di perdere il lavoro, di perdere il ruolo nella famiglia o di non essere autosufficienti. Queste sono le paure. Quindi, ricapitolando, la paura di perdita del controllo, la pressione della società e i dubbi sul futuro.
0: Ecco, quanto bisogna reinventarsi in una fase come questa? Quali sono i consigli che tu puoi dare? Perché noi corriamo tutta la vita, dobbiamo un attimino comprendere, specie quando arriviamo a un'età che ci permette di avere la parolina magica che è il tempo libero. Dobbiamo però abituarci, perché se siamo improntati da anni ad avere una ritmica, una definizione di noi stessi che passa attraverso quel ritmo, quelle incombenze, quell'impegno, quella resa, diventa veramente cambiare, svoltare pagina, avere un foglio bianco.
1: Certo, ma infatti nella terza età è il momento ideale per coltivare le passioni, perché offre una risorsa preziosa che spesso manca in gioventù, cioè il famoso tempo libero, bellissimo. Quindi trovare un interesse che stimola e aiuta a mantenere il cervello attivo, e quindi contrasta la solitudine, riduce l'ansia legata ai cambiamenti del corpo. Ci vogliono delle passioni, quindi possono essere, non so, adesso ho proprio mi sono scritta alcune
0: una
1: passioni
0: lista.
1: Che esatto, che sono importanti e le volevo riportare qui, come la pittura, il disegno, la scrittura creativa, l'artigianato, il legno, ceramica, cucito, giardinaggio, camminate e trekking leggero, ginnastica dolce, balli di gruppo, volontariato, fotografia, cucina, pasticceria, l'Università della Libertà, e chi più ne ha più ne metta.
0: Ecco, questo anche volontariato, apriamo veramente una, come dire, un spezziamo una lancia a favore proprio di tutta l'attività che ASPIC porta avanti anche col Festival Volontario, lo ricordiamo, anche per una capacità rigenerativa, sociale, culturale, di mettersi a disposizione di un gruppo, entrare a far parte di un gruppo. Ma tu hai menzionato, insomma, varie discipline, diciamo così, sia creative sia mentali, ma anche e soprattutto attività per i muscoli.
1: Assolutamente sì, perché come terapeuta psicocorporea ovviamente va di mezzo il corpo, e quindi sappiamo che l'attività dei muscoli è la farmacia del nostro cervello. Quindi quando noi solleviamo i pesi, i muscoli rilasciano delle sostanze chimiche che proteggono il cervello e attivano nuove connessioni tra i neuroni, quindi aumentano le dimensioni dell'ippocampo, che è una zona legata ai ricordi e all'apprendimento, e prevengono il declino cognitivo. Quindi fare dei muscoli dai 50 anni in su è fondamentale.
0: Ecco, perché riverbera anche su tutto il resto. Allora, siamo arrivati al finale, a tirare insomma un po' le somme, le nostre conclusioni, e anche so che ti piace citare una frase in chiusura. Qual è il tuo consiglio e le tue conclusioni? Quali sono, Lorella?
1: Ma le mie conclusioni sono molto semplici. Diciamo, le cose più belle della vita non si comprano, ma si conquistano. Quindi l'amore, l'affetto, il rispetto, la fiducia, la stima e l'autostima sono tutte cose che si conquistano, non si possono comprare. E quindi, come dice Luca Mazzucchelli, un famoso psicologo di Milano, dice che avere una mente tranquilla è fondamentale per essere felici nella vita. Avere un corpo in forma e avere una casa piena d'amore sono tutte cose su cui noi possiamo lavorare, e non è mai troppo tardi per farlo.
0: Ecco, allora questo, diciamo così, è il consiglio anche per poi riuscire ad avere un rapporto corretto con l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, col rapporto con il nostro corpo e con l'invecchiare, insomma, che sia una strada che possiamo percorrere, attivamente,
1: e felicemente,
0: e che non è legata al concetto di declino. Ecco, l'invecchiare porta tanto altro con sé. Noi ringraziamo anche per questa puntata Lorella Flego.
1: Grazie,
0: e ora una piccola pausa musicale. E la linea, come sempre, a Giacomo Plotzner.

0: ben trovati anche quest'oggi all'interno del nostro spazio dedicato alla filosofia. Come sapete, nel corso di queste settimane stiamo provando a costruire l'essere umano del futuro, cercando di capire com'è e come sarà, visto l'insieme di fattori che condizionano la nostra vita. E, anche questo ormai lo sapete, a farci da guida sono le parti del corpo umano, ognuna delle quali ci offre un versante sempre diverso di analisi e riflessione. Oggi il perno delle nostre considerazioni verterà intorno allo stomaco, sede degli appetiti e dei piaceri materiali, l'organo che forse più di tutti mantiene vivo il legame con la nostra parte più naturale e animale. Organo dunque complesso e stratificato nella sua natura. Riusciremo a darne conto adeguatamente? Avremo sufficiente stomaco per parlarne? Noi in ogni caso ci proviamo e lo facciamo insieme a Luca De Clara, nostro ospite di oggi, a cui do subito il buongiorno e il benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: La presento, lei è insegnante di storia e filosofia al Liceo Marinelli di Udine, insegnante di filosofia della religione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, nonché divulgatore e collaboratore della rivista Per la Filosofia fondata da Aniceto Molinaro. Cominciamo allora, professore. L'abbiamo introdotto, lo stomaco, il tema di oggi, come sede degli appetiti e dei piaceri materiali, ma complessivamente che immagine ci restituisce lo stomaco e perché ha riscosso tanto successo fin dall'origine del pensiero?
1: A mio parere dobbiamo pensare allo stomaco innanzitutto come uno spazio, come un vano, come un ambito, non come una semplice apertura, come porta, ma come luogo. Un luogo che appaga quando è pieno, che morde invece quando è vuoto. Ricorderai la fame dello Zanni di Dario Fo nel Mistero Buffo, questo personaggio che sogna di mangiarsi e di divorare lo stesso stomaco. Quindi lo stomaco come luogo della materialità pura, nella quale però si compie un miracolo, e il miracolo è quello della trasformazione. Negli orifizi del corpo umano, nelle porte, accade poco di miracoloso. Entra natura ed esce scarto. Ma il gioco vero accade dentro, in quell'antro miracoloso, l'oggetto della natura, che sia, che ne so, una pera, una mela, una noce, vengono distrutti, metabolizzati, fatti così piccoli e insignificanti, ridotti quasi a mattoncini biologici che possono essere utilizzati per costruire altra vita, pelle, peli, organi, sangue, cellule. Quando ho la pancia piena, lascio fare a lui. Io gli ho dato quello che gli serviva e adesso lui lavora, mesta, rimesta, trasforma, distribuisce e mi alimenta. Per gli antichi, se vogliamo fare qualche riferimento filosofico, lo stomaco ha un significato ambivalente. Come dimenticare ad esempio il frammento 29 di Eraclito. Rispetto a tutte le altre, una sola cosa preferiscono i migliori. La gloria eterna rispetto alle cose caduche. I più invece pensano solo a saziarsi come bestie. E come dimenticare, ad esempio, la capacità di Socrate, descritaci da tutte le biografie, di resistere come nessun altro alla fame. O le pratiche ascetiche dei pitagorici, no? Vegetariani per scelta. O dei terapeuti, una comunità strana raccontata da Filone d'Alessandria nel suo De Vita Contemplativa, i quali si nutrivano solo di pane senza sale, acqua di sorgiva e issopo. E poi, come dimenticare, venendo un po' più avanti nella storia, anche Dante. Dante, nel Sesto dell'Inferno, mette i golosi, trattandoli come peccatori, come quelli che giacciono a terra in un fango puzzolente, sotto una pioggia pesante, fredda, che non smette mai, e con Cerbero, no? Ricorderai, il cane mostruoso, che li graffia, li scuoia, li spezza continuamente, facendoli urlare come bestie. Qual è il senso del contrappasso? Beh, come in vita si sono lasciati dominare dal cibo dei piaceri materiali, ora sono ridotti a bestie nel fango. Il sapiente antico riconosce la funzione dello stomaco, ma ne valuta anche attentamente i rischi. È vizio diventare schiavi del ventre. Ci allontana dalla virtù, che è quella dello spirito. Per l'antico è la ragione che deve governare gli appetiti, non c'è discussione. Prova a pensare, ad esempio, a come, nell'ottica del primo cristianesimo, gli epicurei, nobile scuola ellenistica, subiscono una specie di convenzio ad excludendum, vengono paragonati a dei crapuloni tutti dediti ai piaceri materiali, quando invece noi sappiamo che per loro il culto della sobrietà e dell'amicizia, quindi di valori spirituali, erano assolutamente essenziali.
0: Certo, ci ho fornito già un quadro molto completo e molto ricco per quel che riguarda lo stomaco. Mi permetto però di ampliare, diciamo così, di inserire un elemento ulteriore ed è quello legato al valore simbolico della convivialità, perché si mangia, lo si fa attorno a un tavolo e questo tavolo è per l'appunto capace di unire tutti i commensali in un vero e proprio rito collettivo e sociale. Possiamo allora in una certa misura affermare che i banchetti siano la più verace e primordiale espressione dell'aggregazione umana?
1: Guarda, il primo riferimento che mi viene in mente è quello al Simposio di Platone, dove il grande ateniese descrive uno splendido banchetto, in cui il cibo però è assolutamente secondario. Il senso della convivialità in quel caso è giocato su altri tasti. Come ricorderai, siamo in casa di Agatone, che viene festeggiato per i suoi trionfi. Nel corso del simposio partecipano diversi personaggi e devono tutti tenere un discorso sul dio Eros. Allora c'è il medico, Erissimaco, c'è il retore, Pausania, il commediografo, Aristotele, il filosofo, Socrate, e fanno a gara. Però qual è la dinamica? La dinamica è quella del rispetto delle regole durante il banchetto. Bisogna bere con moderazione, bisogna ascoltare il discorso altrui, bisogna impegnarsi nel proprio discorso e argomentare. È da qui che vengono fuori anche quei miti straordinari, il mito degli androgini, no? Le due metà della mela, o quello socratico dell'amore come figlio di ricchezza e povertà. Però mi permetto, se vuoi, di portare un altro riferimento. L'ultima cena. Anche quello è un banchetto. In quel caso che cosa accade? Accade che il Cristo invita i discepoli a nutrirsi per sempre di lui. Prendete e mangiate, prendete e bevete. E quel primo rito diventa il rito istitutivo del cuore vero e proprio di una fede che vuole essere nutrimento e che si presenta come nutrimento non solo per il corpo evidentemente. Anche quello è un simposio con le sue regole, le sue parole, i suoi gesti che vengono poi ripetuti nella messa. A ben vedere, se vuoi un riferimento ancora più cacciarone, di regole ce n'erano anche nell'esagerata cena di Trimalcione, no? Del dissacrante Satyricon di Petronio. E sembra impossibile, se ascoltiamo questi discorsi, questi racconti, che si possa mangiare senza dare significato al rito del mangiare insieme. In questo aspetto rituale c'è una varietà di situazioni, no? Ci possiamo mettere dentro la grigliata con gli amici al fiume, la festa finale di Asterix e di tutto il villaggio dopo l'avventura, ma andando ancora più indietro ai primordi della civiltà umana c'è il consumo della preda cacciata, cucinata e infine condivisa. L'uomo è evidentemente animale sociale, dà il meglio di sé nella collaborazione e nella condivisione degli sforzi e delle gioie.
0: Mangiamo come rito, come elemento di aggregazione, di socialità ancestrale, però noi mangiamo anche per noi stessi, per nutrire, e mi ricollego a quel concetto di nutrimento a cui faceva leva precedentemente, e lo vorrei in qualche modo riassumere attraverso il detto feuerbachiano che l'uomo è ciò che mangia. Diciamo così, quindi, qual è il senso profondo di questa frase? Come possiamo applicarla e intenderla concretamente?
1: Allora, Feuerbach è un materialista, ma un materialista serio. Per lui l'uomo è prima di tutto la sede di bisogni primari che vanno soddisfatti. Il tema è concreto, però per lui non si tratta di negare la possibilità di esperienze spirituali o emotive nell'uomo, riducendo l'uomo tutto a materia. E nel suo approccio lui afferma la necessità di migliorare l'individuo in maniera integrale, materia e spirito. E allora è il suo ragionamento: se vogliamo che pensi bene, che viva bene, che coltivi emozioni e relazioni sane, dobbiamo dargli da mangiare bene. E noi di solito citiamo solo l'ultima parte, no? L'uomo è ciò che mangia, ma prima cosa viene? Se volete far migliorare il popolo, al posto di declamazioni contro il peccato, dategli un'alimentazione migliore. L'uomo è ciò che mangia, questa è la conclusione. Il cibo ingerito è chiaro che va a sviluppare, potenziare il corpo, attiva la carica energetica, rende possibile il lavoro, rende possibile però anche l'attività del pensiero, la capacità di approfondire e risolvere i problemi. Ecco, per

0: perché è necessario nutrire bene il corpo. Tu metteresti dell'olio consumato nella tua automobile? Magari anche sì, però poi non lamentarti per il fumo nero che viene fuori o per il motore che fa le bizze, ecco.
1: Ecco, ma è quando mettiamo però del cibo non sano dentro noi stessi? Perché non so se è la stessa sensazione, ma ad oggi sembra quasi trovarsi davanti a due polarizzazioni. C'è chi centellina praticamente ogni minimo grammo, ogni minima quantità di cibo per un concetto di cura di sé, di nutrizione, di salubrità portato un po' all'eccesso, e dall'altro lato abbiamo il fenomeno opposto, e quindi un trangugiare e introdurre cibo in quantità smisurate. Cosa sta accadendo? C'è forse magari un cambio di ascolto nei confronti del cibo e di tutte le cose positive anche che è in grado di darci?
0: Io penso che l'ingestione del cibo sia diventata spesso, troppo spesso e volentieri, una sorta di pratica di consumo. È chiaro che non è scomparsa, non scomparirà mai del tutto la dimensione della convivialità, della condivisione, del guardarsi mentre si mangia attorno a un tavolo, magari seduti in cerchio. Questo aspetto da qualche parte, inevitabilmente continuerà a sopravvivere. Il problema ormai in Occidente però non è la ricerca del cibo. I supermercati sono pieni. Le nostre città odorano di cibo, no? Questo street food è una sensazione che francamente mi mette spesso a disagio, no? Che tu sia nel centro di Vienna, Milano, Berlino, sempre, senti sempre questo strano stesso odore mescolato di asfalto e di roba da mangiare. In realtà noi abbiamo spostato l'asse del problema nella fase del consumo e agiamo anche qui in maniera contraddittoria, come hai rilevato tu, no? A volte centelliniamo, pesiamo il grammo, supermercato, un etto e mezzo, lascio, no? Capita ogni tanto di sentire, no? E poi leggiamo con ansia spasmodica le etichette, seguiamo qualche dieta ferrea, boicottiamo certi prodotti e a volte invece ci abbuffiamo come se tutto il cibo del mondo dovesse finire tra 5 minuti, no? Da cacciatori e raccoglitori che producono e cacciano il proprio pasto, siamo diventati consumatori. Seguaci delle mode, inclini all'ascolto della pubblicità, del marketing, no? È quello che il sociologo Vanni Codeluppi racconta come biocapitalismo. Siamo diventati noi stessi, il nostro stesso corpo, il nostro tempo libero, un mezzo di produzione, sai, quei mezzi di produzione di marxiana memoria. Tornando alla tua domanda, nonostante tutti i programmi televisivi di food, no? Tutta la roba che viene cucinata ogni giorno in tutte queste trasmissioni. Poi la specializzazione anche che molte persone hanno acquisito, raccontano in cucina, le video ricette amatoriali che sono uno spasso. Il cibo lo ascoltiamo sempre di meno. Perché? Perché lo consideriamo come qualcosa di sempre disponibile, punto e basta. Magari più o meno costoso, magari più o meno buono, ma sempre pronto all'uso. Il problema è che chi non ha uno straccio di orto non sa quanta pazienza ci vuole a far crescere una piantina, no? A difenderla dai parassiti, a coltivarne i frutti. E quindi, paradossalmente, stiamo disimparando ad ascoltare noi stessi, il cibo e noi stessi in relazione al cibo.
1: Beh, l'immagine dell'orto rende assolutamente l'idea, anche proprio per la pazienza, appunto, l'ascolto, l'osservazione, l'impegno. Però, tornando al nostro essere umano del futuro che pian piano stiamo cercando di costruire, il cibo abbiamo detto, ci ha detto, è oggetto di consumo, ma cosa mangerà? Continuerà a mangiare in questo modo l'essere umano del futuro? E dall'altro lato mi chiedo anche che ne sarà del suo valore rituale simbolico legato alla socialità.
0: Domanda curiosa che a me fa venire in testa un film di 50 anni fa, Il Dormiglione di Woody Allen, 1973. In quel film c'è una macchina, l'orgasmatron, pensata per dare piacere senza che vi sia un contatto fisico tra le persone. Uno entra, si mette una specie di tuta, schiaccia un pulsante, prova piacere ed è a posto. Ecco, allora io penso, pur non avendo la sfera di cristallo, no, che nel futuro, nei riguardi del cibo, dovremo fare sempre più i conti con due tendenze che sono in atto. Da una parte l'invadenza delle macchine e dall'altra quella del virtuale. Non so come, ma ho l'impressione che chiederemo sempre di più alle macchine di produrre per noi, di trasformare, di saggiare, di variare, di scegliere, di alimentarci in modo sempre più efficace e loro lo faranno. Certo che fatico a immaginarmi una tavolata di persone riunite per mangiare insieme, alle quali vengono servite solo, che ne so, le pastiglie di integratori o cibo liofilizzato, no? Per il tema della ritualità sono ottimista, ecco. Il consumo conviviale condiviso è una esperienza. è un'attività che va oltre il semplice ingerire delle cose, è un'esperienza che dà altro alle persone, almeno perché favorisce la comunicazione, la trasmissione culturale, la narrazione. Qualche volta ci permette di allentare la tensione, di ridere, di coltivare l'ascolto, il pensiero, un po' come nel simposio antico. Per questo credo che è un'esperienza che non sparirà dai radar dell'umano.
1: Ce lo auguriamo, perché si sta bene attorno ad un tavolo non solo per delle risate, ma proprio anche per conoscenza, narrazioni, storie e alla fine crescita. Quindi Luca De Clara, grazie di nuovo.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci salutiamo come al solito dopo una breve pausa musicale. La linea Elena Commessatti. Pam, pam.

0: ben arrivati a Se bastassero le panchine. La rubrica estiva da me condotta è dedicata al ricordo di Beppe Sebaste. Panchine, come uscire dal mondo senza uscirne, è il suo libro del 2008 e ristampato ancora, per fortuna. Abbiamo con noi al telefono Manlio De Monte. Ben arrivato, Manlio.
1: Buongiorno e grazie.
0: Buongiorno, è una puntata speciale perché tu sei nato a Udine ma da molto tempo non vivi più qui in Italia e quindi il tuo sguardo sulle panchine è ancora più prezioso. Tu dove vivi? Vivi in Canada, vero?
1: Attualmente vivo in Canada, questo è corretto, è quasi un trentennio che vivo fuori dall'Italia, tanto per essere un po' più precisi, distribuito un po' tra il Canada e gli Stati Uniti.
0: E ti occupi di aerospazio, giusto?
1: Mi occupo di aerospazio nella mia vita, certo.
0: Già questo fa la differenza, poi hai una voce molto radiofonica. Aggiungo anche che tua moglie è Audrey, che è americana, che è cresciuta in Africa, ma cittadina del mondo, ma noi piace raccontare che tu la definisci lei la vera italiana, perché lei è una tour operator. E che cosa fa?
1: Dunque, la definisco una vera italiana dal punto di vista della personalità e del carattere, nel senso che è molto diretta ed è molto genuina nell'esprimere i propri sentimenti. Tra i due io sono il più flemmatico, sono quello che tende di più a razionalizzare i pensieri prima di esprimere delle opinioni. E non lo dico come motivo di critica, lo dico semplicemente come un'osservazione da una persona sposata da quasi 30 anni. E lei fa la tour operator, ha la sua propria ditta praticamente, pianifica, organizza e molto spesso conduce dei tour normalmente, diciamo così, per clienti nordamericani, ma spesso anche dall'Australia, dalla Nuova Zelanda. Li porta in Europa, ma non li porta in Europa con l'intento, diciamo così, di scattare il selfie proverbiale, che ne so, davanti al Duomo di Firenze piuttosto che sul Ponte di Rialto piuttosto che ad Ortisei, ma li porta con l'intento di fargli capire che cosa sia l'Italia da un punto di vista più profondo, che cosa sia la cultura italiana, che cosa sia la storia italiana, come queste si intreccino con la nostra cucina, per esempio, che è così diversa da nord a sud. E quindi lo fa con un grande amore, con un amore che penso sia inusuale per una persona che non è nemmeno nata in Italia, e chiaramente ne subisce anche un po' le conseguenze, nel senso che qualche volta questo ha successo, nel senso che i suoi clienti capiscono il suo intento e sono davvero interessati ad inserirsi, ad immergersi nel nostro quotidiano, ed altre volte questo non succede. Mi pare che sia una cosa abbastanza normale.
0: Sì, no, ma è poi meraviglioso pensare che una persona speciale nella tua vita, ma anche per noi italiani come Audrey, racconti la parte più vera e più bella di noi. Poi siamo anche in Friuli Venezia Giulia, quindi chissà quante intrecci virtuosi in questo territorio. Senti, sono 30 anni che tu ti siedi sulle panchine di mezzo mondo con Audrey. Parliamo adesso di te e di quali sono le tue panchine del cuore, qui o dove vuoi, raccontaci.
1: Certo. Allora, devo dirti la verità, nel senso che quando sono partito circa 30 anni fa avevo dei sentimenti, delle sensazioni e dei pensieri che ovviamente erano molto diversi da quelli che ho adesso. Adesso ogni volta che rientro, soprattutto in Friuli, soprattutto nella mia città natale, qui a Udine, guardo la realtà, guardo il mondo e quindi guardo il Friuli con degli occhi completamente diversi, forse un po' meno disincantati, ma non tanto, nel senso che adesso vedo in maniera più critica e in maniera più acuta tutta la bellezza e qualche volta anche le contraddizioni che ci contraddistinguono. E di panchine ce ne sono alcune. Io in questi giorni ho pensato un po' a quali siano le più significative per me. Ce n'è una in particolare che è nel centro, nel Salotto Buono di Udine, ed è praticamente addossata alla Loggia del Lionello in faccia a Piazza Libertà, che secondo me è una delle più straordinarie piazze di tutto il mondo, non solo dell'Italia, di una bellezza assolutamente unica che io ogni volta inevitabilmente finisco col fotografare come se non ne avessi abbastanza di foto. E mi siedo lì e contemplo e cerco di capire un attimo che cosa sia stata la storia che ha portato alla costruzione di questa piazza, quale sia stata l'immaginazione, l'abilità, il genio, l'amore anche nel disegnare le forme e le prospettive di questa piazza. Tutte cose che non facevo quando sono partito, nel senso che sono partito così di gran carriera e alla ricerca di una vita nuova, di un'esperienza nuova, pensando che tutto fosse un po' scontato. E adesso, 30 anni dopo, invece mi accorgo che non c'è assolutamente nulla di scontato e che ero un privilegiato ad essere nato e cresciuto qui. E quindi quando torno, questo privilegio, diciamo così, rinasce e mi dà dei sentimenti che sono incredibili, che poi mi danno l'opportunità di rientrare a casa, detto così tra virgolette, ovvero sia oltreoceano, e sopravvivere ancora un po'.
0: Che bel pensiero, lo regaliamo a tutti gli ascoltatori e lo teniamo nel cuore, perché bisogna andare via per poi tornare qui e guardare le cose forse nella maniera più obiettiva o più generosa anche, insomma, verso gli altri che hanno costruito il mondo prima di noi. E certo. Andiamo avanti con le tue panchine.
1: Allora guarda, te ne offro una che a me è particolarmente cara, conscio del fatto che questo genererà in alcuni dei tuoi ascoltatori probabilmente qualche smorfia, ma d'altro canto io quando comincerò a parlare del personaggio capirai. C'è una panchina che in realtà è un monumento, ed è un monumento a Gabriele D'Annunzio a Trieste.
0: Sì.
1: Ora devi capire che io, essendo nato a Udine, ho sempre percepito la città di Trieste come qualcosa di un po' effimero, non l'ho mai capita. Adesso quando ci vado invece mi piace tantissimo e cerco di approfondirne la storia, che è così stratificata e così diversa anche dalla storia, diciamo così, di Udine, della provincia di Udine. Spessissimo vado e mi siedo accanto alla statua di Gabriele D'Annunzio, che so aver generato diverse polemiche quando fu preparata e diciamo così, presentata al pubblico. E Gabriele D'Annunzio, che piaccia o meno, pur con tutte le sue contraddizioni, i suoi eccessi, eccetera, eccetera, rimane uno degli italiani più noti del mondo. Un secolo fa, circa un secolo fa, grosso modo, era probabilmente l'italiano più noto al mondo. È una figura che non solo dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista storico, ha avuto un grande significato per l'Italia. E qui capisco benissimo che alcuni storceranno il naso, ma va benissimo, fa parte del, diciamo così, della discussione.
0: Della libertà, per fortuna.
1: Della libertà. E pur tuttavia ne ammiro determinate caratteristiche, certamente non ne ammiro altre, ma ritengo che sia stato un personaggio assolutamente avveniristico, un precursore in molti modi della cultura in generale, della cultura europea, non solo italiana. Infatti mi viene da ridere quando qualcuno lo definisce un provinciale, perché D'Annunzio era tutt'altro che un provinciale. E quindi mi siedo lì con lui. Tra l'altro c'è anche una certa quale somiglianza somatica, perché io sono attualmente completamente rasato a zero, quindi ho anche il profilo aquilino un pochettino del naso, quindi se mi siedo un po' così accanto a lui, poi i turisti
0: ci si confonde.
1: Ci si confonde, esattamente. Lui c'ha la pila di libri, io ho un cellulare, e quindi così.
0: Sei forte.
1: È un'altra mia panchina.
0: Sei forte, Mario De Monte. E ne hai altre da segnalarci? Altrimenti ti faccio una domanda. Sì, no, dimmi.
1: Sì, ne ho una che mi è particolarmente cara, e nel Tarvisiano si trova, se non sbaglio, al lago inferiore dei laghi di Fusine, direttamente in faccia.

0: attraversa la parete nord del Mangart. E se ci vai verso le 7 del mattino di un giovedì piuttosto che alle 11 di una domenica, quando non riusciresti assolutamente nemmeno ad avvicinarti alla panchina, e ti siedi lì e guardi il bosco e guardi il lago e guardi la parete nord del Mangart, ti perdi un attimo e la tua umanità la capisci decisamente meglio. Quindi ciclicamente ci ritorno perché mi mette un po' a posto l'animo, ecco, se la posso dire un po' così.
1: Bello, a noi piace, a noi della regia piace questo aggiustamento d'anima, perché siamo tutti molto emotivi, tutti e tre, Arianna, Giacomo e io ci divertiamo a entrare dentro la psiche nella maniera pop con cui lavoriamo. E io mi aggancio proprio a questo per chiederti, questa è l'estate di Ulisse, è l'estate quindi del viaggio di ritorno dell'eroe, e io ti chiedo, che cosa ti manca di Udine? Che cosa ricordi più volentieri di un viaggio che hai iniziato tanto tempo fa?
0: Devo dire la verità, di Udine mi manca l'eleganza. Andandosene dall'Italia con un percorso più o meno complicato, penso sia normale realizzare quanto l'Italia sia, non dico bella, ma unica. Assolutamente meravigliosa in moltissime delle sue parti, quindi rientrare a Udine è rientrare un pezzo del mio io, è rientrare ad un pezzo della mia anima e interpretarla con occhi diversi, con sentimenti diversi. Mi manca la sensazione della piccola patria, ecco, la sensazione che in questo nucleo centrale della città, di una città che è un po' così altera, se vogliamo, a volte, e si ha sempre dell'essere parte di qualcosa di veramente speciale e unico anche nel contesto nazionale, nel contesto italiano. Giro abbastanza, non solo in Europa e nel mondo, ma giro abbastanza in Italia per capire quanto il Friuli, in particolare Udine, siano diversi in questo senso, e finora, per quanto ne capisco, siano riusciti a mantenere questa loro, diciamo, purezza, detto tra virgolette, o comunque peculiarità rispetto ad altre parti d'Italia.
1: Grazie Mario De Monte, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, buon viaggio, buon ritorno a casa e torna presto a trovarci. E io, al di là del vetro, saluto Giacomo Plozzi, Arianna Zani e lascio la linea al TGR.
0: Grazie a voi, ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Doppio intervento ieri sera dei vigili del fuoco per altri incendi di sterpaglie tra Trieste e Gorizia, più focolai nei pressi della ciclopedonale Couture e anche in questo caso si sospetta la pista dolosa.
2: La stretta del Viminale sui rimpatri, anche a Pordenone e a Udine, procedure accelerate per espellere i migranti che si estendono a città, porti e aeroporti.
1: Presunto terrorista albanese di 22 anni atterrato all'aeroporto di Treviso, espulso dall'Italia, atteso dagli zii a Pordenone, progettava un attentato ad un centro commerciale di Verona.
2: Quest'estate sta registrando un vero e proprio

0: boom delle vacanze in montagna, trainato dalle ondate di calore, non fa eccezione Sappada, dove si registra il tutto esaurito negli alberghi fino ai primi di settembre.
1: Più di 213 milioni alle tre università della regione da parte del fondo di finanziamento ordinario assegnato dal MIUR. Di questi 87 sono destinati all'Ateneo Friulano.
0: Siccità, raccolti persi e allevamenti in sofferenza nella pedemontana pordenonese. Da Coldiretti l'appello a investire in nuovi invasi e manutenzioni.
1: Eclissi solare e stelle cadenti nella stessa notte, doppio spettacolo del cielo per una serata storica per l'astronomia in Europa. L'apice tra le 20:20 e le 20:23, si raccomanda l'utilizzo di appositi occhiali, tante le iniziative in regione.
0: In 5.000 a Palmanova per il concerto dei Litfiba, la band capitanata da Piero Pelù con la formazione originale ha celebrato live il quarantennale dall'uscita del disco 17 Re.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Non è cessata l'emergenza incendi in regione. I vigili del fuoco oggi sono impegnati nelle operazioni di bonifica in varie zone della regione, ma ieri sera altri roghi sono divampati a Trieste, nella zona Campanelle, nelle vicinanze della pista ciclabile Cottur.
2: La mia vicina di casa stava portando i cani ed è corsa ad avvisarci tutti perché hanno appiccato il fuoco proprio qui e quindi ha cominciato a urlare incendio, incendio, incendio, e ovviamente essendo tutto casette le persone erano già in strada, ma i vigili del fuoco sono stati bravissimi e qui non hanno riuscito a prendere fuoco perché non l'hanno spento subito.
3: L'allarme fra le abitazioni che costeggiano la ciclabile di Cottur dalle parti di Via dell'Acqua in zona Campanelle è scattato poco dopo le 20. Gli stessi residenti sono accorsi con secchi d'acqua per domare i focolai divampati uno dopo l'altro ai lati della pista. A preoccupare soprattutto la sequenza degli incendi. I focolai sarebbero comparsi uno dopo l'altro lungo la ciclabile, alimentando tra i residenti il sospetto che possa esserci stata una mano unica e dunque che si possa trattare di un gesto doloso.
2: Prima da su, nel tempo che lei è venuta giù ad avvisarci a noi, dopo è stato appiccato qua. Quindi sembrerebbe che hanno cominciato da su e dopo sono andati verso giù.
4: Verso le 9, più o meno le 9. Qualche minuto prima e dopo si è alzato un po' di vento e si sono estese le fiamme. Ma comunque sono intervenuti e per fortuna è andato tutto bene.
3: Le testimonianze riferiscono poi di gruppi di ragazzini avvistati nelle vicinanze dei roghi e impegnati a riprendere le fiamme.
4: Ho visto l'incendio che era appena partito da questo lato qua e con tre ragazzini che stavano filmando. Gli ho chiesto se hanno chiamato i pompieri e mi hanno detto in un modo così un po' strano, sì sì.
2: Conosco tante persone che abitano qui in zona che hanno visto ragazzini.
3: Poco prima, intorno alle 19:30, un principio di incendio di sterpaglia era divampato fra il canale dei Tavoloni e la via Cesare Augusto Colombo a Monfalcone. Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno interessato varie aree della regione. Diversi risultano sotto controllo, mentre continuano le operazioni di monitoraggio e bonifica con l'elicottero del servizio aereo regionale sul Monte Palavierte e sul Monte Amariana. Bonifica anche dopo l'incendio dell'ex cavacartiera Aduino sul Monte Grisa e a Monrupino. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il governo lancia la cosiddetta frontiera diffusa per i migranti, estendendo a tutto il paese i controlli rapidi per decidere se espellere e rimpatriare chi non ha il diritto all'asilo. Nella nuova mappa figurano ora anche Pordenone e Udine.
5: Udine e Pordenone diventano di fatto, per decreto, zone di frontiera in cui sarà possibile trattare le domande di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, con la possibilità quindi di trasferirvi migranti sbarcati ad un confine esterno dell'Unione Europea, ad esempio sulle coste di Lampedusa, per il tempo necessario alla valutazione della domanda, 12 settimane, in apposite aree chiamate con acronimo PAF, in cui i richiedenti attenderanno l'esito, 140 posti previsti in provincia di Udine, ricavati tra caserma Cavarzerani, via Brigata Re e Pontebba. Numero che non si sommerà alla quota di richiedenti protezione internazionale già prevista per il territorio, ma dovrebbe collocarvisi al suo interno. Questi centri saranno attivabili in 25 province d'Italia, da Asti a Vicenza. Saranno delle commissioni territoriali, composti da funzionari esperti in diritto, a valutarne le domande. Pordenone e Udine afferiscono alla commissione di Trieste. Nella prefettura del capoluogo friulano è stata creata una sottosezione seconda, sempre dipendente da Trieste, con competenza esclusiva sulle procedure accelerate di frontiera. Raddoppiato l'organico dei funzionari con 5 rinforzi in più tra gli amministrativi.

0: motivi. Per alcuni addetti ai lavori, l'anello debole della catena potrebbero essere i tempi ristretti in caso di ricorso, che mal si conciliano con le carenze d'organico al Tribunale di Trieste. Settimana scorsa, 4 sentenze hanno dato ragione ai ricorsi di 4 richiedenti protezione internazionale, perché la procedura accelerata era stata applicata anche a Trieste e Gorizia. Per Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, le procedure accelerate continuano a non essere applicabili a persone che entrano dalla rotta balcanica. Il diritto europeo le prevede solamente alle frontiere esterne. D'altro canto, aggiunge, se il governo vuole realizzare centri di frontiera anche in Friuli Venezia Giulia, già regione punto di arrivo della rotta, lo può fare dal punto di vista giuridico, assumendosi però le responsabilità politiche della scelta. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È stato fermato dalla polizia la scorsa domenica all'aeroporto di Treviso un giovane albanese di 22 anni affiliato all'ISIS che voleva piazzare una bomba al centro commerciale Adigeo di Verona. Il giovane era atterrato insieme ai genitori che ignoravano le sue intenzioni per andare in provincia di Pordenone per visitare alcuni parenti. Qui, secondo il piano, avrebbe dovuto incominciare ad assemblare la bomba usando informazioni trovate sul dark web. Il giovane è seguito da tempo dalla Digos, non aveva precedenti. Nei mesi scorsi aveva aperto un conto per raccogliere finanziamenti per il suo piano. Per comunicare con altre persone della galassia del fondamentalismo islamico, usava social network non convenzionali. È stato espulso lunedì pomeriggio con un volo diretto nella capitale albanese.
2: Nuove dotazioni per la polizia locale di Monfalcone. È sospeso l'utilizzo dei taser. I vigili urbani avranno a disposizione armi e giubbotti antiproiettili.
3: Perché diventa importante oggi a Monfalcone questa dotazione per la polizia locale?
4: È fondamentale perché le armi oggi, che speriamo di non usare mai, danno la sicurezza al cittadino ma anche all'operatore. Monfalcone è molto cambiata in questi anni, e generalmente 3.000 sono le persone in più rispetto ai residenti che arrivano, stanno, lavorano qualche mese e poi se ne vanno. Questo dà la dimensione anche dell'impegno della polizia locale. Abbiamo provveduto ad adeguare le dotazioni, dalle bodycam al giubbotto antiproiettile, ai guanti antitaglio. Adesso era arrivato il momento, oltre ai taser, di dotarsi anche di questo strumento. È stata fatta la formazione teorica e pratica e da adesso, con l'armeria in sede, tutti gli agenti potranno avvalersi di questo sistema di protezione che noi riteniamo importantissimo e per il quale avevamo avviato comunque un percorso già molti anni fa, in maniera crescente anche rispetto alla formazione.
5: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'intervista era ad Anna Cisint, consigliere delegato per la sicurezza al comune di Monfalcone.
1: Alcune sere fa i carabinieri della stazione di Legnano Sabbiadoro sono intervenuti presso il pronto soccorso della cittadina balneare perché il personale sanitario non riusciva a gestire un uomo in stato di alterazione psicofisica. Una volta intervenuti, i militari hanno cercato dapprima di parlare con il 54enne che dava segnali di intolleranza al controllo, per poi, una volta accalmato, procedere alla perquisizione dell'uomo, trovando nei pantaloni un bastone da difesa retrattile e un coltello a serramanico. Dopo averlo calmato e sottoposto a visita, il 54enne pordenonese, già sanzionato più volte per ubriachezza, è stato denunciato per porto di oggetti adatti ad offendere e proposto per il foglio di via obbligatorio dal comune di Lignano Sabbiadoro.
2: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 31 gradi, il mare mosso con una temperatura di 25 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 32 gradi, a Gorizia 32 e mezzo, a Piancavallo 22, a Tolmezzo 27 e mezzo, a Forni di Sopra 25, a Tarvisio e a Sappada 23 gradi, sul Monte Zoncolan 20, sul Monte Lussari 16 gradi e mezzo, a Grado e a Lignano 32 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi e mezzo.
1: Diamo uno sguardo alle previsioni per oggi pomeriggio. Cielo sereno, poco nuvoloso. Vento a regime di brezza verso il Veneto sulla zona montana, specie nelle zone più interne, saranno possibili rovesci e temporali. Domani si prevede tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sui monti possibili presenze di modesta nuvolosità al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie al mattino, quando potrà essere anche sostenuta a Trieste. Nel pomeriggio probabile prevalenza delle brezze verso il Veneto.
2: Continuiamo ad occuparci di

0: siccità, raccolti persi e allevamenti in sofferenza nella pedemontana pordenonese. Da Coldiretti l'appello a investire in nuovi invasi e in manutenzioni. Ma sentiamo il presidente provinciale, Matteo Zolin.
1: Per il mondo agricolo e in particolar modo per il mondo zootecnico è veramente una situazione critica, molto difficile, e indubbiamente c'è una problematica dovuta alla mancanza di produzione di quelli che sono i raccolti come mais, soia e tutti i secondi raccolti dovuti alle alte temperature, dovuta alla mancanza di piovosità. Questo non solo comporta un mancato raccolto, ma anche quel poco che verrà raccolto porterà delle problematiche legate alle tossine, quindi proprio legato al fatto di non poter utilizzare questi raccolti per le stalle e per i nostri animali. Questo sicuramente è una difficoltà importante per le nostre aziende agricole, aziende zootecniche.
2: Qual è dunque la vostra richiesta di fronte a stagioni che probabilmente non andranno migliorando?
1: Beh, come Coldiretti indubbiamente abbiamo esposto la necessità di aumentare quella che è la capacità di invaso dei nostri laghi montani, che sono stati fatti oramai 70 anni fa e che sono la nostra fortuna del territorio pordenonese rispetto al vicino udinese. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli, perché i cambiamenti climatici ci impongono di dover trattenere più acqua nei laghi montani, e da qui la necessità di sghiaiare e di fare tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e perché no anche ambire a nuovi progetti di nuovi invasi per poter far sì che l'agricoltura del nostro territorio possa continuare a resistere e poter avere l'acqua per tutta la stagione irrigua.
3: Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E le ondate di calore estremo che stanno caratterizzando quest'estate favoriscono le località montane di villeggiatura, prese quasi d'assalto da chi è alla ricerca di temperature più fresche. Sold out a Sappada, molti i turisti italiani e anche stranieri. Sentiamo Alessia Cappelletto, referente di Federalberghi per la località tra la Carnia e il Cadore.
5: Alessia Cappellotto, referente di Federalberghi a Sappada, facciamo un primo bilancio di questa stagione estiva in questa località.
6: Il trend più che positivo delle presenze degli ultimi anni si sta riconfermando anche quest'anno. Come categoria ci riteniamo più che soddisfatti di come sta andando la stagione e di come già si è impostata anche per il mese di settembre.
5: Tutte occupate le camere nelle strutture alberghiere, questo trend fino a quando continuerà?
6: Allora, questo trend, noi siamo sold out certamente fino alla fine di agosto e i primi di settembre, e adesso speriamo di proseguire su quest'onda fino alla fine di settembre.
5: Sono sempre gli italiani che fanno da padrone tra i turisti?
6: Non solo, quest'anno abbiamo visto molti ospiti, anche stranieri, soprattutto europei, dell'est Europa, o tedeschi o austriaci, e italiani da tutta Italia, quindi non solamente del nord-est, ma della Sardegna, della Sicilia, di tutta Italia, e soprattutto tantissimi friulani.
5: Ce la voglia un po' di respirare e staccarsi dalla calura della pianura?
6: Sì, poi qui il clima è meraviglioso, cioè questa arietta fresca tutto il giorno è veramente un piacere. Sicuramente il fatto che le temperature in pianura siano veramente elevate, da quanto ci riferiscono i nostri ospiti, ci aiuta sicuramente.
5: Sappada, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Più di 213 milioni alle tre università della regione da parte del fondo di finanziamento ordinario assegnato dal MIUR. Di questi, 87 sono destinati all'Ateneo Friulano. Il prorettore sottolinea l'importanza di queste risorse per la crescita dell'università e del territorio.
7: Un finanziamento sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, ma in crescita rispetto al 2019. A Udine una quota significativa delle risorse complessivamente assegnate al Friuli Venezia Giulia. Fondi destinati a sostenere il funzionamento dell'Ateneo, la didattica, la ricerca e il personale. Giorgio Alberti, prorettore dell'Università di Udine.
8: Certamente questo aumento c'è stato ed è uno dei più significativi degli ultimi anni. Per far quadrare i conti ovviamente servono delle politiche oculate. Bisogna ricordare che molte delle risorse che ci vengono assegnate sono diciamo collegate ai risultati nella ricerca e nella didattica dell'Ateneo. In questo senso l'Università di Udine ha migliorato molti degli indicatori della qualità della ricerca rispetto al precedente esercizio della VQR fatta dall'ANVUR, ma sicuramente possiamo fare ancora meglio in maniera tale da intercettare più risorse e migliorare

0: migliorare la nostra ricerca e rafforzare la nostra didattica.
1: Tra le novità di quest'anno c'è anche una misura specifica per finanziare progetti strategici presentati dagli Atenei. L'obiettivo, indicato dal Ministero, è aumentare la capacità di programmazione delle università, sostenere la ricerca e migliorare la qualità della didattica. Per l'Università di Udine, la sfida sarà ora tradurre le risorse disponibili in investimenti e nuovi progetti, rafforzando la capacità dell'Ateneo di attrarre studenti e ricercatori e il suo ruolo nello sviluppo del territorio. Un finanziamento che, nelle intenzioni del Ministero, deve quindi significare non soltanto maggiori risorse, ma anche più competitività, innovazione e opportunità per il sistema universitario regionale. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono tanti gli appuntamenti stasera che accompagneranno l'eclissi di sole. Il fenomeno comincerà alle 19.26 e raggiungerà il suo culmine alle 20.13, quando il sole tramonterà eclissato. A Trieste l'eclissi raggiungerà il 90%. Si ricorda che per osservarla servono occhiali con filtri certificati. E proprio a Trieste alle 18.30 ci sarà una serata speciale dal bastione rotondo del Castello di San Giusto. Si darà un'osservazione guidata a cura degli esperti del Circolo Culturale Astrofili di Trieste con telescopi e occhiali protettivi.
3: Tutti con gli occhi puntati verso il cielo stasera, subito prima del tramonto dalle 19.26. L'eclissi parziale della Luna sul Sole creerà un effetto astronomico di rara bellezza, visibile a occhio nudo ma sempre con accortezza. 4 minuti, tanto durerà il momento massimo in cui il satellite naturale della Terra e la stella solare che ci rifornisce di energia e calore saranno maggiormente sovrapposti, a partire dalle 20.13, pochi minuti prima che il Sole si spegnerà sotto la linea dell'orizzonte. A fare la differenza quindi sarà il clima che influirà sulla visibilità, ma anche la città da cui la guarderemo. E per poter ammirare un'eclissi dello stesso tenore dovremo aspettare il 2027, ma per averne una più spiccata e con una copertura maggiore bisogna arrivare al 2031. E per i più fortunati l'appuntamento con gli astri è verso fine secolo, ma in quel caso ne varrà ancora più la pena. Ma lo stupore e l'entusiasmo non dovranno prevalere sulla salute. Gli accorgimenti, infatti, è importante proteggere sempre gli occhi. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il ritorno dei Liftiba in Friuli Venezia Giulia con un concerto che si è tenuto ieri sera in Piazza Grande a Palmanova, unica tappa in regione per la band capitanata da Piero Pelù.
2: 17 re, 21 canzoni, 4 musicisti, un palco, quello di Piazza Grande a Palmanova, l'unica tappa in regione del tour dei Liftiba, dedicato ai 40 anni dell'album 17 re, pubblicato nel 1986, parte della trilogia del potere che definì la musica e il pensiero della band toscana negli anni 80. Per l'occasione i Liftiba si sono riuniti nella formazione originale, quella che creò quell'album. Oltre a Piero Pelù, tornano a suonare Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. E sempre per l'occasione viene cantato proprio il brano 17 re, che diede il titolo all'album ma che all'epoca fu scartato. È stato pubblicato solo d'aprile di quest'anno. Un concerto che ha riproposto tutte le canzoni di quel disco, da Febbre a Sulla Terra, più qualche aggiunta finale come Cangaseiro. Il tutto perché, come dice il testo cantato da Pelù, un uomo è perso senza la memoria e io non voglio dimenticare.
4: Una notizia di sport, nuoto ai campionati europei di Parigi. Giada Alzetta, atleta di Montereale Valcellina, si è qualificata per la finale dei 400 misti, ottenendo il quinto tempo in batteria con 4 minuti, 41 secondi e 39 centesimi, a circa 4 decimi dal suo primato personale. Per l'Alzetta, che a novembre compirà 20 anni, è stata una gara abbastanza regolare. Seconda dopo le parti a Delfino, Dorso e Rana, ha perso 2 posizioni negli ultimi 100 metri a stile libero. La finale è in programma questa sera.
2: La Pallacanestro Trieste ha raggiunto un accordo pluriennale con Abramo Zanca, guardia e alla piccola classe 2002. Il giocatore si unisce al roster giuliano dopo aver concluso l'ultima stagione sportiva dividendosi tra la Virtus Bologna in Serie A e la Pallacanestro Roseto in Serie A2, dove ha registrato medie di 9.1 punti e 4.3 rimbalzi a partita.
4: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Riccardo Ostoic e Tommaso Vinoni. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: ore 13.
1: GR1.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, in corso a Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. Sant'Anna di Stazzema, 82 anni fa, la strage nazifascista. Messaggio del presidente Mattarella: fare memoria, un atto di liberazione che si rinnova. Ecatombe Colombia, 4.000 dispersi e 250 morti accertati per il sisma. In moto la macchina degli aiuti, la preghiera del Papa. Fra caldo e nubifragi, l'afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 bollini rossi, poi un po' di fresco, allerta in quattro regioni per temporali di calore in quota. Al tramonto lo spettacolo celeste, stasera l'eclissi di sole visibile parzialmente anche dall'Italia, nel GR i consigli per godersela senza rovinare la vista. La musica dell'estate, Francesca Michelin sui Sentieri degli Dei, il suo Strega Comanda Summer Tour fa tappa al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Nuoto e atletica, dopo le medaglie di ieri, azzurri ancora a caccia di successi agli europei in vasca e in pista. Giorgio Schiavoni in studio. In corso nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido

0: Nanucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della sua casa a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo.
1: Entra a passo svelto nel carcere di Rebibbia Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
2: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde.
3: La scelta sarà devoluta a lui.
1: Nell'ultimo interrogatorio l'ex faccendiere aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, farà altrettanto?
2: Penso di no.
1: Con l'attentato ai danni dell'amico Sigfrido Ranucci, Lavitola per gli inquirenti puntava a lanciare la sua carriera politica per trarne vantaggio. Il sondaggio su di me va integrato, affermava il giornalista nelle chat riportate nell'ordinanza. Tra due anni sei premier, è il momento giusto per andartene, gli scriveva Lavitola dopo lo sfogo del conduttore di Report sulle difficoltà sul lavoro. Ranucci ignaro, manipolato e sedotto dalle lusinghe dell'ex faccendiere per la Jeep, vittima tre volte secondo il suo legale. In un'informativa ai carabinieri ricostruiscono episodi in cui l'imprenditore avrebbe influenzato alcuni servizi di Report, mai avuto alcuna influenza, dicono dalla redazione. La procura prepara per Gomez Tavares la richiesta di estradizione. Le ultime tracce del factotum di Lavitola, ritenuto il tramite con la banda che ha piazzato l'ordigno, portano in Camerun. Da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
0: L'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca il 12 agosto 1944, 82 anni fa. Furono massacrate 560 persone, molti bambini. Sul posto, razione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Per il governo, presente il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Messaggio da capo dello Stato Sergio Mattarella.
4: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Memoria dunque come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
0: Dalle guerre di ieri a quelle di oggi, a cominciare dall'Ucraina. Pesante attacco di Kiev sulla città portuale di Novorossiysk sul Mar Nero. E nelle stesse ore, nuove minacce da parte del Cremlino. La corrispondente.
5: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che sono una minaccia per la Russia. Il presidente torna a mostrarsi in tenuta mimetica a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. Se i mercantili russi verranno attaccati dagli europei, questo verrà considerato un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk nel Mar Nero, ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Novorossiysk, importante porto commerciale e base della flotta russa nel Mar Nero. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: A Ceuta restano i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nei prossimi giorni e il tema è sempre al centro dell'attenzione in Europa. Da Bruxelles, l'inviato.
6: La Danimarca si prepara a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, scandito a due giorni dalla pubblicazione del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata e chiedere una politica rigorosa per il contrasto dei flussi irregolari. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inquietanti, ha ribadito Frederiksen in Parlamento e nell'enclave. È in visita oggi la ministra della difesa spagnola, Margarita Robles, che ha sospeso i congedi per i militari in vista di un nuovo esodo. Continuano a diffondersi sui social messaggi per tentare di attraversare il confine il 15 agosto e anche il Marocco ha rafforzato la sicurezza intorno a Ceuta e Melilla con posti di blocco e ispezione ai veicoli. Fermati, secondo la stampa locale, diversi individui sospettati di

0: voler entrare illegalmente. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E proprio la gestione dei migranti rimane al centro anche del confronto tra i partiti.
2: Per Fratelli d'Italia, l'Europa chiede più attenzione alla protezione dei confini per governare meglio l'immigrazione. Simona Petrucci.
3: Le immagini di Ceuta al collasso, il rischio di infiltrazioni terroristiche e di nuovi arrivi di massa confermano che Giorgia Meloni ha fatto bene a sospendere Schengen. Per Fratelli d'Italia la sicurezza nazionale viene prima di tutto.
2: Posizione condivisa da Forza Italia, che addita la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez come pericoloso fattore di attrazione. Per Maurizio Lupi, noi moderati, l'UE deve puntare su frontiere sicure e rimpatri effettivi. Dalla Lega il leader Matteo Salvini punzecchia a Berlino. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania dice riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Critiche le opposizioni. Il PD parla di propaganda sovranista. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte rincara: sospendendo Schengen la premier ci ha isolati sugli sbarchi, ha buttato al vento il mio lavoro in UE. Per Italia Viva, Silvia Fregolent.
4: La decisione del governo Meloni di sospendere Schengen nei confronti della Spagna non è altro che un goffo tentativo di rincorrere Vannacci, ma che isola il nostro paese dal resto dell'Europa proprio in un momento caldo nella gestione dei migranti.
2: Per Verdi Sinistra, la presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per pura convenienza elettorale. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1, alle 13:08, il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate finora, ma si stima che possano essere molte di più dal momento che i dispersi sono circa 4.000. Migliaia di feriti. A Pereira, la città più colpita, una giovane donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 30 ore dal sisma.
5: Daniela, cierra los ojos!
6: Chiudi gli occhi, ripetono i pompieri che indossano caschi gialli e divise scure mentre estraggono la 32enne Daniela di notte dalle macerie di un edificio crollato. È rimasta intrappolata un giorno e mezzo sotto i detriti e la vogliono proteggere dalle luci dei fari usati per le operazioni e dai calcinacci che vengono smossi durante il salvataggio. Poi la avvolgono subito in una coperta blu e la caricano su un'ambulanza. Hanno scavato per 7 ore per trarla in salvo e la commozione è grande. Tutto il paese la festeggia, sempre nella notte è stato trovato vivo e liberato dalle macerie anche un bambino. Bagliori di speranza nelle tenebre della disperazione. Celebra il salvataggio anche il presidente dell'Espria, accorso a Pereira e in altre zone del Chocó, colpito dal violento sisma, una delle zone più povere della Colombia, e promette aiuti a chi ha perso tutto. Nel paese arrivano anche i Topos Azteca, gruppo di volontari messicani famoso per l'esperienza nelle operazioni complesse nei sismi più gravi. Dopo che ieri Washington aveva promesso aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia lo stanziamento di 2 milioni di euro per le zone più colpite dal terremoto. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E vicinanza alla Colombia e preghiera per le vittime e le famiglie è stata espressa dal pontefice nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Da Papa Leone XIV anche 100.000 euro per i primi interventi. Ascoltiamo le sue parole.
7: Desidero
1: esprimere la mia vicinanza ai fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, ha detto il pontefice. Svolta nell'omicidio del 22enne a Cutro, in provincia di Crotone, fermato un 28enne che aveva cercato di far perdere le proprie tracce.
8: La fuga è durata poche ore. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie anche ad alcuni testimoni del delitto. Il presunto killer del 22enne, ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco dopo aver aperto il portone della sua abitazione, è un 28enne commerciante di Cutro. L'uomo è in caserma, dove viene sentito dai militari dell'arma e dal PM della procura di Crotone, Matteo Staccini. Secondo una prima ricostruzione, questa mattina si è presentato in casa del 22enne per freddarlo con diversi colpi all'altezza del petto. È accaduto nel centro di Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, dove sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. I due sarebbero stati rivali in amore. All'origine dell'omicidio, infatti, ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima aveva 22 anni, nazionalità bulgara, nessun precedente alle spalle, da tempo residente a Cutro, dove lavorava come cameriere in un ristorante molto frequentato. Sequestrate anche le immagini riprese dalle video camere presenti nel quartiere. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Caos vola in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. A causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano all'aeroporto di

0: di Catania fermate le partenze e gli arrivi fino alle ore 18, riaperto in mattinata lo scalo di Comiso, dove in questi giorni sono stati deviati circa 100 collegamenti. Le compagnie aeree rinnovano ai passeggeri l'invito a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. L'ondata di calore più lunga dell'estate durerà fino a dopo Ferragosto, ancora 19 le città con il bollino rosso, Firenze e Napoli lo sono dal 1 agosto, Roma dal 31 luglio. E il caldo porta in quota temporali di calore, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente dell'aeronautica militare, Alessandro Cioccolanti.
1: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: Temperature record e negozi chiusi aumentano i disagi per chi ad agosto resta in città, soprattutto per i più anziani. In campo iniziative per sostenerli.
2: Per chi non guida la macchina, fare la spesa con temperature che in città superano i 40 gradi è un'impresa impossibile, soprattutto durante la settimana di Ferragosto, quando molti alimentari chiudono. In soccorso di anziani e fragili si attivano istituzioni e volontari. L'Auser è aperta per ferie. 1700 sedi sul territorio che sono un rifugio contro il caldo e contro la solitudine, con migliaia di volontari per fare la spesa. Enrico Piron, presidente Auser, come funziona questo servizio che mettete gratuitamente a disposizione?
3: I nostri volontari, in alcuni casi sono ragazzi veramente molto giovani, prendono la bicicletta, vanno a fare la spesa alle persone e portano la spesa alle persone fisicamente. Poi però abbiamo situazioni in cui le persone ci chiamano per essere accompagnate a fare la spesa e sono forse la maggioranza.
2: Il problema con questo caldo è anche l'isolamento sociale.
3: È parlare. Le persone hanno sì bisogno di qualcuno che porti l'acqua che pesa accidenti al quarto piano, però il problema è che hanno bisogno di sentirsi dire come stai. Chiedono di fare deviazioni per il centro della città perché sono anni che non lo vedono. Una solitudine che è diventata fisiologica. Logica dello sviluppo del nostro paese.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Inflazione cala, ma meno del previsto, il dato di luglio per effetto del caro carburanti. Frena il carrello della spesa.
4: Rallenta il caro vita a luglio, ma meno di quanto indicato inizialmente. L'Istat ha rivisto al rialzo il dato definitivo. I prezzi al consumo aumentano quindi del 2,9% su base annua e dello 0,3% rispetto a giugno. La revisione è dovuta da una parte ai ribassi degli alimentari freschi e di parte dell'energia. Dall'altra, luce e soprattutto gas nel mercato tutelato continuano a correre, mentre aumentano anche alcuni servizi legati a trasporti, turismo e vacanze. L'economista Fabio Fortuna.
5: Il dato definitivo dell'inflazione rimane al di sopra del 2%, che è il limite ritenuto sano. C'è incidenza dei beni energetici e la dimostrazione di tutto ciò è costituita dall'inflazione di fondo che rimane stabile all'1,6%.
4: Frena il carrello della spesa all'1% annuo dall'1,3% di giugno, ma i prodotti ad alta frequenza di acquisto e quindi maggiormente percepiti nel bilancio quotidiano salgono ancora del 3-4% annuo, seppure in contrazione dal 3,9%. Gelsomina Testa, GR1.
0: Eclissi di sole e stelle cadenti, è iniziato il conto alla rovescia per assistere poco prima del tramonto allo spettacolo astronomico che si annuncia come uno dei più belli dell'ultimo decennio.
6: Si è spento il sole nel mio cuore.
7: L'eclissi di sole alle ore contate. In Italia sarà visibile solo parzialmente a partire dalle 19:30, con il momento di massimo oscuramento previsto per le 20:20. Lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte e Sardegna, dove la luna coprirà oltre il 90% del disco solare. Ma attenzione, per nessuna ragione andrà osservata ad occhio nudo o con occhiali da sole. Paolo Romano, fisico solare dell'INAF.
8: Osservare un'eclissi è un evento molto bello, ma va fatto con le dovute precauzioni. È necessario utilizzare dispositivi forniti da chi ha organizzato manifestazioni per assistere a questo evento, mai improvvisare lastre fotografiche o schermature da saldatore. Basterebbe un graffietto per rovinare la nostra retina.
7: Nessuna precauzione necessaria invece per lo sciame meteorico notturno.
8: Di solito si pensava che fosse San Lorenzo, adesso invece il 12 agosto il rate è quello di 100 meteore l'ora e quindi abbiamo la possibilità di esprimere i nostri desideri 100 volte ogni sera.
7: Mauro Zanda, GR1.
0: Lo sport, mattinata di batteria agli europei di nuoto di Parigi. Grande attesa per stasera, con 7 azzurri impegnati in altrettante finali.
9: Fanta Italia anche oggi e ancora aspettative azzurre. 7 finali in tutte, a partire dalle 18.30 ci saranno i nostri. Intanto Thomas Ceccon, che ha rinunciato ai 100 farfalla stamane per concentrarsi

0: sui 200 d'orso del pomeriggio, e poi le raniste Benedetta Pilato e Lisa Angiolini attese nei 100, la veterana Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Si punta su Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, in una gara che si annuncia però difficile e velocissima, così come non agevole sarà l'ultimo atto degli 800 per Luca De Tullio e quello dei 400 misti per Giada Alzetta e Anna Pirovano. Gran chiusura con la staffetta veloce femminile, Italia in finale con qualche rischio ha il penultimo crono. La più veloce nei 50 d'orso, Sara Curtis, lei che è primatista europea, va in semifinale col miglior tempo, il giorno dopo lo storico bronzo nei 100 stile, promossa anche Costanza Cocconcelli. Tra i medagliati azzurri fin qui, Alberto Razzetti, tornato in acqua dopo l'argento nei 400 misti, ha guadagnato l'accesso alla semifinale dei 100 farfalla, con lui Michele Busa. Manuela Collazzo, GR1.
1: Gli europei di atletica a Birmingham, grande gioia per Nadia Battocletti che si conferma campionessa europea sui 5.000 metri in una gara che ha visto anche il bronzo di Nicole Maiori. Per la fondista azzurra il prossimo appuntamento saranno i 10.000 di venerdì.
2: Sono davvero molto felice del risultato, la gara è stata tattica e quello che mi immaginavo, con un finale proprio folle. Poco prima di entrare in quel room il mio papà mi fa come un corvo ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere. Io mi sento un po' più aquila, focalizzata, vede la preda e quando decide va.
1: E dopo due podi di ieri l'Italia è in testa al medagliere. Il bottino poteva essere più ricco se Marcel Jacobs, favoritissimo, non si fosse infortunato per la finale dei 100 metri. Le sue parole al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
3: Dispiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, mi sentivo veramente non bene, benissimo, facendo un tempo che bastava per vincere, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare. Sono entrato in pista per provare il blocco prima della presentazione, ho sentito l'adduttore che ha tirato fortissimo, non riuscivo neanche più a provare a fare il passo successivo perché io sarei rimasto lì a spingere finché ne avevo, pure se strisciavo dovevo arrivare in fondo a questa gara. È successo questo, adesso capiremo anche l'entità del danno.
4: Non è come lo scorso anno, però questa volta no. Hai ritrovato la tua corsa migliore.
3: Io in realtà sono molto contento di questa stagione, guardo questo momento come un punto difficile in una parte di una stagione che in realtà fino adesso era andata veramente nel migliore dei modi.
4: Senti, dispiacere per te per questo titolo che purtroppo non sei riuscito a difendere, anche per quello della staffetta che forse va via.
3: Ma guarda, conosco molto bene il mio corpo e so che quando qualcosa tira in questo modo è un qualcosa sicuramente di serio, non è una passeggiata. Sarà veramente difficile riuscire a recuperare per poter scendere in pista, però mai dire mai. È un momento difficile perché anche in staffetta arriviamo da campione europeo in carica, due pedine che avevano dimostrato di correre forte, non sappiamo se riusciamo a schierarle, questo sarà un grande problema e mi dispiace soprattutto anche per questo.
1: La musica. La leggenda del rock britannico Rod Stewart, 81 anni, ha cancellato le prossime date del suo tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore annunciato sui suoi profili social. Un portavoce ha spiegato che a Stewart è stato applicato uno stent coronarico. L'intervento di routine è riuscito e il musicista è già tornato alle normali attività quotidiane. Dovrà però stare a riposo per 4 settimane per recuperare completamente prima di tornare sul palco. Ancora musica con Francesca Michelin, che questa sera sarà al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei. Il tour estivo della cantautrice veneta prosegue poi con le tappe di Trinitapoli e Roseto degli Abruzzi. La chiusura a settembre in Sardegna e in autunno il tour nei teatri.
5: Suona la chitarra elettrica.
6: Un palcoscenico a 600 metri che dal Sentiero degli Dei si affaccia sul mare di Amalfi. Ad Agerola arriva questa sera Francesca Michelin con il tour Strega Comanda.
7: La strega è proprio la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società perché è un po' strana. Di fatto è libera e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi a quello che è anche lo sguardo maschile.
6: In concerto i brani di 15 anni di carriera e quelli dell'ultimo album Magia Bianca.
7: La magia bianca per me è fare le cose nonostante tutto e nonostante tutti, dando proprio il meglio di sé, portando qualcosa che possa fare del bene agli altri.
6: Sonorità anni 80 per parlare di oggi.
7: Tutto il tour, sia estivo che autunnale, vedrà molto presente l'immaginario fantasy nei trucchi, nei costumi, nelle scenografie, e tra l'altro cambieremo sempre o quasi formazione, quindi vi invito ad esserci il più possibile per poter anche respirare un'aria di diverse, degli arrangiamenti diversi ad ogni data.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao.

0: Coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Antelmi e Fabio Cardinali, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: A me piace mangiar bene.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile ben

0: soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32-36 gradi al nord, tra 36-39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30-36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La sua musica arrivava ovunque nei centri urbani giapponesi, nei vicoli dei barrios latini, nelle città del vecchio continente. Ovunque milioni di persone erano possedute dalla magia di Marley. Bob Marley è dalla parte del soul.
4: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono

Siamo nel piccolo villaggio di Nine Mile, a poche miglia da Brownstown, in Giamaica. C'è un folto gruppo di bambini radunato intorno ad un uomo. Sapete chi è il Blackheart Moon? È l'uomo dal cuore nero. Vive nella perpetua oscurità e porta con sé la notte come una lunga veste drappeggiata intorno alla testa. I capelli gli scendono sulle spalle, aggrovigliati come serpenti. Sono avvolti in spire spaventose come la sibillante chioma di vipere di Medusa. Non ha amici, non ha casa, non ha famiglia. Nessuno conosce l'uomo dal cuore nero. Vive nei fossi di scolo delle città e nel profondo dei boschi. Esce al tramonto in cerca di bambini come voi. Li inganna con caramelle e parole gentili. Quelli che lo seguiranno non avranno più occasione di rivedere i propri cari.

scapparono terrorizzati. «Mamma, mamma, non lo voglio vedere, l'uomo dal cuore nero», disse il piccolo Nest, rientrando nella sua capanna. «Ma che ti ho detto queste sciocchezze? Non esistono uomini dal cuore nero. Io li ho visti, esistono, esistono, sono io».

davanti alla scuola. Era magrissimo, aveva i capelli lunghi e spessi come un nido di serpenti e gli aveva sorriso, con i denti bianchi come quelli di una tigre e gli occhi gonfi e lucidi fissi su di lui. Sua madre riuscì a calmarlo e a farlo addormentare.

Quella notte arrivò un sogno. Un rasta dall'abito chiaro gli mise al dito un anello. Aveva una pietra nera e delle cifre scritte in rilievo. «Questo è tutto ciò che ho da darti», gli disse. Il sogno tornò molte volte a trovarlo nel corso della vita. Continuò a tormentarlo dolcemente, anche quando diventò grande e smise di avere paura dei rasta, diventando uno di loro, il rasta più famoso al mondo, Bob.

era tra i 100.000 rasta che il 21 aprile del 1966 circondarono in segno di benvenuto l'aereo del Messia Nero, l'imperatore Haile Selassie I della dinastia di Salomone, venuto dall'Etiopia in visita alla Giamaica.

Il popolo della Giamaica ha una lunga storia e gloriosa. Si è battuto con coraggio per la sua indipendenza ed è un esempio per tutti noi. La cosa mi rende particolarmente orgoglioso perché vi considero fratelli. Abbiamo un legame profondo che ci unisce. Nelle vostre vene scorre sangue africano. L'Etiopia e la Giamaica sono unite e si batteranno insieme perché tutti gli uomini abbiano pari diritti e siano liberi.

Quel giorno memorabile aveva piantato un seme nell'anima del giovane Marley. Un seme che non tardò a diventare un albero forte e dalla folta chioma, sotto il quale capi di Stato, organi di potere e semplici cittadini cercarono ombra e riparo. Tutti volevano il suo appoggio, i suoi consigli, perché le canzoni e le parole di quell'uomo riuscivano a veicolare moltitudini e il suo messaggio di pace e spiritualità aveva superato i confini dell'isola.

sua musica arrivava ovunque, nei centri urbani giapponesi, nei vicoli dei barrios latini, nelle città del vecchio continente. Ovunque milioni di persone erano possedute dalla magia di Marley.

persino l'erede di Sua Maestà, Haïlé Selassie I, costretto all'esilio dopo il colpo di Stato, cercò in lui un aiuto. C'è qualcosa che vorrei darti. Mio padre l'ha portato per molto tempo e suo padre prima di lui. È l'anello del leone di Giuda. Prendilo. Era l'anello del sogno. L'anello di Re Salomone che il principe gli mise al dito anulare della mano sinistra. Marley sentì un'energia invaderlo ed era simile al fuoco. Finalmente l'enigma era stato sciolto. Era a quell'anello che Bob chiedeva aiuto. Turn your lights down low. Strofinava la sua pietra quando le illusioni lo abbandonavano. In lui cercò risposte quando arrivò in Africa e quella che pensava fosse la grande madre si rivelò essere una terra corrotta e dilaniata dalle guerre. In lui cercò risposte quando scoprì che l'adorato Haïlé Selassie, l'uomo che venerava come un dio, era morto in disgrazia, sepolto in una tomba senza nome. Era quell'anello che guardava quando il dolore del dito del piede destro, ulcerato e senza unghia, lo tormentava. I Rasta non ammettono amputazione, rispondeva. Noi non permettiamo che un uomo venga smontato. Jah, il dio in terra, Sua Maestà Haïlé Selassie I, Rastafari, signore dei signori, re dei re, erede al trono di Salomone, mi guarirà con il suo calice di Ganja. Mi prenderà presso di sé nel suo regno solo quando sarà il momento. Nessuno scalpello intaccherà la mia carne.

12 mesi prima avrebbe potuto ancora salvarsi se avesse smesso di rivolgersi agli stregoni, se avesse accettato la chemioterapia e l'inevitabile caduta della sua criniera leonina. Marley aveva un tumore che lo stava divorando. Le metastasi si aprivano strada nel suo corpo come formiche voraci che corrono veloci dentro i rami e divorano il frutto maturo dall'interno. Sapeva di dover morire presto, ma c'era una cosa che voleva assolutamente fare prima di andarsene: portare la sua musica al popolo nero d'America. Gli afroamericani non conoscevano Bob Marley o lo guardavano con diffidenza. Gli mancava la spinta per addentrarsi nelle sue canzoni. In particolare le nuove avevano un'urgenza che le rendeva universali. Parlavano di amore e redenzione. Erano state scritte in fretta e in tutta la produzione, in studio, una frase di Bob ricorreva spesso: non ho molto tempo. Eppure mancava la chiave per aprire quella porta. Fu un influente DJ di New York, Frankie Kruger, a fornirla. Hai bisogno di un cavallo di Troia. Qualcosa per entrare dove c'è l'attenzione viva della gente. Un concerto dove non sarai l'attrazione principale, ma potrai farti notare. Aprire per qualcuno? Chiese Bob. Esatto, rispose Kruger. Fu così che Marley e i suoi Wailers, il 19 e il 20 settembre del 1980, vennero ingaggiati per due concerti al Madison Square Garden di New York come un gruppo spalla dei Commodores di casa Motown, capitanati da Lionel Richie.

maggior parte della gente pensa che l'Onnipotente verrà dal cielo e spazzerà via tutto e libererà il tuo spirito. Ma se hai capito quanto vale la vita, la cercherai sulla terra.

Muoviti, alzati in piedi, fallo per i tuoi diritti. Alzati, non puoi smettere di combattere. Alzati, la vita è un tuo diritto. Alzati in piedi.

Per tutte e due le sere, la fine del concerto di Marley si trasformò in una standing ovation. Tutto il pubblico era in piedi. L'uomo di Kingston aveva fatto breccia nel cuore nero della grande mela. L'affetto tanto desiderato di quella gente sembrò ricaricarlo. Frenò la furia vorace della malattia che lo stava divorando giorno dopo giorno.

Quel mostro però non restò sopito a lungo. Si risvegliò la mattina del 21 settembre a Central Park. Marley stava correndo intorno al lago quando sentì il corpo raggelarsi. I muscoli del collo si gonfiarono all'improvviso. Provò a girarsi per chiedere aiuto al suo manager Skilly, che stava correndo insieme a lui, ma nessuna parola venne fuori dalla sua bocca. Stramazzò a terra, a faccia in avanti, privo di sensi. Lo portarono all'ospedale, dove lo rianimarono e gli diagnosticarono un tumore all'ultimo stadio. Il suo corpo era invaso dalle metastasi. Aveva 35 anni.

spirito è forte. Morirà sul palco, stretto nell'abbraccio della sua gente, del suo pubblico. Non vivrà più di 3 mesi, dissero i medici. Bob cercò di tenere nascosta ai suoi familiari quella verità scomoda e crudele. Si chiuse nella sua suite d'albergo per 2 notti, dando ordini al suo entourage di non far entrare nessuno. La porta della sua stanza era chiusa e nel resto dell'appartamento fiumi di soldi venivano bruciati in droghe ed eccessi dai suoi compagni ormai fuori controllo.

andava avanti. Martedì 23 settembre c'era una nuova data a Pittsburgh, in Pennsylvania. Marley si presentò poco prima del sound check. Quei due giorni trascorsi sul suo corpo ebbero l'effetto di 30 anni. Sembrava molto più vecchio della sua età ed era provato, stanco, debole. Prese la chitarra e iniziò a suonare una canzone che non era in scaletta. I'm hurting inside. Sono ferito dentro. Sono ferito. Sono ferito dentro. Non mi senti piangere. Ascolta il mio pianto. Mi hai ferito inutilmente, signore. Non mi riconosci?

Marley la suonò ininterrottamente per quasi 3 ore. La recitò come un mantra. Sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo concerto. Non era in forma, eppure non si sottrasse alle richieste del pubblico che lo acclamò, come si fa con una leggenda, chiedendogli di tornare sul palco per ben 3 volte.

Il resto del tour venne cancellato con discrezione. La notizia della malattia doveva restare segreta il più a lungo possibile. Iniziò un lungo pellegrinaggio, ma tutti i medici e tutte le analisi confermarono la stessa notizia. Marley aveva tessuti cancerosi nel fegato, nei polmoni e nel cervello. Non sarebbe arrivato a vedere le prime luci del 1981. Lo ricoverarono al Memorial Sloan Kettering Center di Manhattan per sottoporlo ad una seduta di radioterapia. I suoi capelli si indebolirono

peso dei lunghi dreadlocks. Sua moglie Rita lo aiutò a tagliarli. Accesero delle candele e lo fecero come un rituale, leggendo passi della Bibbia.

fu una decisione molto sofferta. Avere i dreadlock significa essere rasta. I dreadlock erano la sua vita. Quando furono tagliati, guardandosi allo specchio, Bob sorrise. Si ricordò di quando era bambino e correva felice nella polvere del suo villaggio. La notizia della sua malattia era diventata di dominio pubblico. Un medico dell'isola, vicino alla comunità dei Rasta, gli consigliò di tentare un'ultima carta. Josef Issels, un oncologo tedesco di 72 anni, specializzato nell'assistenza ai malati terminali e ai cosiddetti casi disperati e incurabili. «Possiamo farcela», gli disse, mettendogli una mano sulla spalla quando Bob venne ricoverato nella sua clinica in Baviera. Prescrisse al cantante una dieta a base di fibre e cereali integrali, enzimi e speciali preparazioni batteriche e vitamine scelte. Gli furono iniettati vaccini controversi e fatte frequenti trasfusioni. Il medico non fece mai pronostici, ma si limitò a promettere il massimo impegno.

L'inverno trascorse dolce e lento. Marl girava con un cappello di lana e cercò di non perdere mai il buon umore. Registrò persino un messaggio ai suoi fans. Volevo ringraziarvi per il vostro affetto e interesse e farvi sapere che sto guarendo. Il 1981 mi vedrà di nuovo tra voi. Ho delle canzoni nuove che registrerò e vi farò sentire ai miei concerti. Sarà bellissimo. È Bob che vi parla. Ci vediamo presto, promesso. Le sue condizioni peggiorarono con l'arrivo della primavera. Issels disse che non poteva fare più niente per lui e consigliò alla sua famiglia di riportarlo in Giamaica. Noleggiarono un aereo privato che furono costretti a dirottare su Miami per via dell'aggravarsi di Marley in volo. Lo ricoverarono al Cedar of Lebanon Hospital, dove morì 40 ore dopo. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Furono le sue ultime parole dal Vangelo, secondo Matteo. Da che esalò l'ultimo respiro, a quando la sua bara venne sigillata,

0: Lata, iniziarono delle violente pressioni sulla famiglia di Marley. La comunità Rastafari voleva in dono l'anello del leone di Giuda che il figlio dell'imperatore gli aveva regalato. Persino i suoi figli si aspettavano in dono quell'oggetto tanto caro e vicino al loro padre, ma nessuno sembrava averne notizia. «Dov'è l'anello del re? Dov'è l'anello di Salomone?» urlavano contro la madre di Bob. «È tornato da dove è venuto», rispose la donna. «Dove? Dove?» Splende di nuovo al dito del leone di Giuda. «E voi», aggiunse con sguardo fermo, «state attenti, perché non sapete né il giorno né l'ora».
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Sonora.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio amiche ed amici radioascoltatori, da Cristina Bonadei al microfono, Tania Marmai in regia e Riccardo Stoic alla parte tecnica. Anche se con questo caldo vorremmo essere noi stessi medesimi ad eclissarci in senso figurato, si intende, per risvegliarci in un posto meno rovente, e se voi già ci siete, ben per voi, questa puntata non è esente da un'altra eclisse, perché qui, tra Persei, il cui picco è previsto tra oggi e domani, mettiamo a dura prova la nostra cervicale, la vista e anche un certo bagaglio di desideri. Ma vabbè, di questo abbiamo già parlato tra incanto e disincanto qualche giorno fa. San Lorenzo, pensaci tu. E allora per entrare nella Golden Hour, la luce d'oro prima del buio, ci faremo dare una mano, anzi due, da chi nel vagabondare tra i corpi celesti trova una sua dimensione. Anzi più di una, perché ognuno di noi ha il proprio personale osservatorio per guardare il cielo. Intanto la frase del giorno.

eclissi poi, con terra e luna così appiccicate, ce n'erano tutti i momenti. Figuriamoci se quelle due bestione non trovavano modo di farsi continuamente ombra a vicenda. Italo Calvino. Le...

0: rientriamo in studio in questo pomeriggio agostano dove si è tutti in trepida attesa dell'evento dell'estate, l'eclissi solare, la prima visibile in Europa dal 1999. A parlarcene, ma anche di per sé di in linea con la tempistica del fenomeno, i nostri ospiti, l'astrofisico Mauro Messerotti, professore al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, e il divulgatore astronomico cofondatore del gruppo Matajur Astrolab, Piero Dorigo. Benvenuti a Reti Unificate.
1: Grazie, buongiorno.
2: Ci siete? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Facciamo questa non è un'intervista doppia, facciamo questa chiacchierata così polifonica sul Sole e dintorni, sull'eclissi. Insomma, prima diamo prima delle istruzioni per l'uso, in realtà, io vorrei farvi un'altra domanda. Perché fa ancora sognare l'eclissi? Silenzio.
2: Rispondo io?
0: Ma vada!
2: L'eclissi fa ancora sognare perché fa parte di quei fenomeni naturali che rappresentano il paesaggio naturale, quindi in qualche modo la natura in cui l'uomo è nato e cresciuto, no? Oggi abbiamo, si sa, tanti mezzi per, diciamo, tecnologici per predire il tempo, leggere l'ora, le stagioni, ma una volta, diciamo, molto tempo fa, abbastanza tempo fa, diciamo, le stelle, il movimento del Sole, della Luna, rappresentavano ancora diciamo, dei mezzi per comprendere i movimenti delle stagioni, l'avvicendarsi. Io credo che diciamo, affascini sempre, lo vedo tutte le volte che facciamo delle serate con le persone, queste persone sono sempre affascinate in maniera così generica dal cielo, proprio perché c'è questa attrazione per il paesaggio naturale. Questi fenomeni poi sono sempre stati nel tempo, soprattutto l'eclissi di sole, e non solo, anche l'apparizione di comete, no? Sono stati dei fenomeni che sono stati associati al bene o al male, no? Ad eventi catastrofici come le guerre, ad esempio, no? Oppure comunque alla paura di un qualcosa che non si comprende, no? Che è insito nell'istinto umano.
0: Ah, basta, è stato, sull'istinto umano c'è stata una contrazione, benissimo. E l'altro ospite invece è simmetrica a questa visione o ha ancora delle sfumature altre tra scienza e poesia? Di questo si sta parlando adesso, questo è l'orizzonte su cui ci stiamo muovendo prima di buttarci nelle eclissi.
1: Diciamo che proprio perché io sono un professionista e quindi ho lavorato per più di 40 anni nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica, devo dire che tutti i fenomeni celesti creano stupore in qualsiasi epoca, anche in questa epoca, diciamo, in cui siamo molto smaliziati e così via. Abbiamo degli strumenti estremamente raffinati per osservare il cielo da terra e soprattutto dallo spazio, ma quello che ci manca attualmente è un po' il tempo e il luogo per poter ammirare il cielo senza porci troppi problemi di tipo fisico, di tipo tecnologico e così via. Infatti l'astronomo e l'astrofisico sono in realtà degli specialisti, ovvero dei tecnici, nel loro lavoro hanno perso quello che è l'aspetto poetico, l'aspetto contemplativo del cielo. Perché per un astronomo un'immagine di quelle che vediamo pubblicate, mostrate dai media e così via, con le galassie primordiali, oppure dei pianeti, oppure del Sole, delle eclissi, delle comete, per l'astronomo sono delle tabelle di numeri. E l'astronomo lavora con queste tabelle di numeri. Non ha il tempo di mettersi a contemplare questo meraviglioso spettacolo che la natura ci offre. Ecco quindi che, diciamo, la tecnologia portata al massimo e la conoscenza che continua ad avanzare ci porta via un po' dell'aspetto naturale dei fenomeni.
0: Questo è l'astrofisico che sta parlando, no? È interessante,
1: esatto.
0: Questo doppio registro, questo sottotesto altro che lei mette. Anche perché se perdiamo questa fascinazione iniziale diventa veramente soltanto una questione di numeri e nel soltanto non c'è una diminuzione, ma insomma certamente c'è una perdita. E Piero Dorigo è d'accordo?
2: Sono d'accordissimo, sì, col professor Masserozzi, che diciamo la sua visione è molto interessante perché rispecchia effettivamente un po' il nostro quotidiano, no? Cioè diciamo questa vita sempre più lontana dalla natura, sempre più tecnologica, e quindi sono d'accordo sul fatto che la persona alla fine desideri avere degli spazi dedicati, e questi fenomeni qui in qualche maniera secondo me li riempiono, perché sono fenomeni tutto sommato abbastanza interessanti, no? Se pensiamo che questa eclisse, ad esempio, era da, come diceva lei all'inizio, dal 99 che non si verificava in Europa, e quindi diciamo è un fenomeno tutto sommato abbastanza raro. Ci saranno delle, a Trieste le previsioni tra l'altro sono interessanti, perché vedevo sul sito dell'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui il professor Messerotti tra l'altro fa parte, diciamo i dati davano 85% di massimo, quindi diciamo sarà un fenomeno parziale, però sarà abbastanza discreto nonostante il sole sarà piuttosto basso sull'orizzonte. Però io ritengo che lì a Trieste magari ci siano delle zone in cui si possa osservare veramente bene, quindi sarà un fenomeno interessante per questa zona qui.
0: Professor Messerotti, lei come integra lo sguardo di Piero Dorigo, sempre regionale ma dalla parte triestina, come siamo messi? E dopo darete anche le istruzioni per l'uso, perché qua comincia a esserci, c'era la ricerca degli occhialini, insomma ci direte voi cosa fare e soprattutto cosa non fare in queste...
1: Certo. Ma questa eclisse parziale di sole in realtà potrebbe essere molto peculiare perché avremmo una copertura del disco solare da parte del disco lunare che arriverà diciamo all'88% secondo gli ultimi calcoli che ho fatto, e che è abbastanza, quindi significa che la luminosità del sole sarà diminuita, ma in realtà anche se resta una falcetta di sole è già sufficiente per illuminare l'ambiente. Però se sommiamo questo al fatto che il sole sta tramontando, perché la massima copertura sarà alle 20:13 e in realtà il sole tramonterà alle 20:17, quindi vedremo la massima copertura per 4 minuti solamente, avremo un globale della luminosità di ambiente che sarà significativa. Però attenzione, e qui dovremmo fare i conti con il meteo locale. Siamo in agosto, è molto probabile che ci siano diciamo dei banchi di umidità o anche delle nubi, soprattutto nei bassi strati e soprattutto in direzione ovest-nord-ovest, diciamo, dove noi dovremmo guardare per il tramonto del sole. E questo potrebbe, diciamo, precluderci la parte più spettacolare dell'eclisse, cioè quella quando il sole sta tramontando, altrimenti sarà uno spettacolo veramente interessante.
0: Dorigo, dal suo punto di osservazione, concorda?
2: Concordo perfettamente, anche perché l'INAF ha pubblicato proprio sul web tutte le mappe italiane in cui si vedono, diciamo c'è una proiezione di zone dove si potrà vedere, ci sono gli indici di copertura. Inoltre l'INAF, per chi vuole seguirlo, seguirà in diretta attraverso due siti, uno italiano e uno addirittura spagnolo, c'è una missione di osservatori che andranno in Spagna dove potranno seguire la totalità, si potrà seguire in diretta su YouTube e sul canale.

0: nazionali dell'INAF. Quindi diciamo in Italia le strutture diciamo importanti si sono abilitate per darci la possibilità di seguirlo eventualmente anche sui social oltre che direttamente. La serata comunque sarà bellissima in ogni caso, perché potrebbero esserci sì delle foschie, come diceva il professor Messerotti, ma probabilmente il cielo resterà abbastanza pulito, tanto che dopo durante le ultime fasi dell'eclisse dell'opo tramonto si potrà vedere Venere molto alta, abbastanza alta sull'orizzonte, di una magnitudine, cioè di una luminosità abbastanza importante, quindi sarà un bellissimo spettacolo. E poi non dimentichiamo che stanotte, tra le altre cose,
1: aspetti Dorigo,
0: ci sarà il massimo previsto delle presedi, no?
1: Ecco, lei è partito già a gamba tesa, adesso traiamo una sorta di linea Maginot tra l'eclisse e le presedi, mandiamo un po' di musica e vi aspetto al varco alla fine di questa canzone.

0: Una magica e amatissima Mina con Eclisse Twist, brano del 1962. E ritorniamo, siamo ancora qua, perché i nostri due valenti interlocutori di oggi sono sempre nell'etere. Parlo di Mauro Messerotti, l'astrofisico, e di Piero Dorigo, il divulgatore astronomico. Doppia chiacchierata, doppio punto di vista, doppia visuale in tutti i sensi, visto che si parla di cielo. Allora, Dorigo in zona Cesarini con la canzone aveva evocato la parola Persei, perché qua si sta parlando di eclissi, ma non soltanto di quello. A parte che, come nota di redazione, non abbiamo messo come guardare l'eclisse, che non è proprio un dettaglio propriamente irrilevante. Quindi ricordiamolo, signori professori, e non...
1: Vai tranquillo.
2: Prego, prego, professore. Prego.
0: Passi allora, lei, vada avanti lei. Sì.
1: Vado io allora.
0: Vada.
1: Quindi, diciamo, in qualsiasi condizione si osservi il sole, è necessario proteggere la vista. Quindi che lo si osservi direttamente con gli occhi, oppure con un cannocchiale, con un binocolo, con un telescopio, debbano essere anteposti agli occhi e agli strumenti dei filtri che siano certificati per l'osservazione del sole. Perché certificati? Perché tutti i rimedi della nonna che venivano, diciamo così, raccontati una volta, la pellicola non sviluppata, il vetro che veniva ricoperto di nero fumo sopra una candela, sono pericolosissimi. Il problema è che ci sono delle, a parte la luminosità visibile, in luce visibile del sole che è estremamente elevata, ma ci sono anche radiazioni infrarosse e ultraviolette che sono nocive per la retina. Queste attraversano i sistemi, diciamo, della nonna per osservare il sole, anche riflesso su una superficie d'acqua e così via. Usare solo dei filtri certificati. Faccio un esempio molto semplice per quanto riguarda uno strumento astronomico. Lo strumento astronomico, anche un piccolo cannocchiale, che cosa fa? Concentra i raggi solari nel fuoco del sistema dove io pongo o una lastra fotografica o un CCD elettronico e così via. Naturalmente tutti sappiamo cosa succede se io prendo una lente di ingrandimento e focalizzo i raggi del sole in un punto di un foglio di carta, prende fuoco.
0: Ecco, è stato plastico nella sua rappresentazione. Il professor Messerotti cosa, come la vede? Uguale sostanzialmente.
2: Sì, Dorigo. Sì, io la vedo esattamente così, perché diciamo, lavorando spesso con degli strumenti, dei piccoli telescopi, ovviamente conosciamo queste problematiche e diciamo il rischio è quello di bruciare la retina proprio dell'occhio. Quindi bisogna essere molto molto prudenti e seguire esattamente le indicazioni che ha citato il professor Messerotti e quindi usare diciamo tra l'occhio e il sole, mettere degli opportuni filtri. Ci sono in vendita nei negozi, ho visto diverse marche di occhialini che sono realizzati seguendo enorme ISO, quindi diciamo sono fatti ad hoc, testati, diciamo che si possono trovare nei negozi specializzati, nei negozi di ottica, questo per quanto riguarda la visione diretta con l'occhio, altrimenti diciamo quando si usano piccoli strumenti anche lì è meglio rivolgersi ai negozi specializzati che offrono tutta una serie di filtri.
0: Beh, certo,
2: per
0: sì.
2: Poterlo fare.
0: Certo.
2: Oppure c'è un'altra visione ancora interessante, si può proiettare con dei piccoli strumenti su una superficie esterna all'oculare il disco solare e guardarlo proiettato su una superficie dove diciamo non è così non è più pericoloso. Insomma.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, avevamo evocato prima le Perseidi. Professor Messerotti, cosa possiamo dire in modo così prêt-à-porter sulle Perseidi e questi giorni che sono topici oggi e domani?
1: Ma diciamo che le Perseidi sono un altro fenomeno naturale molto così accattivante, anche molto interessante. Quelle che noi chiamiamo stelle cadenti, appunto le Perseidi, quelle che avvengono in questo periodo dell'anno, ma ce ne sono in tutti i mesi dell'anno, sono visibili diciamo dal 24 luglio al 17 agosto, ma hanno il picco proprio in questo caso nella notte tra il 12 e il 13. Sono dei piccoli frammenti del nucleo della cometa Swift-Tuttle, che è una cometa periodica che torna vicino al Sole ogni 133 anni. L'ultimo passaggio l'ha fatto nel 1992 e ha arricchito la traiettoria vicino alla Terra di questi di miriadi di questi frammentini. Quindi la Terra, ovviamente orbitando intorno al Sole, entra in questi filamenti si chiamano di frammentini, dando origine alla penetrazione nell'atmosfera terrestre e quindi, diciamo, non tanto alla vaporizzazione per l'attrito come si scrive da molte parti, ma perché la loro velocità è molto elevata e quando entrano nell'atmosfera comprimono in pratica il gas dell'atmosfera, anche se molto tenue, ionizzano molecole e atomi che quando si, diciamo, disecitano producono della radiazione luminosa, solitamente il colore sul bianco, ma bianco-verde, a volte può essere arancione. Dove dobbiamo guardare e come? Questo possiamo sintetizzarlo. Per dove guardare, anzi anche quando dovremmo dire, guardiamo in direzione nord-est, guardiamo in alto nel cielo, vediamo la costellazione di Cassiopea, le cui stelle sembrano disposte a formare una doppia V. Più sotto c'è la costellazione del Perseo e sembra che le stelle cadenti si irradino da un punto della costellazione del Perseo, ma questo è un effetto, diciamo, prospettico, si chiama radiante e per questo è stato dato il nome Perseidi. In realtà si vedono in ogni direzione del cielo. Con che cosa si osservano? Con l'occhio nudo. È la miglior, diciamo, modalità di guardare, naturalmente quando si è nel cielo più buio possibile, le tracce delle Perseidi. E quando? Diciamo da dopo mezzanotte a 2 ore prima dell'alba, che è il periodo in cui la Terra entra frontalmente nel filamento delle Perseidi, quindi ne raccoglie un maggior numero, quindi ne vediamo un maggior numero entrare nell'atmosfera.
0: Io non vedo mai un accidente, cioè non perché non abbia, scusate questo momento di autocoscienza, no? Perché leggo, no, io ho visto, ma io non che non abbia dei desideri da buttare al cielo, insomma, è che proprio forse sono io che ho un'incapacità di visione o non lo so, non ho la capacità di orientarmi nel cielo, cosa che invece voi sapete fare in modo magistrale. Abbiamo ancora un minuto circa, mi dicono qua dalla regia. Dorigo, lei come vuole concludere con le Perseidi?
2: Guardi, se la può consolare, anch'io che ho fatto diverse serate sulle Perseidi, sono riuscito a vederne veramente poche, sempre fuori dalla serata, però una cosa c'è da dire, che non bisogna diciamo buttarsi giù, anzi essere più di speranza, perché in realtà sciami meteoriti come le Perseidi avvengono tutto l'anno in diverse diciamo questi punti da cui sembra che si dipartano, come diceva il professor Messerotti, chiamati quadranti, ci sono in diverse costellazioni del cielo. Basta andare sui siti degli astrofili per trovare tutto l'elenco di questi sciami meteorici, da dove provengono, e anche il numero che rappresenta, diciamo, l'intensità oraria nei periodi appunto di massima frequenza. Ecco. Quindi a me è capitato, ecco, la sera delle Perseidi, di vedere ad esempio delle meteoriti che venivano giù dalla costellazione del Cigno, ad esempio, e perché lì c'è il quadrante, ci sono le Cignidi, appunto queste meteoriti che, diciamo, partono da lì. Quindi, diciamo, non bisogna abbattersi e guardare il cielo sempre con pazienza, perché la pazienza è fondamentale per questo tipo di osservazioni.
0: Grazie, questi erano i consigli omeopatici astrali sì, di stelle, dintorni, Persei, di eclissi, insomma il saper guardare con fiducia al cielo, non soltanto sulla terra, del professor Mauro Messerotti e di Piero Dorigo. Grazie.
2: Grazie a lei e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie, arrivederci a tutti.

0: E questi erano i cinque uomini sulla cassa del morto, il sole da solo. Non fate gesti apotropaici, un gruppo bellissimo. Allora, ritorniamo in studio, l'abbiamo detto. Adesso andiamo ad Aviano e a Piancavallo, perché c'è il Festival Internazionale del Folklore e al microfono abbiamo il direttore artistico del festival, Michele Gasparetto. Pronto?
1: Buongiorno
0: Michele Gasparetto. Leggevo che è nato nel 1969, era solo costituito da gruppi italiani, poi nel 71 ha varcato le frontiere e da allora ben 340 i gruppi folcloristici che si sono esibiti negli anni. Insomma, è un'istituzione il Festival Internazionale del Folklore Aviano e Piancavallo.
1: Ma diciamo che fortunatamente la brillante idea che hanno avuto i nostri predecessori di organizzare questo evento, all'epoca fatta su un rimorchio, su un pianale di un rimorchio di un nostro concittadino, negli anni ha sempre migliorato, ha cercato sempre di fare un passo avanti e per Aviano, Aviano Piancavallo, ma non solo, anche per la provincia, diciamo, di Pordenone, è diventato ormai un appuntamento ormai fisso e consolidato, ecco.
0: Ci racconti come si articola? C'è una settimana di balli, costumi, musica da Albania, Serbia, Panama, cioè tutto il mondo danzante, flessuoso come un giunco. Sì.
1: La fortuna è che il Festival di Aviano Piancavallo ha raggiunto a livello mondiale una popolarità abbastanza importante, che di media noi arrivano 500 richieste da parte di tutto il mondo di poter partecipare ad Aviano. Molto probabilmente anche una delle mete per venire ad Aviano è anche il fatto di essere a 100 km da Venezia, di avere le montagne, di avere il mare, per cui diventa anche un modo turistico anche per visitare questi luoghi.
0: E tra l'altro la gente che viene è ospitata presso la scuola alberghiera di Aviano, leggevo, quindi un gruppo sostanzioso.
1: Allora, fino a qualche anno fa avevamo disponibile la scuola alberghiera disponibile per ospitare i gruppi, che era una cornice veramente fantastica, perché dopo gli spettacoli, soprattutto con questi cali anche di quest'anno, nella salita del Piancavallo, per cui un posto fresco in mezzo agli alberi e quant'altro. Poi per un fattore di cose non c'è più stato consentito di andare allo IAL di Aviano, per cui li alloggiamo nelle nostre scuole. Nelle nostre scuole significa mettere delle brandine nelle aule, per cui nelle nostre scuole, che grazie anche al comprensorio scolastico di Aviano ci dà la possibilità di ospitare questi gruppi tutti insieme, e poi grazie anche all'oratorio, alla parrocchia di San Zenone, viene allestita la mensa, per cui sono 10 giorni che questi gruppi di varie nazionalità stanno costantemente insieme, si divertono, fanno amicizia, nascono degli amori, per cui è un modo per fare veramente comunità e conoscenza delle proprie culture.
0: Gasparetto, queste sono le cose che ci fanno respirare nell'apnea, no? Perché in un mondo che continua a tirar su muri, a far guerre, no? Dico cose di una sconcertante retorica, ma tant'è, questo è quello che accade. Sentire che ci sono ancora tutte questi eventi, questi festival che noi attraversiamo quotidianamente, ascoltando tutte le varie realtà che cercano di ricostruire, di essere un'umanità che sembra perduta e che invece è soltanto, no, è sospesa, e come i funghi e i porcini nei boschi, siamo tutti legati gli uni agli altri, e ricordarsi questa cosa fa bene all'anima. Quest'anno da dove vengono? Avete come scegliete poi i gruppi?
1: Ma cerchiamo di fare una rotazione, perché come diceva lei prima, nazioni ce ne sono passate tantissime, per cui cerchiamo di ogni anno di fare una rotazione per dar modo, insomma, anche al pubblico e non solo, ma anche ai gruppi stessi di poter partecipare. è logico che durante anche le trasferte del gruppo folkloristico di casa, il Federico Angeli,

0: che partecipa anche lui a festival in giro per il mondo, si ha una maggiore attenzione quando si partecipano a questi festival di individuare magari qualche gruppo che ha una particolarità magari importante, diversa, e in quel senso già lo mettiamo giù le basi per poterlo invitare. Naturalmente non è semplice individuare anche, no? Perché, come ripeto, le richieste sono tante, però cerchiamo di trovare sempre quel gruppo che ha una storia magari anche particolare, una storia di cultura, una storia di costume, e per cui quest'anno abbiamo scelto la Serbia, abbiamo scelto un gruppo del Panama, un gruppo dell'Albania. E dopo parecchi anni abbiamo ritenuto di invitare anche un gruppo italiano che arriva dal Molise e naturalmente il gruppo di casa. Però a quest'anno abbiamo aggiunto, in occasione anche della ricorrenza del 50° anno del terremoto, di invitare anche, per esempio questa sera avremo il gruppo di Villa Santina, per cui un gruppo della Carnia, dove appunto il terremoto ha fatto più disastri, e invece il 15 agosto ci sarà una rappresentanza di ogni gruppo friulano per eseguire nel palco insieme a questi gruppi ospiti delle danze tutti insieme.
1: Beh, insomma, mi sembra una gran cosa quella che accade questa sera. Ma ha in un minuto un aneddoto divertente da raccontarci? Ma che ne so, un matrimonio, una folgorazione sulla via di Damasco tra due gruppi, che ne so. Lei che è del suo osservatorio, qua continuiamo a parlare di osservatori, insomma, dall'eclisse al festival.
0: Ma una cosa che ci rimane un po' impressa è abbiamo invitato un gruppo polacco, e praticamente questo a suo tempo lo facevamo nel campo sportivo il festival, non nella piazza, e arriva questo gruppo polacco, scendono, vengono così per visitare, per vedere il palco, e lungo il tragitto incontrano una ragazza polacca e incontra un nostro ragazzo, e lì c'è stato veramente, si sono fermati. E da lì è nato l'amore, tant'è che adesso questa ragazza abita già da parecchi anni qua ad Aviano. Mm. E sono quei colpi di fulmine che poi alla fine rimangono. Ma la cosa bella del folklore è che una volta non esistevano le tecnologie, no? Per cui adesso con Instagram, con Facebook e quant'altro, rimane un'amicizia veramente che ogni vera e viva, perché ci si può sentire in qualsiasi momento e in qualsiasi orario del giorno, e questo io vedo i miei ragazzi che ormai hanno amicizie
1: con tutto il mondo.
0: Con tutto il mondo.
1: Grazie Michele Gasparetto, Festival, l'abbiamo detto, Internazionale del Folklore Aviano e Piancavallo. E adesso resti con noi, perché ancora di musica si parla, perché è il momento della rubrica Ci vuole orecchio, e questo mi sembra incontrovertibile. Ci concentriamo ora sul corno, strumento a fiato della famiglia degli ottoni, dal timbro caldo, rotondo, versatile, e a parlarcene sarà Andrea Mancini, musicista udinese di pregio.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro, benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, la rubrica estiva del mercoledì che vi fa scoprire gli strumenti musicali.

0: Non sono da solo, insieme a me il mio eccezionale, è proprio il caso di dirlo, compagno di viaggio Dario Caroli. Buon pomeriggio Dario.
1: Buon pomeriggio a te, caro e mifluo compagno di microfono.
0: Oggi puntata dedicata al corno. Dario, dimmi di più, di cosa si tratta?
1: Uno strumento a fiato, un ottone conico, anche lui di origini antiche, uno strumento che in regione ha veramente una gran tradizione. Da ricordare la scuola del grande maestro Arvati, che ha insegnato per decenni al Conservatorio di Udine, e oltre alla vecchia guardia abbiamo molti giovani promettenti sui quali ci concentreremo oggi, in particolare su un musicista friulano che sta già facendo parlare di sé in Italia. Recente primo vincitore della regione al prestigioso concorso internazionale Città di Porcia nel novembre scorso. Si tratta di Andrea Mancini.

0: E quindi oggi puntata dedicata al corno, e per capire meglio l'argomento odierno, quindi strumento ma anche strumentista, siamo in compagnia di Andrea Mancini, primo corno dell'Orchestra della Toscana e anche docente presso il Conservatorio di Salerno. Buon pomeriggio Andrea e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
0: E allora, conosciamo meglio il corno, partiamo dall'Andrea bambino magari, perché come ti sei avvicinato a questo strumento? Cos'è che ti ha conquistato?
1: In realtà il mio avvicinamento a questo strumento è proprio molto particolare, perché è stato molto casuale, nel senso che io da bambino volevo suonare il pianoforte, anzi volevo suonare l'organo a dire il vero, però poi dopo, facendo la missione al conservatorio, ho scelto chiaramente l'organo, chiaramente il pianoforte, perché erano i due strumenti che suonavo. E poi dopo l'insegnante di pianoforte mi ha detto: senti, puoi mettere tre possibilità, chiudi gli occhi e mettiamo un terzo strumento, e questo strumento è la penna, è caduta proprio sulla voce corno. Diciamo che all'inizio non sapevo bene cosa fosse, sono stato preso proprio in corno, l'ho conosciuto piano piano, e in realtà all'inizio lo strumento in sé per sé non mi piaceva molto, però poi dopo ho scoperto la bellezza di suonare insieme agli altri, cosa che da organista e da pianista non potevo fare, o comunque non potevo fare bene con lo strumento come il corno. E quindi poi dopo suonare insieme agli altri è stata la vera cosa che mi ha conquistato, e poi ho scoperto la bellezza di suonare insieme agli altri con il corno, che quindi comunque è uno strumento affascinante, una voce importante in orchestra, ma è uno strumento che può suonare nei gruppi da camera con gli ottoni, ma anche con i legni, anche con gli archi, quindi insomma la sua duttilità mi ha poi conquistato, e sono rimasto poi fedele al corno e ho lasciato sia il pianoforte che l'organo, ecco.
0: E c'è magari una particolarità poco nota per chi un corno non lo ha neanche tenuto in mano in vita sua? Cos'è che possiamo scoprire grazie alle tue parole, dici?
1: Beh, la cosa che sicuramente è caratteristica del corno è proprio questo suono molto avvolgente, che in realtà anche poi quando uno lo suona in qualche modo lo percepisce, cioè questo pezzo di metallo vibrando comunque diventa poi un po' un tutt'uno con il corpo, no? E quello che dico sempre, no, a me stesso, ma poi anche un po' alle persone con cui, che magari vengono a farsi sentire, e uno suona come è un musicista, e in particolar modo secondo me un cornista suona un po' come è come persona, no? Quindi è un po' un mezzo per rivelarsi al mondo con un linguaggio come quello della musica, che è sicuramente diverso da quello delle parole. Secondo me il corno è proprio quello strumento che riesce proprio a toccare, a svelare un po' l'anima dello strumentista, ma anche spesso dei compositori. Spesso i compositori scelgono proprio il corno per aprirsi, no? Parlare di sé. Schumann diceva: il corno è l'anima dell'orchestra, e in questo, ecco, diciamo che mi ci ritrovo, ecco.
2: Il corno. E qual è il tuo repertorio preferito per questo strumento, da camera, orchestrale, sinfonico? E qual è la prima grossa

0: produzione, quella che fino adesso ti ha emozionato di più?
1: Beh, sicuramente tutto il romanticismo è, diciamo, un momento d'oro per il corno, perché intanto storicamente è un momento in cui lo strumento si è evoluto, quindi è passato da essere uno strumento molto semplice, naturale, quindi c'è stata proprio un'evoluzione tecnica, costruttiva, no, dello strumento, e quindi i compositori hanno potuto sfruttarlo molto di più, in maniera molto più completa, no, molto più vicino a come sfruttavano i legni oppure come sfruttavano gli archi, quindi c'è stata proprio una evoluzione, quindi il romanticismo sicuramente è... Da cornista è il momento un po' d'oro, ecco, dello strumento. Arrivano i due concerti di Strauss, c'è il concerto di Glier, quindi comunque pagine importanti per lo strumento. Sicuramente una delle produzioni che più mi ha emozionato, insomma, che mi ha coinvolto, sono state le produzioni d'opera, perché ne ho due in particolare. Una è stata Facendo Fedora in scala da terzo corno, tra l'altro, nemmeno da primo, però è stata la scoperta di una musica che non conoscevo. Finivo ogni recita che sentivo, non lo so, sentivo il corpo diverso, ecco, sentivo che la musica proprio entrava nel mio corpo e che il mio corpo entrava nella musica, quindi è stata proprio un'emozione incredibile. E poi un'altra produzione che sicuramente ricordo con tantissima emozione è stato il Don Carlo al Maggio con Gatti, ormai 3 anni fa, quasi 4 ormai, che anche lì diciamo che, ecco, la parte del corno sicuramente rispetto alla Fedora di Giordano è molto più importante, molto più complessa anche, e anche lì è stata un'emozione veramente forte, perché comunque la partitura è importante, il libretto è importante, insomma, cioè è tutto molto denso. Anche lì, appunto, a livello emotivo c'è tanto da dare. Mentre, per esempio, una produzione sinfonica, ricordo sempre in scala Una nonna di Mahler con Chung. Anche lì ricordo, da ragazzo ho rovinato i dischi delle sinfonie di Mahler diretti da praticamente chiunque, e devo dire che proprio questo finale, no, della nonna di Mahler, molto struggente, molto anche emotivamente denso, mi aveva lasciato proprio scosso. Sono tornato a casa quella sera che ho rifiutato l'usuale birra post concerto e sono proprio tornato a casa con la voglia di stendermi e lasciare che il corpo si defaticasse un po' da solo, ecco, si curasse da solo, quindi.
2: E questi, quindi, Andrea, i tuoi momenti memorabili di una carriera lunghissima, seppur tu sia ancora giovanissimo, e quindi ti chiedo, cos'è che vorresti suonare invece, che ancora non è successo?
1: Il bello e il brutto di questa professione, di questa attività, ecco, è che non finisce mai. La musica bella che è stata scritta è talmente tanta che non so se si finirà mai. Se dovessi dire i piccoli sogni nel cassetto, sono per esempio Cavaliere della Rosa di Strauss. Strauss è un compositore, ecco, che ha dedicato tantissimo al corno, quindi poter dire ho conosciuto un po' tutto quello che ha scritto sarebbe una bella cosa, ma anche per esempio i lavori di Bruckner oppure di Mahler, che non ho suonato per intero, ecco, sicuramente sono i 3 capisaldi del corno un pochino, nel senso che comunque poi dopo all'Orchestra della Toscana eseguiamo prevalentemente il repertorio classico oppure il primo romanticismo, quindi ci spingiamo anche oltre, abbiamo suonato anche Wagner, abbiamo suonato anche autori del Novecento, però diciamo che principalmente ci limitiamo al repertorio da camera, mentre il corno trova proprio il suo sfogo più naturale nel grande sinfonismo oppure nei grandi lavori operistici del secondo Ottocento, quindi i sogni nel cassetto sono lì, ecco. Mentre a livello cameristico oppure a livello solistico, beh, lì si è appena cominciato, quindi va bene un po' tutto, il repertorio anche lì è talmente ampio e soprattutto ci sono talmente tante pagine poco conosciute che varrebbe la pena di far conoscere, che non saprei da dove cominciare, ecco.
0: Un bel concertstück di Schumann con 4 corni potrebbe essere, no?
1: Esatto.
0: L'anno scorso hai sbancato il concorso di Porcia vincendo il primo premio, per la prima volta un corregionale che vince il prestigioso concorso Città di Porcia. Brevemente, le tue sensazioni?
1: Allora, è stato sicuramente un'emozione molto importante. Devo essere sincero che arrivavo a questo concorso da qualche delusione da questo punto di vista, e quindi in realtà è stato un concorso che ho preparato non tanto per il risultato ma più per me. Volevo rimettermi alla prova, sapevo che comunque pur essendo under 30, però appunto il limite d'età iniziava ad arrivare, iniziava a sentirlo, alla fine uno degli ultimi giorni prima che scadesse l'iscrizione ho deciso di iscrivermi e ho detto, insomma, volevo mettermi alla prova più con me stesso che con gli altri. E devo dire che è stata una scelta vincente, non tanto per i risultati in sé, che chiaramente mi lusinga, mi fa piacere ed è stata un'enorme soddisfazione, però proprio per il percorso anche personale che ho fatto durante i giorni del concorso, perché comunque il concorso è lungo, dura una settimana, ci sono varie prove, emotivamente è molto importante, e soprattutto il fatto di, da quando sono ragazzino so che c'è il concorso di Porcia, perché appunto è un concorso che abbiamo in casa ed è uno dei concorsi più importanti per il nostro strumento, quindi sapere che ad una finale di un concorso così importante c'erano tra il pubblico mio papà, il mio primo maestro, dormivo a casa e giocavo in casa, alle mie spalle c'era l'orchestra con cui ho debuttato, per esempio, no? Persone che mi conoscono da quando sono un ragazzino, beh, quello insomma è stata un'emozione due volte tanto, insomma, essere lì quel giorno di fronte a queste persone e insieme a queste persone è stato veramente il premio che forse più mi ha fatto piacere ricevere, ecco.
2: E allora Andrea, io direi di chiudere con la sinestesia di puntata, quindi a che colore, a quale profumo assomiglia il suono di un corno?
1: Beh, il colore sicuramente secondo me è un giallo ocra molto avvolgente, molto caloroso. Il profumo probabilmente è proprio il profumo, per me almeno, è il profumo della primavera, di questa stagione che sente l'odore del prato, insomma, che finalmente dopo l'inverno rinasce con i profumi dei fiori, con i profumi del verde. Direi che forse è il profumo che associo al suono del corno.
2: E allora grazie mille per averci fatto scoprire un po' di più questo strumento, e quindi che dire, Dario, grazie mille Andrea Mancini per essere stato con noi a Ci vuole orecchio.
1: Grazie mille a voi.
0: E mandi.
1: Mandi.
2: E allora l'appuntamento con Ci vuole orecchio a mercoledì prossimo. Da Fabio Fontanaro e Dario Caroli è tutto, e noi con cosa ci lasciamo oggi, Dario?
0: Ascoltiamo un po' di Andrea Mancini in questa ballata di Nino Rota, ed era stata eseguita durante la finale con pianoforte dell'ultima edizione del concorso di Porcia, vinta dal nostro caro ospite. Andrea Mancini al pianoforte, il pianista ufficiale del concorso Marco Cadario.
2: Sento che hai anche una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori, giusto?
0: Sì, il tempo è un po' ristretto, quindi io direi che sarebbe bello ascoltare tutto il concerto finale, la fase finale del concorso con l'orchestra, cioè il secondo concerto di Richard Strauss per corno e orchestra di Andrea Mancini con l'orchestra del Friuli Venezia Giulia. E pensavamo proprio di rimandare questo ascolto a domenica mattina prossima.

Eccomi, sono arrivata sull'onda del corno, una bellissima immagine che volevo condividere con voi. Beh, insomma, oggi per oggi vi abbiamo dato le istruzioni per l'uso, le eclissi, le perseidi. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra i cieli nell'imparare a guardare qualche volta appunto verso il cielo e non soltanto nelle crepe che la terra ci offre. E beh, io vi saluto e vi ricordo che se avete piacere di riascoltare questa puntata la troverete su Rai Play Sound. Io ringrazio Tania Marmai in regia, Riccardo Stoic alla parte tecnica e l'appuntamento, come sempre, è per domani. Ciao!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: In studio, in regia c'è Riccardo Stoici. In apertura al punto sulla situazione incendi in Carso, subito contenuti dai vigili del fuoco, ma il problema è soprattutto l'origine dolosa, l'opera di piromani dietro ai roghi. Questione migranti, Udine e Pordenone tra le città che per decreto potranno esaminare le procedure accelerate di frontiera in arrivo migranti provenienti dagli sbarchi del sud Italia. Un giovane albanese affiliato dell'ISIS arrestato a Treviso si stava recando a Pordenone per pianificare, secondo gli inquirenti, un attentato in un centro commerciale di Verona. E poi il grande caldo che da una parte sta provocando danni allevamenti e agricoltura, dall'altra favorisce le presenze turistiche in montagna, e stasera l'eclissi solare culminerà alle 20:13, a Trieste raggiungerà il 90%, tanti gli eventi per un'osservazione accompagnata. Non è cessata l'emergenza incendi in regione, i vigili del fuoco oggi sono impegnati nelle operazioni di bonifica in varie zone della regione, ma ieri sera altri roghi sono divampati a Trieste, nella zona di Campanelle, nelle vicinanze della pista ciclabile Couture. Sentiamo.
2: La mia vicina di casa stava portando i cani ed è corsa ad avvisarci tutti perché hanno piccato il fuoco proprio qui. E quindi ha cominciato a urlare incendio, incendio, incendio, e ovviamente essendo tutto casette le persone erano già in strada, ma i vigili del fuoco sono stati bravissimi e qui non hanno riuscito a prendere fuoco perché non l'hanno spento subito.
3: L'allarme fra le abitazioni che costeggiano la ciclabile di Couture dalle parti di Via dell'Acqua in zona Campanelle è scattato poco dopo le 20. Gli stessi residenti sono accorsi con secchi d'acqua per domare i focolai divampati uno dopo l'altro ai lati della pista. A preoccupare soprattutto la sequenza degli incendi. I focolai sarebbero comparsi uno dopo l'altro lungo la ciclabile, alimentando tra i residenti il sospetto che possa esserci stata una mano unica e dunque che si possa trattare di un gesto doloso.
2: Prima da su, nel tempo che lei è venuta giù ad avvisarci a noi, dopo è stato appiccato qua. Quindi sembrerebbe che hanno cominciato da su e dopo sono andati verso giù.
4: Verso le 9, più o meno le 9. Qualche minuto prima e dopo si è alzato un po' di vento e si sono estese le fiamme. Ma comunque sono intervenuti e per fortuna è andato tutto bene.

0: Le testimonianze riferiscono poi di gruppi di ragazzini avvistati nelle vicinanze dei roghi e impegnati a riprendere le fiamme.
1: Ho visto l'incendio che era appena partito da questo lato qua, e con tre ragazzini che stavano filmando. Gli ho chiesto se hanno chiamato i pompieri e mi hanno detto in un modo così un po' strano, sì sì.
2: Conosco tante persone che abitano qui in zona che hanno visto ragazzini.
0: Poco prima, intorno alle 19.30, un principio di incendio di sterpaglie era divampato fra il canale dei Tavoloni e la via Cesare Augusto Colombo a Monfalcone. Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno interessato varie aree della regione. Diversi risultano sotto controllo, mentre continuano le operazioni di monitoraggio e bonifica con l'elicottero del servizio aereo regionale sul Monte Palavierte e sul Monte Amariana. Bonifica anche dopo l'incendio dell'ex cavacartiera Aduino sul Monte Grisa e a Muovino. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un uomo di 59 anni è morto questa mattina a Pasiano di Pordenone, travolto da un albero che stava tagliando nel giardino della propria abitazione. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione del personale medico-sanitario, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Parliamo ora della questione migranti. Il governo lancia la cosiddetta frontiera diffusa per i migranti, e stendendo a tutto il paese i controlli rapidi per decidere se espellere e rimpatriare chi non ha diritto d'asilo. Nella nuova mappa figurano ora anche Pordenone e Udine.
4: Le province di Udine e Pordenone diventano di fatto per decreto zone di frontiera e transito in cui sarà possibile trattare le domande di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, con la possibilità quindi di trasferirvi migranti sbarcati ad un confine esterno dell'Unione Europea, ad esempio sulle coste di Lampedusa, per il tempo necessario alla valutazione della domanda, 12 settimane, in apposite aree chiamate con acronimo PAF, in cui i richiedenti attenderanno l'esito. 140 posti previsti in provincia di Udine tra la caserma Cavarzerani, via Brigata Re e Pontebba. Numero che non dovrebbe sommarsi alla quota di richiedente protezione internazionale già prevista per il territorio, ma collocarsi al suo interno. Questi centri saranno attivabili in 25 province d'Italia, da Asti a Vicenza. Saranno delle commissioni territoriali, composte da funzionari esperti in diritto, a valutare le domande dei migranti. Pordenone e Udine afferiscono alla commissione di Trieste. Nella prefettura del capoluogo friulano è stata creata una sottosezione seconda, sempre dipendente da Trieste, con competenza esclusiva sulle procedure accelerate di frontiera. Raddoppiato l'organico dei funzionari con 5 rinforzi in più tra gli amministrativi. Per alcuni addetti ai lavori, i tempi ristretti in caso di ricorso, che tutti fanno ottenuto un diniego, mal si conciliano con le carenze d'organico al Tribunale di Trieste. Settimana scorsa, proprio a Trieste, 4 diverse sentenze hanno dato ragione ai ricorsi di richiedenti protezione internazionale perché la procedura accelerata è stata applicata anche a Trieste e Gorizia. Per Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, le procedure accelerate continuano a non essere valide per chi è rintracciato in area giuliana. Il diritto europeo le prevede solamente per le frontiere esterne. D'altro canto, aggiunge, se il governo vuole realizzare nuovi centri di frontiera e zone di transito anche in Friuli Venezia Giulia, regione già punto di arrivo della rotta balcanica, può farlo ora dal punto di vista giuridico, assumendosi però le responsabilità politiche della scelta. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È stato fermato dalla polizia la scorsa domenica all'aeroporto di Treviso un giovane albanese di 22 anni affiliato all'ISIS che voleva piazzare una bomba al centro commerciale di Verona. Il giovane era atterrato assieme ai genitori che ignoravano le sue intenzioni per andare in provincia di Pordenone per visitare alcuni parenti. Qui, secondo il piano, avrebbe dovuto cominciare ad assemblare le bombe usando informazioni trovate sul dark web. Il giovane, seguito da tempo dalla Digos, non aveva precedenti. Nei mesi scorsi aveva aperto un conto per raccogliere finanziamenti per questo piano. Per comunicare con altre persone della galassia del fondamentalismo islamico usava social media, social network non convenzionali. È stato espulso lunedì pomeriggio con un volo diretto nella capitale albanese. Ancora cronaca, un bambino di 3 mesi è stato punto da un calabrone durante un'escursione alle Pozze Smeraldine a Tramonti di Sopra. L'allarme è scattato attorno alle 13, il piccolo è stato raggiunto da un soccorritore del soccorso alpino, affidato ai sanitari, trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Pordenone per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.
5: Ecco, questa è la situazione dei nostri mais qui a Meduno, quest'anno, estate 2026, purtroppo come si vede

0: sono distrutti dal caldo e dalla siccità. Abbiamo avuto anche 38 giorni senza una.
1: Sembra attenuarsi il caldo in Italia, almeno a giudicare dai bollini rossi del Ministero della Salute, che oggi sono 19, domani 18 e il 14 agosto 7 le città coinvolte. Oggi bollino giallo per la città di Trieste in stato di preallerta, mentre venerdì Trieste passa con Pescara e Venezia bollino verde, quindi nessun rischio da ondata di calore. Diamo dunque uno sguardo al meteo e soprattutto alle temperature. Trieste 33 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi e mezzo, Udine e Gorizia 35 gradi, Pordenone 34 gradi e mezzo, Piancavallo 24 gradi e mezzo, Tolmezzo 31 gradi e mezzo, Forni di Sopra 28 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi e mezzo, Sappada 26 gradi, Monte Zoncolan 20 gradi, Monte Lussari 19 gradi, Grado 35 gradi, Lignano 34, temperature del mare di 24 gradi e mezzo in entrambe le località. Diamo uno sguardo alle previsioni: questa sera cielo sereno, poco nuvoloso con possibile vento a regime di brezza verso il Veneto, sulla zona montana, specie nelle zone più interne, saranno probabili rovesci temporali al pomeriggio. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e caldo secco, su monti possibile formazione di modesta nuvolosità al pomeriggio, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie al mattino, quando potrà essere anche sostenuta a Trieste. Nel pomeriggio probabile prevalenza delle brezze verso il Veneto. E a proposito di caldo, continuiamo ad occuparci di siccità, raccolti persi, allevamenti in sofferenza nella pedemontana pordenonese. Da Coldiretti l'appello ad investire in nuovi invasi e manutenzioni. Sentiamo.
0: Ecco, questa è la situazione dei nostri mais qui a Meduno quest'anno, estate 2026. Purtroppo, come si vede, sono distrutti dal caldo e dalla siccità. Abbiamo avuto anche 38 giorni senza una precipitazione degna di nota e queste sono le condizioni per noi. Il raccolto quest'anno è totalmente perso.
2: Mais bruciato dal sole dei girasoli, una parvenza. La siccità morde sulla pedemontana pordenonese, dove non c'è la possibilità di irrigare. Michael Delpina, agricoltore.
0: Io ho 28 anni e non ho mai visto una stagione così drammatica. Ai piedi delle montagne i temporali ci aiutavano sempre e quest'anno purtroppo ci hanno un po' dimenticati e questa è la situazione che ci ritroviamo.
2: Per Coldiretti urgente investire in nuovi invasi e manutenzioni. Matteo Zolin, presidente Coldiretti Pordenone.
3: Abbiamo esposto la necessità di aumentare quella che è la capacità di invaso dei nostri laghi montani, che sono stati fatti oramai 70 anni fa e che sono la nostra fortuna del territorio pordenonese rispetto al vicino udinese. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli, perché i cambiamenti climatici ci impongono di dover trattenere più acqua nei laghi montani e da qui la necessità di sghiaiare e di fare tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e, perché no, anche ambire a nuovi progetti di nuovi invasi per poter far sì che l'agricoltura del nostro territorio possa continuare a resistere e poter avere l'acqua per tutta la stagione irrigua.
2: Ma prima è necessario trattenere l'acqua quando c'è. Walter Colussi, presidente Consorzio Bonifica Cellina Meduna.
4: Oggi come oggi l'acqua che abbiamo a disposizione con le concessioni riesce a soddisfare questi nostri 25.000 ettari. Per avere superfici, diciamo così, da destinare in più a uso irriguo, bisogna iniziare a invasare di più e quindi dare la possibilità di costruire invasi per poter raccogliere l'acqua quando arriva.
2: Meduno, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E l'ondata di calore estremo che sta caratterizzando quest'estate favorisce anche le località montane di villeggiatura, prese praticamente d'assalto.
5: Stagione turistica da incorniciare fino a questo momento per Sappada. Non si trova un posto letto libero negli alberghi e quasi tutti pieni di bed and breakfast, le seconde case gran parte aperte e ristoranti presi d'assalto. La località dolomitica si conferma una delle destinazioni più gettonate della regione in questa calda estate. Un modo particolare di vivere la montagna tra natura, sport e divertimento.
6: Siamo di Arezzo e siamo venuti qua in questa bellissima vallata perché insomma, si sta benissimo, si sta fresco e si mangia bene, quindi meglio di questo penso che non ci sia.
7: Soprattutto per il clima, perché giù, diciamo, verso Treviso faceva caldo, e anche per l'ambiente che è accogliente, le persone, le montagne,

0: sono escursioni.
1: Boom delle due ruote tra biciclette da strada, mountain bike e bici elettriche.
2: Qui c'è il tutto quello che uno può desiderare sia con bici da strada che con mountain bike. Qui di dietro abbiamo le sorgenti del Piave, che è una delle salite più belle che può regalare l'Italia.
1: Un grande spazio aperto tra i boschi e prati, adatto a chi ama il camper.
3: È un posto bellissimo, non è troppo affollato e la valle è stupenda perché è molto ampia e ariosa. Clima magnifico, la gente molto cordiale.
1: Soddisfatti gli operatori locali per le presenze turistiche che sono in aumento rispetto alla scorsa estate, anche se i conti si faranno a fine stagione. Alessia Cappellotto di Federalberghi Sappada.
4: Il trend positivo che è iniziato poi con gli anni successivi al Covid si sta riconfermando anche quest'anno, quindi ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Le novità di turisti sono sostanzialmente sempre turisti italiani, però sempre più stranieri abbiamo riscontrato, non solo nei periodi di fuori stagione, ma anche nel mese di luglio e agosto.
1: Sappada, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Sono tanti gli appuntamenti stasera che accompagneranno l'eclissi di sole. Il fenomeno comincerà alle 19.26, raggiungerà il suo culmine alle 20.13, quando il sole tramonterà eclissato. A Trieste l'eclissi raggiungerà il 90%. Si ricorda che per osservarla servono occhiali con filtri certificati. Proprio a Trieste alle 18.30 ci sarà una serata speciale. Dal bastione rotondo del Castello di San Giusto si terrà un'osservazione guidata a cura degli esperti del Circolo Culturale Astrofili Trieste con telescopi e occhiali protettivi. Il ritorno dell'ITFIBA in Friuli Venezia Giulia con concerto che si è tenuto ieri sera in Piazza Grande a Palmanova, unica tappa in regione della band capitanata da Piero Pelù.
6: 17 re, 21 canzoni, 4 musicisti, un palco, quello di Piazza Grande a Palmanova, l'unica tappa in regione del tour dei Litfiba, dedicato ai 40 anni dell'album 17 re, pubblicato nel 1986, parte della trilogia del potere che definì la musica e il pensiero della band toscana negli anni 80. Per l'occasione Litfiba si sono riuniti nella formazione originale, quella che creò quell'album. Oltre a Piero Pelù, tornano a suonare Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. E sempre per l'occasione viene cantato proprio il brano 17 re, che diede il titolo all'album ma che all'epoca fu scartato. È stato pubblicato solo ad aprile di quest'anno. Un concerto che ha riproposto tutte le canzoni di quel disco, da Febbre a Sulla Terra, più qualche aggiunta finale come Cangaseiro. Il tutto perché, come dice il testo cantato da Pelù, un uomo è perso senza la memoria e io non voglio dimenticare. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Sono le 15.15, il GR finisce qui, è tutto. Da Anna Vitaliani in studio, in regia da Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Ci risentiamo alle 18.30, buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: E cumò l'ismior pontadis dalang di Ue o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
9: Oscar Romanello è nato a Udine nel 1951 in Tunetiere, dove che la materia sa me za fevela e la forma è spete dome di essi libera del soprin inquintri. Cularta l'estate in silenzi e luus di piccolo al tialave cui voi plens di maravellis mans di sopari dino benvenius a voi o favelendi un program dut par Furlan fa de sederai dal Friul Vignesi e Iulia che potes ascoltanti su Rai Play Sound in podcast e in dirette su sede FVG Pontrai Pont IT. Io soi Nicola Angeli che con voi o vin propite Oscar Romanello. Mundi benvenuto Oscar.
10: Buongiorno, buon dia a tutti, gli ascoltatori.
9: Ecco, Oscar, allora lui mi ha detto qualche sinsi in tus per la trasmissione, o sei contento di fare la trasmissione per Furlan, perché c'è che la nostra lingua, la marilingua, ha una funzione evocativa, quando si tratta di poesie e di arte in generale, proprio te.
10: Beh, po' sicuro, ma te l'hai avuta le nostre storie, sia da che recente che poi dal passato, insomma, no? O potersi citare gli Argante, oppure tutte le cucciolate dei Pasolini, sì, dei Morandini, di Elio Bartolini e dei Giacomini, no? Che hanno fatto poesie per Furlan
9: e le hanno fatto lavorare bene, ecco, con tutte le funzioni, sì, come diceva lui.
10: No, ma con il risultato di Leonardo Zani e Spardino, oppure Meni, altri chiarinelli di gran valore, che sono stati stradossi, perduti le leghe dal monte, insomma, addirittura anche in arabo e in giapponese, no? Per cui io credo che le nostre leghe non si seconde a nessuna altra, insomma, no? E anche in te pitture, te sculture, no?
9: Ecco, ecco. Lui c'è molto tesso art, c'è mulle d'opere le lenghe, c'è funzione alle lenghe dal suo percorso artistico?
10: Beh, prima di tutto è contate, no? È contate e visualizzate. Io dicevo che io mi occupo di sculture, no? Sì. Fondamentalmente. Come che tu dicevi tu all'inizio, ce l'avevi le sbarre di mio padre, ma di qualità, di piccolo mi venava dal sistema di Udine, sì, dai due moros, ma perché fra i suoi compiti aveva anche che di tignia du e l'orloi, no? E io mi vedi che batteva le speris, no? Le speris, sì, che non vi ho di le ore, voi, no? Le si è fatte il mio pari tra i 50, no? Con rampe e con l'otone, no? E io ce l'avevo che stessi robis che nasceving dal suo laboratorio, plan plan con una duna, e dopo con le biciclette sul Cambron mi veniva a Udin e lì
9: il Basandiele giusto, si leve fino a Udin,
10: sì e lì le metteva su, insomma, no? Quindi vuol dire le restava che per un inglese in printing dell'uomo Faber, dall'uomo che fa, no, che l'inventa, no? Ecco, quindi è poco una roba che resta, no?
9: Sì, per forza che resta, no? Questo discorso.
10: Le leghe, sì, dopo tornate alle leghe furlane,
9: sì,
10: tu le recente mostre che ho fatto qualche mese fa, ho stato incantato di una presentazione fatta di Walter Tomada, no? Che sicuramente vuole conoscere.
9: Io lo conosco, lo saludino anche se non sta ascoltando, Walter, sempre un gran amico.
10: Bene, mandi Walter, continuo a ringraziarti per la bella presentazione che tu mi hai fatto in leghe furlane, da queste mostre, e che io sarei stato veramente incantato e per sé incantato, perché i talks che io presentavi e ieri a volte concettuai ed esprimi con le speranze dal Furlan che è difficile aggettivare solo, però è arrivato veramente a tirare fuori le speranze giuste per contare i concessi che io ho in mostra, no? E che mi dimostra che veramente le nostre leghe ha queste forze, queste potenze, insomma, no?
9: Sì, ha un'importanza, veramente una capacità di, come tanti altri slanghis, come che si usa, dicono minorizzadis, non minoritaris, no? E ha una forza comunicative,
10: sì,
9: che la lingua che magari che si dopre ufficialmente, diciamo così, come che le parlano italian, no, ufficialmente anche il Furlan, però diciamo puoi spandure dal territorio la che sia sta, ecco, diciamo così, non ha quel tipo di forza, ecco.
10: Sì. Partiti io tanti anni fa ho restavi maravigliata lei l'ancore tenatisse, no, per dire di Zanier, per dire che le ritengo anche molto la Divina Commedia, sì, delle leghe furlane, insomma, no?
9: Sì, è un tema che lì è sburtarlo.
10: 10.000 versi di poesie che è sconfinate, no? È tutto in leghe furlane, no? E sono pochi che conoscono il gran patrimonio che ho vinto le leghe, no? Perché il patrimonio delle leghe furlane a lei non ho vinto un patrimonio ufficiale, perché tutte le altre storie si è sviluppate con le leghe dai nadasse, dai avvocati, che era il latino, il italiano dopo, insomma, no? Per cui il Furlan non è mai stato messo in una posizione di privilegio, no? Ma come da questi momenti storici che si può farlo, no? E recuperare le nostre grandi
9: identità, quello, e provini anche, no, con che trasmissione chi, no? a dare una mano a chi progetta. A proposito di progetti, Oscar, mi interessa sapere, cioè proprio te lui comunque l'ha scominciato a sviluppare i suoi, tal senso vi in contatto che l'ha imparato, gli è arrivato un po' che l'humus di competenze, di passioni artistiche che all'anso pari che faceva questa attività di tipo artesanale, e dopo siamo andati a scuviarvi dopo lo ha fatto maturare naturalmente, però il talento proprio te, o l'inclinazione per quel tipo di attività di sculture.
10: Allora, faccio le piccole premesse, no? Sì. Io ho fatto pitture fino al 90, quando ho fatto gli studi d'arte, no?
9: Quindi fino a 40 anni, poi io manco.
10: Sì, no?
9: A testimonianza dal fatto che si può sempre cambiare settore, no? Che corodi,
10: no,
9: che...
10: ma io continuo a pitturare tuttora, perché le pitture sono bellissime, mi piace, e dopo che non hai tanto tempo per sviluppare, no? Non mi manca di dire le concentrazioni, perché restando al discorso che tu fai bene o un mestiere oppure poi fai un bel ci doi, ma no, ai massimi livelli di concentrazione, direi, no? Ecco, dit che io ho fatto pittura fino al 90, direi così ufficialmente. Dopo avevo vinto un concorso al Tempio di Cargnacco dei Caduti, e durante cui ho realizzato una grande ceramica murale.
9: Sì, che tutti conosceranno come disegni il riferimento ai Mars dalla ritirata di Russia, no?
10: Sì, il mio. Era un concorso nazionale, vinto i premi, realizzati queste opere, e di lì in assoluto disegni così una specie di vocazione, un giro di boe, là che dopo decido, beh, Duccio Matti, io sono poi fatto per fare le robe sulle mani che non colpinere.
9: Non colpinere, ecco, no? Sì, diciamo che ha avuto il suo momento
10: di maturazione,
9: ecco, no? Di cambiamento, certo, di maturazione. E dopo lì hai scominciato il percorso.
10: Quindi le sculture per me è un grande rispiede di materie, una ricerca dei materiali, prima di tutto, questa è una passione, perché io non ho simpatia su un materiale, direi, no? Perché prima o dopo, io dopo i dolci.
9: Allora, a proposito di prima o dopo, dai materiali fevelin dopo, prime Oscar Escolting, Shooting Star dai Golden Smog, dopo torni con lui.

0: Don't you know that you are a shooting star? Ti altavin e chianti, chiamo i Golden Smog. Non sato di sei un estiele in taschist dal shooting. Stinta Bayan con Oscar Romanello dal suo percorso artistico cultural. E lui si è renduto conto che dal suo contesto, che il de sculture, l'ha capito di poter essere un riferimento, poi o manco dal 1990, giusto, Oscar, ne abbiamo fatto un special excursus proprio sul suo sviluppo. La prima è scominciata a livello formativo con la pittura, che al pratica è anche mo, però dopo si è concentrato sulla scultura, con un lavoro che aveva fatto al Tempio di Chiarnia, e dopo si è arrivato fino al dì di voi, insomma, sono passati 35 anni, poi o manco, un po' più di 35 anni, 36, e lui ovviamente al va in denanzo su chi percorso artistico, Oscar.
1: Sì, sì. Io volevo dirti, no, che sì, le sculture, per me naturalmente, una forma di rispetto in tante parti in materiali e tira fuori di ogni materiale fino ai cose, le nobiltà che è dentro, no?
0: Sì, quindi non si butta via niente, di ogni materiale si può sdoprare.
1: Assolutamente no, vuoi dire, o sì, no, il genere umano che ha dato i valori ai materiali, ma sì, di fronte a Dio i materiali sono due compagni, sai, tendenze, no? Sì. E come le canzoni di Andrea, dall'età me nascono i fiori, eccetera eccetera.
0: Dai diamanti non nasce niente, giusto?
1: Sì, esatto. Appunto. Quindi le ricerche espressive e poetiche che si poggiava dai materiali che conta e che va, il risultato finale, no? E dopo bisogna avere pazienza naturalmente di sapere di arrivare a che risultato, perché ho cercato prima di concentrazione, prima di arrivare a fare una scultura, e la concentrazione enorme, perché si è dovuta via tante, e ti dove le coccole, no? Le nore che tra il miezzo, no?
0: Sì.
1: E forse lì tu chiati le verità, no? che per contare le tue storie, per contare le tue sculture, no?
0: A livello proprio di sviluppo anche di lavoro dal materiale. Prima ovviamente si immagina Hulk, però dopo mi dice di lui, se ho detto una roba sbagliata, che modellando il materiale tanti convinzioni è cambiato in itinere proprio, no? Tu stai facendo una roba
1: perché tu sai all'inizio tu hai sulle forme in nuce, si dice, sì, no? Con le parole dotte, no? Nascente, no? Sì. Però non di sicuro che finale vengono a lavorare strade facendo, perché le soluzioni sono state strade facendo, no? Perché tu fai fuarce anche sul primo di tutto, sul tuo mestiere, sul tuo DNA che tu hai, no? E sulle tue fantasie, no? Sulle tue, no? Le fantasie non è però volute che si dopo per il frusto, no?
0: Sì, sì,
1: il frusto,
0: sì,
1: che la fantasia è una roba potente che è dentro,
0: sì, e che dopo tanti è credendo che vedi di sei smenteate quando si diventa grunge, no? Fantasie, va bene fino a designs, dopo vanno
1: assolutamente
0: fantasie.
1: No, le fantasie anzi no, da chi sei società da queste società dai media, di queste elettroniche esasperate così, vorresti di recuperare ai giovani il gusto e l'urs di doprare le fantasie con cui fuarci, con cui addirittura in maniera metodica, insomma, no? Perché veramente si stanno occupando con le loro mani, insomma, no? Non girare
0: a divagare, sì, ecco, resti sull'arte.
1: I materiali di recupero, come che ho detto fa, no? E sono sì una miniera di fuarce, perché ha già dentro il passaggio dal genio, dal PC, dall'uomo che lo ha formato, che lo ha fatto, no? Che lo funzioni, che lo formi, no? E questo mi stimola un lavoro, inventare forme nuove, per contare storie nuove, e robe che insomma mi passano in parecchia.
0: Lui, no? Mi ha detto prima che giustamente che l'OMP ha dato valore a certi materiali.

0: Sì, a Cher Snow, e quindi la storia fatta in maniera che l'aur sia di un materiale, o il ramp sia di materiali costosi, pregiati, altri materiali non sia di così. Isa un materiale che lui ha lavorato, che l'ha sottovalutato, tipo, no? Che a lui piace particolarmente.
1: Ma un materiale che è sottovalutato, un po' essi, due o tre, io butti là le scatelle di frutta e verdura e di plastica che tu chiati frutta dai supermercati, che sneri, bieli, robusti, dai, cuse, messede, imbastis, che sleo, e fa dei totem che sono meravigliosi, no? Inserire dentro anche altri robi, no? E io le ultime robe dal mondo, perché io ne scovaccio, no?
0: Sì.
1: Ma
0: È vero.
1: come diceva un mio grande maestro, che era Tino Basaldella,
0: E beh.
1: e mi diceva, partaliano, no? Perché, Oscar, il ferro vecchio è tutta ferrata, no? Perché
0: Sì.
1: lui udava a fare i tacchiani, che è il monumento che è in piazza 26 luglio alle Resistenze, non
0: Sì.
1: so se vi presenti,
0: Sì,
1: no?
0: beh, quello che avviene in due presenze.
1: Io ieri fruttini, insomma, giovenotto, e dai una mano a tigli su a saldare chi sto di fiare, e mi diceva, e se tutta la ferrata cambia, se tu lo metti in un certo modo diventa poesia, a tu
0: Sì,
1: capire, no?
0: per forza.
1: Dipende, il rapporto che tu hai con il materiale, tira fuori le sue nobiltà, no? Perché hai tutte lì le differenze, insomma, no? Sì, se tu fai sulle brutte robe in oro, resta sì con le brutte robe in oro,
0: Sì.
1: che
0: Non si stiampe,
1: punto.
0: non si stiampe di che robe lì. Oscar, hai altri smostri o avvenimenti in programma di chi ha?
1: Io ho le mostre in atto, che è simpaticissime perché è sulle protezioni dall'ambiente naturale, dal Tilly Ben, e è a Dignan, e mi place di queste robe perché anche il sito dal comune di Dignan, detti dal comune di Dignan, è proprio favoloso, è ideale per contatti,
0: E tu l'hai
1: robe,
0: ospitata alla sede
1: insomma.
0: comunale di Dignan?
1: Sì, detti del spazio, sì, sopra atrio, eccetera, eccetera, no? Infra gli uffici, te sale consigliare,
0: Sì,
1: eccetera,
0: allora
1: no?
0: è invidi i nostri
1: E lì,
0: ascoltatori a fare a dare un cookie,
1: magari sì.
0: insomma,
1: Lì
0: ecco.
1: è una roba bene perché per esempio cercare di materiale di recupero, no? E si può veramente inviare che io faccio strobi con le chiate dal panettone di Natale, no? Sì, si può, come no, no? Naturalmente no, così come mancherete, dopo
0: Eh
1: va
0: sì, se no sareste in voice duci.
1: manovrate, sì, se no va manovrate in certe maniere, va interpretate, insomma, no? Va organizzate, eh? E ben fu una forma, tu riesci a contare una storia, insomma, no?
0: Sì, ecco, non si è
1: E
0: lasciato chi sbon
1: lì,
0: insegnamento. Oscar, e se arrivassi
1: sono
0: in
1: venga
0: somp,
1: Simone.
0: ecco, mi tocchi salutarlo o invidi
1: Ah, va
0: duccia
1: bene,
0: là.
1: va bene.
0: A Dignan, a Vio di queste mostre, un lavoro interessante, dice che non sa contat lui, grazie anche a Giacomo Plotzner in regia e Dario Nardini per parte tecniche, voi o Fevelindi al torneo domani mattina.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: È bella, è romantica ed ha anche un senso di filo di continuità, quindi è una cosa molto carina da mettere in evidenza. Voglio farle ascoltare un vocale che è arrivato al nostro 342-8832. Prego la regia.
2: Sono Daniela da Roma e grazie. E volevo sapere che relazione c'è tra ciò che memorizziamo, non necessariamente siamo in grado di poterlo discernere, scindere immediatamente, e quella che è l'intuizione di scegliere o non scegliere rispetto a qualcosa che abbiamo, qualche conoscenza che abbiamo incamerato, che ci porta

0: con quell'intuizione a fare delle scelte. Spero di essermi spiegata.
1: Professore della sala,
2: Si è
1: l'intuizione.
2: spiegata benissimo. Allora, prima di tutto, noi usiamo delle parole per identificare dei concetti, ma spesso questi concetti sono diversi a seconda dell'intenzione che diamo a questa parola. Intuizione è un termine molto vago, quindi è difficile dire che cosa esattamente sia. Però quello che è importante, è una bellissima domanda, è capire che il nostro pensiero, il nostro sistema cerebrale è molto lento, ha una capacità di elaborazione di circa 8 bit al secondo, cioè come un vecchissimo wifi, è molto molto lento. Mentre invece i nostri sensi, quello che noi vediamo in giro, perché la nostra rete, il nostro occhio, hanno una capacità di elaborazione circa 10 all'ottava, cioè miliardi di volte superiore. Quindi noi, tutto quello che ci capita intorno, di quello che ci capita intorno, soltanto una piccolissima parte riusciamo davvero a elaborarlo coscientemente. Questo significa che molte cosiddette decisioni devono essere automatiche. Se noi vediamo una tigre che ci assale, non è che stiamo lì a pensare, ma sarà la tigre oppure le strisce, sono quasi
1: Beh.
2: un giaguar, scappiamo e basta. Il nostro encefalo quindi è dotato di diversi sistemi decisionali a diversa velocità, alcuni sono ponderati. Per esempio, quando Darwin, che era uno scienziato, doveva sposarsi, ha fatto una lista sui pro e i contro del matrimonio. Mi sposo, ma
1: Meraviglioso.
2: magari. E lui pure uno scienziato faceva questa lista e poi alla fine ha detto: ma insomma, fa niente, mi sposo perché mi sto bene. È ovvio che è difficilissimo razionalizzare ricordi o pensieri, ma quello che noi diciamo essere intuizione, di fatto sono processi decisionali inconsapevoli, molto rapidi, che ci permettono di sopravvivere nel nostro ambiente, cioè di scappare dalla tigre.
1: Allora, scappando dalla tigre, Marco da Parma ci dice: buongiorno, io sono consapevole di dimenticare le cose che mi interessano poco. È così, della sala.
2: Sì, è così. Allora, proviate a immaginare una moneta da 50 centesimi di euro, ok? Voi l'avete usata, toccata, manipolata, passata di mano in mano migliaia e migliaia di volte. Ma se io vi chiedo cosa c'è dietro, molti di noi non lo sanno, c'è la
1: È
2: statua di
1: vero.
2: Marco Aurelio del Campidoglio a Roma. Non lo sanno perché non è funzionale all'uso della moneta, non ci abbiamo mai prestato attenzione. Noi possiamo vedere una cosa in maniera passiva migliaia di volte, ma non la incameriamo. E se non la incameriamo, cioè se non la codifichiamo, si dice, se non la incameriamo, se non la facciamo nostra, non riusciremo a ricordarla. Consideri che il cervello è un organo estremamente narcisista. Quello che genera lui stesso lo considera importante, quindi un modo per ricordare è quello di ripetere, di generare noi stessi il materiale. Adesso che vi ho detto che dietro i 50 centesimi c'è il Marco Aurelio, forse molti di voi se lo
1: Siamo
2: ricorderanno
1: tutti
2: molto
1: a
2: meglio.
1: guardare, a cercare la monetina. Franca da Cagliari, caro professore, le scrive: intanto buongiorno dottoressa Verbaro, complimenti per la trasmissione. Vabbè, questo me lo becco io. Penso
2: Va
1: che
2: bene, complimenti. Complimenti anche da me, allora.
1: il processo della dimenticanza sia necessario per l'igiene mentale, paragonabile all'ordine che cerchiamo di mettere in casa, virtuali tutte e due, e un continuo assestamento che ci consente di vivere bene. Che dice?
2: Che è molto puntuale. Questa osservazione è esattamente la funzione della memoria. La funzione della memoria rispetto all'oblio sono due cose che vanno insieme. Gli antichi greci lo sapevano. Mnemosine, la dea della memoria, si accompagnava al fiume Lete, il fiume della dimenticanza. Erano due sorgenti che facevano l'identità dell'uomo. Noi poi abbiamo negletto questo concetto per ripescarlo negli ultimi 10-15 anni in neuroscienze. Ma le due cose vanno insieme. Noi cerchiamo di ricordare, la nostra memoria ci fa ricordare, e poi la dimenticanza sfronda, pulisce, elimina, e lo fa spesso durante il sonno. Il sonno ha molto questa funzione, ha la funzione di ripulire il sistema da tutti i dettagli che non ci servono. Eliminando i dettagli abbiamo dei concetti, se no non avremo i concetti. La conoscenza è quello che c'è dopo che abbiamo dimenticato.
1: Allora, un altro ascoltatore scrive: l'unica banconota che ricordo è quella delle 1.000 lire con sopra Maria Montessori, che sicuramente ha aiutato la memoria di tutti noi. E un altro ascoltatore che domanda: in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi a positivi? Succede anche questo?
2: Allora, tutte e due domande, punti veramente interessanti.

0: Il pubblico intelligente che ha
1: no, i nostri ascoltatori sono veramente in gamba.
0: Magnifico, devo venire più spesso.
1: Quando vuole.
0: È veramente gratificante. Allora, il punto sulla Montessori. Benissimo quello che ha fatto la Montessori. Dovremmo ricordarci, quando cambiano i tempi, quando cambiano i paradigmi, noi dovremmo cambiare. Adesso tutte queste discussioni sulle nuove tecnologie, noi dovremmo cambiare per favorire la crescita sana delle nuove generazioni, non colpevolizzare i ragazzi che sono certamente meglio di noi, che lo fanno, non sanno, e continuare a fare le cose che facevamo nell'Ottocento. Bisogna cambiare i paradigmi quando cambia la società, quando cambiano le tecnologie, e ascoltare i ragazzi che sono più intelligenti e più bravi di noi. Quindi la Montessori ci insegna che i cambi di paradigmi sono necessari. L'altro punto qual era?
1: Allora, era in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi a positivi.
0: Allora, pronto? Sì, e noi, ecco, come diciamo prima, il nostro cervello, mi sente? Sì,
1: sì,
0: il nostro cervello è un organo, come dicevamo, narcisista, e quindi cerca di farci stare nella luce migliore. C'è un bellissimo esperimento che dava a delle persone delle liste di attributi, come se fosse un test di personalità, no? Dice, tu sei bravo oppure cattivo, degli attributi positivi e negativi. Poi dopo parecchio tempo chiedeva, ti ricordi il test di personalità? E le persone ricordavano di se stessi molti più attributi positivi di quelli negativi. Ma quando le stesse persone o altre persone gli veniva data la stessa lista dicendo che la personalità di un'altra persona, i ricordi erano uguali, sia quelli positivi che quelli negativi. Noi tendiamo a ricostruire, siccome la memoria è una narrazione, noi ricostruiamo la memoria di noi stessi in termini più eroici o più positivi di quelli che mai siamo stati. Allora, nel nostro racconto noi siamo al centro del racconto, siamo i protagonisti del nostro racconto.
1: Vediamo se riusciamo a rispondere a qualche altro messaggio, perché ce ne sono veramente tanti. Daniela da Milano le scrive: buongiorno, mi sono accorta di un fatto strano.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Oggi parleremo dell'emergenza incendi in regione, del governo che lancia la cosiddetta frontiera diffusa per i migranti e poi dell'eclissi di sole che ci sarà questa sera. Non è cessata l'emergenza incendi in regione. I vigili del fuoco oggi sono impegnati nelle operazioni di bonifica in varie zone della regione, ma ieri sera altri roghi sono divampati a Trieste, nella zona Campanelle, nelle vicinanze della pista ciclabile Cotour.
4: La mia vicina di casa stava portando i cani ed è corsa ad avvisarci tutti perché hanno appiccato il fuoco proprio qui. E quindi ha cominciato a urlare incendio, incendio, incendio, e ovviamente essendo tutto casette le persone erano già in strada, ma i vigili del fuoco sono stati bravissimi e qui non hanno riuscito a prendere fuoco perché non l'hanno spento subito.
5: L'allarme fra le abitazioni che costeggiano la ciclabile di Cotour dalle parti di Via dell'Acqua in zona Campanelle è scattato poco dopo le 20. Gli stessi residenti sono accorsi con secchi d'acqua per domare i focolai divampati uno dopo l'altro ai lati della pista. A preoccupare soprattutto la sequenza degli incendi. I focolai sarebbero comparsi uno dopo l'altro lungo la ciclabile, alimentando tra i residenti il sospetto che possa esserci stata una mano unica e dunque che si possa trattare di un gesto doloso.
4: Prima da su, nel tempo che lei è venuta giù ad avvisarci a noi, dopo è stato appiccato qua. Quindi sembrerebbe che hanno cominciato da su e dopo sono andati verso giù.
6: Verso le 9, più o meno le 9. Qualche minuto prima e dopo si è alzato un po' di vento e si sono estese le fiamme. Ma comunque sono intervenuti e per fortuna è andato tutto bene.
5: Le testimonianze riferiscono poi di gruppi di ragazzini avvistati nelle vicinanze dei roghi e impegnati a riprendere le fiamme.
6: Ho visto l'incendio che era appena partito da questo lato qua, e con tre ragazzini che stavano filmando, Gli ho chiesto se hanno chiamato i pompieri e mi hanno detto in un modo così un po' strano, sì sì.
4: Conosco tante persone che abitano qui in zona che hanno visto ragazzini.
5: Poco prima, intorno alle 19.30, un principio di incendio di sterpaglia era divampato fra il canale dei Tavoloni e la via Cesare Augusto Colombo a Monfalcone. Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno interessato varie aree

0: della regione. Diversi risultano sotto controllo, mentre continuano le operazioni di monitoraggio e bonifica con l'elicottero del servizio aereo regionale sul Monte Palavierte e sul Monte Amariana. Bonifica anche dopo l'incendio dell'ex cavacartiera Aduino sul Monte Grisa e a Monrupino. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il governo lancia la cosiddetta frontiera diffusa per i migranti, estendendo a tutto il paese i controlli rapidi per decidere se espellere e rimpatriare chi non ha diritto all'asilo. Nella nuova mappa figurano anche Pordenone e Udine.
2: Le province di Udine e Pordenone diventano di fatto per decreto zone di frontiera e transito in cui sarà possibile trattare le domande di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, con la possibilità quindi di trasferirvi i migranti sbarcati ad un confine esterno dell'Unione Europea, ad esempio sulle coste di Lampedusa, per il tempo necessario alla valutazione della domanda, 12 settimane, in apposite aree chiamate con acronimo PAF, in cui i richiedenti attenderanno l'esito. 140 posti previsti in provincia di Udine tra la caserma Cavarzerani, via Brigata Re e Pontebba. Numero che non dovrebbe sommarsi alla quota di richiedente protezione internazionale già prevista per il territorio, ma collocarsi al suo interno. Questi centri saranno attivabili in 25 province d'Italia, da Asti a Vicenza. Saranno delle commissioni territoriali, composte da funzionari esperti in diritto, a valutare le domande dei migranti. Pordenone e Udine afferiscono alla commissione di Trieste. Nella prefettura del capoluogo friulano è stata creata una sottosezione seconda, sempre dipendente da Trieste, con competenza esclusiva sulle procedure accelerate di frontiera. Raddoppiato l'organico dei funzionari con 5 rinforzi in più tra gli amministrativi. Per alcuni addetti ai lavori, i tempi ristretti in caso di ricorso, che tutti fanno ottenuto un diniego, mal si conciliano con le carenze d'organico al Tribunale di Trieste. Settimana scorsa, proprio a Trieste, 4 diverse sentenze hanno dato ragione ai ricorsi di richiedenti protezione internazionale perché la procedura accelerata è stata applicata anche a Trieste Gorizia. Per Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, le procedure accelerate continuano a non essere valide per chi è rintracciato in area giuliana. Il diritto europeo le prevede solamente per le frontiere esterne. D'altro canto, aggiunge, se il governo vuole realizzare nuovi centri di frontiera e zone di transito anche in Friuli Venezia Giulia, regione già punto di arrivo della rotta balcanica, può farlo ora dal punto di vista giuridico, assumendosi però le responsabilità politiche della scelta. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nuove dotazioni per la polizia locale di Monfalcone, sospeso l'utilizzo dei taser. I vigili urbani avranno a disposizione armi e giubbotti antiproiettili.
3: Perché diventa importante oggi a Monfalcone questa dotazione per la polizia locale?
4: È fondamentale perché le armi oggi, che speriamo di non usare mai, danno la sicurezza al cittadino ma anche all'operatore. Monfalcone è molto cambiata in questi anni, e generalmente 3.000 sono le persone in più rispetto ai residenti che arrivano, stanno, lavorano qualche mese e poi se ne vanno. Questo dà la dimensione anche dell'impegno della polizia locale. Abbiamo provveduto ad adeguare le dotazioni, dalle bodycam al giubbotto antiproiettile, ai guanti antitaglio. Adesso era arrivato il momento, oltre ai taser, di dotarsi anche di questo strumento. È stata fatta la formazione teorica e pratica e da adesso con l'armeria in sede tutti gli agenti potranno avvalersi di questo sistema di protezione che noi riteniamo importantissimo e per il quale avevamo avviato comunque un percorso già molti anni fa, in maniera crescente anche rispetto alla formazione.
5: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Si chiude a Gorizia l'edizione di Verdi d'estate con Gli Dei dell'Olimpo, lo spettacolo per famiglie sui miti e i personaggi dell'antica Grecia messo in scena dalla bottega Rea. Protagonisti il satiro Pan e la musa Talia, che si ribellano al divieto di Zeus di raccontare gli episodi mitologici. Alle 20.45 al Palazzo de Grazia, via Oberdan 15. Una notizia di sport: la Pallacanestro Trieste ha raggiunto un accordo pluriennale con Abramo Zanca, guardia e ala piccola classe 2002. Il giocatore si unisce al roster giuliano dopo aver concluso l'ultima stagione sportiva, dividendosi tra la Virtus Bologna in Serie A e la Pallacanestro Roseto in Serie A2, dove ha registrato medie di 9.1 punti e 4.3 rimbalzi a partita. In occasione dell'80° anniversario della strage di Vergarolla è stato presentato il progetto Pola Ricordi, una mostra itinerante che verrà inaugurata il 26 agosto a Trieste e proseguirà a Monfalcone e Gaeta. Preservare la memoria, trasformare

ricordando la tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946 in un'occasione di dialogo e crescita collettiva. È stato presentato a Trieste, a Palazzo Gopcevic, il progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidoni.

0: migliaia di vittime. Il progetto si inserisce tra le commemorazioni regionali per l'80° anniversario. Cuore pulsante dell'iniziativa è una mostra tematica itinerante, ricca di immagini, documenti e materiale d'archivio. L'inaugurazione si terrà a Trieste il 26 agosto presso la Lega Navale Italiana, proseguirà a Monfalcone a ottobre e si concluderà a novembre a Gaeta. Massimo Romita, presidente Gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
1: Abbiamo voluto ricostruire le rotte della memoria legate proprio all'immigrazione della Pietra Giulia, che da Pola si trasferisce prima a Panzano e dopo nella Baia di Sistiana, e così la scuola nautica della Guardia di Finanza, che è nata a Pola nel 1926 e si è trasferita a Gaeta, dove abbiamo intrapreso tutta una serie di rapporti di amicizia.
0: A completare il programma, un ricco itinerario culturale composto da conferenze storiche, concerti, viaggi della memoria da Trieste a Pola e attività dedicate alle scuole e al coinvolgimento dei giovani.
1: Ci sarà il coinvolgimento, soprattutto quando riaprono le scuole, per trasmettere quei valori, soprattutto attraverso le immagini, per far conoscere la storia delle nostre terre.
0: Questa sera ci sarà l'eclissi di sole che a Trieste raggiungerà il 90%. Il fenomeno inizierà alle 19:26 e raggiungerà il suo culmine alle 20:13, quando il sole tramonterà eclissato. Per osservarla saranno necessari degli occhialini speciali certificati. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che ci parlerà del progetto Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis, con l'obiettivo di preservare, valorizzare e trasmettere la memoria storica della tragedia di Vergarolla. Nelle prossime settimane un ricco calendario di iniziative coinvolgerà soggetti transfrontalieri e comunità del territorio, costruendo un percorso multidisciplinare. All'interno di questa cornice partirà da Pola il 14 agosto la veleggiata commemorativa dedicata ai 140 anni della società nautica Pietas Iulia, fondata nella città dell'Arena nel 1886 e oggi importante presenza sistiana. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Tommaso Vinoni e Walter Vidonis. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Tutti con gli occhi puntati verso il cielo stasera. Subito prima del tramonto, dalle 19:26, l'eclissi parziale della Luna sul Sole creerà un effetto astronomico di rara bellezza, visibile a occhio nudo ma sempre con accortezza. 4 minuti, tanto durerà il momento massimo in cui il satellite naturale della Terra e la stella solare che ci rifornisce di energia e calore saranno maggiormente sovrapposti. A partire dalle 20:13, pochi minuti prima che il sole si spegnerà sotto la linea dell'orizzonte. Cosa avrà di particolare l'eclissi di stasera?
3: Il disco luminoso del sole sarà coperto per quasi l'88%, però al tempo stesso abbiamo questo fattore che il sole tramonterà, quindi non vedremo tutta la fase di massima copertura, ma se avremo fortuna con il meteo, quindi non avremo delle nubi basse. Sarà un fenomeno che dovrebbe essere molto caratteristico per la luce ambientale che vedremo.
2: A fare la differenza quindi sarà il meteo, che influirà sulla visibilità, ma anche la città da cui la guarderemo.
3: Passando da Trieste a Gorizia, a Udine, a Pordenone, aumenterà leggermente la copertura massima.
2: Per poter ammirare un'eclissi dello stesso tenore dovremo aspettare il 2027, ma per averne una più spiccata e con una copertura maggiore bisogna arrivare al 2031 e per i più fortunati l'appuntamento con gli astri è verso fine secolo, ma in quel caso ne varrà ancora più la pena.
3: Nel 2075 ci sarà un'eclisse anulare di sole e nel 2081 da Trieste chi ci sarà vedrà una vera eclisse totale.
2: Stupore e entusiasmo non dovranno però prevalere sulla salute, gli accorgimenti dell'esperto.
3: È assolutamente necessario, ogni qualvolta si osservi il sole direttamente, utilizzare dei filtri per certificati proprio per l'osservazione diretta del sole, che sono quelli che garantiscono la migliore e adeguata protezione della retina da radiazioni nocive che provengono dal sole.
2: Trieste, Gian Piero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti l'avvio del progetto transfrontaliero Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis per preservare, valorizzare e trasmettere la memoria storica della tragedia di Vergarolla. Ne parliamo con il presidente del gruppo Ermada, Massimo Romita. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie della trasmissione.
0: È un piacere ed è un piacere anche scoprire questo programma che seguiremo tra l'altro nel suo svolgimento, nelle sue iniziative, ma potremmo cominciare chiedendole come sia nato questo progetto e come voglia ricordare, valorizzare, preservare la memoria storica di Vergarolla.
1: Sì, allora Pola Ricordi nasce con l'obiettivo di appunto preservare

0: arrivare a approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946, inserendola nel più contesto delle vicende storiche del confine orientale, dell'esodo giuliano-dalmata, delle profonde trasformazioni, soprattutto politiche, sociali, che segnarono Pola, l'Istria e l'Adriatico orientale nel secondo dopoguerra. Il progetto non vuole limitarsi alle doverose, importanti e fondamentali commemorazioni, ma vuole costruire soprattutto un percorso culturale, multidisciplinare, capace di unire ricerca storica attraverso appunto storici, divulgatori, divulgazione, musica, sport, editorie, attività educative e dialogo appunto transfrontaliero. Cuore dell'iniziativa è sicuramente la mostra tematica itinerante, poi la ricordi Vergarolla e le rotte della memoria, realizzata attraverso documenti, immagini, testimonianze, materiali d'archivio, sviluppata in collaborazione con la Società Nautica Pietrasiuglia, attraverso gli archivi della Fondazione Pietrasiuglia e di numerose realtà e partner. In particolare, ecco, la mostra toccherà e avrà anche un altro filone importante, quello della scuola nautica della Guardia di Finanza, istituita a Pola nel 1926 e poi successivamente trasferita a Gaeta. La mostra, che avrà appunto, sarà itinerante, che toccherà diverse città, parte un po' da quelli che sono stati gli eventi storici proprio di quel 18 agosto del 1946, ma poi parlando anche un po' dei protagonisti, ecco, con il dottor Micheletti e i protagonisti, ecco, di quelle tristi vicende. Ma poi abbiamo, come per altri progetti che abbiamo presentato, in particolare il ricordo del 54, dove toccammo in particolare, ecco, le zone di confine Duino e Muggia in particolare, così abbiamo voluto toccare per questo importante progetto, collegandoci e soprattutto collaborando anche ad altre iniziative istituzionali che altre entità, altre associazioni, ma soprattutto altre istituzioni stanno programmando anche per il 18 di agosto. Abbiamo voluto approfondire due filoni: quello della storia della scuola della Società Nautica Pietrasiuglia, che è fondata nel 1886 che oggi è attiva in Baia di Sistiana, proprio quella società che organizzò quella Coppa Scarioni quando venne la devastante esplosione. Siccome di quella storia nessuno sa molto, ecco, e abbiamo voluto approfondire, ecco, con il presidente Valenti e con appunto i rappresentanti della Fondazione Pietrasiuglia, tutta una serie di passaggi, tra questi anche il trasferimento a Panzano, appunto nella zona di Monfalcone, e per questo sarà una tappa anche a Monfalcone, per poi arrivare, grazie alla concessione del principe della Torre Tasso, della porzione della Baia di Sistiana dove attualmente ha sede. E così abbiamo voluto, grazie anche alla collaborazione, ecco, con il Lions Club di Gaeta, col generale Marcello Marzocca, che è stato per anni direttore della scuola nautica della Guardia di Finanza, anch'essa istituita a Pola nel 1926, e anche lì, dopo una serie di episodi, venne trasferita a Gaeta, dove attualmente ha sede e dove appunto nel mese di novembre andremo ad esporre, proprio grazie alla collaborazione, anche del materiale che ci ha fornito il generale Marzocca.
1: Questa è l'iniziativa cardine, la mostra itinerante di questo progetto, che appunto verrà inaugurata nella sua prima tappa mercoledì 26 agosto alle ore 18 presso la sede della Lega Navale di Trieste, arriverà poi a Monfalcone nell'autunno e poi ancora a Gaeta, seguendo questo filo di storia, seguendo il filo della storia della scuola nautica della Guardia di Finanza, prima a Pola e poi appunto a Gaeta. È una rete transfrontaliera, Romita, quella che permette il massimo svolgimento di questo progetto. Si parla anche quindi di soggetti, di istituzioni, di enti polesi.
0: Sì, allora

0: il progetto è inserito, è arrivato terzo all'interno del bando della regione Friuli-Venezia Giulia, proprio sul bando commemorazione di Vergarolla. I partner del gruppo Armada sono il comune di Trieste, il comune di Monfalcone, il comune di Muggia, l'associazione Italo Gabrielli e la Pietra Giulia, ma ci sono tutta una serie di associazioni e di enti pubblici che hanno voluto condividere, soprattutto supportare e sviluppare la promozione e soprattutto l'informazione legata proprio allo svolgimento di questo progetto. Parliamo per esempio dell'ANA Sezione Trieste con il coro Ana Nino Baldi, con la famiglia Alpina, che organizzeranno il 2 di ottobre e a novembre, uno a Borgo San Mauro e l'altro a Muggia, al teatro, due concerti insieme ai cori della comunità italiana di Pola, in questa ottica di collaborazione trasfrontaliera. Avremo, dopo avremo altri ospiti, ecco, che parleranno della regata, ma avremo anche e soprattutto una importante condivisione e soprattutto divisione di interventi con conferenze tematiche di interscambio attraverso appunto degli incontri con anche delle visite guidate proprio sui luoghi dove furono appunto i luoghi storici di Pola, ma anche di Trieste, che rappresentano un po' i luoghi simbolo, ecco, di questa vicenda, per appunto presentare il più possibile il progetto. Ci sarà, e questo ringrazio veramente il direttore Massimo Gobesi e tutta la redazione, ecco, di Sconfinamenti, ecco, per il partenariato, ecco, della RAI Friuli Venezia Giulia, ecco, su questo progetto, con delle uscite e delle puntate radiofoniche per sviluppare al meglio l'informazione di questa iniziativa e soprattutto di queste vicende. Per esempio parlavamo proprio in conferenza stampa, ecco, con l'assessore del comune di Monfalcone dell'importanza anche di far conoscere la tappa, adesso quell'edificio dove ospitò la prima volta, venendo via da Listia, venendo via da Pola, la Pietra Giulia, che non esiste più, però vogliamo ricordarlo in quell'occasione, proprio perché fu appunto un punto d'attracco anche per altri episodi, ecco, per un sommergibile, per altre iniziative, ecco, che Monfalcone fu in porto di salvataggio. Ecco, quindi su questo cercheremo, ecco, di approfondire e andare a fare conoscenza. Ecco. Sono diverse anche le pubblicazioni che verranno fatte, dove l'Italia non poté tornare, ecco, la ristampa, quella dell'associazione Italo Gabrielli, ecco, di questo volume, che dà un'inquadratura storica, ecco, di quelle che sono state appunto le vicende, pubblicato già in occasione del cinquantesimo dell'anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, con l'aspirazione, ecco, di quelle che sono state le vicende. Il catalogo della mostra, che sarà veramente un catalogo documentale, dove avremo immagini storiche fornite appunto da il generale Marzocca, ma anche dalla Fondazione Pietra Giulia e da altri come Lorenzo Salimbeni, ecco, per la parte di stesura dei testi, elaborato da Linda Simeone, con degli approfondimenti veramente storici e scientifici particolarmente interessanti. E poi un libretto commemorativo, una ristampa di un libretto commemorativo del comune di Monfalcone, già stampato nel 2012, logicamente aggiornato e focalizzato anche su queste che sono state queste vicende storiche in particolare.
1: E si parla anche di giovani, si parla di scuole.
0: Sì, allora le scuole adesso alla riapertura, perché purtroppo appunto non sapendo fino a poche settimane fa, ecco, del suo finanziamento, con l'apertura c'è anche il sottotitolo della mostra, Vergarolla e le rotte della memoria, perché vogliamo far capire, ecco, che anche dopo le tragedie può rinascere delle situazioni importanti, ecco, come appunto la Pietra Giulia, ma come anche la Guardia di Finanza, una ricostruzione di vita atti e non fatti conoscere. A tal proposito, chiedo scusa, ecco, se magari rubo qualche secondo.
1: Prego.
0: In più,

0: abbiamo già per i primi mesi del 2027, abbiamo già 3 richieste da comuni, 2 della Lombardia e 1 del Lazio, di poter far girare questa mostra per far conoscere queste vicende in alcune delle città, appunto, che hanno richiesto appunto questa mostra tematica, che era sconosciuta ai più.
1: Si parla anche di sport all'interno di questo progetto e nella seconda parte di puntata ci soffermeremo sulla veleggiata che è in programma proprio per i prossimi giorni, con un'apertura cerimoniale il 13 di agosto, domani, e una partenza il 14. C'è anche lo sport, quindi, perché la Pietas Iulia, appunto storica realtà fondata a Pola nel 1886, in un certo senso ritorna così, anche con i propri scafi, con i propri legni a Pola.
0: Sì, questa è stata un po' quando la regione ha emanato il bando, ha detto: ma tutti andranno a richiedere alla Pietas Iulia qualcosa, no? E invece della Pietas Iulia nessuno si è interessato. E quindi abbiamo voluto in tal proposito coinvolgerli, perché veramente è la dimostrazione di come, soprattutto dopo difficoltà enormi, dopo andare via, lasciare tutto e portarsi via, ecco, nelle barche, in quello che era il materiale storico, il materiale della società, e attraverso lo sport ricostruire la storia di questa gloriosa società che fa 140 anni, ma che ha saputo proprio dietro lo sport ricostruirsi una vita, ricostruirsi proprio un glorioso passato sportivo, ecco, quindi passato e attuale, perché continuano a fornire veramente importanti progetti, importanti atleti del, appunto, sia della vela in particolare, poi sono la dimostrazione. Poi c'è anche questo progetto Diventa Inclusivo, legato proprio all'inclusione con ragazzi autistici, e quindi vediamo, ecco, come da questa tragedia può rinascere veramente un qualcosa di sano e di concreto, grazie appunto alla volontà e alla continuità soprattutto dei vari presidenti che hanno portato avanti con forza questo progetto di sviluppo della società.
1: Come possono seguire anche le persone che ci stanno ascoltando in questo momento i vari appuntamenti del progetto Pola Ricordi?
0: Sì, allora c'è un blog realizzato apposta, www.pola1946-2026.blogspot.it, dove non dico in tempo reale, ma quasi aggiorniamo il programma. C'è la voce 20, dove si viene aggiornato, ecco, con fotografie e scalie, ma soprattutto con informazioni relative agli eventi, dove si può prenotare, dove si può essere informati sia del, come dicevo prima, sia degli eventi del gruppo Armada, ma anche degli eventi che si svolgeranno, che stanno svolgendo, anche di altre associazioni, perché noi vogliamo dare una completa informazione anche di quello che succede con altre associazioni, con altre realtà e con altre istituzioni, perché è doveroso fare informazione completa e quindi avere un quadro veramente a 360 gradi di quello che accadde e soprattutto quello che vogliamo ricordare.
1: Siamo in collegamento con Massimo Romita, presidente del gruppo Armada Flavio Vidonis, capofila, ideatore del progetto Pola Ricordi, un progetto transfrontaliero che seguiremo appunto anche nelle sue tappe. Romita, intanto grazie per questa panoramica, per questa anticipazione, e un buon lavoro per un'estate e per un autunno che scopriremo pieno di impegni e anche pieno di soddisfazioni. Grazie, buon proseguimento, buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi e ci vediamo sicuramente alle tappe, ma soprattutto vi vogliamo con noi a Gaeta per raccontare dal vivo quello che accadrà anche in quella città.
1: Grazie ancora a Massimo Romita, un intermezzo musicale e poi ci soffermeremo sul primo appuntamento del progetto Pola Ricordi, 80° anniversario della tragedia di Vergarolla, ma anche 140° anniversario in questo 2026 della

Società Nautica Pietas Giulia di Pola. Tra le prossime giornate una veleggiata ricorderà questa storia e ci porterà da Pola fino a Sistiana. Rimanete con noi.

0: a sconfinamenti con il progetto Pola Ricordi, mostre e tante iniziative anche sportive per l'80° anniversario della tragedia di Vergarolla che si incontra con il 140° anniversario della Società Nautica Pietasiuli. Abbiamo in collegamento con noi il presidente della società, Alberto Valenti. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Assieme al presidente Valenti, il presidente della Fondazione Pietasiuli, che conserva la memoria, i documenti, la storia della società, Antonio Tommasi. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Cominciamo con l'avvenimento sportivo che ormai è prossimo, Valenti. Domani un'apertura della regata, una parte cerimoniale, ci si conoscerà, ci si preparerà il 14, poi la partenza di questa iniziativa, di questa veleggiata. Ecco, ci può raccontare in che cosa consiste questa veleggiata dedicata ai 140 anni della Società Nautica Pietasiuli?
1: Beh, esattamente, l'attività direi che è già iniziata oggi, perché la partenza della veleggiata sarà da Pola e molte imbarcazioni si sono già messe in movimento oggi, quindi c'è già un'area di avvenimenti, di regate e di sport soprattutto. L'idea è nata perché si voleva in qualche modo celebrare un importante anniversario, qual è il 140° anno di nascita della Fondazione. E mi sembrava di fare una cosa simpatica, riprendendo le nostre origini polesane e arrivando fino a dove ci

0: troviamo oggi nella Baia di Sistiana. E quindi ho pensato, cosa c'è di meglio che portare lo sport che in questo momento noi coltiviamo, che è lo sport della vela, a ripercorrere le tappe della nostra storia. Quindi partenza da Pola e arrivo nella Baia di Sistiana. È una veleggiata impegnativa perché coprirà 60 miglia, ma lo spirito che l'anima è più uno spirito celebrativo, di festa, di festeggiamento, dove la competizione ovviamente, come sempre accade in questi casi, quando un marinaio issa una vela lo fa sempre con spirito competitivo, ma quello che lo anima è uno spirito di festa e di celebrazione.
1: A Pola la collaborazione, l'incontro anche con lo Yacht Club Vega per questa iniziativa.
0: Esattamente, qui la cosa è nata in questo modo, navigando un po' sul web, sentendo un po' di voci di vecchi soci, ho scoperto che quando la Pietrastiulia ha lasciato la sede di Pola in fretta e furia, qualcuno rimasto lì ha ritenuto di cercare di portare avanti la tradizione marinara e sportiva abbandonata dalla Pietrastiulia, occupando la sede e riprendendo queste attività. La società che era nata non nasceva come Yacht Club Vega, ha avuto una storia abbastanza più complessa, abbastanza travagliata. Oggi ci sono due società che operano sull'area di Pola, una dedita al canottaggio, che era la nostra attività originale, sì, e una dedita alla vela, che è appunto lo Yacht Club Vega. Ho contattato lo Yacht Club Vega, con il quale avevamo già avuto dei rapporti in passato per delle regate delle classi Optimist, e loro hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e ci stanno dando una grossissima mano ad organizzare questo evento, che anche per loro diventa un evento celebrativo, in quanto rivendicano anche loro in qualche modo una storia di 140 anni, sebbene nata attraverso la Pietrastiulia, ma in qualche parte di questa storia. Mi è piaciuto passare oltre tutti gli eventi storici, tutti i momenti difficili, tutte le questioni politiche, oserei dire, unendo di nuovo questi due club sotto la voce e l'insegna dello sport, che secondo me è quanto di più forte che abbiamo in mano per poter consentire di superare momenti difficili e tragedie come quella di Vergarolla.
1: Diceva una veleggiata, un percorso di 60 miglia. In quanto tempo si percorrono 60 miglia? Appunto, per chi non fosse pratico di vela, mi metto in primo luogo anch'io. Perché vediamo una partenza fissata il 14, ma un arrivo che scavalca la giornata.
0: Esatto, questa è una bella domanda. Non nascondo che tutte le nostre mogli ci hanno chiesto: ma quando tornate a casa? E la risposta di chi ha un po' di confidenza con la vela è: non lo sappiamo, perché il tempo di percorrenza dipende da qualcosa che, per quanto buona sia l'organizzazione, non riusciamo a governare, che è il vento. Il vento di oggi faciliterebbe la regata. Se dovessimo avere il tempo di due o tre giorni fa, rischiamo di passare le notti ad attendere il vento. Diciamo che 60 miglia con un buon vento si possono coprire da un minimo di 10 a 15, 16 ore o più se proprio il vento venisse a mancare. Abbiamo ritenuto di mettere un orario limite alle 12 del 15 agosto, ma proprio per consentire a tutte le imbarcazioni di essere inserite nella classifica, abbiamo messo anche due, uso un termine tecnico, cancelli, sì, cioè due punti in cui prenderemo i tempi presso le isole Brioni e presso Cittanova, in modo che se il vento ci dovesse tradire, ci dovesse abbandonare, chi riesce a passare questi due cancelli verrà comunque inserito in classifica, oppure chi si stuferà avrà la possibilità di accendere il motore e rientrare a casa per festeggiare il Ferragosto con le famiglie.
1: Chi partecipa, chi parteciperà o sta già partecipando a questa iniziativa? Professionisti, amatori, entrambi? E diciamo in quale categoria si possono collocare?

0: C'è un po' di tutto. Faccio un paio di nomi che probabilmente nel mondo velico triestino sono ben noti. C'è Giovanna Micol, c'è Michele Paoletti, cioè sto parlando di persone che hanno fatto delle campagne, che hanno fatto delle Olimpiadi, hanno partecipato alle Olimpiadi. Giovanna Micol, che è il nostro direttore sportivo, ha vinto recentemente la prima America's Cup femminile, quindi stiamo parlando di veri professionisti. Ma ci sono anche degli amatori che, come dicevo prima, animati da spirito celebrativo e di festeggiamento, hanno voluto essere presenti senza velleità di traguardo. Quindi c'è un po' di tutto ed è per questo che ci aspettiamo degli arrivi molto diluiti e ci aspettiamo di dover aspettare gli ultimi anche nel cuore della notte.
1: A che ora si parte il 14?
0: Si parte alle 9 di mattina. I professionisti hanno un po' criticato questa scelta in quanto dicono che non è l'orario più favorevole per avere il vento. L'idea però è quella di consentire a tutti quanti di avere tempo a sufficienza per sperare di non fare tutta la notte in barca. Quindi si partirà alle 9 di mattina, probabilmente con un vento abbastanza leggero, che monterà poi verso l'ora di pranzo, e speriamo che consenta alle imbarcazioni di portarsi abbastanza avanti e di arrivare vicino alla linea di partenza, almeno in tarda serata.
1: E si arriverà quindi appunto il giorno successivo a Sistiana, con una chiusura della linea di arrivo indicativa, diciamo, ma comunque verso le 12:30 leggiamo.
0: Sì, io mi aspetto che i primi, soprattutto se c'è una giornata ventosa come oggi, possano arrivare già nel tardo pomeriggio di venerdì stesso. Gli ultimi potrebbero arrivare la mattina del 15 o al più tardi alle ore 12 del 15 agosto. La linea di arrivo è piazzata proprio davanti alla sede, di fronte alla sede della Pietrasiuglia attuale, così come la linea di partenza sarà proprio di fronte all'arena di Pola, nel porto di Pola, proprio per rendere l'idea della vicinanza con quelle che sono state le nostre radici e con quelle che sono le nostre attuali posizioni e l'attuale sede.
1: C'è stato anche un contatto, c'è un contatto con la comunità nazionale italiana presente a Pola?
0: Esatto, loro hanno accolto con entusiasmo questa nostra iniziativa. Io li ho incontrati diverse volte, ho incontrato il presidente della regione istriana, la vicepresidente, che è appunto un'italiana che vive oggi in Istria, e loro hanno accolto con grande entusiasmo questa nostra iniziativa, sia sul piano sportivo, ma anche proprio sul messaggio che riusciamo a dare, perché onestamente la strage di Vergarolla è un momento molto doloroso nella storia della Pietrasiuglia e nella storia italiana, ed è un momento sul quale noi abbiamo sempre cercato di distaccarci, rimane nelle nostre memorie, ma è un momento doloroso. Il fatto di riuscire a coinvolgere la comunità italiana in Istria assieme allo Yacht Club Vega, che è invece una realtà croata, ha dato un input di fratellanza, di superamento di questi confini, di queste barriere e di queste memorie, che secondo me ha molta rilevanza, e da tutta la comunità croata e italiana in Istria è stata accolta con grande entusiasmo e ci stanno veramente supportando ed aiutando in tutti i modi.
1: Alberto Valenti, resti con noi in collegamento. Mentre andiamo da Antonio Tommasi per farci raccontare un primato della società nautica Pietrasiuglia, un primato storico, ma un primato molto particolare, un primato di continuità. Tommasi, che tipo di primato è?
2: Il primato direi che è quello che fra le società nautiche, le società sportive nautiche nate in Istria e ancora sotto il governo austro-ungarico, la Pietrasiuglia è l'unica che ha svolto la propria attività con assoluta continuità. Altre società esistono ancora oggi, penso

0: alla Rufinum di Rovigno oppure alla Pullino che opera oggi a Muggia, però queste società si sono riformate dopo anni di vuoto, diciamo. E la Pietra Siulia, fra le numerose società sportive che esistevano in quegli anni a Pola, o in Istria in generale, è l'unica che ha potuto svolgere la propria attività con assoluta continuità. Il 21 gennaio del 1947 la società ha mainato il guidone, sì, e ha chiuso i battenti della propria sede, perché ha seguito l'esodo di quasi tutta la popolazione polesana. Abbiamo questa data, questa certezza, perché sui documenti in nostro possesso, precisamente nel libro delle uscite a mare, dove venivano appunto annotate le uscite in canoa, vediamo l'annotazione dei due soci, Cattonaro e Grego, che hanno fatto appunto quest'ultima uscita. E poi c'è una nota aggiuntiva che dice: tutte le imbarcazioni e materiali sono mandate a Trieste in custodia fino a ricostituzione della società in altra parte d'Italia. Ebbene, già il 3 settembre 1947, quindi nello stesso anno, solo pochi mesi dopo, abbiamo un altro documento che è una lettera di benvenuto da parte del presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, che appunto dà il benvenuto alla Pietra Siulia ricostituitasi a Monfalcone, a Marina Nova di Panzano, e quindi ha continuato la propria esistenza senza praticamente aver interrotto niente. L'unica interruzione di cui la Pietra Siulia è stata oggetto è stata nel 1915, quando l'Italia è entrata in guerra, nella prima guerra mondiale, e la Pietra Siulia, come tante altre associazioni filo italiane, così di simpatia verso l'Italia, sono state chiuse così di forza, sono state chiuse con un provvedimento delle autorità austro-ungariche e quindi ha dovuto cessare l'attività per i 3 anni della guerra. Addirittura il presidente Oscar Rossi con qualche altro membro del consiglio direttivo sono stati internati come soggetti considerati pericolosi in un campo di concentramento. Una volta nel 18, una volta conclusa la guerra, ritornati in patria, il presidente Rossi ha subito, pochi giorni dopo, riunito i superstiti e ha respinto lo scioglimento forzato da parte delle autorità del cessato governo e ha ridato vita alla Pietra Siulia, che poi ha continuato la sua attività senza alcuna interruzione.
1: Tomasi, lei ha citato un libro delle uscite a mare e dà l'idea di avere molto altro a livello di documenti per raccontare la storia della Pietra Siulia, perché è lei alla presidenza di una fondazione, Pietra Siulia, che ha uno scopo molto preciso, quello appunto di conservarne la storia. Ci può raccontare anche questa operazione appunto di conservazione, di conoscenza della storia, di una storia che oggi fa 140 anni?
0: Sì, di questo siamo particolarmente orgogliosi. Nel 1910, la fondazione esiste appunto nel 1910, e abbiamo rinvenuto, abbandonato in uno scatolone nella nostra officina della sede, alcuni documenti del materiale che appunto di carattere storico del passato della Pietra Siulia. Io allora ero presidente della società e mi sono preoccupato di dire: ma come, questo materiale è così importante, trascurato e messo così da parte? Quindi abbiamo deciso assieme al direttivo di formare una fondazione per la

0: la conservazione, lo studio, la valorizzazione del patrimonio storico della Pietra Siulia. Ed è stato un atto importante perché da quel momento abbiamo cominciato a raccogliere tutti i materiali possibili, abbiamo contattato vecchi soci oppure i familiari dei vecchi soci che ormai non c'erano più, e abbiamo potuto raccogliere veramente tanto materiale, più di quanto noi ci aspettassimo, e fotografie. Oggi contiamo un archivio di quasi 900 fotografie, a partire dalla fine del 1800 fino agli anni più recenti. Molti documenti importanti, tra le varie cose, che è cosa importantissima per conoscere la storia della società, sono i verbali dei consigli direttivi, sì. I verbali in cui vengono annotate le vicende quotidiane, diciamo, della società. E il nostro più antico libro dei verbali, scritto a mano con una calligrafia da altri tempi, risale al 1895. E prosegue, insomma, per vari anni, per vari decenni. Ovviamente ci sono dei buchi perché molti documenti sono andati persi nei vari travagliati trasferimenti della società da una sede all'altra, e quindi sicuramente mancano tante cose. Però possiamo dire che in questo momento siamo forse l'unica società del Golfo di Trieste, ma una delle poche in Italia, che può vantare un archivio documentale fotografico catalogato e conservato adeguatamente. Nel 2014, tra l'altro, questo nostro archivio ha suscitato l'interesse della Soprintendenza ai beni archivistici del Friuli Venezia Giulia, i quali, visionato il nostro materiale, hanno posto sotto la loro tutela appunto il nostro archivio, e quindi questo è un fatto importante perché ci dà la garanzia che questo archivio non potrà essere disperso in alcun modo.
1: Giusto, giustissimo. Noi siamo in chiusura, ma ringraziamo, salutiamo Antonio Tommasi, presidente della Fondazione Pietra Siulia, per averci portato all'interno della storia di questa realtà sportiva e non solo. Tommasi, buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: Alberto Valenti, presidente attuale della Società Nautica Pietra Siulia, allora buon vento, non so se si dice così, credo di sì, ma il migliore augurio per vivere questa esperienza, questa veleggiata, appunto, in procinto di partire il 14 di agosto da Pola per arrivare nella Baia di Sistiana. Grazie.
2: Perfetto, grazie tante a voi.
1: Siamo così alla fine di questo appuntamento, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Walter Vidonis, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì, dopo, quando hanno iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi, vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzin, che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzin e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera. E pronti via, si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Rees, che era terzo in classifica. E Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 km. E allora? Noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, e io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa, mena. Lui fa: perché? Mena, gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente nessuno. Dopo lì Sibone ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Rees era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spinge anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Rees, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
2: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro, che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998, e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
3: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo, come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca, e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme, e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto

0: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo, stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento, diciamo, un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam, nel giro di due ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
1: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio il 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
2: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era, arrivare a Merano era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Pricca, cioè sul Mortirolo, e al Tour uguale, e lui era questo Marco. E correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno la mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli il più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono noi dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo, e attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge. È solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva.

0: E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: per abbreviare la mia agonia. Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: E ora mi alzo sui pedali, come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo.
0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente, testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene.

Pirata Bambino, storie e leggenda di Marco Pantani è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Siegfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso davanti alla sua abitazione a Pomezia. Ci aggiorna in diretta Elena Baiocco.
3: Un bivio, così ci aveva detto il suo avvocato, parlare o non parlare davanti ai magistrati. Beh, sembra che Walter Lavitola abbia imboccato la prima strada. L'interrogatorio in corso da diverse ore era fissato per le 12 e dal carcere di Rebibbia non è ancora uscito il suo legale, né il giudice né il PM. Un amico insistente verso Ranucci, l'ex faccendiere, quanto emerge dall'ordinanza. Devi chiedere più scorta, altrimenti trovo io la soluzione, gli scriveva Lavitola dopo la bomba della quale è accusato di essere il mandante per accrescere la popolarità del giornalista. Sei mai stato nel corridoio dei presidenti di Palazzo Chigi? Domandava l'ex editore. Ranucci, sempre stando all'ordinanza, provava a limitare le pressioni pur sedotto dalle lusinghe, scrive la GIP. Lavitola avrebbe anche provato a sviare sul movente dell'attentato, suggerendo la pista dei servizi segreti israeliani. Non l'unico tentativo di ingerenza, un'informativa dei carabinieri svela messaggi e suggerimenti su possibili inchieste. Mai avuto influenza su report, replica Ranucci, che su Facebook scrive: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Da Rebibbia per ora è tutto, a te la linea.
2: Caos voli in Sicilia. È stata prorogata fino a domani alle ore 16 l'interruzione delle partenze e degli arrivi all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli. L'omicidio del 22enne a Cutro in provincia di Crotone. Fermato un 28enne, gli inquirenti ipotizzano un delitto passionale. Il servizio di Valeriana Semeraro.
4: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
2: Sono confermate le espulsioni in Italia dei migranti che hanno messo piede inizialmente nel nostro paese e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti, a dirlo la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha continuato l'esponente del governo tedesco, e questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha affermato: non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi delle ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Cresce l'attesa per l'eclissi visibile parzialmente

0: Anche in Italia a partire dalle 19:30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda, Spagna settentrionale e Baleari. Fuori dall'Europa il cielo diventerà buio solo in Groenlandia. Gli esperti raccomandano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica, producendo e narrando uno spettacolo di blues e un disco fisico uscito venerdì scorso, che dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming.
1: Welcome to our symphonic blues experience.
2: Vivo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
1: Blues is not just music. History wrapped in rhythm.
2: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. Un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
1: Why don't we put the blues with classical music, symphonic music?
2: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Andiamo subito in diretta da Elena Baiocco.
3: Sono io il mandante dell'attentato al mio amico giornalista Sigfrido Ranucci. Dopo un interrogatorio di oltre 5 ore, Sergio Cola, legale di Walter Lavitola, è uscito dal carcere di Rebibbia e ci ha riportato le parole del suo assistito, che ha risposto a tutte le domande del giudice. E allora ve lo faccio ascoltare.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria, e cioè che lui sia stato il mandante dell'attentato, e ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a fare questo atto indubbiamente delittuoso. Lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché Ranucci era oggetto di attentati, non so dire quale sia la fonte, per cui la sua azione ha determinato il rafforzamento della protezione. Infatti si è passati, come voi ben sapete, da 2 uomini a 8 uomini. Di scorta.
3: Il difensore ha chiesto i domiciliari per Lavitola. Ranucci all'oscuro di tutto, per chi indaga, vittima di una feroce campagna mediatica e politica per il suo legale, su Facebook ha scritto: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi, Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da Rebibbia è tutto, a te la linea.
2: L'allerta Ceuta per un nuovo ingresso di massa di migranti. Copenaghen è pronta a chiudere i confini.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima stanza anche a chiuderle nel caso di nuova ondata migratoria. Lo fa sapere Mette Frederiksen davanti al Parlamento di Copenaghen, riunito in seduta straordinaria per discutere dei fatti di Ceuta. Frederiksen ha definito inquietanti le immagini arrivate dall'exclave spagnola e chiesto una politica migratoria rigorosa. Sui social continuano a diffondersi messaggi che invitano a una nuova incursione di massa verso Ceuta attorno a Ferragosto. Siamo pronti per evitarla, assicura il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, che domani si recherà nel territorio autonomo iberico situato sulla costa nordafricana. E anche Rabat rafforza i controlli e arresta un gruppo che invitava all'assalto. Da Berlino intanto ribadiscono: le espulsioni in Italia dei richiedenti asilo si faranno. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno scorso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il ministro degli esteri italiani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto e assicura che si troverà un accordo con la Germania sui rimpatri, tenendo conto degli sbarchi di migranti in Italia dalle navi di ONG tedesche. Critico con Berlino Salvini, Fratelli d'Italia sollecita una maggior protezione dei confini, il PD parla di propaganda sovranista, i 5 Stelle accusano il governo di aver isolato l'Italia, per AOS Giorgia Meloni fa propaganda elettorale, Calenda attacca Salvini, non sa leggere neanche un numero, dice il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. Torna a minacciare l'Occidente Putin, che accusa la NATO di infiltrarsi nella regione dell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Il capo del Cremlino afferma che risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe della cosiddetta flotta ombra. Zelensky rivendica la riconquista di oltre 700 km quadrati di territorio da inizio anno e anche il massiccio attacco aereo a Novorossiysk, città russa sul Mar Nero, 3 i morti, anche un bambino. Stop ancora ai voli fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania. L'ulteriore proroga all'interruzione delle partenze e degli arrivi a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società

0: che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. In 4 giorni sono stati cancellati 700 voli. Asso Esercenti stima un danno turistico alla Sicilia fino a 24 milioni di euro. Sport, gli europei di nuoto a Parigi dalle 18.30, terza serata di finale in vasca, dopo i successi di ieri azzurri nuovamente a caccia di medaglie in gara, tra gli altri Benedetta Pilato, Elisa Angiolini nei 100 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Thomas Ceccon nei 200 dorso e Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Infine la staffetta femminile 4% stile libero. Dalle 20 invece la terza serata delle finali agli europei di atletica leggera a Birmingham. L'inviato.
1: Un'altra difesa di un titolo conquistato a Roma. Sara Fantini sarà in pedana nella finale del lancio del martello. A luglio a Madrid ha sfiorato il suo record italiano. Si presenta con la quarta misura in qualificazione. Ayomide Folorunso è l'altra italiana finalista della serata nei 400 ostacoli. In semifinale è sembrata travolgente, ambizioni di podio. La prima verifica per gli azzurri del triplo nelle qualificazioni. Diaz dalla Valle Biasutti. Finale diretta con 16,60 m. Le buone notizie della mattinata arrivano da Alessandro Sibilio, è in finale nei 400 ostacoli e ancora dagli 800 Francesco Pernici si è difeso in una semifinale velocissima con l'irlandese Mark English, che ha abbassato il record degli europei che durava da 48 anni. È andato all'attacco Pernici, ha resistito alla fine, domani sera proverà a prendere una medaglia.
2: Devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
1: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotente, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei, lei spaventatissima, lei per lì diventa pallida, poi, poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, qui l'attesa di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Sulla A12 Genova-Roma, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, segnalata la presenza di materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 180. A11 Firenze-Pisa-Nord, tra Prato Est e Pistoia, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato in quanto sta piovendo, ci sono dei temporali. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, coda tra Darsena Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione, siamo in direzione di Livorno. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda verso Pescara tra Pineto e Pescara Nord e coda verso Ancona tra Bivio A14, A25 e Pescara Nord. A3 Napoli-Salerno, a Cava dei Tirreni, coda in uscita da Salerno e verso Napoli coda tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Due passioni, smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post-barbecue.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Eclissi parziale di sole e tutti con il naso all'insù. Il fenomeno sarà visibile tra meno di un'ora. Il momento massimo durerà circa 4 minuti. L'astrofisico Mauro Messerotti ci dà i consigli su come apprezzare il fenomeno.
2: Travolto dall'albero che stava tagliando, muore a 58 anni, tragedia a Pasiano di Pordenone. Adriano Manzano è stato colpito al volto dal tronco nel giardino di casa.
1: Procedure accelerate per i migranti, la stretta arriva anche a Udine e Pordenone. I CAS saranno riadattati per ospitare i richiedenti in attesa dell'iter. Roberti, un vantaggio per tutti. L'avvocato Menzoni, a rischio il diritto di difesa.
2: Gran caldo e rischio per allevamenti e agricoltura. In montagna però si registra un boom di presenze già da inizio stagione.
1: ZTL di Udine, Confcommercio chiede una deroga per il carico e scarico in città. La proposta, accesso dalle 4 alle 10 per i veicoli autorizzati fino a 35 quintali.
2: Enrico Toti, 110 anni dalla morte, Monfalcone ricorda, l'eroe del Carso mostra e libro ripercorrono la storia del bersagliere caduto a 33 anni durante la sesta battaglia dell'Isonzo. Al centro anche le sue imprese sportive, i luoghi della Grande Guerra.
1: Europei di nuoto di Parigi, poco prima delle 20, già dal Setta, atleta friulana, in gara per i 400 misti.
2: Buonasera da Giulia Magro e Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Vittoria Protti. In apertura dunque l'eclissi parziale di sole tanto attesa, il sole si spegnerà per 4 minuti oggi alle ore 20:13, momento di maggiore visibilità del fenomeno. Si sono appena aperti i cancelli dove dal bastione rotondo del castello di San Giusto a Trieste si tiene un'osservazione guidata a cura degli esperti del circolo culturale Astrofili Trieste con telescopi e occhiali protettivi. Al nostro telegiornale delle 19:35 ci collegheremo in diretta dal piazzale dove l'osservazione sarà accompagnata anche da un concerto di musica jazz, ma vediamo appunto di che fenomeno si sta parlando.
3: Tutti con gli occhi puntati verso il cielo stasera. Subito prima del tramonto, dalle 19:26, l'eclissi parziale della Luna sul Sole creerà un effetto astronomico di rara bellezza, visibile a occhio nudo ma sempre con accortezza. 4 minuti, tanto durerà il momento massimo in cui il satellite naturale della Terra e la stella solare che ci rifornisce di energia e calore saranno maggiormente sovrapposti. A partire dalle 20:13, pochi minuti prima che il sole si spegnerà sotto la linea dell'orizzonte. Cosa avrà di particolare l'eclissi di stasera?
4: Il disco luminoso del sole sarà coperto per quasi l'88%, però al tempo stesso abbiamo questo fattore che il sole tramonterà, quindi non vedremo tutta la fase di massima copertura, ma se avremo fortuna con il meteo, quindi non avremo delle nubi basse. Sarà un fenomeno che dovrebbe essere molto caratteristico per la luce ambientale che vedremo.
3: A fare la differenza quindi sarà il meteo che influirà sulla visibilità, ma anche la città da cui la guarderemo.
4: Passando da Trieste a Gorizia, a Udine, a Pordenone, aumenterà leggermente la copertura massima.
3: Per poter ammirare un'eclissi dello stesso tenore dovremo aspettare il 2027, ma per averne una più spiccata e con una copertura maggiore bisogna arrivare al 2031 e per i più fortunati l'appuntamento con gli astri è verso fine secolo, ma in quel caso ne varrà ancora più la pena.
4: Nel 2075 ci sarà un'eclisse anulare di sole e nel 2081 da Trieste chi ci sarà vedrà una vera eclisse totale.
3: Stupore e entusiasmo non dovranno però prevalere sulla salute, gli accorgimenti dell'esperto.
4: È assolutamente necessario, ogni qualvolta si osservi il sole direttamente, utilizzare dei filtri per certificati proprio per l'osservazione diretta del sole, che sono quelli che garantiscono la migliore e adeguata protezione della retina da radiazioni nocive che provengono dal sole.
3: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora la cronaca, tragedia a Pasiano di Pordenone, dove un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato travolto dall'albero che stava tagliando nel giardino di casa. Inutili i soccorsi, Adriano Manzan è deceduto per il grave trauma cranico-facciale riportato nell'incidente.
5: Stava effettuando il taglio di un grande albero nel giardino della sua abitazione in via Tagliariola, Pasiano di Pordenone, Adriano Manzan, quando è stato travolto fatalmente dalla pianta. L'uomo, 58 anni, padre di famiglia, impiegato in un'azienda del mobile, per cause accidentali è stato colpito al volto dall'albero che aveva appena tagliato. Alle 11.30 la richiesta di intervento che ha fatto scattare la mobilitazione dei soccorsi sul posto, ambulanza e il soccorso vigili del fuoco ai carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile con quelli della stazione di Prata. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Per lui non c'è stato nulla da fare, deceduto per un grave trauma cranico-facciale. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e consentito le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Grande sgomento nella comunità. Manzana era molto noto in paese. Pasiano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Grave incidente in costiera questo pomeriggio, uno scooterista è stato ricoverato a Catinara dopo che è avvenuto un incidente attorno alle ore 14 all'altezza di Grignano. L'incidente ha coinvolto un furgone con targa belga e appunto lo scooterista, e per lungo tempo la strada è stata interrotta e andava solo a senso unico alternato. La viabilità ora però è ripresa.
1: Continua a bruciare il Carso. Da questo pomeriggio i vigili del fuoco di Gorizia stanno operando in località Bonetti, nel comune di Doberdo del Lago, per un incendio alla vegetazione nei pressi della strada statale 55 del Vallone. Un rogo si è innescato anche a Basovizza, sul Carso Triestino, lungo la strada provinciale 27 che porta a Sesana, in Slovenia. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste insieme al corpo forestale. Nella serata di ieri le fiamme di un ennesimo incendio boschivo avevano lambito alcune case in località Campanelle, sempre a Trieste, lungo la ciclopedonale Cottur. E un altro rogo era scaturito a Monfalcone, tra il canale dei Tavoloni e via Cesare Augusto Colombo. Sempre più forte l'ipotesi che dietro a questi episodi si nasconda la mano dolosa dei piromani.
2: E ieri sera altri roghi sono divampati a Trieste, nella zona Campanelle, nelle vicinanze della pista ciclabile Cottur. Sentiamo le testimonianze. Si parla proprio di sospetti che questi incendi siano di origine dolosa.
6: La mia vicina di casa stava portando i cani ed è corsa ad avvisarci tutti perché hanno appiccato il fuoco proprio qui. E quindi ha cominciato a urlare incendio, incendio, incendio, e ovviamente essendo tutto casette le persone erano già in strada, ma i vigili del fuoco sono stati bravissimi e qui non hanno riuscito a prendere fuoco perché non l'hanno spento subito.
7: L'allarme fra le abitazioni che costeggiano la ciclabile di Cottur dalle parti di Via dell'Acqua in zona Campanelle è scattato poco dopo le 20. Gli stessi residenti sono accorsi con secchi d'acqua per domare i focolai divampati uno dopo l'altro ai lati della pista. A preoccupare soprattutto la sequenza degli incendi. I focolai sarebbero comparsi uno dopo l'altro lungo la ciclabile, alimentando tra i residenti il sospetto che possa esserci stata una mano unica e dunque che si possa trattare di un gesto doloso.
6: Prima da su, nel tempo che lei è venuta giù ad avvisarci a noi, dopo è stato appiccato qua. Quindi sembrerebbe che hanno cominciato da su e dopo sono andati verso giù.
8: Verso le 9, più o meno le 9. Qualche minuto prima e dopo si è alzato un po' di vento e si sono estese le fiamme. Ma comunque sono intervenuti e per fortuna è andato tutto bene.
7: Le testimonianze riferiscono poi di gruppi di ragazzini avvistati nelle vicinanze dei roghi e impegnati a riprendere le fiamme.
8: Ho visto l'incendio che era appena partito da questo lato qua e con tre ragazzini che stavano filmando. Gli ho chiesto se hanno chiamato i pompieri e mi hanno detto in un modo così un po' strano, sì sì.
6: Conosco tante persone che abitano qui in zona che hanno visto ragazzini.
7: Poco prima, intorno alle 19.30, un principio di incendio di sterpaglia era divampato fra il canale dei Tavoloni e la via Cesare Augusto Colombo a Monfalcone. Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno interessato varie aree della regione. Diversi risultano sotto controllo, mentre continuano

0: le operazioni di monitoraggio e bonifica con l'elicottero del servizio aereo regionale sul Monte Palavierte e sul Monte Amariana. Bonifica anche dopo l'incendio dell'ex cavacartiera Aduino sul Monte Grisa e a Monrupino. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le procedure accelerate di frontiera per i richiedenti asilo si estendono anche a Udine e Pordenone. I CAS saranno riadattati per ospitare chi è in attesa dell'iter, mentre avvocati e associazioni sollevano dubbi sui tempi stretti e sulle possibili ripercussioni sul diritto di difesa.
2: Procedure accelerate di frontiera anche a Udine e Pordenone. Un decreto ministeriale espande la mappa delle zone di frontiera e transito in Italia dove le commissioni territoriali possono esaminare le domande per il riconoscimento della protezione internazionale. Nel frattempo i richiedenti non sono considerati formalmente entrati in Italia e per 12 settimane devono restare a disposizione delle autorità, non hanno quindi libertà di spostarsi a piacimento. Tecnicamente anche un migrante rintracciato a Lampedusa potrebbe essere condotto in Friuli Venezia Giulia per seguire l'iter accelerato, ma è esclusa l'apertura di nuovi centri, i CAS delle prefetture saranno riadattati e parte dei posti già esistenti verranno dedicati ad alloggiare chi attende la procedura accelerata. In provincia di Udine ne saranno ricavati ad esempio 140 tra la Cavarzerani, Via Brigatare e Pontebba. Per l'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti sono da escludere trasferimenti da altre regioni in un territorio di primo arrivo come il nostro. Anzi, dichiara, alcuni dei posti occupati in questo momento da richiedenti asilo saranno ora dedicati a persone che non possono uscire e devono rimanere a disposizione. È un vantaggio per tutti, conclude, se la loro procedura va a buon fine verranno inseriti e integrati molto prima. Superati i termini di 4 settimane per la decisione della commissione e di 5 giorni per l'impugnazione e verdetto da parte di un tribunale, le procedure accelerate smettono di essere tali e diventano ordinarie. A quel punto, depositato il ricorso, le persone hanno diritto a rimanere sul territorio nazionale fino al pronunciamento di un giudice. Per l'avvocato Martino Benzoni, cassazionista esperto in diritto dell'immigrazione, le procedure accelerate andranno ad aggravare il carico di lavoro delle cancellerie. I tribunali dovranno dare risposte in tempi strettissimi a fronte di organici risicati, anche tra i magistrati. Al Tribunale di Trieste, al 30 giugno dell'anno scorso, c'erano ancora 2.500 cause pendenti. La procedura, aggiunge Benzoni, rappresenta anche una compressione del diritto di difesa, tra scarse possibilità dei richiedenti protezione di trovarsi un avvocato se confinati in un CAS, ricorsi che dovranno in pochi giorni e audizioni anche da remoto da parte delle commissioni, con tempi sempre più ridotti all'osso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono le 18.42, diamo ora uno sguardo al meteo, soprattutto perché nonostante oggi sia caldissimo, in realtà la situazione è in miglioramento in Italia, almeno a giudicare dai bollini rossi del centro del Ministero della Salute, che oggi conta 19 città da bollino rosso, domani 18, il 14 agosto 7. Oggi bollino giallo per la città di Trieste in stato di preallerta, mentre venerdì Trieste passa assieme a Pescara e Venezia bollino verde. Quindi nessun rischio da ondata di calore.
1: Vediamo le temperature registrate alle 17. Trieste 35 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi e mezzo. Gorizia 35 gradi e mezzo, Udine 36, Pordenone 35, Piancavallo 24 gradi, Tolmezzo 33 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 28, Sappada 23 gradi, Monte Zoncolan 21 gradi, Monte Lussari 20 gradi. Grado 32 gradi, Lignano 35 gradi, temperatura del mare di 29 gradi in entrambe le località.
3: Le previsioni domani: tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e caldo secco sui monti, possibile formazione di modesta nuvolosità al pomeriggio, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie al mattino quando potrà essere anche sostenuta a Trieste. Nel pomeriggio probabile prevalenza delle brezze verso il Veneto.
1: E sempre a proposito di caldo, continuiamo ad occuparci di siccità, raccolti persi e allevamenti in sofferenza nella pedemontana pordenonese. Da Coldiretti l'appello a investire in nuovi invasi e manutenzioni.
4: Ecco, questa è la situazione dei nostri mais qui a Meduno quest'anno, estate 2026. Purtroppo, come si vede, sono distrutti dal caldo e dalla siccità. Abbiamo avuto anche 38 giorni senza una precipitazione degna di nota e queste sono le condizioni per noi. Il raccolto quest'anno è totalmente perso.
5: Mais bruciato dal sole dei girasoli, una parvenza. La siccità morde sulla pedemontana pordenonese.

0: Pennonese, dove non c'è la possibilità di irrigare. Michael Delpina, agricoltore.
1: Io ho 28 anni e non ho mai visto una stagione così drammatica. Ai piedi delle montagne i temporali ci aiutavano sempre e quest'anno purtroppo ci hanno un po' dimenticati e questa è la situazione che ci ritroviamo.
0: Per Coldiretti urgente investire in nuovi invasi e manutenzioni. Matteo Zolin, presidente Coldiretti Pordenone.
2: Abbiamo esposto la necessità di aumentare quella che è la capacità di invaso dei nostri laghi montani che sono stati fatti oramai 70 anni fa e che sono la nostra fortuna del territorio pordenonese rispetto al vicino udinese. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli perché i cambiamenti climatici ci impongono di dover trattenere più acqua nei laghi montani e da qui la necessità di sghiaiare e di fare tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e perché no anche ambire a nuovi progetti di nuovi invasi per poter far sì che l'agricoltura del nostro territorio possa continuare a resistere e poter avere l'acqua per tutta la stagione irrigua.
0: Ma prima è necessario trattenere l'acqua quando c'è. Walter Colussi, presidente Consorzio Bonifica Cellina Meduna.
3: Oggi come oggi l'acqua che abbiamo a disposizione con le concessioni riesce a soddisfare questi nostri 25.000 ettari. Per avere superfici, diciamo così, da destinare in più a uso irriguo bisogna iniziare a invasare di più e quindi dare la possibilità di costruire invasi per poter raccogliere l'acqua quando arriva.
0: Meduna, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E le ondate di calore estremo che stanno caratterizzando quest'estate favoriscono le località montane di villeggiatura della nostra regione prese praticamente d'assalto.
5: Stagione turistica da incorniciare fino a questo momento per Sappada. Non si trova un posto letto libero negli alberghi e quasi tutti pieni di bed and breakfast, le seconde case gran parte aperte e ristoranti presi d'assalto. La località dolomitica si conferma una delle destinazioni più gettonate della regione in questa calda estate. Un modo particolare di vivere la montagna tra natura, sport e divertimento.
6: Siamo di Arezzo e siamo venuti qua in questa bellissima vallata perché insomma, si sta benissimo, si sta fresco e si mangia bene, quindi meglio di questo penso che non ci sia.
7: Soprattutto per il clima, perché giù, diciamo, verso Treviso faceva caldo e anche per l'ambiente che è accogliente, le persone, le montagne, ci sono escursioni.
5: Boom delle due ruote tra biciclette da strada, mountain bike e bici elettriche.
8: Qui c'è il tutto quello che uno può desiderare sia con bici da strada che con mountain bike. Qui di dietro abbiamo le sorgenti del Piave, che è una delle salite più belle che può regalare l'Italia.
5: Un grande spazio aperto tra i boschi e prati, adatto a chi ama il camper.
9: È un posto bellissimo, non è troppo affollato e la valle è stupenda perché è molto ampia e ariosa. Clima magnifico, la gente molto cordiale.
5: Soddisfatti gli operatori locali per le presenze turistiche che sono in aumento rispetto alla scorsa estate, anche se i conti si faranno a fine stagione. Alessia Cappellotto di Federalberghi Sappada.
10: Il trend positivo che è iniziato poi con gli anni successivi al Covid si sta riconfermando anche quest'anno, quindi ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Le novità di turisti sono sostanzialmente sempre turisti italiani, però sempre più stranieri abbiamo riscontrato, non solo nei periodi di fuori stagione, ma anche nel mese di luglio e agosto.
5: Sappada, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
11: Cambio al vertice del COSELAG, il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana. Marco Consalvo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è il nuovo presidente. Succede a Zeno D'Agostino, che ha guidato l'ente per due mandati. Sandra Primiceri, già presidente dopo le dimissioni di D'Agostino, assume l'incarico di direttrice. Nel nuovo CDA entrano inoltre Alessandro Minon, Ale Petaros e Walter Koren, mentre resta da definire il rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia.
4: Niente ZTL in centro a Udine per le operazioni di carico e scarico dei negozi. A chiederlo all'amministrazione comunale è la Confcommercio e propone delle soluzioni. Sentiamo.
12: Se si può entrare nell'area pedonale per innaffiare le piante, perché non si può entrare anche per consegnare le merci? È la domanda che Confcommercio rivolge al comune di Udine, tornando a chiedere una deroga, seppur limitata e regolamentata, per il carico e scarico nel centro storico. A rilanciare la proposta è il presidente del mandamento Rodolfo Totolo, dopo aver visto un mezzo comunale all'interno della zona pedonale impegnato nell'irrigazione delle piante. Rodolfo Totolo

0: Lo presidente Confcommercio di Udine.
1: Abbiamo visto che comunque alcuni servizi per il comune vengono effettuati in zona pedonale con i veicoli a 35 quintali e ci siamo chiesti perché non proporre e valutare assieme l'opportunità di poter agevolare i residenti, tutte le attività, gli uffici per portare dentro delle cose fino a un determinato orario la mattina.
0: Confcommercio propone di consentire l'accesso tra le 4 e le 10 del mattino ai veicoli già autorizzati alla ZTL fino a 35 quintali, esclusivamente in alcune zone del centro. La richiesta, precisano i commercianti, non mette in discussione la pedonalizzazione, ma punta a rendere più semplici e sostenibili le operazioni di rifornimento delle attività. La risposta a Confcommercio arriva dall'assessore alla viabilità Ivano Marchiol, che spiega che un conto è l'accesso di un mezzo impiegato per svolgere un servizio di interesse pubblico, un altro è consentire l'ingresso per esigenze, pur comprensibili, legate alla singola attività. Nel primo caso, dice Marchiol, parliamo di un intervento necessario alla cura e alla manutenzione dello spazio pubblico, svolto dal comune nell'interesse dell'intera collettività. Nel secondo, invece, di una deroga che, per essere equa, dovrebbe inevitabilmente essere estesa a una platea molto più ampia di operatori. Per Marchiol, l'amministrazione comunale si rende pienamente disponibile purché le proposte tengano insieme le esigenze delle attività con quelle complessive della città. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dallo Stato 87 milioni di euro all'Università di Udine destinati a didattica e ricerca. Tra le novità di quest'anno anche una misura specifica per finanziare progetti strategici.
0: Un finanziamento sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, ma in crescita rispetto al 2019. A Udine una quota significativa delle risorse complessivamente assegnate al Friuli Venezia Giulia. Fondi destinati a sostenere il funzionamento dell'Ateneo, la didattica, la ricerca e il personale. Giorgio Alberti, prorettore dell'Università di Udine.
3: Certamente questo aumento c'è stato ed è uno dei più significativi degli ultimi anni. Per far quadrare i conti ovviamente servono delle politiche oculate. Bisogna ricordare che molte delle risorse che ci vengono assegnate sono collegate ai risultati nella ricerca e nella didattica dell'Ateneo. In questo senso l'Università di Udine ha migliorato molti degli indicatori della qualità della ricerca rispetto al precedente esercizio della VQR fatta dall'ANVUR, ma sicuramente possiamo fare ancora meglio in maniera tale da intercettare più risorse, migliorare la nostra ricerca e rafforzare la nostra didattica.
0: Tra le novità di quest'anno c'è anche una misura specifica per finanziare progetti strategici presentati dagli Atenei. L'obiettivo, indicato dal Ministero, è aumentare la capacità di programmazione delle università, sostenere la ricerca e migliorare la qualità della didattica. Per l'Università di Udine, la sfida sarà ora tradurre le risorse disponibili in investimenti e nuovi progetti, rafforzando la capacità dell'Ateneo di attrarre studenti e ricercatori e il suo ruolo nello sviluppo del territorio. Un finanziamento che, nelle intenzioni del Ministero, deve quindi significare non soltanto maggiori risorse, ma anche più competitività, innovazione e opportunità per il sistema universitario regionale. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: 18:52 la cultura, andiamo a Monfalcone per una mostra su Enrico Toti, patriota caduto durante la Grande Guerra, celebre il lancio contro le trincee nemiche della gruccia con cui, in quanto mutilato, era costretto a camminare.
5: 110 sono gli anni passati dalla morte di Enrico Toti, da quella stampa iconica di lui in una trincea sul Carso, nei dintorni di Monfalcone. Oggi il Palazzo Municipale di Monfalcone ha ospitato una mostra che ha ricordato l'anniversario. Per l'occasione è disponibile anche un libro che ripercorre i posti sul Carso vissuti da Toti, in battaglia e alcuni scatti privati.
6: E questo, l'evento Toti, dà la visione di come un uomo che ha volontà, che poteva starsene tranquillamente a casa, ha invece espresso il desiderio di partecipare attivamente.
5: Impegnato durante la sesta battaglia dell'Isonzo, quella che poi vide la presa di Gorizia, fu colpito da una raffica di proiettili, morendo in trincea a 33 anni. Toti era un soldato irregolare, perse la gamba sul lavoro mentre lavorava una locomotiva. Non era quindi arruolabile. Decise di combattere, ma rimase nella memoria collettiva anche per le sue imprese sportive. In bici pedalava pur senza gamba.
6: Abbiamo dal Toti al Coridoni, ad esempio a Sagrado, che è quello che praticamente ha fatto la carta del Carnaro o ho dato l'input per farla, cioè abbiamo dei personaggi che hanno dato un qualcosa che ha ancora una validità oggi.
5: Il comune di Monfalcone

0: Falcone è impegnato nella realizzazione del Parco Internazionale della Memoria, con tappe di memoria sui due conflitti mondiali che hanno interessato l'area. Monfalcone, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora parliamo di sport, nuoto e campionati europei di Parigi. Giada Alzetta, atleta di Montereale Valcellina, si è qualificata per la finale dei 400 misti che si terrà questa sera alle 19:54. Alzetta si è qualificata superando il quinto tempo in battaglia

0: 4 minuti 41 secondi e 39 centesimi, a circa 4 decimi dal suo primato personale. Per l'alzetta, che a novembre compirà 20 anni, è stata una gara abbastanza regolare. Seconda dopo le parti a Delfino, Dorso e Rana, ha perso 2 posizioni negli ultimi 100 metri a stile libero.
1: La Pallacanestro Trieste ha raggiunto un accordo pluriennale con Abramo Canca, guardia e ala piccola classe 2002. Il giocatore si unisce al roster giuliano dopo aver concluso l'ultima stagione sportiva dividendosi tra la Virtus Bologna in Serie A e la Pallacanestro Roseto in Serie A2, dove ha registrato medie di 9.1 punti e 4.3 rimbalzi a partita. Sono le 18.55, è tutto per questo GR, redatto e condotto da Giulia Magro e Anna Vitaliani in studio. In regia c'è Vittoria Protti, Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani puntuali alle 7:18 nelle frequenze del GR1. Buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. Nell'interrogatorio di garanzia la Vitola ammette: l'ho fatto per il suo bene, volevo fargli rafforzare la scorta. L'avvocato, lui sapeva, no comment. Migranti, Berlino insiste, le espulsioni verso l'Italia si faranno. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca pronta a chiudere le frontiere e convoca un vertice sugli hub fuori dal territorio dell'Europa. Il conflitto Russia-Ucraina, Putin torna a minacciare l'Occidente. Zelensky rivendica la riconquista di oltre 700 km quadrati di territorio. Allerta droni, il governo tedesco riforma l'intelligence. Caos nei cieli siciliani, le ceneri dell'Etna bloccano l'aeroporto di Catania fino a domani pomeriggio. Dall'8 agosto saltati 700 voli. Lo spettacolo più atteso dell'estate, tra poco l'eclissi solare, a seguire una pioggia di stelle cadenti. Europei di nuoto, Ceccon è bronzo nei 200 dorso, per lui anche il record italiano. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura dunque gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, vicino a Roma. Si è concluso dopo 5 ore l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Re Bibbia del faccendiere e amico di Ranucci, Walter La Vitola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria che lui sia stato il mandante dell'attentato. Lo ha fatto per il bene di Ranucci.
4: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di La Vitola. Piove fuori dal carcere di Re Bibbia. Dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
3: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
4: La Vitola prosegue il legale che ha chiesto i domiciliari. Non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
3: Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione che è avvenuta nella immediatezza della perquisizione.
4: Ranucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Re Bibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: Veniamo alla questione sui migranti, che resta al centro del confronto tra gli stati europei. Da Bruxelles l'inviato.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata oggi nell'enclave dove non sono mancate le contestazioni e ha ribadito:
6: se passò il dia 30,
5: no. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E dopo la crisi spagnola, sembra accelerare il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Ma sui migranti resta alta la tensione tra Italia e Germania, pronta a riprendere i trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto oggi la portavoce del ministro dell'Interno tedesco. Un sistema di Dublino funzionante è la condizione per il successo del sistema europeo di asilo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il tema dell'immigrazione, ma anche la vicenda Ranucci, animano il confronto politico.
7: Manterremo la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che poi smorza le polemiche con la Germania sui rimpatri e assicura: troveremo un accordo perché c'è la questione degli sbarchi in Italia dalle navi di ONG tedesche. Prima di mandarci indietro i migranti, Berlino si riprende le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi, attacca invece Matteo Salvini, che poi torna sul caso La Vitola e chiede alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci. Indecente che si paragoni ai martiri della lotta alla mafia, rincara Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro Giorgio Meloni preludesse la sua discesa in campo. Le inchieste non si spengono ma si difendono, replicano i 5 Stelle, che accusano la premier di aver isolato l'Italia.

0: Italia con la sospensione di Schengen. Il PD parla di propaganda sovranista. Per Verdi Sinistra la Premier vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Da Carlo Calenda da fondo a Salvini al governo dice ci sono analfabeti funzionali. Il vice Premier non sa neanche leggere un numero e il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. E per più Europa Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier vittima di se stessa. Ora il governo si irrita, dice siamo il cortocircuito più totale. Filippa Misano, GR1.
1: Messaggio del capo dello Stato Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, dove morirono 560 persone, tra loro molti bambini.
2: La memoria come atto di responsabilità e di liberazione. Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti delle SS con la complicità dei fascisti come un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui proprio le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Di qui la celebrazione del passato che diventa un ponte per il presente ed il futuro. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori portati avanti da Italia ed Europa, valori che ancora oggi per Mattarella vanno trasmessi per rafforzare e difendere le conquiste civili. I loro presupposti, conclude, vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
1: È stato un crimine deliberato commesso con l'aiuto di fascisti italiani che non trova nessuna giustificazione, né quella della tragica fatalità, né quella delle dure leggi della guerra. Queste le parole del vice premier Tajani nel suo intervento a Sant'Anna di Stazzema. Occorre agire concretamente, ha aggiunto Tajani, per garantire che tutto questo non si ripeta. Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha detto le istituzioni democratiche vanno difese e protette, aggiungendo ci sono pressioni regressive e pulsioni nostalgiche che ci spingono indietro ai momenti bui della nostra storia. La Costituzione è interamente antifascista perché democrazia e fascismo sono assolutamente antitetici. Rai Radio 1, le 19:07 minuti, siamo alle notizie dall'estero. Vladimir Putin torna ad alzare i toni contro l'Occidente. Il presidente russo accusa la NATO di infiltrarsi nell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Mosca avverte e risponderà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Zelensky intanto annuncia che Kiev dall'inizio dell'anno ha riconquistato 745 chilometri quadrati di territori occupati e rivendica il raid nella città di Novorossijsk, 3 i morti. La minaccia russa preoccupa anche la Germania. Dopo il ritrovamento la settimana scorsa di un drone esplosivo, Berlino alza l'allerta per gli attacchi ibridi e vara una riforma dei servizi segreti. La corrispondente da Berlino.
3: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi invece potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare nel contesto della cybersicurezza potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterranno, lo scrive Donald Trump su Truth. Il presidente americano sostiene che l'Iran sia rimasto senza denaro e che l'inflazione abbia raggiunto il 300%. L'Unione Europea e una trentina di altri paesi, tra cui l'Italia, condannano le sentenze di morte contro manifestanti e oppositori del regime di Teheran e chiedono la liberazione delle persone detenute arbitrariamente. E restiamo in Medio Oriente, proseguono i raid israeliani nel sud del Libano, diversi feriti durante un raduno religioso a Tiro. Intanto il Parlamento di Beirut, dopo aver abolito la pena di morte, approva un'amnistia generale, non accadeva dal 1991, il provvedimento che potrebbe ridurre anche le pene per alcuni miliziani islamisti scatena polemiche. Al momento del voto diversi deputati hanno lasciato l'aula, tra loro anche quelli di Hezbollah. Alla rovescia per l'eclissi di sole che torna in Europa dopo 27 anni. In Italia il fenomeno inizierà tra pochi minuti alle 19:30. Al nord e nelle regioni occidentali il disco solare sarà coperto fino al 90%. Oscuramento totale invece in Groenlandia, Islanda, Portogallo e Spagna, prese d'assalto da appassionati da tutto il mondo.
4: Sono qua sulla catena cantabrica, postazione privilegiata. Sono emozionatissimo.
5: Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica e Osservatorio Astrofisico di Torino, ha scelto la Spagna per godersi lo spettacolo dell'eclissi solare totale ed è ormai pronto per l'inizio, tra mezz'ora, dell'atteso e raro evento.
4: Sono attrezzato con un piccolo telescopietto in cui ho messo un filtro di Mylar, quello che viene utilizzato anche per gli occhialini ed è la soluzione migliore per osservare l'eclisse senza esporsi a dei rischi.
5: Su cosa focalizzerà l'attenzione?
4: Sulla bassa corona, cioè l'atmosfera solare, che è un milionesimo di luminosità rispetto al disco solare, per cui solo in occasione dell'eclisse solare totale si può vedere a occhio nudo. E custodisce ancora per noi dei segreti enormi. Questa serata qua dovremmo vedere anche Giove e Mercurio bassi sull'orizzonte. Mercurio è un oggetto molto difficile da osservare come pianeta e quindi sarà particolarmente bella.
5: Ci sono tanti altri appassionati lì insieme a lei?
4: L'impressione che ci sia tutto il mondo qua in Spagna, addirittura qua in montagna ho avuto difficoltà ad arrivare, soprattutto a parcheggiare, una cosa stranissima.
5: Eleonora Belviso, GR1.
1: Occhi al cielo anche per il meteo, in una giornata segnata dal caldo e dai temporali, ancora 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per l'entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
1: In Sicilia continuano i disagi provocati dall'eruzione dell'Etna, prorogata fino a domani la chiusura dell'aeroporto di Catania, con pesanti ripercussioni su tutta l'isola. Il punto della situazione con Antonella Gurieri.
7: Sono stati in 5 giorni 700 i voli cancellati allo scalo Fontanarossa di Catania. Oggi già sono 100 i velivoli che non sono partiti ovviamente da qui, ma che sono stati protetti sugli altri tre scali siciliani, Palermo, Trapani e Comiso. L'emergenza qui ovviamente continua fino alle 16 di domani. L'Etna continua nella sua attività ed è il cratere Voragine che sta proseguendo con esplosioni e fontane di lava ed emissioni di cenere. Anche il tremore vulcanico è alto e ha una tendenza all'incremento. Questo significa che anche domani potrebbe essere una giornata destinata a non dichiarare finita l'emergenza.
1: E non sono solo i disagi nei trasporti a segnare l'estate dei vacanzieri, il boom del turismo mostra anche il suo lato meno positivo, prezzi in aumento e in alcuni casi sfruttamento del lavoro.
8: È un po' il rovescio di una medaglia, quella del turismo, che comunque brilla. Iniziamo dai prezzi. Secondo l'Istat, mangiare e dormire fuori casa costa quest'anno il 3,4% in più rispetto al 2025, più del tasso di inflazione, consolidato a luglio al 2,9%. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, l'aumento di spese di 115 euro. Proprio il potere d'acquisto delle famiglie è uno dei punti più sensibili, dice Federturismo Confindustria, che avverte: se è vero che le presenze degli stranieri sono in crescita, un italiano su tre non può permettersi una settimana di vacanza. Infine, alla lista delle criticità vanno aggiunti i casi di abusivismo commerciale e persino di sfruttamento scoperti dai controlli della Guardia di Finanza. A Roma individuate 4 strutture ricettive abusive, a Bari smantellato un sistema di caporalato, ai danni di Bagnini e altri stagionali pagati anche 2 euro all'ora, a Treviso scoperti in diversi locali una trentina di lavoratori non in regola o totalmente in nero. Fabio Comini, GR1.
1: Torniamo al caldo estremo che continua a soffocare l'Italia. La fa prolungata incide anche sul disagio psichico.
9: Durante questa ondata di calore che dura ormai da settimane, gli ospedali hanno registrato un aumento del 20% degli accessi al pronto soccorso per disturbi psichiatrici rispetto a 3 anni fa. Aumentano le crisi di ansia, di depressione, gli scompensi psicotici, i comportamenti autolesivi. Una pressione che aggrava la condizione già critica del sistema. La carenza di 5.000 medici dell'emergenza e urgenza arriva a 6.000 durante il periodo estivo. A denunciarlo, cifre alla mano, è la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che con quella di Epidemiologia Psichiatrica chiede alle istituzioni di includere le persone con disturbi mentali tra le categorie fragili nei piani nazionali di prevenzione del caldo. Fabio De Iaco, Simeu, come influisce il caldo sulle condizioni psichiatriche?
10: Influisce normalmente su tutti, a maggior ragione sui pazienti più fragili anche dal punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista della tolleranza e delle variazioni d'umore che sono conseguenti, sia del metabolismo dei farmaci stessi.
9: Troppo caldo per uscire, tante persone in ferie, anche la solitudine è un rischio per il benessere mentale.
10: Non si può mai separare dal problema della salute mentale, il problema sociale, ed è quello dell'isolamento sociale.
9: Francesca Fornario, GR1.
1: In Calabria, svolta nel caso del giovane ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco in provincia di Crotone, fermata una persona.
11: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto, è morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange accasciata sul furgone dei servizi funebri, è la compagna di Sergei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto omicida è Giuseppe Sulla, un commerciante 28enne, che dopo aver sparato avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari dell'arma e portato in caserma, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui si sono aperte ora le porte del carcere di Crotone. La procura scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. Era da tanto tempo che non succedevano queste cose, ha detto il sindaco di Cutro, Domenico Voce. Una giovane vita è stata spezzata. Siamo traumatizzati da quanto accaduto. Per il GR1, Valeriana Semeraro.
1: Nel Regno Unito, novità per gli appartenenti alle forze dell'ordine che diventeranno padri. L'inviata Rai.
12: Congedi di paternità, vita meno dura per i poliziotti d'Inghilterra e Galles. L'indennità passa da 1 a 2 settimane a stipendio pieno. Solo un anno fa un'inchiesta del Guardian aveva rivelato che gli agenti impegnati in strada, alla richiesta di assistere le loro compagne partorienti, venissero addirittura derisi dai colleghi. Una frustrazione generale che è peggiorata al confronto col trattamento della Polizia Metropolitana di Londra, 3 settimane di congedo a stipendio pieno per i neopapà. La ministra della Polizia, Sarah Jones, ha dichiarato che gli agenti di polizia lavorano instancabilmente per proteggere i cittadini. È giusto che i neopadri ricevano un maggiore supporto per trascorrere più tempo con le loro famiglie. Ma in generale questo è un tema in cui nel Regno Unito c'è ancora molto da fare. 2 settimane sono ben poche rispetto ai 28 giorni in Francia e ai 5 mesi con stipendio pieno di cui usufruiscono i papà del Portogallo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport, buone notizie dagli europei di nuoto di Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
13: Ancora medaglie, finora siamo a quota 2 in questa terza giornata di semifinali e finali, sono 2 medaglie di bronzo dal peso specifico notevole, soprattutto quella di Thomas Cecchon nei 200 dorso, una gara che il campione olimpico dei 100 dorso sta preparando soltanto negli ultimi tempi, invece è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo, peraltro frantumando il suo stesso record italiano abbassandolo di quasi 2 secondi, gara vinta dall'ungherese Kocsi, il primatista europeo davanti al greco Siskos. L'altra medaglia di giornata è quella di Benedetta Pilato nei 100 rana, anche qui un bronzo, lei che era stata campionessa del mondo ed Europa nel 2022, una grande partenza in testa fin oltre metà gara l'azzurra, una grande prima vasca, poi è stata superata dalla britannica Evans e ha chiuso al terzo posto, comunque un bronzo importante anche per lei. Niente da fare nei 50 farfalla per Silvia Di Pietro, ultima nella gara vinta dalla fuoriclasse svedese Sjostrom, e per Carlos D'Ambrosio, penultimo nei 100 stile, dove si è confermato Popovic, il rumeno campione d'Europa ancora una volta. Fra poco in vasca Sara Curtis nelle semifinali dei 50 dorso, lei che è la primatista europea e che stamattina ha centrato le semifinali con il miglior tempo.
1: Grazie Manuela, alle 20.05 scatta il programma della terza serata degli europei di atletica di Birmingham, attesa tra gli altri in pedana per la finale del martello femminile con Sara Fantini. E ora il basket, i Los Angeles Lakers cambiano ancora proprietà, i californiani insieme ai Boston Celtics hanno dato vita a una delle rivalità più accese dell'NBA negli anni 80.
14: La rivoluzione giallo-viola era cominciata il 30 giugno con l'addio di LeBron James, leader carismatico dell'ultimo anello NBA, datato però 2020. Non una decisione improvvisa per il prescelto, passato poi a Philadelphia. Il cambio di proprietà invece è decisamente inaspettato. Mark Walter aveva acquistato i Lakers dalla famiglia Bass poco più di un anno fa per 10 miliardi di dollari, ma soltanto ad ottobre 2025 aveva ottenuto il beneplacito della Lega Americana per l'acquisizione finale. Adesso un nuovo passaggio di consegne. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero del presidente Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, compreranno la squadra di basket di Los Angeles per 12 miliardi e mezzo di dollari. Cifra mostre per una delle società sportive più iconiche del mondo, ma non più così imbattibile sul campo. I 2 milionari americani operanti nel settore finanziario che sembravano interessati ad aprire una franchigia a Las Vegas hanno chiaramente espresso la volontà di riportare i Lakers a dominare in NBA per la gioia dei tifosi di Los Angeles sparsi nel mondo. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Jovanotti annuncia la cancellazione della data del suo tour prevista a Barletta il 17 agosto. Lo stop, con 33.000 biglietti venduti, è arrivato dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nei pressi del luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto. Gli organizzatori valutano lo spostamento a Bari il 19 settembre, ma si può chiedere il rimborso del biglietto. Stasera intanto Jovanotti sarà a Montesilvano per uno spettacolo speciale.
15: Stai andando forte, apri tutte le porte.
1: Sul palco anche Gianni Morandi e, secondo la proposta di Jovanotti, ci sarà la visione tutti insieme dell'eclissi alle 20.10, prima di cantare Apri tutte le porte.
15: Tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Da Alice Andreoli, l'augurio di una buona serata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
18: Conviene al tuo portafogli
17: e alle tue pennichelle post barbecue.
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
17: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
19: Quando sei uscita?
20: Ieri.
19: Che pensi di fare?
20: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
19: Le cose sono cambiate, Teresa.
20: Tu non ci devi venire qua.
19: Io sono te. Provaci a volermi bene.
21: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
22: Con il fuori tutto
0: solo un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
2: Verde, viaggiare informati.
22: 19 e 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano, la coda in direzione di Chamonix. A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, a 15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano c'è un incidente, e sempre verso Milano la coda tra Parma e Fidenza per via di questo incidente. Ancora A1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico, siamo in direzione di Bologna. A Firenze in Prunetto, in entrata a Bologna c'è un incidente, e ci spostiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord. A Pisa Nord in direzione di Pisa la coda è per traffico intenso. C'è coda anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno strada di grande comunicazione in direzione di Livorno, e poi un incidente sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato in quanto piove, siamo tra Laino Borgo e prima di Altomonte. Concludiamo con la A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato dopo Balestrate in direzione di Palermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
2: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32-36 gradi al nord, tra 36-39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30-36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: I podcast di Radio 1.
10: 8 ottobre 1985. La politica, il ruolo, le relazioni di Giulio Andreotti portano ad un primo importante risultato.
11: Ore 3. Tunisi, Yasser Arafat ha inviato un messaggio ad Andreotti in cui si dichiara che l'OLP è estranea all'azione che si rivolge contro un nobile paese che ha dimostrato la propria amicizia nei confronti del popolo arabo.
10: Quello che Arafat dice a Craxi, invece, per il momento non viene divulgato. Il capo dell'OLP indica due emissari palestinesi per sostenere il governo egiziano nella trattativa. Uno di questi risponde al nome di Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione filo-siriana che considera troppo moderata la linea di Arafat. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Seconda parte, l'ultimatum. Intanto, assieme alle trame diplomatiche, il governo italiano organizza la risposta militare. Gli incursori della Marina vengono mobilitati assieme ad una sessantina di paracadutisti di base a Livorno. Dalla Sicilia i ricognitori dell'aeronautica militare sono pronti a decollare per localizzare l'Achille Lauro. E poi c'è il capitolo delle basi militari. Basi nelle quali italiani e americani spesso lavorano gomito a gomito, anche se ciascuno nel proprio esclusivo perimetro di competenza, senza mai sconfinare.
11: Mezzanotte 19 minuti. La base dell'aviazione militare di Sigonella è in stato d'allarme. Non c'è ancora conferma sul fatto che alcune pattuglie di ricognizione siano decollate. Attigua allo scalo italiano c'è anche una base dell'aviazione statunitense.
6: Tra gli agrumeti e le zagare, non lontano dalle falde dell'Etna, tra le province di Catania e Siracusa, dove Giovanni Verga ambientava tanti dei suoi racconti, c'è dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un pezzo di America. Un luogo che non è soltanto una base militare, ma una vera e propria città nella città, con 4.000 abitanti tra militari e civili, i suoi negozi, scuole, un piccolo ospedale. Stiamo parlando della Naval Air Station, situata appena fuori la cittadina di Sigonella. La storia di Sigonella affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale, quando, presa la Sicilia nel luglio del 43, la sua posizione strategica la rende cruciale per le forze alleate. Da lì si poteva partire in sicurezza per bombardare Milano, la Germania e le navi naziste in tutta l'area. Quando nel 1949 nasce la NATO, la base, oltre che della Marina americana, diventa pertinenza di tutta l'Alleanza Atlantica e viene così gestita insieme da americani e italiani. Ecco perché quella notte di ottobre dell'85 la nostra aeronautica è già lì, pronta a bloccare le due piste da 3 km della base, con Aviano, Vicenza, Camp Derby, Napoli e Gaeta e i più di 100 tra depositi e strutture amministrative. Sigonella è ancora oggi una delle basi più importanti per gli americani in Italia, un simbolo con la sua bandiera a stelle e strisce che garrisce al vento del legame militare fra i due paesi.
10: Tra gli incursori della Marina mobilitati ci sono anche gli uomini del Team Torre del comando subacqueo Teseo Tesei con base a La Spezia. Il comandante Danilo Gattoni a mezzogiorno parte per Pisa assieme ad altri 4 colleghi specialisti in lanci col paracadute e in cariche esplosive. A Pisa il gruppo si unisce ai para arrivati da Livorno. Tutti insieme poi prendono posto sull'aereo solitamente a disposizione del Presidente della Repubblica. Il comandante Gattoni si ritrova seduto sulla stessa poltroncina usata dal presidente Sandro Pertini durante la famosa partita a scopone con Berzot al ritorno dal Mondiale di calcio in Spagna del 1982. Adesso però, a bordo, pochi parlano e nessuno sorride. Uno scalo alla base militare di Gioia del Colle, poi l'atterraggio a Cipro. Nelle stesse ore, la crisi sembra avvitarsi. Ore 11. Il comando a bordo dell'Achille Lauro contatta il porto di Tartus in Siria e ribadisce la richiesta di liberazione per 50 detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Viene anche comunicato che la mediazione va affidata agli ambasciatori di Stati Uniti, Italia, Germania Federale e Gran Bretagna accreditati presso il governo di Damasco. L'ultimatum è stato fissato per le 16. Il ministro degli esteri Andreotti contatta il presidente siriano Assad per chiedere una disponibilità all'attracco della nave in Siria. Assad, legatissimo all'Unione Sovietica, formalmente in guerra contro Israele, non è così contento di infilarsi in questo ginepraio. I rapporti con l'Italia e Andreotti però sono tali che concede l'attracco, ma a condizione che i governi coinvolti aprano la trattativa. Tutto però è terribilmente fragile.
11: Ore 11.37. Il segretario del governo di Israele, Yossi Beilin, ha dichiarato così all'ANSA: la richiesta dei dirottatori di liberare detenuti palestinesi non è neppure presa in considerazione.
10: A Roma, invece, i toni sono molto più sfumati.
11: Ore 12.48. Abbiamo ragione di credere che i terroristi appartengano a un gruppo di palestinesi dissidenti rispetto alla linea dell'OLP, lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Andreotti. Alla domanda se fosse stato trovato il canale per contattare i sequestratori, Andreotti ha risposto: meno se ne parla e meglio è.
10: E in silenzio lavorano anche gli incursori italiani arrivati a Cipro. Anche la Delta Force si trova nella base di Cipro e prepara il proprio attacco nella notte. I militari americani sono coordinati dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, nel quale è arruolato anche il nostro Michael Ledeen. Negli stessi momenti, l'ambasciatore americano Maxwell Rabb piomba a Palazzo Chigi. Il messaggio è: gli Stati Uniti non trattano con i terroristi. Senza possibilità di trattativa, il presidente della Siria Assad chiude i porti. Poco dopo, l'emittente radio La Voce del Libano capta e diffonde alcuni messaggi dei terroristi. Ore 12:58.
11: Non siamo disposti ad attendere ancora. Il primo passeggero sarà ucciso alle 13. Vi comunicheremo nome e nazionalità del passeggero.
10: Ore 13:26.
11: Allora, che c'è di nuovo a Tartus? Uccideremo subito il secondo. Non mancano passeggeri da uccidere.
10: Uccidere un secondo passeggero. Gridano questo i terroristi palestinesi, almeno secondo le trascrizioni diffuse dal Libano. Forse è vero, forse è solo per mettere pressioni agli interlocutori. Qualsiasi cosa, vera o verosimile che sia, viaggia sempre accanto ad un forse che fa traballare tutto. Il governo italiano non conferma il fatto neanche quando, poco dopo, anche l'emittente spagnola Onda Pesquera conferma la notizia del morto a bordo, aggiungendo però un dettaglio. Si tratta di un cittadino americano.
11: Ore 16:18. Abu Yad, braccio destro di Arafat, ha dichiarato che due esponenti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina stanno cercando di mettersi in contatto con il comando. I due esponenti dell'OLP inviati per negoziare sono Hani El Hassan e Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, a cui apparterrebbero gli stessi dirottatori.
10: Improvvisamente, però, la tensione sembra scemare. Improvvisamente la prua della nave vira nuovamente verso l'Egitto. Improvvisamente anche la radio di bordo smette di raccontare pezzi di cose, forse vere, forse no. Chi lo sa? Forse sono i frutti della mediazione palestinese. Forse. L'altalena però molto presto riprende.
11: Ore 17:27. Damasco. La notizia dell'uccisione di un primo ostaggio di nazionalità americana ha trovato conferma in ambienti vicini al governo siriano. Ore 18:08. Washington. La Casa Bianca si è detta non in grado di confermare notizie di uccisione di ostaggi a bordo della motonave Achille Lauro.
10: 9 ottobre 1985. Mezzanotte. Gli incursori della Marina italiana sono pronti. Alcuni hanno l'ordine di paracadutarsi da un'altezza di 5.000 piedi per scendere sul ponte superiore della nave. Da qui devono proteggere l'arrivo dei loro colleghi su gommoni e mezzi subacquei. Dopo il ricongiungimento deve partire quella che nel piano è definita così: la bonifica. Gli uomini della Delta Force però no, sono rimasti a Cipro. La nave è territorio italiano e solo le truppe italiane possono partecipare all'operazione. Poco dopo la mezzanotte, Radio Voce del Libano diffonde una nuova comunicazione del comandante della Achille Lauro, Gerardo De Rosa.
12: A tutti, grazie. Per favore, non tentate niente, perché qualsiasi cosa stiate tentando saranno guai per tutti noi. Tutti stanno benissimo su questa nave. Chiuso, finito. Roger, chiuso.
10: Poco più tardi, il Dipartimento di Stato americano conferma con queste poche parole: sembra che a bordo non sia stato ucciso nessuno. La Achille Lauro viene fatta fermare a 15 miglia dalla costa egiziana e così, mentre governi e servizi segreti dei paesi coinvolti smentiscono che a bordo sia stato ucciso qualcuno, la trattativa, gestita dai mediatori palestinesi, che forse sono anche i capi della fazione a cui i terroristi appartengono, ingrana. Agli incursori italiani arriva il contrordine. La crisi è cessata.
11: Ore 16.35, il Cairo. I dirottatori dell'Achille Lauro si sono arresi, lo annunciano fonti ufficiali egiziane. I sequestratori sono saliti a bordo di un rimorchiatore della Marina.
10: Quello che però nessuno ancora sa è che il comandante De Rosa aveva un'arma puntata alla testa quando via radio aveva diffuso il suo «Tutti stanno benissimo su questa nave».
11: Ore 18.57. Il presidente del Consiglio Craxi ha annunciato che un cittadino di nazionalità americana sarebbe stato ucciso e gettato in mare nel corso del sequestro. Anche il ministro degli esteri Andreotti sarebbe stato all'oscuro dei fatti. Craxi ha sottolineato che la notizia gli è stata comunicata pochi minuti fa dal comandante della nave. De Rosa ha detto che un cittadino americano che risponde al nome di Leon Glenford risulta assente. Il comandante ritiene che il passeggero sia stato ucciso e buttato in mare.
10: La frenesia del momento ha storpiato anche il nome del povero turista che in realtà si chiama Leon Klinghoffer. Il fatto è accaduto al largo della Siria, proprio come Radio Voce del Libano aveva riportato il giorno prima. Dopo il no all'attracco da parte del governo di Assad, i terroristi avevano diviso i passeggeri per nazionalità. Nel gruppo degli statunitensi e dei britannici, le mani erano state messe addosso a quest'uomo di religione ebraica, 69 anni, che tutti i turisti della nave avevano avuto modo di notare perché era l'unico che a bordo si muoveva su una sedia a rotelle. Un attimo dopo, Klinghoffer era stato ucciso con un proiettile alla fronte ed uno al petto. La sua sedia a rotelle, col peso di tutto il corpo, poi era stata sollevata fino a superare il parapetto. Il tonfo in mare era stato il suo funerale. La morte di questo passeggero cambia tutto. Gli americani, che prima mordevano il freno nel loro ruolo di non protagonisti, improvvisamente si trovano catapultati al centro di quello che è diventato un ring per chi, come Michael Ledin, nella vita odia niente quanto le sconfitte.
6: Michael Ledin, nato a Los Angeles nel 1941 e scomparso ad Austin nel 2025, è la classica persona con due facce e due biografie. Ufficialmente è un professore universitario e un giornalista. Allo stesso tempo però è quello che una volta avremmo chiamato un faccendiere, un intermediario tra imprese e governi, servizi segreti, banche, magistrati, stampa. Mai sotto i riflettori, un tempo della TV e dei giornali, poi dei social, niente vizi se non l'appagamento che dà il fatto di alzare il telefono e sentire che gente importante come Ronald Reagan ti ascolta e ti obbedisce. Dopo la laurea, Ledin si appassiona allo studio della politica e in particolare del fascismo. Per questo viene in Italia nel 1972, dove conosce lo storico Renzo De Felice, con cui scriverà la famosa intervista sul fascismo. Scrive di storia e di politica per qualche rivista, tiene una rubrica radiofonica per la RAI per raccontare l'Italia vista da un americano, ma allo stesso tempo comincia una carriera parallela che lo porta ad esempio ad avere libero accesso al Viminale nei giorni convulsi del sequestro Moro. Ledin fa avanti e indietro tra Roma e Washington e viaggia molto in Medio Oriente, dove è vicino ai servizi israeliani e collabora con i dissidenti iraniani. Sarà anche coinvolto nello scandalo Iran-Contras, il più grande dell'era Reagan, una storia di fondi neri nel supporto ad oppositori degli Ayatollah e dei sandinisti. Nell'ottobre 85 Ledin è alla Casa Bianca e riesce addirittura a sedersi accanto al presidente Reagan mentre lui sta parlando con Craxi per risolvere il caso dell'Achille Lauro e ha il sangue freddo, o forse la faccia tosta, di correggere il traduttore ufficiale, un italo-americano addetto alle relazioni con il bel paese. Ledin, per la sua prepotenza, è allontanato dall'entourage di Reagan, ma non si dà certo per vinto. Passata l'era Clinton, lo ritroviamo accanto al nuovo presidente, George Bush Jr., Junior, ancora per un intreccio tra servizi segreti e politica nel cosiddetto Niger Gate, una storia di documenti falsi per accusare Saddam Hussein di aver comprato polvere di uranio dal Niger. Altro scivolone, ma ecco che ormai ottantenne lo ritroviamo in Italia a proporre mediazioni a Matteo Renzi e al suo consigliere economico Marco Carrai. Perché su Sigonella Ledin abbia voluto forzare la mano di Reagan nel senso del massimo rigore è difficile dirlo. Forse pressioni israeliane, forse del mondo conservatore americano, forse gli echi dei suoi studi sul fascismo, forse soltanto la voglia di contare, di poter dire, ma solo tra sé e sé, fanno tutti come dico io.
13: Quando venimmo a sapere dell'omicidio, ci incazzammo parecchio. La mia impressione fu che Abu Abbas, il mediatore designato da Arafat, in realtà fosse a bordo della nave già dall'inizio del sequestro e che fosse stato lui a dirigere le operazioni. Catturare Abu Abbas ad Alessandria, però, non era possibile. Quando infine capimmo che tutti i palestinesi avrebbero raggiunto la Tunisia, che dava asilo a tutti i capi dell'OLP, concepimmo un'operazione speciale per intercettare l'aereo dei terroristi. Nessuno ne era al corrente, nemmeno il governo italiano.
10: Dirottare l'aereo con i terroristi e i mediatori su un territorio amico. Ecco l'idea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
1: Nadia Batocletti adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Batocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Batocletti all'ultima curva, prima del rettilineo, ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta. Chi la ferma più velocissima a vincere? Lei, come sempre, condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Batocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024, seconda la spagnola Garcia e poi Micol Maiori è arrivata terza, l'alta italiana, si abbracciano.
2: And now it's time for the national anthem of Italy.

0: Buonasera a tutti da Nico Forleta. Abbiamo voluto iniziare così con l'inno di Mameli, la premiazione di Nadia Battocletti e Micole Maiori a Birmingham, la premiazione dei 5.000 metri disputati ieri sera. Ci eravamo lasciati con la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo della Battocletti e della Maiori. Ci ritroviamo questa sera con la premiazione, l'inno di Mameli. Perché? Perché oggi è una grandissima giornata per l'Italia del nuoto. Ne parleremo tra pochissimo con Manuela Collazzo. Rimanete bene all'ascolto, perché negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora, è successo qualcosa di davvero incredibile a Parigi, agli europei di nuoto, ma siamo agli europei di atletica leggera, e allora andiamo a collegarci subito con il nostro inviato Daniele Fortuna, grazie a Tommaso Margiotta dall'altra parte del vetro qui a Saxa Rubra, Birmingham.
1: Buonasera, buonasera dall'Alexander Stadium di Birmingham. Ci sono quattro titoli in palio questa sera: 400 uomini, 400 ostacoli donne e poi il martello femminile e i 110 ostacoli. Ci riguardano due finali, quella dei 400 ostacoli alla femminile con Ayumide Folorunso e quella del martello donne con Sara Fantini. Abbiamo però appena parlato con il presidente May, con l'allenatore di Marcel Jacobs Paolo Camossi. Aggiornamenti, in realtà è una situazione di attesa, ma di tutto questo parleremo tra poco. Linea ancora a te, Nico.
0: Bene, grazie a Daniele Fortuna. Allora, Manuela Collazzo, credo che tu abbia da raccontare su questa fine terza giornata in vasca a Parigi. Agli europei di nuoto è accaduto qualcosa di clamoroso, più di qualcosa.
2: Esattamente un'ora fa è accaduto un qualcosa di incredibile, direi di partire proprio da lì, riassumendo intanto quel che è successo oggi: tre medaglie e un record del mondo. E allora, la nuova primatista dei 50 d'orso è Sara Curtis, 26 e 63, realizzato in semifinale, abbassato di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Naturalmente Sara Curtis diventa la grande favorita domani per il titolo, compirà 20 anni fra pochi giorni, il 19 agosto, Sara Curtis, che poi ha trascinato le azzurre della staffetta a un argento. L'Italia torna sul podio continentale nella 4% stile libero al femminile 10 anni dopo l'ultima volta, dopo Londra 2016. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Alessandra Mao, sono queste le azzurre d'argento, dietro all'Olanda oro e davanti alla Russia bronzo. La prima frazionista è stata Emma Virginia Menicucci, ha chiuso al quarto posto. Una straordinaria Sara Curtis ha portato l'Italia davanti a tutte con un 52-29 lanciato che Chiara Tarantino è riuscita a mantenere, ha conservato la posizione. Alessandra Mao, 15 anni, ha portato l'Italia comunque

0: sul podio, al secondo posto, una staffetta giovanissima, tutte le azzurre nate dopo il 2000, appunto citiamo i 15 anni di Alessandra Mau, ma anche i 19-20 fra pochi giorni, come dicevamo, di Sara Curtis. La giornata era cominciata altrettanto bene perché i big non avevano deluso, anzi anche sorprendendo, possiamo dire, perché Thomas Ceccon, il campione olimpico dei 100 d'orso, ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso. La gara che non gli è proprio congeniale e che sta studiando, a cui sta lavorando negli ultimi tempi, peraltro con il nuovo record italiano che ha abbassato, ha limato di quasi 2 secondi, dunque lo ha frantumato, 1:53.96 è il nuovo record italiano e apparteneva il precedente allo stesso Thomas Ceccon, realizzato l'anno scorso a Brisbane. L'oro è andato nei 200 d'orso al maschile al campione olimpico l'ungherese Koschker, anche il grande favorito, l'argento al greco Siskos. L'altra azzurra attesa ed era Benedetta Pilato, che nei 100 rana è stata anche campionessa del mondo nonché campionessa d'Europa a Roma nel 2022, gli appassionati lo ricorderanno, ha ciuffato il bronzo nella gara che ha visto trionfare la britannica Evans, l'argento è andata all'irlandese McSherry, ma una grande prima vasca di Benedetta Pilato, lei che è specialista dei 50 rana e lo ha fatto vedere, poi è stata però superata proprio dalla britannica e dall'irlandese, ha chiuso comunque con un bronzo che la soddisfa. Resoconto delle altre finali in cui non sono arrivate medaglie per i nostri, e non le attendevamo, dobbiamo dirlo, nei 50 farfalla nulla da fare per Silvia Di Pietro, ultima, ha vinto la fuoriclasse svedese Sara Sjostrom. Nella finale dei 100 stile, la gara regina, si è confermato il rumeno Popovici e Carlos D'Ambrosio ha chiuso in penultima posizione. Poi nei 400 misti al femminile l'irlandese Walsh ha vinto, le nostre Giada Alzetta sesta, Anna Pirovano ottava, non avevano comunque grandi chance, così come non ne aveva Luca De Tullio negli 800 stile, ha chiuso al sesto posto, l'oro è andato al tedesco Liebmann. Poi nelle semifinali dei 200 rana un buon Christian Mantegazza, il campione italiano, ha conquistato con il settimo tempo la finale, dunque comunque domani ci sarà in finale. E per quanto riguarda invece 100 farfalla sono fuori sia Alberto Razzetti, nono, primo degli esclusi, sia Michele Busa, tredicesimo. Crediamo che il resoconto sia terminato qui, Nico, attendendo la giornata di domani.
1: Poi aspettiamo domani e ti aspettiamo domani per, speriamo, un altro resoconto dello stesso tenore, magari anche di più, perché
0: assolutamente, intanto Sara Curtis è la favorita nei 50 d'orso, dunque l'attendiamo a domani.
1: La finale dei 50 d'orso domani
0: intorno alle poco dopo le 18:30.
1: Ecco, quindi ci aspettiamo un po' di fuochi d'artificio domani. Grazie a Manuela Collazzo, e allora torno subito da Daniele Fortuna. Daniele, Birmingham, europei di atletica leggera.
2: Sì, allora quello che succederà, lo abbiamo detto, i quattro titoli, poi magari facciamo un riepilogo anche di quello che è successo stamattina, c'è anche la qualificazione molto attesa per quel che ci riguarda, per quel che riguarda l'Italia, del triplo maschile con Andy Diaz, con Biasutti, con Andrea Dalla Valle, 110 ostacoli senza italiani, purtroppo Lorenzo Simonelli ha dovuto rinunciare per un infortunio e anche per un intervento veramente sfortunato, l'oro di Roma 2024, ce lo ricordiamo benissimo. C'è il Decathlon, la prima giornata della Decathlon, qui ci sono due italiani indietro però in classifica, nella classifica provvisoria, le prime prove, 100 lungo peso in questo momento è in corso il salto in alto, Dario Dester e Alberto Nonino sono indietro in classifica, poi andremo a vedere l'esatta posizione. Si diceva però Marcel Jacobs, gli aggiornamenti che in realtà non ci sono, però la federazione, l'allenatore di Marcel, Paolo Camossi, ha voluto un po' raccontare quello che è successo, la grande generosità di Jacobs, che non stava benissimo già prima della finale, si era accorto che qualcosa non andava. Sentiamo però il racconto proprio di Paolo Camossi.
3: Ha già iniziato oggi a curarsi, ha già iniziato oggi le terapie, perché è importante stare bene, questo si è visto. Quello che è successo è molto semplice, Marcel ha fatto una semifinale andando facile, tranquillo, ha fatto il tempo che ha fatto, durante il secondo, chiamiamolo warm up, prima della

0: La finale ha affilato tutto bene, in core room ha fatto un allungo, un'accelerazione, ha sentito un fastidio a un polpaccio. Quando è entrato in campo ha fatto la partenza e onestamente si è visto, perlomeno io ho visto che ha avuto un problema perché l'ha mollato subito e poi si strecciava i polpacci e li toccava. Io ero in tribuna nella zona partenza per vedere un attimino la partenza e ho cercato di comunicargli: Marcel, non si corre.
1: Va bene anche
0: ma
1: te,
0: Marcel ha cercato e non mi ha guardato perché sapeva quello che dicevo, perché lui voleva correre.
2: Insomma, Daniele, avevamo intuito bene allora ieri sera quando avevamo ipotizzato problemi per Marcel Jacobs ancora prima di scendere in pista per la finale.
3: Proprio per quello che è successo, insomma, sì. Grande generosità, ci teneva, lo ha detto, l'ha detto anche a me, insomma, nell'intervista subito dopo la finale disgraziatissima dei 100 metri, però poi ha aggiunto Camossi che Giacomo è sempre stato molto positivo e gli infortuni non sono mancati nella sua carriera, quindi vuole riprendersi, naturalmente ci vuole tempo. Intanto comunque notizia piuttosto scontata: non potrà partecipare alla staffetta alla 4%, resta però con la squadra qui a Birmingham, quindi partirà la prossima settimana, perché qual è l'appuntamento per capire poi l'effettivo problema all'adduttore sinistro? L'appuntamento è a Roma mercoledì all'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI per una risonanza magnetica per completare la diagnosi e decidere poi il percorso terapeutico. Questa è la cosa importante. Jacobs ha detto di tenere moltissimo la sua partecipazione alla nuova manifestazione della Federazione Internazionale, della Federazione Mondiale a Budapest, con tutti i migliori. È una manifestazione che promette spettacolo. Ecco, insomma, i tempi però sono piuttosto stretti, perché stiamo parlando della metà di settembre, 3 giorni, quindi complicato, difficilissimo il percorso della staffetta, perché sappiamo che anche Ali ha avuto un problema muscolare. In questo momento c'è la presentazione delle finaliste del lancio del martello, con una sorridente e rilassata Sara Fantini, campione uscente, l'oro di Roma, gli ultimi europei nel 2024. Nico, Sara Fantini, l'ho intervistata prima delle qualificazioni a proposito delle sue previsioni, poi le qualificazioni sono andate bene perché lei è entrata con la quarta misura in questa finale comunque difficile, sarà molto molto complicato confermarsi. Possiamo ascoltare però Sara Fantini.
4: Campionessa uscente del lancio del martello europeo, era stata una serata speciale, magica, quella di Roma. Sei qui, immagino, per cercare di rivivere le stesse emozioni, banale, ma insomma la possibilità c'è?
5: Allora sì, una possibilità c'è sempre, perché sono qui e sto bene, per cui una possibilità c'è sempre. Detto questo, sarà sicuramente un campionato europeo molto sfidante. Il livello medio si è alzato tantissimo, le punte, di cui grazie al cielo faccio parte, ma comunque siamo, come dicevo prima, secondo me 8/6 ragazze che più o meno sono intercambiabili, cioè che se tu le mettessi prima, seconda, terza e li invertissi non mi sorprenderei, perché siamo tutte comunque forti e siamo comunque tutte, abbiamo tutte fatto una bellissima stagione, per cui sarà sicuramente una gara sfidante, molto bella. E come dicevo prima, il fatto di arrivare con l'oro, diciamo, in tasca, cioè di averlo, di essere già riuscita a farlo, mi dà anche forse un po' la consapevolezza che si può fare, perché fino a Roma ovviamente la domanda è anche sempre un po': è un mio sogno, ma ce la farò? Il fatto di averlo già fatto ti fa dire sì, ce la puoi fare. Detto questo, sarà molto difficile. Non nego che comunque la preparazione, io l'ho sentita molto, la pressione del fatto di essere la campionessa europea in carica e comunque anche del fatto che tutte stavano lanciando veramente tanto lungo, e sono contenta per loro, ma su di me questa cosa è stata abbastanza, cioè l'ho sentita questa pressione. Secondo me la cosa importante è riuscire a essere sereni nel percorso che si è fatti e riuscire a prendere questa pressione e trasformarla in grinta. Io sono molto contenta di essere qui e cercherò sicuramente di fare del mio meglio. Se qualcun altro farà di più, bene, però io intanto farò del mio meglio e poi vediamo.
4: Obiettivo anche il record italiano? È sempre tu, peraltro.
5: Sì, allora, non posso dir di no, perché ci sono andata veramente molto vicino quest'anno, pochi centimetri, per cui assolutamente so di star bene, so più o meno le misure.

0: che posso valere ovviamente dipende da tanti fattori anche esterni, il momento, la giornata, la pedana, tutto un insieme di cose, però assolutamente il record italiano è sempre nel, diciamo, nel mirino, anche perché sento veramente il bisogno, anche se quest'anno già un po' ho avuto la conferma, comunque il fare il record italiano di nuovo, quindi per me vorrebbe dire fare il personale, significa di nuovo migliorarsi, che è una cosa che a me non succede dal 2022, per cui per me sarebbe proprio molto molto importante, psicoemotivamente molto importante. Poi sono consapevole del fatto che il percorso che abbiamo fatto e che abbiamo iniziato quest'anno è un percorso lungo, tale per cui sicuramente già magari l'anno prossimo, tra 2 anni, con le Olimpiadi di Los Angeles sempre, diciamo, nel mirino, ci saranno questi miglioramenti. Se ci fosse già quest'anno sarebbe top, non che, cioè, la stagione già così sarebbe comunque stupenda. Ovviamente farlo qui sarebbe una cosa straordinaria e ci proveremo, però non è detto che ci riusciremo.
1: Non è detto che ci riusciremo, come dice Sara Fantini, però l'importante è provarci, no Daniele? E lei ci prova, l'ha detto.
2: Sara Fantini alla terza misura in Europa nel 2026, si diceva il record italiano 75 e 77, Madrid 2022, è passato un po' di tempo, ancora a Madrid nel mese di luglio si è molto molto avvicinata, 75 metri e 62 centimetri, concorrenza di livello alto, anche perché poi c'è la detentrice del record del mondo, Anita Vlodar Čika, che è un po' l'ispirazione di tutte le martelliste, perché a 41 anni è ancora qui la lanciatrice polacca, dopo 4 mondiali vinti, dopo 3 ori olimpici, dopo 4 europei vinti, e aveva preso anche un bronzo a Barcellona nel 2010. Eccola Sara Fantini in pedana per il primo lancio, subito dopo le due finlandesi favorite per il podio. Vediamo se il primo lancio del martello è lungo, è molto lungo, è un ottimo lancio, sicuramente va in testa, vicino ai 75 metri Sara Fantini, partita benissimo e il lancio direi che è valido. Dopo la rotazione ha cambiato tecnica Sara Fantini, ha cambiato anche allenatore, Renzo Pozzo lo ha ricordato, dunque tante cose nuove, 74 e 35, ottimo lancio. A Roma nel 2024 Sara Fantini aveva vinto la medaglia d'oro con 74 metri e 18 centimetri, già avanti. Vediamo, ma
1: già si è migliorata poi, tra l'altro, no?
2: si è migliorata rispetto a Roma, certamente. Va proprio a parlare con il suo allenatore, certo, davanti a lei ci sono le due finlandesi, si diceva, favorite per il podio, Krista Stervo e Silja Kosonen, che in stagione hanno lanciato più lontano, 76-41 per la Kosonen, 77-35 per Krista Terva. Aspettano tutti e comunque l'istituzione del lancio del martello, Anita Vlodar Čik, se ne parlava prima, 41 anni intanto in pedana, però c'è la danese Katrin Koch Jakobsen. Ecco, è importante faccia un'ottima gara Sara Fantini, perché prima con Stefano Mecon, il presidente della FIDAL, con Paolo Camossi, l'allenatore di Marcella Giacomo, c'era anche Antonio Latori, il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, e insomma siamo quasi a metà della manifestazione, e allora le sue aspettative e le previsioni sono state rispettate? Questa è stata la mia domanda, e lui ha detto che sì, in questo momento l'Italia ha avuto quello che si aspettava, con l'eccezione di Jacobs. Da Jacobs ci si aspettava di più, ma le cose sono andate in quel modo lì, e bisogna anche essere fatalisti, lo ha detto Jacobs e lo ha ribadito anche Camossi, perché le cose sono state fatte nella maniera migliore, lo ribadiva anche il medico della federazione Andrea Bili, un monitoraggio continuo su un velocista, quindi tutti i muscoli erano a posto, poi può succedere quello che è successo prima della finale dei 100. E che cosa manca per ora alla spedizione dell'Italia? Beh, insomma, il 70% degli atleti ha passato il primo turno, quindi 70-30, questa è stata la fotografia del direttore tecnico Antonio Latorre. Forse ci si aspettava di più, e cioè la finale da Daisy Osaque questa mattina, però è nella disco, però è un atleta che in carriera ha avuto saliscendi, momenti di questo genere. Poi Nicola, ascoltiamo nella seconda parte più avanti, l'ho intervistata dopo l'eliminazione, ecco, dopo la mancata qualificazione alla finale del disco, e poi per il resto appunto Marcel Jacobs non si può sottilizzare più di tanto, l'Italia sta facendo quello che si pensava. Ecco, non so se poi nelle riflessioni di Antonio Latorre entra anche Sara Fantini e questa gara del lancio del martello, che è partita, come si diceva, molto bene, perché a metà della prima rotazione, sono 12 in finale, Sara Fantini è in testa con 74,35 metri, la seconda è la finlandese Kosonen a 69,76 metri. Altre notizie che arrivano dalla mattinata, cioè la mattinata di qualificazione, buone e meno buone. Quelle buone: la qualificazione di Alessandro Sibilio in finale nei 400 ostacoli, ma invece escono, sono stati eliminati in semifinale Sommacal e Bertoncelli. E poi Francesco Pernici, ascolteremo anche lui più avanti, che si è qualificato alla finale degli 800 e non Giovanni Lazzaro. Nessuna italiana va in finale nel lancio del disco, non soltanto Daisy Osaque ma anche Conte e Benedetti. Questo è l'esito della mattinata di qualificazioni. Ci sono però tre ragazze italiane nelle semifinali dei 200, le 200 donne, con Vittoria Fontana nella prima semifinale, nella prima batteria, con Elena Cambiolo nella seconda, Dalia Cardari nella terza, semifinali che poi andremo a seguire. Continuiamo a seguire la finale del martello con Sara Fantini sempre avanti, mentre si susseguono i lanci in pedana delle altre per completare, delle altre finaliste per completare la prima rotazione. E poi tra poco, insomma, poi ci sarà anche il momento del triplo. Sono qualificazioni con una misura anche abbastanza bassa, ammetteva Andy Diaz, 16 metri e 60 centimetri per la qualificazione alla finale. Diaz, lo ricordo, ha appena migliorato il suo record italiano, è arrivato a 17 metri e 87 centimetri, non dovrebbe tutto essere un problema.
1: Con tre italiani. Allora facciamo così, Daniele, siamo per andare al GR1, ci andiamo con una serie di notizie, perché abbiamo parlato di nuoto, di atletica leggera, però ci sono anche altre notizie a partire dal calcio. Intanto i playoff di Europa League, l'Atalanta se la vedrà andata il 20 e il ritorno il 27 di agosto contro l'Apoel di Tel Aviv. Questa è la prima notizia. Notizia dal calciomercato: Lukaku ufficiale al Fenerbahce, con Suzuki ufficiale dal Parma al Paris Saint-Germain per 35 milioni. C'è Vlahovic pure in Turchia che sta per firmare con il Besiktas. Poi alle 21, quindi fischio d'inizio fra poco meno di 6 minuti, si assegna il primo trofeo della stagione, ovvero sia la Supercoppa Europea. A Salisburgo si affrontano proprio il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Dicevi?
2: L'Aston Villa, a proposito, siamo qui, sì. In effetti è lo stadio anche questa sera,
1: insomma, Birmingham,
2: non è pienissimo, probabilmente
1: a vedere la finale della loro squadra, certo.
2: È probabile, sì.
1: Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo, Daniele. E arbitrerà il 34enne somalo Omar Artan, ve lo ricorderete tutti, è stato protagonista prima ancora che i mondiali iniziassero negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano negato il visto d'entrata all'arbitro somalo che avrebbe dovuto arbitrare ai mondiali, e invece praticamente ha dovuto girare i tacchi e tornare a casa, e allora l'UEFA gli ha affidato questa finale di Supercoppa Europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Ricordiamo ancora una volta come il fischio d'inizio sia le

0: 21, andiamo al GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it.

0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
4: Per continuare a riflettere, come la settimana scorsa, sulla fatica che facciamo nell'incontrare l'altro, il diverso, il migrante, lo straniero, e cercare nei Vangeli un'ispirazione per avere altre visioni e crescere nei nostri comportamenti di accoglienza, prendiamo il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, dove Gesù incontra una donna cananea. Questa donna era una donna pagana, non ebrea, che viveva fuori dal territorio ebraico, che seguiva un'altra religione e quindi si contaminava continuamente secondo quelle che erano le logiche appunto del popolo ebraico. Quando questa donna va a cercare Gesù, lo cerca perché ha una bambina malata e grida forte perché Gesù l'ascolti, ma Gesù non le rivolge la parola. E anche quando i discepoli lo fermano dicendogli guarda che ci grida forte dietro, si vergognano di come strilla, Gesù insiste nel dire che è stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Parla proprio da un appartenente puro sangue ad un popolo, e dentro questo popolo vuole effondere i beni, la salvezza, le parole, non le vuole sprecare con altri. Allora lei però approfitta di questa pausa che i discepoli le procurano involontariamente, gli si getta di fronte e gli dice: Signore, aiutami. E lì Gesù dice una parola durissima: non è bene dare il pane dei figli ai figli dei cani. Cioè dice: la tua bambina non è degna di avere il cibo che sto dando a quelli del mio popolo. Ma lei insegna qualcosa su Dio di profondissimo. Gli dice: fa cadere una briciola, anche i figli dei cani, cuccioli sotto la tavola, si sfamano della briciola che cascano. E così dicendo dimostra di credere in un Dio che ha una sovrabbondanza di vita per tutti. Il pane basta per tutti, basta per i figli, per i cuccioli dei cani, basta per tutti, fanne cadere solo una briciola. Di fronte a questa parola di questa donna, Gesù dice: davvero grande è questa fede, davvero straordinaria è l'intuizione che lei ha, davvero Dio è padre di tutti, abita in tutti. La bambina viene guarita, Gesù apre il proprio cuore a questa donna, al riconoscimento della sapienza che viene da lei, e subito dopo fa la moltiplicazione dei pani in terra pagana. Prima l'aveva fatta nella terra di Israele sfamando i suoi, adesso la fa in terra pagana sfamando gli altri, scoprendo che anche gli altri sono i suoi, e questo gliel'ha insegnato una donna cananea.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Massimo Cecchini, serata da record agli europei di nuoto di Parigi, impresa di Sara Curtis che nei 50 d'orso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi per l'azzurra arriva l'argento con Menicucci, Tarantino e Mau nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. La cronaca, Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Rannucci dello scorso ottobre. La missione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore.
3: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di Lavitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole.

0: Le davanti al giudice, il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di report, oggetto di minacce ed attacchi.
1: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
0: La Vitola prosegue, il legale che ha chiesto i domiciliari non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
1: Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
0: Ranucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, Dare Bibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. E a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e alimentare lo scontro nell'Artico e avverte la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. E intanto Zelensky rivendica la riconquista dall'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati e l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Preoccupa la diffusione dell'Ebola per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta della seconda più grande epidemia mai registrata in Africa occidentale. Si sta allargando più velocemente di qualsiasi precedente focolaio. I casi confermati sono oltre 4.400, più di 2.000 decessi. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha annunciato che sono allo studio 2 vaccini, ora in fase 1 di sperimentazione clinica sull'uomo. Torniamo in Italia. Eruzione dell'Etna prolungata fino alle 16 di domani. La chiusura dell'aeroporto di Catania. La società che gestisce la struttura invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli, alcuni dei quali riprogrammati su altri aeroporti siciliani, con disagi per i viaggiatori. Il meteo, il caldo, ancora a 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi e quindi allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
3: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche e calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziali in Italia ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. E ad assistere tra i tanti all'eclissi anche Brian May, seguitissimo sui social alla diretta streaming del leggendario chitarrista dei Queen, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica faceva proprio l'astronomo. Diretta, dicevamo, preceduta da un video con le istruzioni per l'osservazione dello straordinario fenomeno astronomico.
4: Well, this is my little adventure. It's not far from Valencia in Spain.
5: Con un simpatico video sul suo profilo social, Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha raccontato il suo viaggio in Spagna per assistere all'eclissi solare totale, da uno dei luoghi migliori per osservare questo raro fenomeno. Il musicista britannico, come è noto, è anche dottore in astrofisica, e mentre nella prima clip appare felice alla guida della sua auto sulle note dei Pink Floyd, nel video successivo, quasi da divulgatore scientifico, invita tutti a munirsi di occhiali speciali per osservare il sole. Altrimenti, aggiunge, si può usare il mio trucco, quello del foro stenopeico, un'apertura piccolissima praticata su una superficie opaca. Proietta un'immagine in diretta del sole. Parola di Brian May, Marcella Sullo, GR1.
2: E la linea torna allo sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 alle 22.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
9: 21 e 7 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla dall'altra parte del vetro. La parte tecnica, Sergio Ciani si alterna con Tommaso Margiotta. Altre due notizie, anzi un'altra notizia di giornata riguarda l'NBA, la massima lega di pallacanestro oltre Atlantico. I Los Angeles Lakers, a appena un anno dalla cessione dalla famiglia Bass a Mark Walter, sono stati rivenduti. Walter comprò la franchigia con i Celtics di Boston, la più importante e famosa con più storia della NBA, per 10 miliardi, l'ha rivenduta con guadagnando 2 miliardi e mezzo in appena un anno, come dicevamo, quindi 20% di guadagno a 12 miliardi e mezzo, e l'ha venduta a due uomini d'affari, Josh Kushner e Bob Iger, ex amministratore delegato questo di Disney, mentre invece Kushner è il fratello di Jared Kushner e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Adesso però sarà il board della NBA a dover ratificare questa seconda vendita record. Mai nessuna società sportiva aveva raggiunto questi livelli. Già era stato battuto il record con 10 miliardi di dollari, 12 miliardi e mezzo con questa nuova vendita. Naturalmente sbriciola il precedente record. Ottavo minuto, finale della Supercoppa UEFA europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain 0, Aston Villa 0, Aston Villa squadra di Birmingham, e noi torniamo a Birmingham da Daniele Fortuna per gli europei d'atletica leggera. Daniele.
10: Subito la notizia dalla finale del martello femminile. Sara Fantini non è più prima ma è seconda, provvisoriamente il secondo lancio è stato un nulla, è stata scavalcata e adesso guida la classifica di questa finale la finlandese Silja Kosonen, 74 metri e 97 centimetri per lei, 74 e 35 per Sara Fantini, poi la norvegese Lano, 72 metri e 88. Insomma, per ora questa è la classifica delle prime tre. Purtroppo il secondo lancio di Sara Fantini, della lanciatrice di Fidenza, è stato un nullo, ma è lì al secondo posto, e d'altronde si diceva in apertura che le favorite, due delle favorite, anzi sono proprio le lanciatrici finlandesi, la Tervo che in questo momento è al nono posto e proprio la Kosonen che è anche un po' un nastro nascente fino a un certo punto, lei che ha 23 anni, che ha studiato a Turku e ha vinto i mondiali under 20, ha un personale e anche una misura stagionale devo dire molto migliore rispetto a quella di Sara Fantini, 76 e 41 nel 2026, 75 e 62 invece per Sara Fantini, lo abbiamo detto a Madrid nel mese di luglio. Silja Kosonen però è forte di un personale dello scorso anno, del 2025, proprio in patria a Turku, da 77 metri e 7 centimetri. Birmingham, Aston Villa, dicevi Nico, adesso si sta un po' riempiendo l'Alexander Stadium, ma sempre fino a un certo punto si dibatte su questa mancanza di pubblico. Ci sono questioni che riguardano sicuramente i prezzi dei biglietti molto alti, ma anche i collegamenti. Birmingham è stata scelta intanto come seconda città dell'Inghilterra e poi perché è un po' a metà strada tra Londra e Manchester, Midlands inglesi, però evidentemente ci sono questioni economiche legate anche ai trasporti, anche su come arrivare qui allo stadio, che è un po' fuori rispetto al centro cittadino di Birmingham. C'è in effetti un servizio molto efficiente di autobus dedicato anche alle persone, agli spettatori, a coloro che vengono qui. Secondo me poi la questione invece del prezzo dei biglietti diventa decisiva, anche se annunciano gli organizzatori il tutto esaurito per le serate di sabato e di domenica, dunque proprio per la chiusura di questi campionati europei, di questa 27esima edizione dei campionati europei. Però certo, pensando a forse le due serate più importanti, quelle della velocità, ieri 100 uomini, l'altro ieri 100 donne, in effetti la situazione era più o meno la stessa, c'era forse un po' più di pubblico, però lo stadio direi pieno,
9: anzi
10: lo stadio sempre pieno a metà. Sì, stasera forse ancora meno. Sì, stasera ancora meno. A completare la seconda rotazione il secondo turno del lancio del martello, e la situazione è sempre invariata, Sara Fantini è seconda dietro alla finlandese Kostolen. Ci avviciniamo alle semifinali dei 200 donne e ci saranno tre italiane in pista, una per semifinale, Dalia Caddari nella prima e poi Elena Cambiolo nella seconda, la più giovane della spedizione, perché lei è del 2006, deve ancora compiere 20 anni. Poi Vittoria Fontana nella terza semifinale, la qualificazione impervia, direi qualificazione alla finale, perché si ripresenta in pista nella batteria proprio nella semifinale di Elena Cambiolo, la campionessa sui 100, la britannica Amy Hunt, ma c'è anche Dina Asher-Smith nella prima semifinale, quella con Dalia Caddari, insomma concorrenza di alto livello per questa manifestazione. Elena Cambiolo comunque già molto soddisfatta di aver superato il primo turno al suo debutto in una manifestazione all'aperto con i grandi. Lei veronese, l'ho intervistata, possiamo ascoltarla.
11: Una delle più giovani atlete di questa spedizione dell'Italia agli europei di Birmingham, quindi anche il tuo primo europeo, la tua prima grandissima manifestazione, è arrivata una qualificazione al turno successivo, alle semifinali dei 200, tutte le tue sensazioni?
12: Sono molto felice, ho cercato di correre il meglio che ho potuto, ma ho sentito un po' il vento, che in realtà hanno segnato meno 0.4, l'ho sentito abbastanza, però molto soddisfatta, sono felice. Adesso si riposa un po' e poi si è pronti per questa prima semifinale in assoluto, perché anche in giovanile non ero mai riuscita ad andare in semifinale.
11: Particolarità, corri con gli occhiali da vista, insomma sì, non sono tanti gli atleti che corrono con gli occhiali, c'è un motivo, non togliere le lenti a contatto, che cosa?
12: A me gli occhiali non hanno mai dato fastidio mentre gareggiavo, sia quando facevo i 4 che adesso. Ho iniziato a mettere le lenti a contatto per gli allenamenti, però mi danno fastidio soprattutto quando corro veloce, quindi per ora tengo gli occhiali dato che riesco a tenerli, e poi ormai mi conoscono così in Italia, quindi quella con gli occhiali non posso deludere le aspettative.
11: E quella anche con lo smalto azzurro, c'è anche un tricolore sulle unghie.
12: Sì, dai, no, non sono solita fare le unghie, però dai, per questa prima spedizione tra i grandi ho detto dai, facciamo le unghie a tema, così siamo complete.
11: Quando hai cominciato con l'atletica?
12: Ho iniziato in terza media, nel lontano 2018, ottobre del 2018, adesso non è tanto, però che faccio atletica, ma neanche così poco, dai.
11: La tua vita potrebbe essere questa, perché tu non fai ancora parte di gruppi sportivi delle forze di polizia?
12: Si spera di sì, speriamo che sarà la mia prossima e futura vita, quindi incrociamo le dita. Poi per il resto intanto ci godiamo comunque correre, lasciarci correre col sorriso, con tranquillità, quindi sicuramente quello è bello e mi è utile.
11: Avrei certamente provato altre specialità, discipline, ma questi 200 cosa sono per te?
12: riesco ad esprimermi molto bene, soprattutto perché parti forte, arrivi forte. Poi, non avendo ancora una buonissima partenza, perché venendo dai quattro non l'ho mai curata troppo, mi permette di fare una buona gara, anche se la mia partenza è ancora un po' da migliorare, però almeno faccio vedere il mio lanciato, che per ora è la mia parte forte.
11: Intanto studi, hai cominciato l'università.
12: Certo, studio scienze della formazione primaria per fare la maestra e mi manca un esame per finire il primo anno, quindi speriamo dai a settembre di riuscire a darlo.
11: Maestra, magari maestra di atletica, chissà che succederà.
12: Esatto, dai, intanto andiamo avanti con queste due cose, poi magari se riusciremo a metterle insieme sarà sicuramente bello.
9: Giorno Paris Saint-Germain Aston Villa, sempre 0-0 la finale di Supercoppa Europea, 16° minuto a Salisburgo. Daniele, ascoltando anche Elena Cambiolo, io mi convinco sempre di più, dopo aver ascoltato tutte le interviste che hai realizzato finora e anche negli anni passati, che questi ragazzi che praticano atletica leggera sono strepitosi, davvero la meglio gioventù italiana secondo me.
10: Sì, sono intanto in maniera molto concreta, molto pragmatica, ho intervistato prima dell'inizio di questa sessione serale anche Micol Maiori, poi magari avremo la possibilità di farla ascoltare domani. Micol Maiori ha vinto la medaglia di bronzo, è il suo primo grande successo nei 5.000 ieri dietro a Nadia Battocletti. E beh, anche lei è laureata in ingegneria civile, diceva che comunque che avere la possibilità di studiare non è soltanto un'alternativa qualora le cose in atletica non dovessero andare bene, e nell'atletica lo stiamo vedendo, costellata da infortuni che riguardano tutti, io fuori classe, ma riguardano anche insomma gli atleti che non sono già ai livelli di Marcel Jacobs per esempio, e quindi un infortunio può veramente interrompere, condizionare la carriera. E torno sempre a Lorenzo Simonelli, che dopo i 110 ostacoli, dopo il record italiano e dopo l'oro europeo a Roma 2 anni fa, insomma si è dovuto fermare continuamente, non si è mai ripetuto agli stessi livelli, e adesso ha dovuto anche effettuare un'operazione al tendine d'Achille, quindi insomma intanto continua a lanciare lontano molto molto bene. Sara Fantini non si è migliorata, 73 e 81, è un ottimo segnale, 74 e 35 al primo lancio, misura migliore, 73 metri e 81 centimetri al terzo lancio, in mezzo un nullo. Il problema è che si è migliorata Silja Kosonen, 76 metri e 28 centimetri a progressione per la ragazza finlandese di 23 anni, 69 e 76, 74 e 97 adesso, 76 e 28, e comunque Sara Fantini è seconda. Sono scesi in pista la pedana sotto alla tribuna opposta rispetto alla quale vi sto parlando, gli saltatori del triplo, dunque lì tutta da seguire questa qualificazione del triplo. Dovrebbero aver terminato invece l'ultima prova della giornata i decatleti, ci sono due italiani, andiamo a vedere una classifica provvisoria per punti. Si è rialzato Dario Dester con il salto in alto, 1,99 m, 3.291 punti in questo momento, al decimo posto, davanti a tutti il favorito per la medaglia d'oro, il tedesco Leo Neugebauer. C'è anche Alberto Nonino, l'altro italiano in gara, fermo a 2.935 punti, a ventitresimo posto Dario Dester, che è il detentore del record italiano. Ancora il lancio del martello femminile, la situazione che resta invariata, siamo praticamente a metà, anzi con il terzo lancio ancora da completare per le 12 finaliste. È risalita la campionissima Anita Vlodarčík, 71 e 81, lei che ha il record del mondo, dunque anche il record europeo, la lanciatrice polacca, 82 e 98, risale a 10 anni fa, Varsavia 2016, il suo record del mondo, anche il record dei campionati, insomma, però adesso a 41 anni cominciano ad affiorare difficoltà, anche difficoltà fisiche per lei, perché per esempio a Tokyo non era andata bene, si mangia le unghie Sara Fantini, però insomma la sua finale per adesso è ottima. Partita la prima semifinale dei 200 metri con Dalia Kaddari in corsia 6. Dalia Kaddari che prova adesso all'esterno a recuperare posizioni, Dalia Kaddari è terza, vediamo il tempo, le prime due vanno in finale e poi i due migliori tempi. Intanto comunque è stata una buona progressione, 23 secondi esatti, questa è la prima rilevazione cronometrica di Nasher Smith, ha vinto la semifinale, lei è in finale, poi la francese Joseph. Dalia Kaddari comunque va sotto i 23 secondi, 22 e 96, dunque firma il suo miglior tempo in stagione nel 2026, che è migliorata e di molto rispetto alla qualificazione alla batteria di questa mattina. Vediamo se però questo tempo basterà per l'ingresso in finale. Al momento però può essere soddisfatta la velocista di Cagliari, velocista esperta rispetto a Elena Cambiolo, che non ha nemmeno 20 anni, lo ricordo, e che è pronta a correre nella seconda semifinale, mentre la situazione resta quella nella finale del lancio del martello con Sara Fantini sempre al secondo posto, aspettando ancora i saltatori del triplo, ma manca ancora un po',
9: Daniele, per tornare ai 200 metri, questa semifinale male la Cambugi, che poi tra l'altro campionessa in carica, perché a Roma aveva vinto la Svizzera, se non ricordo male, no?
10: È vero, era una batteria difficile, poteva essere una semifinale difficile, è andata male, è rimasta indietro e in effetti lei non ha possibilità a questo punto di qualificarsi per la finale. Speranze invece per Dalia Kaddari, vediamo, perché si diceva insomma molto molto complicato per le ragazze italiane per l'accesso alla finale, vista anche la platea di concorrenti, però Dalia Kaddari ha possibilità da giocare dopo essere scesa sotto ai 23 secondi, la seconda semifinale adesso con Elena Cambiolo, già molto soddisfatta però per essere arrivata qui, come hai sentito Nico, come hanno ascoltato anche tutti i nostri ascoltatori. Comunque già un successo, visto che lei non si era mai qualificata nemmeno a una semifinale a livello giovanile. Con lei Amy Hunt, che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri per la Gran Bretagna, e poi da seguire anche altre velociste che in stagione sono scese sotto ai 23 secondi, e sono tante nella semifinale di Elena Cambiolo, lei che ha come personale firmato proprio in questa stagione 23 e 05, la spagnola Bestue ben sotto i 23 secondi, 22 e 57.
9: Daniele, ti interrompo un attimo, perché intanto non so se è sceso un po' di silenzio anche per questo in cuffia, sento, ma il Paris Saint Germain è andato in vantaggio sull'Aston Villa, ha segnato Kvaratskhelia. Quindi finale di Supercoppa Europea, la squadra di Birmingham è sotto 1-0, si sta giocando il 24esimo.
10: Ma io non credo per questo, però
9: pure io
10: credo di no, anche perché poi chissà poi qui quanti sono effettivamente poi i tifosi inglesi, perché se mi guardo da una parte all'altra vedo una bandiera della Norvegia, una bandiera della Germania, la Finlandia questa sera, perché c'è il lancio del martello con una possibilità di podio, anche con una possibilità di vittoria, come stiamo vedendo. Gran Bretagna, insomma, bandiere della Svizzera, Cambungi, dicevi tu Nico, giustamente, e quindi insomma è una tifoseria europea, internazionale, non so quanto britannica, ci sono varie chiazze di colori, giallo per la Svezia, l'arancione per l'Olanda, questa è la situazione, e tanti spazi vuoti. Adesso la semifinale con Vittoria Fontana, ecco il boato, però insomma, poi Gran Bretagna c'è, perché dovrebbe essere stata presentata proprio Amy Hunt, e quindi insomma adesso insomma c'è un atleta per cui tifare, mentre l'irlandese Tatil, a proposito poi di atlete che vengono seguite con particolare attenzione qui a Birmingham, la lanciatrice irlandese ha fatto 70 e 30 nel martello, molto lontana rispetto alle prime. A seguire adesso questa seconda semifinale dei 200 metri, la presentazione anche una velocista estone, Kivikas, con un personale però più alto di Elena Cambiolo, anche con un tempo stagionale di 23 secondi e 16. Spanoudaki, Grecia, in corsia 2, Elena Cambiolo è in corsia 5. Eccolo il silenzio per la concentrazione delle atlete di Amy Hunt, vanno lì le telecamere perché appare sul maxi schermo Amy Hunt, la sua concentrazione partirà dalla corsia 8, favorita per questa batteria, da seguire però anche la tedesca Jung in corsia 7 a fianco, nella Cambiolo in corsia 5, ancora in piedi però, quindi devono ancora mettersi, raccogliersi per la partenza ai blocchi, anche la spagnola. Questo è il silenzio di tutti, e adesso arrivano ai blocchi saltelli, concentrazione e poi consueti movimenti di attivazione sulle gambe. Ecco gli occhiali di Elena Cambiolo, mentre Daria Caddari aspetta con tutta la tensione del caso, perché sa che la possibilità di entrare in finale c'è, ma bisogna aspettare questa semifinale e poi anche la terza con Vittoria Fontana. Vediamo intanto se questa semifinale sarà così veloce. Il tempo di Daria Caddari, che si è piazzata al terzo posto nella sua semifinale, 22:96, una partenza con Amy Hunt che va subito lì davanti e indietro, e indietro Elena Cambiolo sul rettilineo. Amy Hunt prova ad andare via, è ultima in questo momento. Elena Cambiolo, Amy Hunt con calma, senza forzare, a tagliare il traguardo, 22:38. Accidenti, che tempo! Andiamo a vedere qual è il tempo di riferimento per Dalia Caddari, ma qui sono andate veloci in questa seconda semifinale. Tempo ufficiale 22:37, 22:69 per la spagnola Bestué, poi Takac, Ungheria, 22:77, 23:16. E visto che si qualificano i migliori due tempi oltre alle prime due di ogni semifinale, è ancora dentro.
9: Daniele, allora Daniele, guarda, andiamo all'onda verde, così poi seguiamo anche la terza semifinale con te per vedere se la Caddari si qualifica o no alla finale. Allora, linea all'onda verde.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: 21:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano Varese, segnalata la presenza di pedoni tra Legnano e Origio Ovest verso Milano, segnalata la presenza di pedoni anche sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Arriva in questo momento la notizia di un incidente sulla A1 Milano Napoli tra l'allacciamento A1 a 58 e Milano Sud in direzione di Milano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione verso Livorno, c'è coda. Torniamo sulla A1, c'è un incidente al chilometro 738,5, il traffico è quindi rallentato per chi da Roma va verso Salerno, al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno. Adesso arriva un'altra notizia sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico rallentato per l'incidente, 1,5 km dopo Solofra in direzione del raccordo autostradale di Salerno. La viabilità ordinaria sulla statale via Flamini al traffico rallentato per alberi sulla carreggiata tra incrocio Campagnese e prima di Civita Castellana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
8: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
9: 31esimo minuto invece a Salisburgo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, e si assegna la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-0 per il PSG, il gol di Kvaratskhelia, ex Napoli. Dopo 20 minuti torniamo a Birmingham, a proposito di Aston Villa, per gli europei di atletica leggera. Andiamo da Daniele Fortuna.
10: L'aggiornamento sulla finale del lancio del martello femminile: Sara Fantini sempre seconda, completato adesso il terzo lancio per le 12 finaliste. Silja Kosonen, Finlandia 76-28, Sara Fantini 74-35. Il primo lancio, proprio il lancio di debutto, di esordio di Sara Fantini, che ha fatto bene poi anche nel terzo lancio dopo un nullo, 73 metri e 81 centimetri per lei, seconda fino a questo momento esattamente. A metà gara, mentre sta per partire la terza semifinale dei 200, fuori, e lo abbiamo detto nelle previsioni, Elena Cambiolo, magari tempo un po' alto, tempo insoddisfacente, però tutto sommato è riuscita ad arrivare in semifinale, nella semifinale vinta dalla campionessa dei 100 in questi europei, da Amy Hunt. E beh, qui poi, come dicevi, fuori Cambungi, perché insomma ci riferiamo anche a quello che è successo a Roma 2 anni fa. Aveva vinto proprio la Svizzera davanti alla britannica Neita e poi la francese Parisot, medaglia di bronzo. Qui la situazione potrebbe cambiare anche radicalmente, insomma almeno potremmo anche avere una finale senza il podio di Roma. C'è la presentazione delle velociste della terza semifinale e proprio adesso è il turno di Vittoria Fontana. Proprio lei adesso appare sul maxi schermo in curva. Delecche anche per l'Irlanda, poi Caligiuri Svizzera. Qui stiamo seguendo situazione anche per, soprattutto per quel che riguarda Dalia Kavdari, che in questo momento sarebbe in finale con il secondo miglior tempo, perché vanno in finale le prime due di ogni batteria di semifinale più i due migliori tempi, 22.96 per Dalia Kavdari. Chiaramente tutto dipenderà da questa semifinale. Non dovrebbe essere una semifinale velocissima, però poi magari sarò smentito a giudicare dai tempi in stagione delle velociste che sono pronte a partire, con Arianna Fontana in quinta corsia, da seguire però proprio a Teleche, Irlanda al miglior tempo in stagione 22.80, così come la tedesca Mokobe, e c'è anche qui una britannica, Success Edwin 22.43. Vediamo, dipende tutto da questa batteria, da questa ultima semifinale. La partenza di Vittoria Fontana, che adesso insegue al rettilineo molto molto indietro, con tre che vanno a contendersi l'accesso diretto alla finale, ma Mokobe e poi Edwan. Vediamo come chiude Vittoria Fontana. Adeleke, Edwan e Oenke, la Svizzera. Adeleke e Oenke direttamente in finale. Vediamo il tempo. Invece probabilmente Dalia Kavdari non riuscirà a entrare in finale. 22.56 per la britannica Edwan, arrivata quinta. Vittoria Fontana, lei non ha possibilità, tempo anche piuttosto alto per Vittoria Fontana. Vediamo situazione adesso che comincia a definirsi per le qualificate, ma non dovrebbe riuscire a entrare dopo questa terza e ultima semifinale. Tempi migliori, è uscita invece una semifinale veloce,
9: direi, di 22.56 la terza, significa che è fuori la gabbia.
10: 22.96 aspettavo, però adesso il tempo è ufficiale di Success Edwan e dunque entra lei. Fuori, un po' di dispiacere, Dalia Cattari, fatto segnare il suo miglior tempo in stagione, non è bastato, qui siamo scesi molto molto sotto i 23 secondi in finale. Dunque Adeleke Oenke e poi Success Edwan per la Gran Bretagna, 4 minuti all'inizio delle qualificazioni per la finale del triplo uomini. In realtà insomma non ci si aspettava un passaggio in finale per nessuna delle tre, per Vittoria Fontana.
9: Sì, questa terza, Daniele, nel complesso è stata quella più veloce invece di semifinale, perché 22.43, 46 e 56 delle prime tre. Sostanzialmente è stata la più veloce, sì.
10: I tempi migliori poi, sì, peraltro, sì. Tempi migliori della stagione per loro, hanno fatto segnare il migliore tempo in stagione. Andiamo. Sì, sì. Addirittura il sì. Sì, il tempo migliore in stagione per Fabien Oenke, che forse ha fatto segnare il suo personale, sì, proprio così, per
9: la velocità svizzera,
10: 22.46, 22.56. Per la Edwan, porta però di un tempo stagionale di 22 secondi e 43. Adeleke è sotto, miglior tempo in stagione per l'irlandese, 22.43 contro i 22 secondi e 80. Queste sono le qualificate per la finale. Anta Adeleke Oenke, poi Dina Asher-Smith, fuori purtroppo Dalia Cardari. Seguiamo ancora Sara Fantini, che in questo momento dovrebbe essere quasi al momento del suo quarto lancio in questa finale del martello femminile. La vide al secondo posto, lei campionessa uscente, oro a Roma 2024. Adesso un'altra possibilità per lei, resta comunque a distanza la norvegese Lanov, 71 e 86. Ecco Sara Fantini, la speaker la chiama, entra lei in pedana. Sara Fantini, comunque già una finale notevole, dico io, addirittura potrebbe anche valere il podio, 74 metri e 35 centimetri qui al di là di ogni scaramanzia anche per l'andamento della finale finora. Vediamo però questo quarto lancio se riesce a superare, ancora una volta è vicino ai 75 metri, tanto vediamo se è valido. Buona smorfia, insoddisfatta per la misura, però continua comunque in questa finale. Intanto lancio valido, 74 e 11,
9: buono
10: per quello che può valere, resta comunque la sua miglior misura, la prima, quella del primo lancio, 74 metri e 35 centimetri. Va in curva a parlare con il suo allenatore e adesso però tocca Silja Kosonen, prima guida la classifica, 76 metri e 28 centimetri per lei. Deludente per ora la connazionale Krista Tervo, accreditata comunque di una miglior misura in stagione, vale anche come personale, di 77 metri e 35 centimetri. Con grande flemma va a lanciare il martello Silja Kosonen, con grande naturalezza, bisogna dire, grande tecnica. Poi dopo la rotazione il martello che finisce su 74 metri e 05, altro gran lancio per lei che guida davanti a tutte con 76 metri e 28 centimetri. Nico, queste sono le due finali con italiane, perché poi più tardi avremo anche Ayomide Folorunso. Ayomide Folorunso che si presenta alla finale dei 400 metri ostacoli con il secondo miglior tempo, dunque qualche possibilità per lei, una finale anche quella, insomma, non semplice arrivare a una medaglia, anche se le sue condizioni di forma sono ottime, però insomma bisognerà vedere questa finale fra mezz'ora circa, 22:08 orario italiano. Però forse, Nico, che dici, possiamo ascoltare le parole di Ayomide Folorunso al termine della qualificazione della semifinale, alla finale, ascoltiamola.
15: Vai. E adesso si va in finale per cercare di provare qualche cosa di inedito.
16: Guarda, è stato già qualcosa di bello e inaspettato poter veramente vincere la mia semifinale qua, e domani si tratterà di ripetere. Come dice il mio allenatore, non c'è nulla da inventarsi a questo punto. Abbiamo fatto il possibile, quello che Dio veramente ci ha concesso di fare. Ogni giorno abbiamo messo un piccolo mattoncino e qua si tratta soltanto di, lasciarsi trasportare. Non c'è più nulla da inventarsi e io sono qua soltanto per correre con gioia e gratitudine. Veramente gratitudine per il presente, per tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fin qua. E domani sarà domani, lo vivremo insieme, correremo insieme. Ma vorrei veramente continuare con questo spirito, con questa serenità che ho ritrovato, e veramente godermi questa gara, perché a me piace competere, mi piace essere in questi contesti, e quindi vorrei che fosse la cosa più importante e che tengo a mente e che tengo presente. Quindi lotteremo fino in fondo per fare del nostro meglio, e voglio uscire dalla pista con questa consapevolezza di aver lottato fino in fondo e se me l'ha goduta, e tutto quello che succederà sarà come oggi che ho finito ringraziando Gesù.
15: E com'è la finale, come impegno, le rivali, che tipo di gara ti aspetti?
16: Sarà una bellissima gara, perché l'assenza di Femke non vuol dire che la gara sarà da meno, ma vuol dire che sarà, le carte sono rimescolate, e quindi chiunque può spuntarla. Non c'è una netta favorita che sicuramente stravincerà sulle altre. Sarà il essere pronti a dare il 100% al momento giusto, e il bello è che saremo tutte pronte a dare il 100%, e quindi sarà proprio una bella lotta, non vedo l'ora.
15: E Fidenza va forte anche qui a Birmingham, perché ci sei tu, c'è anche Sara Fantini che si è qualificata per la sua finale del martello.
16: E sì, ci sarà anche Edo che correrà stasera, quindi spero che avremo tutte e tre qualcosa da portare a casa. Spero tante soddisfazioni, e soprattutto la soddisfazione più grande di aver dato del proprio meglio e poter tornare a casa sicuramente con quella medaglia lì.
15: Senti, è particolare che una città così piccola, quasi un paese, porti tre atleti di livello in un contesto di questo genere.
16: Guarda, io non bevo, però dicono che una volta è piccola sta il vino buono. Ma abbiamo avuto sicuramente la fortuna di trovare in questa cittadina gioiello delle persone preparate, competenti, soprattutto molto appassionate. E quindi in realtà io credo che potenzialmente in ogni piccola città ci sia del potenziale per fare tanto. Ci vuole che ci siano non soltanto atleti buoni, ma anche chi si tiene a cuore questi ragazzi e che li porti avanti, li prepari, li supporti, non soltanto gli allenatori, ma tutta una piccola realtà che si mette insieme per permettere ai ragazzi di poter crescere e di poter ottenere queste soddisfazioni, perché noi siamo partiti da poco e siamo arrivati qua, non siamo nati imparati, non siamo partiti ieri per arrivare qua oggi, e quindi è stato tutto un percorso a partire dalla nostra realtà, prima l'Atletica Visfidenza, poi il Cusparma, poi piano piano siamo tutti poi arrivati ai gruppi sportivi militari che ci hanno permesso di continuare a sognare, quindi è stato un step by step.
9: Gruppi sportivi militari che, ricordiamolo per l'ennesima volta, sono la linfa vitale per lo sport italiano, quello che non possiamo definire strettamente professionistico, no Daniele? Perché lo sport inteso in senso generale poi esiste in Italia a alti livelli anche grazie ai gruppi sportivi militari, che permettono a questi ragazzi di allenarsi senza dover aver poi il pensiero fisso del lavoro da cercare, no?
10: In particolare per l'atletica, alla fine è la situazione che...
9: ma mi viene in mente anche tutti gli sport invernali, guarda, siamo reduci da Milano Cortina.
10: Esattamente.
9: A proposito, prima hai chiamato Vittoria Fontana, l'hai chiamata Arianna per un attimo. Perché reduci da Milano Cortina, effettivamente, poi quando uno sente Fontana... il nome viene in automatico, leggenda,
10: Lombarda
9: dello anche, sport italiano.
10: Lombarda anche Vittoria Fontana, esatto. Sì, di Milano, però non insomma della Valtellina come Arianna Fontana. E invece, a proposito di quello che diceva Floruzzo, a proposito di questa prevalenza fidenza parmigiana del Cusparma, parlava anche di Edoardo Scotti.

0: Lodi, sarebbe voluto essere anche lui, sarebbe stata una serata veramente particolare lui e di Lodi, però insomma l'ambito è sempre quello, la zona di allenamento, il Parmense. Lui è di Lodi, però non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 400 che poi andremo a seguire.
1: Altra poco,
0: gara interessantissima proprio davanti a
1: oh, me. Senti, non ci sono variazioni sui decibel lì a Birmingham, nello stadio? Si è sentito ci nulla?
0: Ci sono state, ma ti spiego. Ma
1: no, ti spiego io il perché.
0: Non
1: perché
0: per il gol.
1: Ha appena pareggiato l'Aston Villa.
0: No, non ci sono.
1: Ha pareggiato adesso, il che significa che proprio c'è un disinteresse totale per il calcio e quello che sta avvenendo a Salisburgo, lì a Birmingham. Guarda, perché è proprio questione di 30 secondi fa il pareggio dell'Aston Villa con il Paris Saint-Germain.
0: Poco prima la partecipazione del pubblico, dei tifosi britannici, sì, c'è stata, ma per l'ingresso sulla pista dell'eroe di casa di Matthew Hudson Smith, 400 metri, raccontavo già di questa tribuna temporanea, tribuna nord, che è stata questa tribuna che è stata temporaneamente intitolata all'atleta di casa fortissimo Hudson Smith, che al record europeo 43 secondi e 44 sui 400 metri a Parigi nel 2024, ha vinto il bronzo all'Olimpiade, ma lui poi è di queste parti, qui ha cominciato proprio su questa pista, l'Alexander Stadium. Lui è di Wolverhampton e quindi stiamo parlando comunque di una città non troppo distante rispetto a Birmingham. Partirà dalla corsia 9 Hudson Smith, favoritissimo, anche perché il campione di Roma, il belga Doma, non si è presentato per un infortunio. Altri possibili rivali, Molnar, Ungheria, poi anche Bredau per una buona stagione da parte del tedesco, però comunque Hudson Smith è strafavorito in questa finale dei 400 metri uomini. Ancora non si comincia a saltare nel triplo maschile, poi andremo a vedere qual è la situazione durante la presentazione. Forse uno sguardo invece alla finale del martello lo diamo, perché siamo al penultimo lancio e resta comunque al secondo posto sarà Fantini, questa è la notizia, e le altre sono lontane perché comunque al terzo posto c'è la norvegese Lano, 72 e 88. Naturalmente poi, come abbiamo visto in innumerevoli situazioni, l'ultimo tentativo può cambiare tutto. Ci ricordiamo bene proprio nel triplo ai mondiali del 2025 a Tokyo, dalla Valle che al quinto salto aveva trovato la misura per la medaglia d'oro, beh, quell'oro si è trasformato in argento perché poi un fenomeno come Picciardo è riuscito a scavalcarlo. I pensieri di Hudson Smith mentre comincia adesso l'ultimo turno di lancio, il sesto e ultimo sarà Fantini, al momento è seconda, sarebbe molto complicato. È molto complicato arrivare a loro, bisogna dire, 76 e 28 in questo momento è la misura che regna, la prima misura quella di Silja Kosonen, Finlandia, e si tratterebbe di migliorare il proprio personale, di fare il record italiano per Sara Fantini. Eccolo il boato, non per il gol.
1: No, che tra l'altro è di un ragazzino, Brian Maggio, ha pareggiato per l'Aston Villa, pensate, a 17 anni, a proposito dei ragazzi e di come vengono utilizzati in Europa, nel mondo e in Italia, così l'ho buttata là, vai.
0: E comunque quel boato che abbiamo appena ascoltato era proprio per Matthew Hudson Smith, che si è trasferito in Florida ormai da anni e lì si allena, però orgogliosissimo delle sue origini e anche del suo accento Brummie, che non ha perso in Florida. E tra l'altro, adesso ricordavo in un'intervista recente Hudson Smith, che adesso Birmingham è conosciuta nel mondo, perché prima negli Stati Uniti, quando chiedevano

0: a Hudson Smith di dove fosse, lui rispondeva Birmingham, a Birmingham, Alabama, no, a Birmingham, adesso Inghilterra, perché Birmingham è la città di Peaky Blinders, serie televisiva arcinota, questa saga di una gang radicata qui a Birmingham dopo la prima guerra mondiale, una serie che è uscita per la prima volta sulla BBC ma è molto conosciuta anche in Italia, e naturalmente come sempre succede c'è anche un giro nei posti in cui è stata ambientata questa serie televisiva. Il momento del silenzio adesso con Hudson Smith che scuote la testa, non può sbagliare lui questa gara casa dei 400 metri, anche perché comunque comincia a essere un velocista di una certa età, 32 anni, 1994, come Marcel Jacobs. A proposito, la corsia è la corsia 9 di medio Hudson Smith, il silenzio, il raccoglimento dello stadio, degli atleti in corsia 9, in corsia 8 da seguire anche Kunta, il francese. Parte bene Hudson Smith lì davanti a tutti sulla corsia esterna, andiamo a vedere, sì, molto avanti rispetto a tutti gli altri, poi dietro c'è Bredau, il tedesco, passa proprio adesso davanti alla tribuna che porta il suo nome, bandiera della Gran Bretagna. Hudson Smith entra sul rettilineo finale, staccato qui da vedere anche il tempo, il boato che cresce qui, non c'è discussione, ma attenzione però perché Kunta, il francese, attenzione perché è in difficoltà Hudson Smith, ma riesce comunque a chiudere al primo posto, è medaglia d'oro europea Matthew Hudson Smith, il ragazzo di casa. Occhio al tempo, non buonissimo, non ai livelli del record europeo, 44 e 17, un photo finish per la medaglia d'argento tra Kunta e l'olandese Fippers, e poi Molnar, Ungheria. Andiamo a vedere, dovrebbe però piazzarsi quarto, e allora Kunta secondo, medaglia d'argento, Fiffers, Olanda, e terzo, medaglia di bronzo, vinto però Hudson Smith, che va a prendersi l'applauso del suo pubblico. Stava rimontando alla fine Kunta, ha avuto qualche problema secondo me Hudson Smith, forse è partito troppo forte e se n'è accorto. Kunta soddisfattissimo per la medaglia d'argento, si è già fatto dare la bandiera francese, però forse stava per prendere quasi alla fine in vista del traguardo. Loro però Matthew Hudson Smith, quindi Gran Bretagna, un altro oro per la Gran Bretagna, favorita a vincere poi il medagliere in questo momento in testa, perché questo è il terzo oro per la Gran Bretagna, record nazionale per Piffers, per l'Olanda dunque, punta secondo per la Francia. Qui però siamo alla fine, siamo agli ultimi lanci, allora Nico, tutti da seguire per il podio auspicato, sperato di sì. Sara Fantini nel lancio del martello femminile seconda.
1: Allora Daniele, visto che stiamo andando al GR1 comunque, GR1 delle 22, io a questo punto ci andrei in musica, così poi rientriamo e vediamo il podio del lancio del martello. Intanto è terminato l'intervallo, primo tempo Paris Saint-Germain Aston Villa 1-1, e parliamo della Supercoppa europea, il calcio, il primo trofeo della stagione che si assegna. Allora andiamo in musica al GR1 e poi riprenderà tutto l'Europeo di Atletica Leggera qui su Radio 1.

0: Allora, prima del GR1 interrompiamo Rod Stewart, altra icona ad oltremanica inglese. Torniamo da Daniele Fortuna perché si sta decidendo il podio del peso femminile. Allora, prima di andare al GR1 delle 22, ritorniamo al volo a Birmingham, che c'è stata un'accelerazione sugli ultimi lanci. Vai Daniele.
1: Allora, abbiamo una certezza che Sara Fantini sarà almeno medaglia d'argento nel lancio del martello, con la possibilità di fare qualcosa ancora di più. Si dovrebbe migliorare di tanto, dovrebbe fare il lancio migliore della sua carriera, ma chissà. Comunque è lì in pedana e certamente cerca di non farsi distrarre dal pensiero della medaglia. Medaglia d'argento, comunque una conferma, malgrado avesse vinto la medaglia d'oro 2 anni fa, indietro, 74 metri, non si migliora ed è anche, vediamo. Non dovrebbe migliorarsi, 74 metri e 35 centimetri, un abbraccio con proprio Silja Kosonen, che ha vinto invece la medaglia d'oro 72 e 14, molto indietro, però adesso può rilassarsi, adesso va ad abbracciare le altre finaliste e a prendersi anche i complimenti, e adesso può sorridere Sara Fantini perché ha vinto un'altra medaglia in un campionato europeo di atletica, la medaglia d'argento questa volta. Vale comunque tantissimo. Altra notizia rapidamente, che ci sono già 2 italiani qualificati alla finale del salto triplo, e sono Andy Diaz naturalmente, ma anche Simone Biasutti.
0: Ottimo.
1: Entrambi si sono già qualificati. A te.
0: Bene, bene, allora andiamo con la medaglia al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Walter Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia. La confessione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore. Al termine Sergio Cola, legale dell'imprenditore e faccendiere per il quale ha chiesto i domiciliari, ha riferito ai giornalisti

0: visti che la bitola non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci. Alla domanda se il conduttore di Report fosse a conoscenza del piano, l'avvocato non ha voluto rispondere. Il movente ha dichiarato quello di potenziare la scorta a Ranucci. Ascoltiamo l'avvocato Cola.
1: Si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta. Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
0: E sui social interviene Sigfrido Ranucci. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica, non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AVS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi, Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. All'estero, nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scontro nell'Artico. La corrispondente da Mosca.
2: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e lì il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: L'eclissi di sole. Milioni di persone hanno assistito al fenomeno che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale, per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziali in Italia, ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. Caldo agli sgoccioli, temperature verso il calo sullo stivale a partire dal nord grazie alla perturbazione dall'Atlantico. Nelle ultime ore forti temporali in Toscana e Lazio, nubi fragili nella provincia di Firenze con alberi caduti e allagamenti. Una persona è stata soccorsa, raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese, Valdelsa, Campi Bisenzio e Signa. Diversi gli interventi dei vigili. Forte ondata di maltempo anche nel Grossetano e nella bassa Tuscia viterbese. A Londra, polemiche sulla rimozione delle opere di Baschi e si riaccende il dibattito sul ruolo della street art e su quanto denaro pubblico si debba spendere per proteggerla o rimuoverla.
3: Banksy è lo street artist più famoso e forse più ricco del mondo, ma la sorte dei suoi murali è molto mutevole. A Venezia il suo bambino migrante è stato staccato per salvarlo dall'acqua e restaurato a cura della banca che ha appositamente comprato il palazzo su cui Banksy l'aveva realizzato nel 2019. A Londra invece si sta tentando di cancellare quello apparso nel settembre dello scorso anno sulle corti reali di giustizia. E si capisce perché, visto che Banksy ha disegnato un giudice imparrucato che si accanisce con il martelletto su un manifestante steso a terra che cerca di farsi scudo con il suo cartello di protesta. Il problema è che la rimozione finora non è riuscita bene. È rimasta sul muro una silhouette ombra che non nasconde affatto la scena. Ora si tenterà col laser, bisogna andarci piano perché il palazzo delle corti reali è tutelato. Ma l'ulteriore problema è che nel tentativo di cancellarlo si sono già spese 85.000 sterline, più o meno 100.000 euro, e il contribuente britannico storce il naso e in un attimo si è riaccesa la disputa. I murali, senz'altro illegali, degli street artist vanno trattati come opere d'arte pubblica o di vandalismo? Federico Pietranera, GR1.
0: Sport, agli europei di nuoto di Parigi, serata record per i nostri colori, impresa di Sara Curtis che nei 50 dorso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi l'azzurra conquista l'argento con Menicucci, Tarantino e Mao nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. E su Radio 1 continuiamo a raccontarvi tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto, il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
4: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
5: Subito da Daniele Fortuna a Birmingham, perché c'è la finale con la Follorunzo, i 400 a te Daniele. Ostacoli.
6: La presentazione, Louise Maraval, la francese che è stata medaglia d'argento a Roma 2024 due anni fa. Fenk, prima dell'intervista, Fenk Bol naturalmente, l'olandese che ha vinto a Roma, ha vinto anche a Tokyo e però adesso ha deciso di darsi agli 800 e quindi se la ritroverà domani, non so se nella stessa semifinale, Eloisa Coiro, ancora da vedere, però insomma ecco, l'assenza di Fenk Bol rappresenta il via libera per una atleta, un ostacolista che si è ritrovata dopo tanti infortuni e che qui è la favorita. C'è una favorita, ahimè, Ayumide Folorusso, diceva c'è equilibrio, però Emma Zapletalova, slovacchia, dopo tre anni di infortuni, senza gare, con tantissimi problemi, è pronta a prendersi la medaglia d'oro, a dominare Folorunzo in corsia 6 in questo momento. Ancora lì Ayumide, ci vuole la ritmica giusta per questa finale dei 400 ostacoli. Ayumide Folorunzo è lì, ma davanti alla belga Kukwit, davanti proprio alla Zapletalova e poi la Maraval, appunto, che meglio vede Folorunzo, mentre arriviamo al penultimo ostacolo. Siamo sul rettilineo finale con la Zapletalova, però, che va a prendersi il primo posto. Sono in tre, Ayumide è dietro, Folorunzo anche con qualche difficoltà. L'ultimo ostacolo vince Emma Zapletalova e chiude invece al quinto posto un'arrabbiata Ayumide Folorunzo, Newnham, Gran Bretagna e poi Yellow, Portogallo, a completare il podio con Emma Zapletalova che chiude con un tempo di 52 secondi e 91, non il tempo che ci si aspettava da Ayumide Folorunzo. È andata molto meglio in semifinale, 54 e 40, il tempo comunque della semifinale non sarebbe bastato per il podio, 53 secondi e 93 per lei che detiene il record italiano, 53 e 89, però insomma poteva scendere, poteva andare a cercare almeno di giocarsi il quarto posto o comunque di andare vicina al podio. Di questi 400 ostacoli vinti, ripeto, da Emma Zapletalova, slovacchia, medaglia di bronzo ai mondiali di Tokyo, festeggiato Sara Fantini con la bandiera dell'Italia, con le altre lanciatrici sul podio del martello, a partire da questo talento, da Silvia Kosonen. Sentiremo parlare ancora per molto tempo in questa specialità, anche perché ha appena 23 anni e ha vinto l'oro nel martello, 76 metri e 28 davanti a Sara Fantini, che ha comunque fatto festa. Speriamo di continuare a far festa con la finale del triplo. In già qualificati Diaz e Biasutti, 16,60, misura piuttosto bassa, aveva ragione Andy Diaz, meglio però fatica risparmiata perché ha saltato al primo tentativo 17 metri e 0,5 5 centimetri, dunque subito qualificato, così come qualificato anche Simone Biasotti, 16,71. Sta invece ancora saltando Andrea Dalla Valle, 16,35, proprio il suo momento, il secondo salto. Potrebbero bastare, ma insomma una misura molto bassa per Dalla Valle, che è un personale di 17,64, che in stagione ha saltato 17 metri e 42 centimetri, dunque questa è certamente una misura poco confacente. Ha appena saltato Andrea Dalla Valle, 16,35, forse sì, forse questa volta riesce a qualificarsi, anche perché il salto è valido, lascia 7 centimetri sull'asse di battuta Andrea Dalla Valle, e ancora no, 16,55, poco convinto al momento dello stacco e dell'atterraggio, dunque deve ancora la possibilità di qualificarsi, di andare alla qualificazione diretta con 16,60, ma avrà l'ultimo salto in questo momento. Però Dalla Valle è comunque al quarto posto, quindi potrebbero anche bastare questi 16 metri e 55 centimetri. Comunque scuote la testa andando a parlare con il suo allenatore. Questa misura vale in ogni caso la finale, però una misura bassa che giustamente non soddisfa Andrea Dalla Valle. Sono già in finale invece Andy Diaz e Simone Biasotti. Nico.
5: Allora, intanto è iniziato il secondo tempo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-1 il parziale, così come si era chiuso il primo tempo. Il risultato è rimasto e siamo al 54esimo. Ricordiamo come al 20esimo avesse portato in vantaggio il PSG Kvaratskhelia, e poi il pareggio proprio allo scadere del primo tempo al 45esimo minuto di Maggio, e ribadiamo ancora una volta appena 17 anni. Prendiamoci una pausa musicale.

0: Da Bruno Mars a Daniele Fortuna il passo è molto breve. Allora torniamo a Birmingham dall'altra parte della Manica. Daniele,
1: pochi centimetri, in
0: pochi
1: effetti.
0: Centimetri, quelli che servono, sì. A Dalla Valle.
1: Sì, servirebbero, però ripeto, probabilmente sarebbe già qualificato così. Vediamo, anzi, se tenterà, sì, certo, tenterà anche l'ultimo salto in questo momento, però si trova. È il primo dei non qualificati con la misura di qualifica, cioè 16,60, Biasutti 16,71, Andy Diaz 17,05 e Picciardo 17,16. Grande rivale il portoghese, origini cubane anche lui, di Andy e di, però subito dietro c'è Andrea Dalla Valle, insomma, finale a 12, 16 e 55. Adesso è cominciata la terza rotazione per tutti, dunque il terzo tentativo. Parole che arrivano anche dalla zona mista, quelle di Dalia Kaddari, che è la prima delle escluse sui 200. Il tempo non è sufficiente per il ripescaggio, davvero di poco, 22,96, però lei ha ammesso che sapeva che quel tempo lì non sarebbe bastato, ha combattuto, non è riuscita, insomma, doveva correre più veloce Dalia Kaddari per sperare nella qualificazione in semifinale. Ci sono anche le lacrime di Silja Kosonen, la finlandese, che ha abbracciato tutte le altre finaliste, anche Sara Fantini, 23 anni, l'oro europeo, lei che lo scorso anno si era classificata al quarto posto ai mondiali di Tokyo nel lancio del martello. Insomma, progressione, il primo titolo europeo per questa ragazza finlandese di 23 anni. Dalla Valle deve ancora saltare, tra poco faremo anche, Nico, sentire alcune interviste dei protagonisti della mattinata, quelli degli 800, a proposito, appuntamento domani sera, grandissima finale degli 800 uomini con Francesco Pernici, però bisogna far sentire anche le voci, il dispiacere, però insomma ci sono venature diverse nel dispiacere di chi comunque sapeva di non avere le possibilità di qualificarsi, come Giovanni Lazzaro, sempre negli 800 metri, ma avrà altre possibilità per rifarsi, e ecco invece magari un dispiacere diverso, quello di una lanciatrice esperta come Daisy Osakwe nel disco, due nulli e poi una misura insufficiente per la qualificazione alla finale. E allora io risentire Pernici subito in questa sua semifinale velocissima, difficile, nella quale è stato battuto e caduto il record della manifestazione, il record degli europei, e non dopo un paio di edizioni, no, dopo 48 anni. Praga 1978, insomma, oggi il dottor, perché veramente dottore, laureato in medicina e anche esercitato, Mark English, irlandese, che durante il periodo del Covid non poteva allenarsi e dunque ne ha approfittato per dare una mano, per aiutare.
0: Certo, un irlandese che si chiama English.
1: Avevo pensato, per questo ho detto Mark, però sì, si chiama Mark English, e oggi, insomma, tra l'altro poi c'erano i tifosi ad aspettarlo. Una prestazione, tempo sensazionale, semifinale velocissima quella di Francesco Pernici, che ha fatto quello che ha fatto in batteria, è partito in testa primo giro, secondo giro, e poi però sono arrivati gli altri, lui comunque è riuscito a resistere, ancora una volta non è andato poi troppo distante rispetto ormai al suo record italiano, non è più di Marcello Fiasconaro, è arrivato sfiancato in finale, comunque felicissimo, dunque appuntamento con lui domani sera, ascoltiamo le sue parole. Francesco Pernici avrebbe voluto vincere anche la semifinale, ma non era facile per niente, perché c'è stato anche il record dei campionati europei di English, però ancora una volta sotto alla minuto e 44 è un quinto posto che vale l'ingresso in finale.
2: Sono molto contento di essere riuscito a conquistare la finale, che era il mio grande obiettivo per questo campionato europeo. non è stata per niente facile, perché comunque già da ieri, quando è uscita, diciamo, la semifinale, ho visto che c'erano avversari temibili, quindi diciamo una semifinale a livelli da semifinale mondiale. Sono riuscito a difendermi bene, ho fatto, diciamo, la mia solita gara di testa con progressione lunga, con tanto anche di volata, e siamo riusciti, diciamo, a strappare la finale per un soffio con la Q piccola, ma domani sarà un altro giorno, quindi devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
1: Cosa ti separa da questi ottocentisti? L'esperienza, da questi più forti, da questi più grandi? Certamente sì, l'età, le gare, la conoscenza, cos'altro?
2: Ma sicuramente c'ho ancora tanta esperienza da fare, tanti punti su cui poter migliorare, su cui poter crescere, però non mi vedo tanto lontano da questi atleti, tant'è che siamo arrivati, diciamo, tutti lì a pochi centesimi, eccezione di English, che è sicuramente in una condizione mostruosa, ma nonostante questo non mi abbatterò e farò di tutto per arrivargli davanti.
1: Una finale ancora più veloce, se c'è una finale veloce poi potresti, uso il condizionale, ritoccare anche il record italiano.
2: Assolutamente, quello sì, quello sicuramente. Comunque sto bene, la condizione c'è, quindi devo solamente ricaricare l'energia e dare il tutto domani sera.
1: Che cosa fai in questo tempo che ti separa dalla finale?
2: Ma adesso mi farò una bella corsa di defaticamento, una crioterapia, magari uno scarico leggero nel tardo pomeriggio, e poi chiamerò subito la mia fidanzata per, insomma, parlare con lei, che mi manca già.
1: È arrivata, arriva qualcuno, c'è la tua famiglia, chi fa il tifo per te domani?
2: Purtroppo no, ci sarà solo il mio allenatore qui, però...
1: Come si chiama?
2: Dalmazio Bersini. Però le persone che sono rimaste a casa, quindi la mia fidanzata, la sua famiglia, suo papà Simone, la mamma Ilenia, i suoi due fratelli, e anche la mia famiglia, mia mamma e i miei fratelli, li sentirò da lontano fare forte il tifo e non deluderò le aspettative.
1: Gli ottocentisti, che famiglia siete dopo il record italiano di Eloisa, uomini e donne?
2: C'è un grandissimo supporto, sostegno e stima reciproca, soprattutto tra noi maschi. Ci vogliamo un sacco bene, io, Catalina e Giovanni, e ci stimoliamo a vicenda sempre di più per migliorare.
0: Mi è piaciuta la citazione di Via col Vento. Domani è un altro giorno.
3: È un altro giorno.
0: È un altro tempo anche tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, perché i francesi, la squadra francese ha raddoppiato con due mentre parlava Pernici, quindi ora 65esimo, PSG 2, Aston Villa 1, la finale della Supercoppa. Ciao Daniele.
1: Pernici, sì, ma parlava del suo gruppo, dunque parlava di Giovanni Lazzaro, che tra poco ascolteremo, e poi di Catalin Tecuceanu, che invece non è passato, non è riuscito a qualificarsi nemmeno alla semifinale. Lui invece, che era stato medaglia di bronzo a Roma nel 2024, evidentemente periodi diversi. C'è Pernici domani per un podio al quale lui per fortuna crede, perché anche qui concorrenza direi è impossibile, English e poi lo stesso Pattison, erano tutti nella sua semifinale, poi c'è anche il francese L'Eclesio, però ha ragione, a Tao in Spagna va bene, perché erano tutti lì, a parte English che chiuso in 1.43 e 49, si diceva appunto questo record dei campionati europei in 1978, Praga, e c'erano anche Ovete Coe a correre, quindi insomma erano altri tempi, altri nomi anche, però English si è preso il record della manifestazione adesso. Però Pernici quinto, 1.43 e 84, record italiano 1.43 e 60, deve andare ancora più forte, forse sarebbe, come diceva lui stesso, come riconosceva, una strategia più prudente, forse non ha senso partire subito in testa perché gli altri controllano e poi affondano magari nel secondo giro sul rettilineo, ancora prima gli si crea la selezione. Pernici è andato in difficoltà, ha dovuto resistere alla fine, però comunque si è preso il quinto posto e insomma si è preso questo questo tempo di qualificazione, la Q piccola, come ricordava lui, e quindi è benissimo, è in finale.
0: Ma tu prevedi una gara tattica oppure no? Oppure ci sarà qualcuno che ci prova subito a partire con un ritmo elevato?
1: No, 800 sono tutti quanti più o meno allo stesso livello, secondo me, e quindi tutto quanto. Poi nella seconda parte, nella conclusione della gara, è difficile strappare all'inizio, già nel primo giro, e dunque si aspetterà. Ma come è successo poi anche in questa semifinale velocissima di Francesco Pernici, ecco, poi English è uscito alla fine, ha controllato, poi era veramente imprendibile l'irlandese, e domani mi aspetto un tipo di finale di questo genere. Sono allo stesso livello, sì, English è in una condizione di forma straripante, come diceva Pernici, però anche Patison, l'Ecclesio, Attaoui, e per curriculum, anche per qualità, possono comunque gareggiare per il podio, per la medaglia. English favorito, per le altre due medaglie bisogna vedere, e certamente Pernici parte indietro, insomma outsider, ecco, non si può dire altro. Una bella faccia, grinta, anche una certa strafottenza in senso buono, ecco, mi si passi il termine, perché poi è giusto così, le vuole vincere, però ha capito che domani bisogna adottare una strategia diversa per arrivare in fondo, per cercare di correre per una medaglia o per un piazzamento. E comunque si comincia sempre dalla mancata finale di un anno fa a Tokyo al mondiale, veramente per pochi centesimi, quindi insomma è stato già progresso notevole con il record italiano. Stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha 23 anni ed è giovane, anche il compagno di allenamenti sugli 800 di Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, che questa volta però insomma non lo ha seguito, perché nella prima semifinale non si è qualificato. Queste sono le sue impressioni alla fine della semifinale. Giovanni Lazzaro.
2: Le sensazioni non erano delle migliori, però ho cercato comunque di scendere in pista concentrato e voglioso, ecco, diciamo, di prendere un posto tra i primi otto. Non ce l'ho fatta, mi sono mancate un po' l'energia, un po' le gambe. E sì, c'è da mettere gli altri stati più forti, e mi manca ancora qualcosa dove dovrò lavorare in questi anni. E nulla, dai, complessivamente posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo campionato, con il passaggio del turno che era un po' l'obiettivo principale. Ovviamente dopo oggi comunque sono un po' rammaricato, perché come ho detto ci speravo di entrare in finale, però così non è stato, e pazienza.
1: Il tempo è dalla tua parte, su che cosa devi lavorare?
2: Soprattutto su un po' l'interpretazione della gara, riuscire a entrare in gara con più consapevolezza e sapere che posso giocarmela con gli atleti di questo calibro. E
1: con quelli della seconda semifinale?
2: Quello è ancora più difficile, però almeno con quelli della prima intanto sì. E no, dai, per gli scherzi sì, devo solo lavorare su questo e essere consapevole appunto delle mie capacità, non che non lo sia, ecco, però è un po' difficile ogni tanto trovare quella grinta necessaria quando hai di fianco gente del calibro comunque di Tual, di Barroso, di Attaoui, così, quindi vabbè, tutto qua.
1: Tu studi anche?
2: Sì, sono iscritto a Scienze Motorie a Padova, e questo ultimo anno e mezzo ho fatto un po' di fatica un po' a frequentare, però cerco comunque di tenermi aperta anche quella strada, e con calma l'obiettivo è quello di portarlo al termine, ecco.
1: Perché non si sa mai, gli 800 in Italia stanno andando forti, con Francesco Pernici che si è qualificato adesso alla finale, con Eloisa Coiro. Qual è il fascino di questa distanza?
2: Il fascino è che c'è dentro tutto negli 800, nel senso c'è dentro la tattica, la tecnica, la parte veloce, la parte resistente, e mille variabili. E quindi è un po' il bello e il brutto di questa distanza. Negli ultimi anni in Italia, e non solo in Europa, nel mondo, siamo cresciuti molto tutti quanti, ed è anche questo un po' il bello, che ci sprona a migliorare tutti quanti e continuare a spingerci oltre.
3: prossimo obiettivo mondiale del prossimo anno?
4: Sì, ora farò il gioco del Mediterraneo a settembre, poi probabilmente il Palio della Quercia a Rovereto e poi preparerò il prossimo anno con europei indoor e mondiali all'aperto.
3: L'atletica è il piano A, lo studio, se le cose non dovessero andare bene, ma andranno bene.
4: Esatto, esatto. L'atletica è il piano A perché comunque non è una cosa che dura all'infinito e quindi per questi anni do il 100%, anche di più, su quello che faccio tuttora e poi si vedrà.
0: E quello che diceva Lazzaro è quello che stavamo dicendo noi prima, no? E tu in particolare, Daniele, su come questi ragazzi poi abbiano anche una visione ulteriore a quella dello sport agonistico.
1: Alcuni non così pragmatica, penso a Sara Fantini, che ha cambiato corso di laurea più volte. Ho avuto la possibilità di incontrare la mamma che l'ha seguita, tra le altre cose anche lei parte dall'atletica, poi ha allenato nel basket, comunque figlia d'arte, Sara Fantini, perché il papà comunque è arrivato a una finale olimpica nel getto del peso. Insomma, la mamma diceva che proprio per distrarsi, per non destinare tutte le sue energie all'atletica, cerca di studiare, anche se però poi è sempre, non è semplice poi conciliare gli impegni comunque del professionismo di un atleta che deve allenarsi di fatto tutti i giorni, deve seguire tante cose. Ormai ci sono staff dietro a tutti questi atleti, la dieta, il nutrizionista, il fisioterapista, abbiamo visto insomma per esempio per quanto riguarda Jacobs, non soltanto l'allenatore con il quale poi va trovato anche un certo feeling nel corso del tempo, e ci sono anche cambiamenti, si cambia città, si va a studiare all'estero come ha fatto per esempio Daisy Osakwe, e comunque tutto questo rappresenta anche un'apertura mentale, ecco, non si va all'estero soltanto per allenarsi, sì, per migliorare, per cercare di costruirsi una carriera da atleta, anche per studiare, anche per avere un'altra visione del mondo. E Daisy Osakwe da Torino è andata a studiare, ad allenarsi, ma fino a qualche anno fa in Texas addirittura, poi è tornata, anche lei diceva di cercare sempre un corso di laurea, di voler ricominciare a studiare proprio così per avere un'altra idea dello sport, per poter dedicarsi anche ad altro. Tutta la sua delusione per questa qualificazione mancata alla finale nel disco femminile di Daisy Osakwe, ascoltiamo.
5: Non è andata come volevo, ovviamente qualsiasi atleta voleva arrivare in finale, sicuramente aver avuto due nulli non ha aiutato le mie tensioni a rilassarsi e quindi a poter fare un lancio più ampio, più dinamico e più libero, però fa parte del gioco. Ne ho avute di più grandi di batoste e ho fatto prima la comparazione con gli europei di Roma, dove sono stata la prima delle escluse tredicesima con comunque 60 metri 10, quindi anche lì ero indecisa tra essere felice o triste. Oggi è andata così, va bene, voglio con questa età matura vedere le cose in modo maturo. Non sarà non è la prima, spero sia l'ultima delle batoste, però va bene così. Abbiamo i giochi mediterranei settimana prossima, e cioè tra due settimane, quindi almeno cerco di togliermi qualche sazzolino dalle scarpe da lì, e niente, ci vediamo alle prossime.
3: Secondo te cos'è stata? Pressione? Che cosa succede in questi casi?
5: Ma no, non è questione, cioè ovviamente la pressione è normale, noi atleti veniamo giudicati da voi in base a quello che facciamo in mezz'oretta di gara.
3: No,
5: ovviamente non è una cosa assurda, però intendo dire, no. In generale il valore di un atleta viene osservato solo in questi casi qua, quindi si cerca sempre di portare il meglio che uno ha. Personalmente per me, io volevo entrare in finale e ci ho creduto fino all'ultimo secondo, però un po' come ho detto prima, fai un nullo, due nulli e dura. Poi soprattutto perché nel fare i due nulli erano due nulli, uno completamente opposto dall'altro, quindi vuol dire che stavo cercando di cambiare cose, però purtroppo non sono stati efficaci. Avrei dovuto iniziare col terzo lancio e il primo in modo da poter andare un po' più tranquillo, non è stato così, ma credo che tutto capiti per un motivo. ci credo fortemente, non credo che questo mi definirà come atleta, anzi credo di aver fatto già abbastanza per dimostrare che sono altalenante, ma quando riesco ad avere tutto nel giusto equilibrio riesco a farmi vedere come sono. Quest'anno è andata comunque bene, ho rifatto il record italiano che non pensavo avrei.

0: sarei più riuscita a fare, e tra svariati problemi siamo qua, quindi va benissimo così.
1: Altro bel personaggio, Daisy Daniele.
2: Purtroppo altalenante, molto discontinua. Io ho detto no, però poi forse ha ragione lei, se vinci ti fai conoscere, vinci una medaglia, se no insomma vieni giudicata per quello, per quella qualificazione sbagliata. Non un atleta, una persona, questo lo ripete molto spesso Larissa Iapichino, che in qualificazione a volte ha avuto problemi. Mondiale di Tokyo si era presentata come candidata al podio e invece non ha passato nemmeno una qualificazione. Insomma, ha ragione. Ci sono le possibilità di andare avanti per Daisy Osakue. Intanto si è conclusa la qualificazione del triplo e dunque con Diaz e Simone Biasutti dovrebbe essere approdato alla finale anche Andrea Dalla Valle, non con la misura necessaria 16,60, però insomma c'è tutta una finale e lui si presenta con l'argento mondiale e con un'ottima misura stagionale 17,42 metri. A proposito delle difficoltà della qualificazione, ma questa è stata una qualificazione però con misure molto molto basse, Picciardo 17,16 metri, sarà un duello interessantissimo, tutto da vivere quello con Andy Diaz, ammesso che poi sia davvero quello il duello per la medaglia d'oro, così come i risultati di quest'anno lasciano presumere. E poi Simone Biasutti con la terza misura 16,71, comunque insomma misura bassa, 16,55 per Dalla Valle, e via via tutti gli altri per questa finale del triplo. L'appuntamento è sabato e adesso, mentre si prosegue con l'ultima prova della giornata del Decathlon, i 400 metri, la quinta prova con Dario Dester che è in pista per la sua batteria, e poi andremo anche a dare la classifica per punti. C'è anche Neugebauer in questa batteria, il tedesco in questo momento però sta controllando, mentre Dario Dester prova a risalire sui 400 metri che saranno vinti nella Decathlon l'olandese Tesselaar. Poi si definirà la classifica e poi andremo con la gara conclusiva di questa terza serata, medagliere intanto, perché l'Italia comunque con l'argento di Sara Fantini ha conquistato la sua quinta medaglia, le due medaglie d'oro, le due doppiette, no? A dir la verità, la prima doppietta quella nel peso, la medaglia d'oro di Leo Fabbri, la medaglia d'argento di Zeino Weir, poi la doppietta invece nei 5000 ieri sera negli abbatocletti oro, il bronzo invece di Micol Maiori, adesso è arrivata la medaglia d'argento di Sara Fantini. 5 medaglie per l'Italia. Ecco i lanci, perché comunque c'è una questione che riguarda i lanci, il giavellotto maschile, il giavellotto femminile, anche il martello maschile, il disco, che non avrà italiani in finale, e vengono salvati ancora una volta da Leo Fabbri, dal peso, in questo caso anche da Zeino Weir e da Sara Fantini, fortunatamente, insomma, garanzie per l'Italia. E però le riflessioni sul resto del settore lanci comunque proseguiranno, vanno avanti già da un po', per fortuna che Sara Fantini è riuscita infatti a confermarsi, non a confermare l'oro, però comunque a confermarsi sul podio, una medaglia d'argento per lei. 110 ostacoli invece non ci confermeremo, come ho ripetuto più volte, perché non ci sarà Lorenzo Simonelli con quell'oro fantastico di 2 anni fa che lasciava presumere, presagire tutto un altro futuro per Simonelli. Poi le cose sono andate diversamente, con tanti problemi fisici, però insomma di quel 110 ostacoli insomma ci sono altri ostacolisti comunque forti di rango, come per esempio il francese Quo Matei o come anche lo svizzero Joseph. C'è il insomma, ci sono tutti loro pronti a giocarsi questo podio, queste medaglie nei 110 ostacoli. Tre anni fa proprio lo svizzero Joseph era arrivato medaglia di bronzo 13:43, ha vinto Simonelli 13:05, anche record italiano che resiste, e poi il secondo, la medaglia d'argento, era andata allo spagnolo Llopis, un abitué sui 110 ostacoli. Poi insomma adesso vedremo, ci saranno conferme. Llopis non si è confermato perché non è in questa finale, quindi non è riuscito a qualificarsi, però gli ostacoli sono sempre questione di nulla, come insegna proprio Simonelli la sua esperienza alle Olimpiadi di Parigi, quando sbagliò il penultimo ostacolo, se non ricordo male, e non riuscì a qualificarsi alla finale, ed era veramente in una condizione straripante Lorenzo Simonelli. Vengono sistemati gli ostacoli, andiamo a vedere la classifica della prima giornata del Decathlon, la classifica per punti, naturalmente con Dester che ripreso, è risalito, ha guadagnato altre posizioni, chiude al settimo posto dopo le prime cinque prove. Confermo il primo posto per Neugebauer, il tedesco, e dietro però c'è Tesselaar, l'olandese, Schottheim, l'altro italiano, Alberto Nonino è 22esimo, dunque penultimo in questa classifica. Però le attenzioni sono sempre puntate su Dario Dester, cremonese, che è anche il detentore del record italiano. Studio a te.
1: Allora, intanto aggiorno sulla finale di Supercoppa di calcio, Supercoppa europea, Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1, il risultato non è cambiato, si sta giocando l'85esimo minuto, quindi 5 minuti al 90esimo, poi bisognerà vedere quanto recupero verrà concesso dall'arbitro somalo Artan, che ripetiamo ancora una volta è stato protagonista suo malgrado degli scorsi mondiali, dei mondiali giocati fino a un mese fa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, quando gli era stata negata la possibilità di entrare sul territorio statunitense perché era stato negato il visto dagli Stati Uniti, quindi non aveva potuto arbitrare durante i mondiali. L'UEFA gli ha affidato questa partita dove si assegna il primo trofeo stagionale. Poi altra notizia, Daniele Fortuna, tu che di basket ne sai, hai giocato e sei appassionato di NBA, abbiamo parlato della rivendita dei Lakers dopo essere stati venduti l'anno scorso per 10 miliardi, sono stati rivenduti quest'anno oggi praticamente per 12 miliardi e mezzo di dollari. Ebbene, da oltre Atlantico arriva a Daniele la notizia che Russell Westbrook ha annunciato il proprio ritiro dopo 18 stagioni. Westbrook ha il record assoluto di triple doppio, ovvero sia quando metti a riferto al termine di una partita una doppia sia nei punti che nei rimbalzi che negli assist. Lui ne ha messe insieme in 18 stagioni 209. Per farvi capire i personaggi che occupano le prime 5 posizioni di questa classifica delle triple doppie, il secondo è Nikola Jokic, che ne ha messe fino adesso al referto 198, e tutto lascia pensare come al termine della prossima stagione NBA Jokic supererà Westbrook a questo punto. Poi il terzo in assoluto è Oscar Robertson, l'ammiraglio, ricorderanno gli appassionati di pallacanestro dei San Antonio Spurs, 181. Poi indimenticabile Magic Johnson, 138, e poi LeBron James a 125. LeBron James che quest'anno giocherà con i Philadelphia 76ers. Insomma, Westbrook lascia. Tu sei amareggiato da questo abbandono, Daniele Fortuna, oppure poco Tenecale?
2: Giocatore forte.
1: Beh, insomma, molto, forte molto, ma anche molto

0: fumoso.
1: Un po' individualista.
0: Un pochino. Un tantinello. Certo non un uomo squadra, direi.
1: No, non l'è stato, non era la sua dote migliore.
0: Esatto.
1: Tanto per la vedersi, ma insomma.
0: Sì, ma non è un caso infatti che comandi la classifica delle triple doppie. A meno che non ti chiami Jokic, che praticamente è un altro che gioca da solo, ma gioca da solo. Lui sforna assist in continuazione, anche Westbrook, solo che Jokic è un giocatore squadra, cioè tutta la squadra gira intorno a lui. Westbrook direi di no, non l'è mai stato.
1: No, decisamente. Mentre sì, intanto la serata va a chiudersi e ci sono
0: volge
1: già
0: al
1: gli ostacoli.
0: Desilio. Ultima, ecco, l'ultima gara.
1: Ma qualcuno se n'è già andato e se ne sta già andando, forse ci potrebbe essere la premiazione dei 400.
0: Finita.
1: No, forse ci potrebbe essere la premiazione con Matthew Hudson-Smith, sì, in effetti potrebbe essere questo, la premiazione che poi avviene fuori, dove c'è la piazza delle medaglie, quindi magari qualcuno ha fatto questa scelta o semplicemente qualcuno sta andando via per evitare folla e traffico. Poi
0: ma qua il traffico, se era vuoto lo stadio, l'hai detto tu stesso.
1: Ma qui intorno comunque la zona è abbastanza periferica e magari appunto per uscire dai parcheggi alla fine il problema resta sempre quello.
0: Devo dire che Birmingham ha lo stesso problema di Palermo, il traffico
1: di pomeriggio. Sì, quando c'è l'ora di punta, devo dire, per arrivare qui allo stadio i tempi possono anche essere lunghi, non lunghissimi, però c'è traffico, ecco. non di mattina. È comunque la seconda città dell'Inghilterra per numero di abitanti, 1 milione di abitanti. Credo che non sia il primissimo problema di Birmingham, ma comunque una città in crescita e anche per ragioni turistiche. Dicevo i Peaky Blinders, che comunque porta tanta gente, perché è una serie che è seguita in tutto il mondo. Stanno uscendo dalla pista i saltatori della triplo, ultimo Andrea Dalla Valle con qualche smorfia, che ha centrato la finale, però non la misura
0: giusta.
1: Speriamo
0: che non abbia problemi fisici anche lui.
1: No, non per quello. Speriamo. Non per quello, semplicemente per il tipo di qualificazione. E adesso ci apprestiamo a vivere questi 110 ostacoli, che sono una finale molto molto incerta, devo dire più incerta che mai. Ci sono certamente dei favoriti per il podio, ma sono lì, insomma, sono gli atleti di ostacolisti che hanno i tempi migliori nell'anno, per esempio l'austriaco Diesel in corsia 2, poi soprattutto il francese Quau Mattei, che è arrivato qui a Birmingham con il miglior tempo della stagione, 13:20, tempo piuttosto alto, se consideriamo che il record europeo è di 12:91. E comunque parte in corsia 5, poi c'è la medaglia di bronzo di Roma, Joseph, Svizzera, in corsia 6, c'è anche Bennett, Gran Bretagna, in corsia 7, Trajkovic, Cipro, in corsia 8, e poi Pedre, altro francese, in corsia 9. Tutto è pronto. Ecco che arriva lo sparo con Quau Mattei, che prova a prendere la testa, però c'è Joseph vicino a lui, attenzione anche a Shimaski. Vediamo, Joseph dovrebbe essere stato lui a vincere, lo svizzero con la medaglia d'oro davanti a Quau Mattei, poi il terzo il polacco Shimaski. Classifica provvisoria 13:12, il tempo di Joseph per questa medaglia d'oro davanti alla Francia argento, con Shimaski Polonia che vince la medaglia di bronzo. È così, all'ultima gara della giornata. E allora andiamo a dare uno sguardo anche a quello che succederà domani. Intanto anche oggi è arrivata una medaglia per l'Italia, la medaglia d'argento, lo ricordiamo ancora, di Sara Fantini nel lancio del martello. L'Italia che sale a 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Domani le possibilità di medaglia, beh, dal triplo donne soprattutto Daria Derkac ed Erika Saraceni, la finale a partire dalle 20:40 italiane, poi abbiamo la gran fiera, la grandissima finale degli 800 uomini, magari meno possibilità di medaglia per Francesco Pernici, però finale tutta da vedere. 200 donne, non ci sono italiane, dunque domani veramente le possibilità sono tutte nella finale del salto triplo femminile a partire dalle 20:40. Qualificazioni della mattina da seguire, velocità uomini, ci sono i 200, anche i 3000 siepi uomini, ambizioni comunque azzurre, ma siamo parlando soltanto dei turni preliminari. Poi sul finire della mattinata, attenzione a Eloisa Coiro, sempre gli 800, e questa è forse la gara più attesa degli europei, con la Verro, con Fenke Ball, soprattutto con l'eroina di casa Kylie Hawkinson. C'è anche la nostra Eloisa Coiro, lo ripeto,
0: è la gara che Gabriella Dorio ha definito ai nostri microfoni come quella più attesa, perché lei ha detto saranno gli 800 femminili più belli di sempre.
1: È vero, quello che si dice, lo speriamo, perché la Verro, che è la svizzera, è andata vicino a battere il record che resiste da più tempo nell'atletica di oggi. E poi c'è la Hawkinson, che comunque arriva dalla medaglia olimpica, insomma è andata vicino a battere il record della Kratochilova, cecoslovacchia. Stiamo parlando di un record del 1983, record del mondo,
0: ce lo ricordiamo tutti.
1: E la Verro è andata vicinissima proprio in questa stagione. Lei, ragazza molto giovane, 22 anni, 1,53,80, però appunto Hawkinson, due volte campionessa europea, tre podi mondiali, campionessa olimpica, oro indoor a Torun, insomma ne abbiamo veramente tante, campionessa europea tra l'altro anche a Roma 2024, Kylie Hawkinson, quindi duello tra di loro. Vediamo se Eloisa Coiro intanto riesce a qualificarsi alla finale, e questo sarebbe già molto molto interessante, se lo meriterebbe. Deve andare veloce, speriamo che abbia recuperato da quello sforzo che poi l'ha portata a prendersi il record italiano di Gabriella Dorio, 1,57 e 56. Probabilmente per andare in finale bisognerà vedere la semifinale, insomma, se sarà una semifinale particolarmente veloce. Insomma, queste considerazioni andranno fatte domani mattina, però mattinata di Birmingham, finire della mattinata con la semifinale con Eloisa Coiro.
0: E poi domani sera sempre dalle 20:30 la lunga diretta con te, Daniele Fortuna, da Birmingham. Tanto grazie per questa sera e ti auguro una buonanotte, che inizierà però tra un po', perché adesso dovrai lavorare per i giornali radio, interviste e tutto quanto il resto. Grazie Daniele.
1: A domani.
0: Allora, c'è il finale proprio in questo momento, il Paris Saint-Germain vince il primo trofeo della stagione del calcio, ha battuto l'Aston Villa 2-1 a Salisburgo e quindi il Paris Saint-Germain si porta a casa la Supercoppa Europea. Chiudiamo qui, un grazie a Tommaso Margiotta e Sergio Ciani dall'altra parte del vetro, auguro la buonanotte a tutti quanti voi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba perché Ranucci era in pericolo, era minacciato, una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione. Così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma e ha ammesso appunto di essere lui il mandante dell'attentato a Ranucci a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Il difensore di Lavitola, Sergio Cola, alla domanda dei giornalisti se Ranucci fosse a conoscenza del progetto del suo amico, ha risposto con un no comment: vi sto dicendo solo quello che posso. Una confessione che lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Se il movente reale fosse effettivamente quello riportato, queste le parole dell'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita. Sentiamo.
3: Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute. Ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
2: Sui social interviene Sigfrido Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone, Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione, il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, AVS ricorda che Ranucci è una vittima, Renzi: Report mi ha massacrato per anni ma resto garantista. E in Europa è ancora in primo piano la questione migranti, con l'allerta per nuovi ingressi di massa nella città spagnola sulla costa marocchina.
4: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa, Robles, per portare le rassicurazioni di Madrid. L'ex-clave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio.

0: percorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca, fa sapere la premier Frederiksen, si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora a Catania, dove è stato ulteriormente prorogato lo stop ai voli a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna, la sospensione al momento è fino alle 2 di venerdì 14 agosto.
2: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
3: Si doveva partire, ma non si parte.
4: E dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili e dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
5: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
2: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali ma lungo i suoi fianchi infuocati. Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
1: Nel Comasco è caccia l'uomo riuscito a scappare con la sua auto all'alt delle forze dell'ordine presso una stazione di servizio. Nella fuga ha ferito gravemente il comandante della polizia locale.
6: Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica, che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
7: Ho sentito la botta e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa.
6: Mentre la gente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterrebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia all'uomo fuggito a piedi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: Sport, agli europei di nuoto a Parigi, record per gli azzurri. Sarà Curtis nei 50 d'orso vola in finale per un primato mondiale da 26 secondi e 63. Poi l'azzurra conquista l'argento nella 4% stile con Menicucci, Tarantino e Mao, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana, e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso, e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale. Ancora una medaglia anche agli europei di atletica di Birmingham per Sara Fantini, che è argento nel martello. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte le precipitazioni pomeridiane tenderanno ad esaurirsi con conseguenti ampie schiarite, favorite dal rapido dissolvimento della nuvolosità. Domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Attentato a Ranucci, la vitola confessa, sono io il mandante. Il suo avvocato voleva fargli potenziare la scorta. Quello del giornalista, parole che lasciano sgomenti. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. La Lega, va sospeso. PD e AVS è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto. Nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Caos nei cieli, l'eruzione dell'Etna blocca 700 voli in 4 giorni. Aeroporto di Catania chiuso fino al 14 agosto. Il vulcanologo, cenere pericolosa e imprevedibile. L'eclissi da spettacolo dalla Russia alla Spagna, in milioni con lo sguardo rivolto al sole nero e nella notte lo show delle Perseidi. L'amianto spegne la musica di Jovanotti a Barletta, location contaminata, salta il concerto da 33.000 fan. Forse si terrà a Bari, ma tra un mese. Europei di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale nei 50 dorso, poi guida la 4% stile al secondo posto, bronzi a Cecconne Pilato. E nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato alla giornalista Rai Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il

0: conduttore di Report. Sapeva del suo piano l'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
1: altro non dico, per l'ordinanza cautelare emerge che non c'è nemmeno conoscenza.
0: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
2: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
0: Sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
3: A far discutere in queste ore la politica è però soprattutto l'intervento di Sigfrido Ranucci con un post intitolato La voce che spaventa, e nel quale fra l'altro scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza, citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Parole che provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre nell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
4: Ignobile che Ranucci si paragoni a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo.
5: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
4: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprende le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola, e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier, che è vittima di se stessa, costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di La Vitola dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta, massacrato per anni da Report ma rimango garantista, e dal PD Sandro Ruotolo:
6: i magistrati hanno già detto la loro, il giornalismo d'inchiesta per sua natura deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
4: Filippa Misano, GR1.
3: Il tema migranti resta in primo piano anche in Europa, con i timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta, l'inviato a Bruxelles.
7: Se passò il dia 30 non può.
8: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margarita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la Premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: L'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ha costato la vita a 560 persone, tra le quali anche molti bambini. Messaggio del Capo dello Stato.
9: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili, che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
3: Alla cerimonia anche il ministro ministro Tajani, è la prima volta che un esponente del centrodestra partecipa alla commemorazione dell'eccidio. Il leader dei 5 Stelle Conte, nell'orazione ufficiale, ha richiamato i valori dell'antifascismo e della Costituzione, poi ha ribadito: l'Europa non può avere nella corsa al riarmo il suo unico orizzonte, deve tornare protagonista di diplomazia e di pace. La guerra nel Golfo, diplomazia ancora in stallo, irrisolto il nodo Hormuz. Sui negoziati interviene Donald Trump, alle prese anche con una nuova grana giudiziaria. L'inviato a New York.
10: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico. Il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. 2 associazioni giornalistiche che lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Albiti per il GR1.
3: Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah, lo riferisce Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. Intanto in Cisgiordania proseguono da 4 giorni tensioni nel villaggio di Kusra, dove i coloni israeliani stanno assediando 2 case, bloccando l'uscita dei residenti e tagliando le reti idriche con il presunto obiettivo di prendere possesso delle abitazioni. I rincari di petrolio e gas aumenteranno sensibilmente la spesa nel 2026 di famiglie e imprese per le bollette e i carburanti. La stima di Nomisma Energia è contestata però dalla filiera delle aziende dell'energia elettrica.
11: Una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026 per la bolletta del gas, il cui costo influenza l'elettricità, 86 euro in più. I calcoli fatti da Nomisma Energia arrivano a una somma di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Se si conta anche il caro benzina, si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese l'incremento complessivo delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%. Cifre però squilibrate, secondo Elettricità Futura, l'associazione della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe solo sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre, la dinamica del gas andrebbe tenuta distinta e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide molto su automobilisti e autotrasporto. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1, 11:00, ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra.
12: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
13: Ma poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
14: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo. dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati quando?
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: E sulla possibile evoluzione dell'attività eruttiva abbiamo sentito Gianluca Groppelli, autore della mappa geologica dell'Etna e vulcanologo del CNR.
15: All'Etna in questo momento è in corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere. Purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania.
16: Quali rischi?
15: Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
16: Possibile prevedere cosa accadrà?
15: È ancora troppo presto. Due elementi da considerare: la direzione del vento. L'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
16: Voi scienziati che monitorate la storia del vulcano, cosa rilevate?
15: Non ci stupiamo di questa attività perché è l'attività normale dell'Etna. Già in passato hanno interrotto l'aeroporto di Catania e addirittura quello di Reggio Calabria.
16: Francesca Fornario, GR1.
3: Nubi fragi in provincia di Firenze, a Montelupo Fiorentino, un albero è caduto su un'abitazione, soccorsa una persona, raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese Valdelsa, Campi Bisenzio e Signa, con diversi interventi dei pompieri. Forte maltempo anche nel Grossetano e nella bassa Tuscia Viterbese. Temperature verso il calo dunque sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
17: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
3: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che in Europa non era visibile da 27 anni. Grande emozione soprattutto lungo la fascia della totalità dove la Luna ha oscurato completamente il disco solare, ma anche in Italia, nuvole permettendo, lo spettacolo dell'eclissi parziale è stato affascinante. E dopo l'eclissi un altro spettacolo, quello delle stelle cadenti, le Perseidi, che hanno raggiunto il picco subito dopo lo straordinario fenomeno astronomico.
18: Il sole si è fatto nero nell'Artico russo intorno alle 19 ora italiana. L'ombra della Luna ha poi corso verso Groenlandia e Islanda occidentale per tagliare infine la Spagna dalla Galizia alle Baleari. Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha scelto le montagne spagnole della Cantabria per godersi il raro spettacolo.
19: Emozionante tantissimo, si vede la corona con questo disco della Luna che occulta tutto il sole e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche tipo gli egiziani erano spaventati da fenomeni simili, pensando che fosse un serpente che mangiasse il sole. Veramente spettacolare.
18: In Italia l'eclissi è iniziata intorno alle 19.30. La Luna ha oscurato il sole oltre il 90% nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna. Le impressioni di Alberto Vecchiato, primo ricercatore INAF, da Ravello, in Liguria.
20: È stato molto bello. Mi fa venire in mente il fatto che un'eclisse di sole è stata l'occasione nel 1919 per fornire la prima prova sperimentale della correttezza della relatività generale di Einstein.
18: Eleonora Belviso, GR1.
3: E siamo allo sport. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia in vasca a Parigi, ma la vera impresa è un'altra.
21: Era il mio sogno più grande, il sogno di Sarah Curtis, realizzato a Parigi 20 anni fra una settimana. L'azzurra è la nuova primatista del mondo dei 50 d'urso. 26:63, un crono pazzesco realizzato in semifinale, ha battuto di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Una prestazione che proietta l'astro nascente del nostro nuoto in una nuova dimensione. Si allena e studia negli Stati Uniti dal settembre scorso, lì è cresciuta. Ho imparato a valorizzare la mia forza, diceva a proposito della sua esperienza americana. italiana. È ovviamente lei la grande favorita per il titolo ed è lei che trascina le azzurre all'argento nella 4% stile, una staffetta giovanissima con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Argento con record italiano dietro all'Olanda e davanti alla Russia. Col nuovo primato italiano in una gara di altissimo livello, Thomas Ceccon si prende il bronzo nei 200 d'orso, la sua prima medaglia internazionale nella distanza. È di bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Con i big, con i giovani, l'Italia continua a brillare a Parigi. Manuela Collazzo, GR1.
3: Dalle vasche alle piste, con gli europei di atletica a Birmingham, ottimo l'argento conquistato da Sara Fantini nel martello, l'inviato.
1: Un'altra medaglia, non è un oro, ma è una conferma forte.

0: argento nel martello. Due anni dopo il titolo europeo a Roma, Sara Fantini ha lanciato subito lontano, 74 metri e 35 centimetri, sorriso e sollievo, misura da podio, si era capito subito, davanti a tutte al primo lancio. Non è durata molto, Silja Kosonen, talento finlandese di 23 anni, è andata avanti, ma nessuna è riuscita ad avvicinarsi a Sara Fantini, che ha chiuso seconda e felice. Quinta e arrabbiata a Iomide Folorunso, nella finale dei 400 ostacoli vinta dalla slovacca Zapletalova. L'eroe di casa Matthew Hudson-Smith ha vinto l'oro nei 400 con qualche patema nel finale. In finale, nel triplo, tutti gli azzurri, Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dalla Valle. Stasera le ragazze del triplo salteranno per il podio, Daria Derkac ed Erika Saraceni. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa Europea a Salisburgo e campione d'Europa hanno sconfitto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa. È ufficiale la cessione di Romelu Lukaku ai turchi del Fenerbahce. Il belga lascia il Napoli dopo due stagioni nelle quali ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Giocherà in riva al Bosforo anche Dusan Vlahovic, l'ex attaccante della Juventus, passa al Beşiktaş. Il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica.
2: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica, metodologia della scienza, psicologia, eccetera. Sarà un modo per partecipare un po' più da vicino al continuo sviluppo delle conoscenze in molti campi e cercare quindi di capire meglio il mondo esterno che ci circonda e anche il mondo interno dentro di noi.
1: Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza con una selezione dai programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. Salta la tappa di Barletta del Giova Tour. Le autorità hanno annullato l'appuntamento del 17 agosto, già 33.000 biglietti venduti dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nell'ex area industriale destinata a ospitare lo show. Ora si lavora a un possibile recupero il 19 settembre a Bari. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, cala. Nella serata intanto Jovanotti si è esibito in Abruzzo con Gianni Morandi ospite sul palco. Prossimo appuntamento il 22 agosto a Catanzaro, poi Palermo, Napoli e il Circo Massimo a Roma. E la musica potrebbe essere la prossima svolta nella vita di Dwayne Johnson, ovvero The Rock. Dopo la carriera da campione di wrestling e quella hollywoodiana, l'attore partecipa alla colonna sonora di Oceania che arriva nei nostri cinema il 19 agosto. My
3: whole life changed. Your Dad è una ballata ed è parte dell'album che accompagna l'uscita di Oceania, la trasposizione in live action, ovvero con attore in carne ed ossa, del film di animazione. Tra loro c'è anche Dwayne Johnson, The Rock, che dopo aver doppiato il personaggio del semidio Maui, ora lo interpreta, capelli fluenti compresi. Da noi sarà nei cinema il 19 agosto, ma con il film c'è l'album. Ed ecco dunque The Rock con Your Dad in versione cantante. E non è la prima volta. Quando Dwayne era ancora a The Rock, cioè nella sua vita da campione di wrestling, aveva duettato con Wyclef Jean e scalato le classifiche britanniche. E nel 2021 eccolo rappare in Face Off e aveva già cantato anche nella versione animata di Oceania. Insomma, forse è nata una stella e una terza carriera per Dwayne Johnson. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Via. viaggiare informati.
5: Mezzanotte, 22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove si è verificato un incidente proprio da qualche minuto al chilometro 309 tra Firenze Sud e Cesareggello in direzione di Roma. Traforo del Frejus, segnaliamo galleria chiusa per lavori tra galleria inizio traforo versante francese e galleria inizio traforo versante italiano in direzione di quest'ultimo. La galleria resterà chiusa fino alle 23:15. La viabilità ordinaria ora sulla statale 7 bis terra di lavoro, il traffico è rallentato per un incidente 22 km dopo Nola a 30 Caserta Salerno in direzione di Capua. Sulla statale 18 Tirrenia inferiore c'è un incidente 5 km e mezzo prima di variante di Praia Mare Sud in direzione di Reggio Calabria, statale Ionica. Infine, sulla tangenziale di Foggia, il traffico è rallentato per un veicolo fermo 4 km dopo Masseria Valentina, direzione Foggia Nord, statale 16. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli
4: e alle tue pennichelle post barbecue.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siffredo Ranuccio, avvenuto, lo ricorderete, lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato: sono io il mandante. Il suo avvocato spiega che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Duro l'attacco di Fratelli d'Italia, paragone ignobile. La Lega chiede che venga sospeso, PD e Alleanza Verdi Sinistri dicono no perché è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia, Tajani, troveremo un accordo, la Danimarca invece minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani, Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare a un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa ai colloqui immediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scorso nello scontro nell'Artico, e avverte la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Intanto Zelensky rivendica la riconquista all'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati, l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Svolta nel caso del cameriere 21enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco acuto in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. Continua il caos nei cieli, l'eruzione di Etna blocca 700 voli in 4 giorni, l'aeroporto di Catania è chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. E temperature verso il calo sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla dalla Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. E il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dei programmi realizzati tra il 69 e l'80. E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale nei 50 dorso, poi guida la 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone e Pilato, e nell'atletica leggera Sara Fantini conquista la

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: Sui social interviene Siegfried Ranucci. L'Italia uccide i 6 uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AWS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi: Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Medio Oriente: Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz nelle nostre mani, afferma, ma l'Iran replica: presidente americano, lo stretto di Hormuz resta chiuso fin quando non saranno accettate le nostre condizioni. Intanto, secondo la Reuters, l'Italia insieme al Regno Unito, Svizzera e Indonesia sono i paesi che avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 265, 3.500 circa i feriti e 500 i dispersi. Oltre 50.000 persone si trovano in situazione emergenziale, più di 250 le strutture crollate danneggiati, 129 tratti stradali, 20 ponti, 43 acquedotti e 2 aeroporti. Il presidente della Espreia è pronto a dichiarare l'emergenza economica del paese. In Italia ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia di passeggeri bloccati a terra.
6: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra